to Japan.

0: tattici nucleari.
1: Allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue ma non la tua.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.

0: È da qua, da qua, è da qua che mi dà qua, fastidio. Perché lì non sa delle nevrosi che alcuni pezzi vanno bene, ma fino a un certo punto.
1: E beh, qui è come la maionese che impazzisce. Domanda da inconsapevole chef mancato completamente.
0: La maionese?
1: Perché impazzisce la maionese?
0: Perché
1: cosa significa?
2: Impazzisce che forse si sgonfia.
0: No, proprio non viene, Non viene, siccome è un procedimento che non so, cioè uova e olio, detta male.
3: Sarà un'emulsione, non puoi montarla troppo.
0: Uova e olio. Tu uova e olio diresti mai che poi viene fuori quella cosa gialla?
1: Neanche ci avrei mai pensato.
0: E invece con un particolare movimento che ho visto fare a Bruno Barbieri con questi occhi, viene fuori questa cosa qua. Ma se non lo fai bene, seguimi, rimangono uova e olio. È incredibile.
1: La maionese impazzisce quando la componente grassa, l'olio e quella acquosa, uovo, limone, aceto, non si legano. Questo accade per tre motivi principali: l'olio viene versato troppo velocemente, gli ingredienti hanno temperature diverse, oppure c'è troppo olio rispetto ai liquidi.
0: Tutto vero, fate i fighi con ChatGPT.
1: Ho letto lì, mica.
0: No, per carità. Ma quando lo vedi fare sembra il miracolo di San Gennaro, cioè una cosa.
2: Io l'ho visto fare a Marisa.
1: Forse è un miracolo.
0: Forse
1: sai.
0: È un miracolo. Tutte
2: l'ho visto fare a Marisa, ma non con la mano, con il quello lì che elettrico. No, una specie di mixer.
0: Però piano. Piano.
2: No, andava e si è gonfiato e è diventata maionese.
0: Guarda il video, adesso vediamo. Anche voi che state guidando e sentite la radio, guardate il video. Sì, non c'è.
2: La cosa incredibile è la quantità di olio che serve per fare la maionese. Cioè, tu metti un po' di maionese così con leggerezza.
1: Mi fermerei qui,
0: Sì, no, Linus, tu devi
1: sapere. Ma già rotti coglioni
0: sto
1: argomento. No,
0: devi sapere.
1: Mi fermerei qui,
0: ragazzi. No, prima della sigla, devi sapere che se ti mangi un po' di maionese è buonissima. Ma ti mangi 8 kg d'olio. 8!
1: Okay, capito?
0: In un cucchiaino ci sono 8 kg.
1: Va bene, non la mangio, prometto.
0: Bravo, esatto.
1: Oggi a pranzo giuro non mangerò.

0: quanto vorrei essere una rockstar stamattina e poter fare la trasmissione con gli occhiali scuri come fanno i cantanti un po' âgé.
1: Ah sì, eh?
0: No, spesso vengono a trovarci dei cantanti con gli occhiali e li tengono su durante l'intervista.
1: Certo.
0: E puntualmente arrivano un sacco di messaggi: ma che maleducato!
1: No,
0: educato, perché uno vuole salvare il salvabile a un certo punto.
1: Perché
0: si mettono gli occhiali da sole?
1: Perché l'occhio non c'è più.
0: Perché l'occhio si spegne,
1: non c'è più,
0: no?
1: Non c'è più, si chiude tutto a un certo punto. Avete bel diesel.
0: Blefaro plastica. Sei altro.
1: Io però la blefaro non la faccio, non mi interessa.
0: Non ci avrà,
1: rimaniamo
0: così.
1: Ho
0: due occhi così perché ho dormito malissimo. Ho dormito nel presepe stamattina. Stamattina ho capito che tutto quello che c'è nella leggenda di Betlemme ha un fondo di verità.
1: Va ora in onda Cascina Linetti. Sì, avete capito bene. Proprio come la celebre sitcom Casa Vianello, alla fine si trasformò in Cascina Vianello. Quando i due conduttori erano molto attempati, anche Casa Linetti si trasforma in Cascina Linetti.
0: Voglio andare a vedere a che età aveva Raimondo Vianello.

0: Quando è passato da casa Linetti a Cascina Linetti. Aspetta Matteo, abbiamo tutto il tempo per farlo.
1: Più di te, guarda,
0: ma non lo so. Non lo so. Comunque stanotte sul giaciglio di paglia su cui mi trovo
1: sì, bravo.
0: Da solo mi hanno fatto compagnia il bue e l'asinello,
1: sì,
0: dove il
1: sì.
0: bue è Hilde, un labrador di quasi 40 kg e l'asinello è il recente arrivato gattino nero, che però di chili ne pesa pochi.
1: Cane e gatto.
0: Cane e gatto.
1: Sullo stesso letto.
0: Sullo stesso letto.
1: Ma a volte dormono attaccati?
0: No, però attaccati. Si fanno compagnia, giocano spesso uno con l'altro. Di solito il gatto gioca con la coda del cane, il cane le lecca la faccia. No, vanno molto
1: non
0: d'accordo.
1: Non le abbaia mai?
0: No, sai cosa fa il cane? Fa il poliziotto.
1: Cioè in che senso?
0: Siccome dal primo giorno in cui è arrivato il gatto abbiamo cominciato a cercare di farle capire dove si poteva fare le unghie e dove non si poteva fare, in particolare c'è un tappeto grande su cui ovviamente il gatto all'inizio subito ha cercato di farsi le unghie.
1: Invece no.
0: E sentiva noi, no, lì no, no, no.
1: Gollan tappeti,
0: appena
1: no.
0: lei fa così...
1: Bravo,
0: ma lì era mandato,
1: bravo, brava.
0: Però di solito di notte dormono su un tappeto che è davanti al letto. Magari il gatto sale sul letto perché è legato più a mia moglie,
1: sì.
0: quindi le fa un po' di compagnia, ma il cane tendenzialmente rimane giù. Adesso che sono da solo, stanotte hanno dormito sopra di me.
1: L'hai fatto salire tu, di la verità.
0: Ma non me ne sono accorto, me lo sono trovato di fianco. Okay. All'inizio ero anche contento, no? Perché
1: certo.
0: che ti diano questa dimostrazione di affetto è anche
1: bellissimo,
0: è abbastanza carina
1: certo.
0: come cosa. Però ho scoperto una cosa che non avevo calcolato, e per questo che ho citato il presepe, che scaldano.
1: Moltissimo.
0: Ma tanto.
1: Ma
0: specialmente
1: molto.
0: Quel vitello di 40 kg.
1: Certo, certo. Vabbè, però ci sta, perché in questo periodo qua
0: no,
1: su
0: certo,
1: al nord
0: certo.
1: ha fatto molto.
0: Abbastanza freddo, per cui per un po' andava bene. Poi a un certo punto alle 5 mi sono alzato, li ho cacciati fuori
1: via.
0: Qua tutti e due,
1: e
0: almeno dormo l'ultima ora.
1: E se
0: ora.
1: Tu li cacci fuori e chiudi la porta, loro non fanno.
0: No.
1: Eh no, luce la mattina verso le 8:30, sa che prima non deve.
0: No, quello che fanno, anzi quello che fa il cane è a un certo punto, quando è un po' che aspetta che io esca, si sdraia di fianco alla porta,
1: certo.
0: okay, ma si sdraia così. Brum!
1: È chiaro.
0: Che tu senti che è successo qualcosa.
1: E che cosa vuol dire? Presidia la porta?
0: Sì, che non vede l'ora che tu esca.
1: Portami con te.
0: No,
1: cioè,
0: portami da mangiare.
1: Portami
0: a mangiare e poi portami anche
1: okay,
0: fuori.
1: Ok.
0: Allora, il cane si chiama Hilde ed è una femmina, anche se tutti i vicini di casa la chiamano Tilde. I miei vicini di casa sono giovanissimi come me, evidentemente. E il cane si chiama Rio, come un pappagallo.
1: Voilà.
0: Ma come anche una parola che viene ripetuta in una canzone famosa di un nostro amico.
1: Rio, Rio. La prima che ha fatto, la prima.

0: Io Ario, che era anche il titolo della mostra che ha fatto Luca Carboni nel momento in cui si è sentito pronto per ritornare ad avere un rapporto col pubblico. Ed essendo Luca un artista a tutto tondo, come si diceva una volta, cioè non è soltanto il musicista che fa le canzoni, no, è anche un pittore, è uno scrittore, insomma è uno che pratica un po' tutte le belle arti, come si diceva una volta. E quindi la sua prima cosa è stata la mostra di quadri qualche mese fa. Senti, allora, quanti anni aveva Raimondo Vianello?
1: 74.
2: Quando è passato da Casa Vianello a Cascina Vianello.
0: C'ho qualche anno ancora.
2: Sì. Non tantissimo,
0: ma mica tanto. Non è fare...
2: Ma guarda che sono...
0: Non prendetevi gioco.
2: Siamo
0: di me.
2: Tutti nella stessa barca.
0: E sai che ti dico? Finché la barca va,
2: lasciala andare, per forza.
0: Da Bologna a Modena, che è lì vicina, e peraltro il collegamento è anche quasi musicale, no? Nel senso che la casa dove abita adesso Luca Carboni è vicinissima a Zocca, che è in provincia di Modena. Quando Luca cantava questa canzone pensavamo che fosse un imitatore, tra virgolette,
2: di Vasco Rossi. Sì, in maniera molto superficiale.
0: C'erano molti punti di contatto.
2: Però, chiaro.
0: Modena se ne parla tanto per via del terribile incidente dell'altro giorno, investimento, chiamatelo come volete, insomma, no? Quella cosa difficile anche da comprendere, no? Perché quasi senza nessun senso. Mi ha colpito stamattina l'intervista, che c'è un po' dappertutto, al papà dell'investitore, che è un signore di origini nordafricane, adesso non mi ricordo se marocchine.
1: Marocchino,
0: che ha detto una cosa che mi ha veramente colpito: non ci sono parole per chiedere scusa davanti a una cosa come questa, e non le riesco a trovare né in italiano né in arabo. No, proprio una confessione col cuore di impotenza,
2: certo,
0: e di inconsapevolezza, perché poi alla fine qual è il vero problema? Che nessuno si rendeva conto che questa persona era completamente andata fuori di testa.
2: Sì, sì, sconnessa, no? Dalla realtà, con della rabbia per il lavoro che non trovava, no? Se non sbaglio.
0: Sì,
2: anche.
0: Sì, per tanti motivi, probabilmente anche per motivi suoi in origine. Adesso è difficile, chiaramente con il senno di poi si sta investigando, di segnali ce ne erano stati tanti, ma siamo in tanti su questo pianeta. È difficile sapere e prevedere quello che faremo in un momento di fragilità o di debolezza. C'è sempre poi il fatto che i genitori non sanno quello che fanno i loro figli.
2: Assolutamente.
0: Questo era anche abbastanza grande come figlio. Però, insomma, per fortuna i miei genitori non sanno che cosa ho fatto io quando ero adolescente. Non che abbia fatto niente di che,
2: no.
0: Però ci sono delle cose che se le avessero scoperte,
2: sì, non c'è dubbio,
0: avrebbero sofferto.
2: Tutti,
0: no?
2: Noi genitori e i nostri genitori facciamo tutti del nostro meglio, facciamo quello che ci sembra giusto. Per i primi 5-6 anni di vita del bambino siamo molto presenti. Poi piano piano, con la prima elementare, parto da molto lontano, la corda si allenta sempre di più.
0: Si deve allentare, però un pochino si deve cercare anche di sorvegliare.
2: Certo,
0: anche perché
2: certo.
0: Le tentazioni aumentano man mano che diventiamo sempre di più, prima che individui, clienti di qualcuno, nel senso che ci sono cose che ci vengono proposte o quasi imposte e noi tendiamo a perderci davanti ai luccichii che ci vengono messi davanti al naso. Se vi capita, se avete dei figli adolescenti, facciamo così, se avete dei figli adolescenti non guardate
2: meglio
0: il film,
2: di no,
0: che vi sto per suggerire,
2: andate in paranoia.
0: Se
2: diciamo.
0: Avete avuto dei figli adolescenti che per fortuna sono usciti dall'adolescenza, ecco, guardate cosa avete rischiato. Su Netflix

0: C'è un docufilm, si chiamano così, no? Perché sì, comunque le immagini sono autentiche, non sono girate con attori o con altre rappresentazioni, che si chiama The Crash, e racconta una vicenda successa in un paesino dell'Ohio pochi anni fa, in cui una ragazza di 17 anni, completamente posseduta dal delirio di TikTok, dei social,
1: è fin lì, è come nostra figlia,
0: è fin
1: diciamo,
0: lì, è come tante come ragazze o ragazzi di oggi, è stata condannata a 2 ergastoli per aver ucciso volontariamente con la sua macchina il fidanzato e un amico del fidanzato che era seduto dietro.
1: Quindi con la sua macchina e loro
0: lei
1: a bordo.
0: La macchina, loro erano di fianco, quindi... e lei volontariamente sembrerebbe, insomma 2 ergastoli li hanno dato, uno per ogni persona che è morta, e è andata a 160 all'ora contro un muro.
2: Quindi si è salvata.
1: Ecco, si è salvata. Questo
0: lei
1: non
0: si
1: pot...
0: è salvata, ma non era previsto che lei si,
1: che
0: salvasse,
1: si salvasse,
0: però si è
1: esatto,
0: salvata.
1: Non lo ha fatto scientemente.
0: Comunque non è tanto l'incidente la cosa drammatica, è vedere il percorso che lei ha fatto all'insaputa dei suoi genitori. Lei, figlia unica, 17enne, caruccia, carina, insomma, però secondo i suoi genitori un angelo, e invece poi insomma uno dei motivi per cui hanno deciso che quella cosa è stata fatta volontariamente e tutto quello che lei aveva fatto è documentato anche nei mesi e negli anni precedenti,
1: certo. Ecco, quindi adesso tu, signora o signore che stai ascoltando la radio, stanotte mentre lei dorme, la bimba, la ragazza, vai col suo cellulare di lei, fai Face ID mentre dorme, sblocchi e ti loghi a tutti i suoi social network, così almeno
2: controlliamo.
0: Sì, però non so fino a che punto si possa,
1: ma no, ovviamente no,
0: qualunque sia il punto sicuramente non è mai abbastanza,
1: no, purtroppo.
0: Però se vedi questi film un po' si poteva fare.

0: Vlad, Radio DJ, Olivia Rodrigo, state ascoltando Radio di Genitori, che è una versione mattutina di questa radio. Beh, che una volta era tutta pum pum pum pum e adesso si occupa anche dei figli degli altri.
1: Certo,
0: siamo dei baby sitter,
1: esattamente,
0: non dei baby gang. Controllo il telefono di mia figlia di 14 anni tutte le sere, dice Sonia dalla bellissima Treviso. Lei sa benissimo che fino a 18 anni il suo telefono deve essere a nostra disposizione, social compresi.
1: Benissimo,
0: Sonia, ne avrà un altro che voi non sapete.
1: Beh,
0: neanche.
1: Non lo credo.
0: È impossibile che tua figlia sia così trasparente.
1: Sì, sì. Il lavoro rende liberi.
0: Io mi preoccuperei.
1: Fisso davanti a casa loro.
0: Marco da Roma, come diceva Giulio Andreotti, noi tutti abbiamo tre vite, una pubblica, una privata e una segreta.
1: Bello.
0: La cosa vale anche per i figli, soprattutto per i figli, che però ce l'hanno segreta senza neanche pensare che lo sia.
1: Certo, certo.
0: È solo codificata,
1: sa,
0: e noi quel codice magari non riusciamo a decrittarlo. Francesca e molti altri, in questo caso, nel caso dell'investitore di Modena, si poteva prevedere qualcosa, era stato in cura, aveva bisogno di essere seguito e curato, la salute mentale andrebbe tutelata, invece i fondi sono stati tagliati e non sono gli unici. Ma passiamo a cose più leggere. Si mettono gli occhiali da sole per avere più carisma.
1: Il sintomatico mistero, certo.
0: Mio papà me lo dice sempre.
1: Sì, sul ponte svento la bandiera bianca, Franco Battiato.
0: Il mio gatto dorme sul cuscino vicino alla mia testa, Sara da Cormano. Cani e gatti scaldano perché la loro temperatura... Mi aspettavo che tu l'avresti detto. Lo sapevi?
2: Che sono a 39 gradi.
0: Bravo, bravo.
2: Sì.
0: E perché non me l'hai detto?
2: Non ci ho pensato.
0: Ma cani e gatti scaldano perché la loro temperatura corporea di norma è circa 3 gradi più della nostra.
2: Sì, quando infatti misuri la febbre e vedi 39 all'inizio, se non sei
0: consapevole
2: che questa cosa la sa, dici madonna che febbre che ha, e invece sta benissimo.
1: Ma fa le fusa quando è nel letto, fatto?
0: Quando dorme
2: prima di dormire
0: fa,
2: sì.
0: Prima magari, quando
2: arriva è contento poi.
0: Sì. A proposito di animali, sono stata piantata da mio compagno il giorno prima di partire per un'avventura in bicicletta di 2 settimane.
1: Aia.
0: Abbiamo parlato della bellissima come si chiamava? Candice?
2: No.
1: Una ragazza che avete incontrato.
0: Sì, del nostro viaggio in bicicletta, nelle 3 ore.
2: La nostra avventura.
0: Nella scampagnata che abbiamo fatto l'altro giorno, da Treviso a Jesolo, 60 chilometri, bellissimi, sì, in mezzo al verde. A un certo punto abbiamo affiancato 2 ragazze, pioveva, e queste avevano addosso il poncio, quello che hanno addosso i Marines quando fanno le operazioni, no? Mentre piove, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: E guidavano 2 biciclette... grave, insomma, però con delle grosse borse, no?
1: Ok.
0: Allora il rattuso numero 1, Frank, si è accostato e ha attaccato bottone.
1: Bene.
0: Ed erano
1: bene.
0: 2 ragazze francesi che stavano in giro in bicicletta 2 mesi, arrivavano dai Pirenei.
1: Bello.
0: E avevano 20 e 21 anni.
1: Bene.
0: Molto carine.
1: Bene, rattusità, ok. Hashtag rattusità. Intanto questa è stata mollata e tu l'hai liquidata
0: così. No, vado avanti.
1: Ma lei l'ha fatto il viaggio.
0: Dice, ora riorganizzo le borse con Flora, il mio cagnolino, e Mimì, il mio gatto. Cioè praticamente nelle borse ci mette gli animali. Almeno così mi pare di capire.
1: Ma il gatto no, dai.
0: Domani partirò lo stesso, da sola, per la prima volta sulla mia gravel, da Padova, direzione Siena, che è casa di mia mamma.
2: Col cane e il gatto pure.
0: Non si capisce bene, spero di no.
1: Io il cane ancora, ma il gatto che mi risulti proprio soffre.
2: Ma sì,
1: soffre come un cane il gatto.
0: Lei si chiama Marilu, si firma così, e il cane doveva chiamarsi
1: Leone Califone.
0: Ma è una femmina e si chiama Flora come la cana di
1: Paolo Limiti, buonanima Flora.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Quindi una volta si sorseggiava l'amaro, adesso c'è il biberon, si controlla se il latte è caldo. Buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno fresco di biberon, eccomi. Ma pari, qui
0: c'è ancora il segno di un rigurgito da qualche parte, forse sulla felpa.
1: Ma guarda, ho fatto la scelta un po' non ponderata oggi di venire con una felpa nera e di
0: pericolosissima.
1: Sì, perché l'ho notata, ma l'ho lavata benissimo e penso non si veda, ma confermatemi voi, non si veda.
0: No, sei fortunato, ti è andata bene. Alessandro, dunque.
1: Alessandro.
0: Si può dire adesso, perché per un po'
2: oggi. Non è che si può dire, siamo i primi a dirlo.
0: Va bene, sai che abbiamo svelato il segreto.
1: Patrono di Bergamo, tra l'altro.
0: Ah, ecco.
1: Patrono di Bergamo.
0: Non c'è un nonno che si chiama così anche?
1: No, c'è un mio grandissimo amico, però. Proprio di
0: che ovviamente avrà detto, no, l'ha fatto per me, perché siamo molto amici.
1: Secondo me, dietro i nomi ci sono sempre tanti motivi.
0: Esatto. Quindi, quasi sei mesi, giusto?
1: Sì, tra qualche giorno, sei mesi.
0: Ha già cognizione, distingue te dalla mamma. Vabbè, te c'è la barba. Te la sei fatta crescere, perché così... Sai che i bambini, quando sono piccoli, non ci vedono ancora
2: sono
0: benissimo,
2: tanti.
0: No?
1: Lui molto, fa molto, appunto... Mi tocca tanto la barba, in effetti.
0: Non ce l'avevi così lunga prima?
1: No.
0: L'hai fatto apposta adesso.
1: Ma un po' mi diverte che mi faccia così.
0: Chiaro,
1: poi siamo una forza sovrumana.
0: Già succube, completamente schiavo.
1: È incredibile questo momento della vita.
0: Beh, è la cosa più bella che possa capitare a un essere umano. Punto.
2: E adesso ti dirò la verità, Linus. Ecco, vedi, tutto torna. Adesso ho capito perché scrive così tante canzoni anche per altri, perché quando ti nasce un figlio ti viene quell'istinto primordiale proprio di lavorare di più, cioè di guadagnare, ecco. Adesso lo so che è brutto per un artista,
0: a te di guadagnare.
2: No, a tutti è una cosa naturale nel nostro DNA, cioè
0: a me è venuto l'istinto di andare più piano in macchina,
2: ma naturalmente sì,
0: cose lì,
2: però
0: no?
2: L'uomo
0: sì,
2: primitivo
0: pensi.
2: Andava a caccia una volta in più, non so come dirti.
0: Perché aveva la famiglia da sfamare.
2: Naturalmente sì, e quindi la creatività, che è il tuo mestiere, probabilmente
1: sta sbocciando, dici?
2: Probabilmente sì.
1: Ma
2: probabilmente.
1: Devo dire che ultimamente mi sto trovando molto bene con altri artisti, anche a scrivere con loro in studio, e non so perché stia succedendo, però lo faccio un po'
0: più. Si parla molto, perdonami, del fatto che adesso le canzoni vengano scritte a più mani. Riesci a lavorare con altri, almeno dal punto di vista del testo? Cioè, come si fa a scrivere?
1: Ma non con
0: ci sono
1: tutti.
0: Stati esempi nella letteratura, no? Penso a Fruttero e Lucentini, che erano una coppia che scriveva.
2: Sì, ma già questi sono due nella musica contemporanea. È normale che si sia anche in sei, tipo.
1: Ma allora, io appunto, no, non con tutti, non nella misura che c'è qualcuno che mi sta antipatico, qualcuno che mi sta simpatico, ma che se crei un gruppo grosso, si creano delle dinamiche poi... dai gruppetti, come io li chiamo, a magari qualche volta in cui qualcuno si sente un po' più isolato, e quindi è sempre complessa per me gestire grandi gruppi.
0: Esatto.
1: Mentre invece one to one o anche in tre di solito, cioè, ce la faccio con
0: one to one vuol dire uno che scrive la musica e uno che scrive le parole,
1: o anche tutte e due.
2: E senti, Bossa Nostra l'avevi scritta tu da solo o l'hai scritta proprio con la Gaia?
1: No, l'abbiamo scritta insieme, e lei è una forza della natura.
2: Ok, ma e quindi non esiste un provino con la tua voce e basta?
1: Io le ho fatto un po' di seconde voci, perché a lei piace molto che ci sia questa cosa di cantare
2: sì,
1: chiunque
2: certo.
1: È lì, anche se vieni tu a trovarci,
2: certo,
1: lo fa cantare. E devo dire, no, l'abbiamo proprio scritta insieme. Secondo me si sente, perché c'ha un sapore brasiliano,
2: certo,
1: che viene,
2: cioè,
1: da me.
0: A me piace sempre pensare a qual è la scintilla che ha fatto scattare poi tutto il resto del testo. In questo caso la frase magica qual è stata?
1: Una favola da favela.
2: Una favola da favela.
0: Da favela.
2: Il
0: gioco di parole favola e favela.
1: Sì. Poi italiano, brasiliano.
0: Tuo o suo?
1: Quello è in specifico è mio, ma è venuto dopo una conversazione con lei su un suo viaggio che ha fatto in Brasile. Lei ogni anno quasi ci va e devo
0: ci
1: dire
0: torna, possiamo ci quasi torna. Dire sì.
1: E devo dire che è stata magica, come a volte succede anche con altri artisti. Si creano delle magie incredibili, ma non è mai, se c'hai un artista in studio, anche se non scrive, l'identità viene fuori,
2: certo.
1: Anche se magari è solo nella melodia,
2: hai
1: nel modo
2: anche
1: di fare.
2: La canzone di Paola Iezzi, che abbiamo messo molto, insomma.
1: Ho scritto per Noemi anche, un'altra grandissima voce. Insomma, negli anni ho scritto per un po' di persone.
2: Sei pieno di grazia in questo momento, come un'Ave Maria.
0: Non ti fa differenza scrivere al femminile o al maschile? No, non cambia quasi
1: ma
0: nulla.
1: Mi diverte da un certo punto di vista la voce femminile, perché ha un'estensione di norma maggiore, e soprattutto in questo paese non mi sono mai spiegato il perché. Le donne cantanti cantano meglio di norma dei maschi, e anche di me,
0: anche di te.
1: Molto anche di
2: adesso
1: me.
2: Tu hai un tono molto gentile di voce, molto anche alto, no?
1: Ma io arrivo dalle note ogni tanto, soprattutto in falsetto, ci arriva abbastanza alto. Però, diciamo, Mengoni, per dire, è una voce che sta proprio, cioè lui riesce a fare tutto.
0: Certo, certo.
1: Ecco, se lavori con

0: Mengoni, chiaramente.
1: Sì, però non ce ne sono tanti di Mengoni, vuoi dire?
0: Bravissimo.
1: In Italia.
0: Cioè, Diodato ha una voce bella estesa, per dire. A me piace lavorare con chi sa fare un sacco di cose perché io non le so fare.
1: Certo.
0: E loro invece, questi cantanti che ho appena citato, sono incredibili, quindi è bello.
1: Sorry, scusa, lo sento. Adesso la sentiamo e poi ci racconti quella storia un po' misteriosa che ci sta dietro. Però voglio sapere se è vero che la canti a tuo figlio.
0: Sì, la canto, cioè, un pianino, l'ho fatto anche vedere in alcune storie, un pianino minuscolo.
1: Come quello dei Peanuts.
0: Esatto, esatto. E ci suono sopra gli accordini e sembra calmarsi, quindi è molto divertente perché sembra che la musica lo colpisca. Poi lo suona anche lui, sarebbe per lui quel pianino lì. Però lo suono io al momento.
1: Non riesci a sfuggire alla tentazione.

0: Sorry, scusa, lo siento. Allora, c'è un ritorno di adolescenzialità in questa canzone, in questo giochino di andare in giro per gli stabilimenti, gli alberghi, gli edifici abbandonati. Chi non l'ha fatto, no? A 13 anni.
1: Noi lo facciamo
0: voi
1: ancora.
0: Lo fate adesso?
1: Sì, noi lo facciamo ancora per sentirci boh, forse.
0: Nella Bergamasca ce ne sono?
1: Ce ne sono diversi. Poi devo dire... Il tema della sicurezza è importante,
0: è fondamentale,
1: nella misura in cui quando hai 13 anni lo fai senza pensarci troppo, oggi come oggi ci stiamo un po' attento, però ci piace questa cosa dell'urbex, dell'esplorazione degli spazi abbandonati dalle varie città.
0: È un po' Blair Witch Project, non so se tu l'hai visto, sei molto giovane.
1: È uno dei miei film preferiti.
0: Era un documentario finto.
1: Un documentario.
0: Esatto. Facevano finta di imbattersi in questo posto dove succedevano cose un po' sataniche. Che poi, guarda, questa cosa degli edifici abbandonati è un mio cruccio eterno. Cioè io ogni

0: volta che passo per una statale, per la periferia di una grande città, mi chiedo, ma non ci potrebbe essere una legge per cui se tu abbandoni un albergo, abbandoni uno stabilimento...
1: Sì, spesso sono falliti però.
0: No, certo. Quindi... ma nel momento in cui lo costruisci dovresti devi dare una specie
2: via...
0: di garanzia che permette al resto del mondo di trasformarlo in uno
3: chiaro,
0: spazio
3: però
0: pubblico.
3: Però noi
0: no?
3: A Bergamo alcuni spazi così ce li abbiamo, devo dire la verità.
0: Li avete recuperati?
3: Li abbiamo, sì, sia nelle varie cittadine, penso a diverse
0: male.
3: Fabbriche.
0: Sì, sì.
3: E grazie al cielo, perché poi ci creano queste fiere gigantesche, fighissime,
0: certo.
3: Magari di cibo etnico,
0: certo.
3: Che ne so...
0: Qualunque cosa, ma ci sono statali piene zeppe di questa roba. Insomma.
1: Senti, Linus, prima che ci dimentichiamo, cosa ti ha detto il presidente? Voleva, voleva sapere di nucleari?
3: Ce l'hai l'imitazione? No?
1: È abbastanza facile, però devo...
3: Okay.
1: Adesso devo pensarci, però insomma...
3: No, però ci sei.
0: Potrebbe essere, sai, stavo pensando, potrebbe essere Jovanotti da vecchio.
1: Un pochino, un pochino.
0: Come va? Va bene?
1: Incuriosiva.
3: Secondo me arriverà anche lì lui a una certa. Jovanotti for president.
0: Si chiuderà il cerchio. Era una dichiarazione di intenti fin dall'inizio.
1: Si chiuderà il cerchio.
0: La prima volta che lo incontravi, sì.
3: Era la prima volta, cioè io avevo il cuore che mi è scoppiato proprio. Cioè ti dico, quasi come la prima volta che abbiamo suonato in uno stadio, per la stima e il rispetto che ho sia della storia politica da presidente, ma anche prima, quando era ministro, perché se ti vai a leggere la sua
1: certo.
3: storia, è sempre stata una persona di un'integrità morale assurda,
1: certo.
3: Ma ha detto fondamentalmente delle cose che molto carine su di noi, e a una certa ci ha tenuto a chiamarmi, io ero dall'altra parte della stanza per
0: davvero?
3: Non rompere troppo, perché c'era un sacco di gente e ci ha tenuto a chiamarmi. È stato un momento incredibile, perché qualcuno ha urlato Zanotti, venga qui Zanotti,
0: hai capito? Ti faccia una birra con
1: sì,
0: noi.
1: Esatto, esatto. Molto cotonato, almeno così mi hanno detto.
0: Vaporoso.
1: In maniera...
0: Vaporoso. Tanti capelli bianchi.
1: Sì, sì, bianchi, certo.
3: Però ha una intelligenza assurda e poi ha una memoria ferrea.
0: Ma c'è anche una vitalità pazzesca, perché ogni giorno questo riceve chiunque, poi succede qualcosa di tragico o di bello in giro per l'Italia, lui comunque è presente,
1: c'è.
0: Poi torna a casa. Cioè, avrà una dieta anche molto... attenta.
3: Ma poi chiaro, dove no? vive? Voi lo sapete? Vive lì? O vive proprio lì?
1: Sì, sì. Ah, credo okay. proprio di sì.
3: Questo cioè, non lo sapevo.
0: Sì, c'è un appartamento che non tutti hanno usato, mi pare che lui ci stia. Anche perché
3: lui non ci ha invitato a bere il caffè con la moca nel suo appartamento, è stato più istituzionale, quindi non l'abbiamo visto.
0: Bello. Senti, ma in tutto questo i pinguini dove sono? Al Polo Sud nel frattempo?
3: I pinguini sono, vabbè, nel corso degli ultimi mesi hanno fatto qualche viaggio in giro, perché io per l'appunto mi sono preso qualche mese e poi adesso ci vedi, si sono visti loro due giorni fa, io non sono potuto andare perché ho avuto dei problemi
0: familiari,
3: fanciulleschi, okay. No, è che a volte qualche sera magari sai un po' più incazzato di altre sere.
0: Beh,
3: quindi sto a casa.
1: Senti, li hai avvisati che sabato 6 giugno sei con tutta la band a Party Like a DJ? No?
3: Assolutamente sì,
1: no, visto
3: certo.
1: Che magari è un po' che non vi ritrovate, allora
3: stanno bene, siamo fomentati.
1: Cioè, sabato sera ci sono i pinguini.
0: Dei 5, 6, quanti siete? 6?
3: 6.
0: In formazione completa, 6. Chi è quello che si ricorda tutto?
3: Paso, il chitarrista, ma da tempo in memoria.
1: Cioè si ricorda tutte le date anche che avete
3: tutte
1: fatto.
3: Tutte le capienze. Tutte le persone che c'erano
1: bello,
3: anche. Perché un tempo
1: bello.
3: Era importantissimo per arrivare alla fine serata e dire oh, abbiamo fatto questo numero
1: okay.
3: di biglietti.
1: E tu ti ricordi? C'è qualcuno che non si ricorda?
0: Ma smemorato chi è?
3: Allora, noi cinque altri tutti per diverse cose siamo smemorati. Il più smemorato di tutti, Simone, il bassista.
1: Ok.
3: Devo dire che lui proprio non si ricorda dove era
1: non
3: ieri.
1: Non sa, vive il presente.
3: Sì, abbiamo una bella forbice nella band,
1: giusto.
3: Da Paso a Simone,
1: giusto.
3: E quasi tutte le categorie della vita hanno Paso da una parte e Simone dall'altra.
0: Giusto. Però giusto. Quando vi siete salutati, diciamo, l'ultima volta prima di Natale, insomma, adesso non so, gli ultimi impegni, e davanti avevate la data del 4 giugno 2027, che è quella in cui riparte il tour. Cacchio, è un anno e mezzo di vuoto davanti.
3: Però vedi, ad esempio, veniamo a Party Like a DJ.
0: Sì, se qualche cosa la fate.
3: Qualche cosa la facciamo sempre. Poi ci troviamo comunque, adesso stiamo costruendo una nuova sala prove. Abbiamo dei progetti mm-hmm. lì. Però sì, chiaramente il live è il momento di sublimazione massimo della tua
0: certo.
3: musica, perché tutti ti cantano addosso quasi, soprattutto in uno stadio. Un po' di malinconia c'è, dall'altra quest'anno sarebbe stato veramente difficile organizzarci. Perché poi lo fai d'estate e vuol dire che tante cose poi te le devi
0: certo.
3: saltare perché c'è il tour.
1: Volevo dire, Linus, scusami, prima che mi passi di mente, che il 30% delle canzoni di sabato 6 giugno sono di Riccardo, perché ci sono i pinguini, c'è Gaia. E

0: dice Paola Iezzi, monopolio, così mi piaci. Poi dicono che sono i brivilinei quelli che si infilano dappertutto.
1: No, voglio solo sapere l'ultima cosa, se qualcun altro degli altri cinque ha avuto la tua stessa idea, cioè di riprodursi in questa pausa.
2: Di riprodursi. Allora, no. Però,
1: per mancanza di materia prima o di voglia?
2: Un po' e un po', perché siamo in sei, quindi ciascuno ha la sua situazione.
1: Ha la sua storia, ci mancherà.
2: Però devo dirti, hanno fatto quella cosa che ti dicevo prima dei viaggi, hanno fatto tanti viaggi loro. E poi dall'altra, uno è uscito anche questo, poco fa si è sposato, poco fa ormai no, però un po' di mesi fa si è sposato, tutti hanno fatto dei piani, perché ce lo siamo proprio detti a un certo punto. Mm-hmm. Io ho programmato con la mia compagna e anche con loro. Bisogna detto che adesso capiamo, ragazzi, quest'anno ci facciamo tutti le cose.
1: Sono entrambi i tuoi compagni. Bene, allora ci vediamo con loro sabato 6.
0: Sabato 6.
1: All'Arco della Pace, e aspettiamo che esca la prossima canzone firmata da te, perché tanto è questione di giorni.
0: Ne ha fatte altre.
1: Una ventina, ma non si
2: sa mai, non si sa mai, perché fino a che non esce, chissà.
0: Ok.
1: Ci sono canzoni che poi magari non escono.
2: Capita spesso, anzi, sì. La vita dell'autore è molto diversa da quella
1: dell'autore. E c'è un periodo oltre il quale tu dici, oh, se non la usate me la faccio io.
0: Certo.
2: Allora, c'è stato a un certo punto, lo posso dire, sì, perché tanto lei l'ha anche già detto, con Arisa,
0: sì,
2: io le avevo scritto Pastello Bianco.
0: Ok.
2: Lei l'aveva provinata, però poi l'ha tenuta lì per un po' di tempo, e a una certa mi sono detto, ma sai che sta canzone, che continuavo a riascoltarmi, l'ho cambiata un po', però ho detto voglio farla io. E quindi gliel'ho chiesto, ha detto sì. L'ho ripresa.
0: E lo fa anche Jovanotti con L'allegria di Gianni Morandi, era sua di Jovanotti, e poi l'ha adatta a lui, cambiando le parole.
2: Che tra l'altro uno dei miei produttori ha lavorato con Morandi, ha detto che è il più grande artista di sempre. Morandi è insuperabile. Un saluto se ci stai ascoltando.
1: Fuori onda ti racconteremo di Mondo di Cremonini.
3: DJ, DJ, io amo Italia.
4: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa,
3: oggi non c'è sole intorno.
4: Frankie High Energy,

0: Runaway.
1: Runaway, la canzone abbinata alla colonna sonora del film con Meryl Streep, insomma, Il Diavolo Veste Prada 2. No, no, non era una domanda.
2: Vabbè, certo, è un'affermazione. Di nuovo, buongiorno.
1: Citando sempre Il Diavolo Veste Praga.
2: Esatto.
1: Prosciutto,
2: esatto,
1: di Praga.
2: Naturalmente sì, pensa che roba.
1: È tipo, è un prosciutto cotto.
2: Beh, sì, affumicato, no, Matteo?
1: Leggermente
2: è quello
1: affumicato.
2: Lì.
3: Non lo so.
2: No, non, no, è secondo speck.
3: Secondo me no, è un prosciutto normale. Che
1: sì,
3: però
1: sì, però cotto, non
2: cotto,
1: quello crudo.
2: Cotto,
1: sì, sì, sì, quello che sta in quel panino, quello bravo, quello buono, quello giusto. Quello lì.
2: Panino giusto, bravissimo. Buongiorno,
1: buongiorno,
2: buona domenica di nuovo.
1: Murino, vedi che si comincia a capire, insomma. Devo certo aspettare ancora 2 ore e un quarto, 2 ore e mezza prima di mangiare, perché c'è un'ora di meglio della settimana, c'è
2: sì
1: un'ora di DJ Cam Italia e poi forse finalmente arriverò a casa.
2: No, ma la cosa brutta è che nell'ultima ora che trascorrerai qui si parla di cibo.
1: Eh no, è quello con i consigli suoi che vi dicono che cosa posso mangiare e che cosa non posso.
2: Sì, vabbè, cioè, diciamo,
1: ti
2: non
1: dico,
2: è che
1: solo è domenica e sono a casa da solo. L'alternativa è aioio.
2: No, aioio sei capace a farla?
1: Buonissima.
2: E allora fai
1: quando
2: aioio.
1: Quando la fa, l'ho fatta già l'altro giorno. Quando la fa mia moglie, la schifo.
2: Mi immagino.
1: Qual è il mio segreto? Nessuno.
2: Certo, non saperlo fare.
1: Vabbè, dai, domenica mattina, Radio DJ, il meglio della settimana, DJ Cam Italia. Vai, Alex.

0: Io sarò eternamente grato a Luca Carboni per questa canzone che mi ha permesso di conoscere la mia compagna e una volta di far divertire anche i miei ascoltatori facendo sentire il modo in cui mia moglie cantava questa canzone, ma oggi ve lo risparmio perché la prima persona a cui l'ho mandato è stato Luca in persona. Buongiorno Luca Carboni.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao,
2: bentornato, ciao, bentornato, grazie. E grazie per averci fatto l'onore, perché insomma non sei andato da nessuna parte, il fatto che tu sia da noi è un orgoglio.
0: È solo una riunione di gente attempata.
2: Sì,
0: le altre radio sono troppo giovani, non possono capire.
1: Mamma mia.
0: Senti, la domanda...
1: è bellissimo essere qua dopo tanto tempo.
0: È dal 2018 che manchi, non soltanto qui, ma anche diciamo dal mondo della discografia, fondamentalmente, no?
1: Sì, perché l'ultimo album fu quello, fu Sputnik del 2018, e quindi l'ultimo giro sia di concerti che di incontri con...
0: Certo.
1: Con gli addetti ai lavori con voi è stato di quel periodo. Poi dopo, mentre stavo pensando ancora al disco nuovo, poi è arrivato il Covid, quindi certo. È tutto quel momento.
0: È arrivato l'inquilino indesiderato e qualche anno un po' complicato.
1: Subito dopo il Covid questa esperienza che comunque mi ha fatto stare male, ma anche fatto scoprire tante cose, vivere anche un momento di felicità.
0: Beh, per esempio, certo. Ma non che non lo sapessi, hai scoperto che c'è un sacco di gente che ti vuole bene.
1: Mamma mia,
0: che non è mica poco, no?
1: Sì, da quando mi sono riaffacciato, ho sentito il desiderio di rincontrare la gente, mi è arrivata una valanga.
2: Certo. Di affetto,
1: di
2: affetto, amore.
1: Sì, pazzesco. Sì. Io ero timorosissimo. Mi hanno spinto a fare, che avevo paura di non farsi, il concerto 11 novembre al Forum qui di Assago.
0: Eri emozionato prima di quella sera.
1: Non ho dormito per due giorni.
2: Certo. Scusami, a proposito di questo, hai portato il cuscino? Hai dormito qua a Milano?
1: Cuscino. Ieri al Salone a Torino.
2: Bravo. Sai che ti penso sempre.
1: Oggi...
2: ogni volta che vado in un albergo, in un posto, in un qualsiasi posto dove c'è un cuscino.
0: Sono 40 anni che ti porti dietro.
2: Bellissimo.
0: Il cuscino.
1: Esatto.
0: Ma hai un cuscino da viaggio, quindi.
1: Sì, ho un cuscino piccolo, anche me lo posso portare dietro perché è un cuscino relativamente piccolo.
0: Certo, ma cos'è che ti
1: però
0: piace?
1: Però non ha funzionato in questo periodo. Non sono più abituato a viaggiare.
0: Cioè, forse
1: e
0: quello.
1: Quindi non è lo questo. So, penso quello. No, nonostante il cuscino non dormo la prima notte che arrivo in un
2: albergo. Se posso aggiungere, prima di questa data del tour, insomma, di cui parlavi, c'è stata questa apparizione nella canzone con Cesare che è stata veramente di un'emozione per noi che ti seguiamo, quando tu parti a metà canzone quasi e dici io non lo so fare una preghiera, è una cosa che quasi mi commuovo ancora adesso, insomma.
1: Mi sono commosso anch'io perché devo dire che io, questo è stato un grande dono da parte di Cesare, era il periodo in cui stavo ritornando con una mostra di pittura, perché non me la sentivo ancora di affrontare tutta il disco, i concerti, e quindi ho voluto fare un piccolo passo, quello di esporre le mie opere, e però proprio in quel momento mi arriva un messaggio da Cesare con questo MP3 e dice ascolta questa canzone, sarebbe bello farle insieme. Io ero talmente terrorizzato dall'affrontare la musica che per 5 giorni lo guardavo e non l'ho scritto.
0: Non hai neanche sentito il file.
2: L'altro, lui si chiama Luca perché la mamma era devota a San Luca.
0: Bologna,
2: la canzone si chiama San Luca.
1: Quindi
0: San Luca.
1: Io non sapevo nemmeno di...
0: Avevi
1: cosa
0: paura
1: trattasse.
0: Che ci fosse la tua beatificazione nella canzone.
1: No, in realtà avevo paura che fosse una canzone pop in cui magari non mi potevo non sentirmi di entrare in un mondo che non mi apparteneva in quel momento. Invece quando la metto su era San Lu, cioè ho sentito questa roba e ho sentito l'emozione proprio da ascoltatore. Quindi,
0: e com'è stato poi cantarla dal vivo, insomma?
1: Cantarla dal vivo, meraviglioso, invece cantarla in studio, e, dato che era la prima volta che ritornava a cantare,
0: un po' faticoso,
1: non mi sono piaciuto subito, ho avuto

0: Però la fortuna è che lavoravamo in studio da Cesare, quindi mi ha dato il tempo.
1: L'avete rifatta 5-6 volte.
0: No? Sì, sì, sì. Ho visto, infatti, poi lo racconto
2: nel libro. Senti, a proposito di beatificazione, mi ha fatto molto ridere il risguardo, insomma, la quarta di copertina, dove c'è una tua bella foto con dei dipinti tuoi. E c'è scritto in maniera lapidaria: Luca Carboni, Bologna 1962, è uno dei più importanti cantautori italiani. Volevo sapere cosa hai pensato quando hai letto questa cosa.
0: Ma,
2: tu che sei sempre così schivo, insomma.
0: Sì, ma già, guarda, il passo di arrivare a scrivere di me. Infatti questo è un libro che viene tecnicamente spiegato come autobiografia, che è un termine che non mi piace perché mi fa venire in mente radiografia, biopsia.
2: Ah, bravo, certo.
0: Cioè, mi piaceva l'idea di realizzare un libro che fosse una raccolta di racconti, in realtà. Racconti ispirati a storie vere che sono successe a me. Quindi lo spirito non è stato tanto quello di celebrarmi, no, ma di raccontare,
2: di fermare forse anche delle emozioni.
0: Esatto, sì. E raccontare, dato che tutto, ogni capitolo è un posto. Quindi c'è Riccione, c'è San Luca, ma un po' anche la mia auto, la vecchia Volvo, sì. 240 degli anni 80. Cioè,
2: il Dall'Ara.
0: Esatto, sto un po' dietro,
1: certo,
0: ai posti che hanno fatto nascere le cose che poi sono finite anche nei miei dischi.
2: Allora, non so se l'avete capito, ma la città di provenienza di Luca è Bologna.
1: Dici? Ma non ti sfugge niente, Linus?
2: Sono arguto, questa è Bologna, è una regola.

0: Bologna è una regola, Luca Carboni su Radio DJ dal penultimo album. Adesso non ti chiedo quando uscirà quello nuovo, però come la sensazione che molte parole che potevano diventare canzoni sono finite nel libro, no? Molte piccole storie che hai raccontato. Insomma, alcuni racconti sembrano dei testi di canzone un po'.
1: È vero, anche perché in realtà questo in questo libro è entrato di tutto, è entrato sia il racconto, sia gli appunti di canzoni, ipotetiche canzoni nuove, che sono le liste, esatto, all'inizio di ogni capitolo.
2: Ecco, mi dici questa cosa delle liste? Cioè,
1: le liste fin da bambino.
2: Posso esemplificare, perdonami, sì? Luca. Gigi Marzullo, Il ritmo di Bukowski in Pulp, Dobbiaco, Le canne di Brizzi, Le uova al tegamino con tartufo, Spencer Tracy, Il freddo si dirama, Se uno è tutto coperto ma ha due buchi nei pantaloni, piano piano può morire congelato.
1: Sono liste frasi che mi venivano in mente, che mi sembravano belle, sì, o importanti, o avevano in quel momento, certo, una motivazione.
2: Sì.
1: Le canne di Brizzi, perché avevo letto Bastoni, aveva, sì, scritto un libro dove continuamente parlava di farsi la canna, quindi mi aveva colpito. e quindi, no, delle cose che poi io noto e nei miei quaderni sono piene di queste.
0: Certo. E prima o poi potrebbero diventare frasi.
1: Esatto,
0: certo,
1: che poi diventano anche, a volte ho trovato dei blocchi di queste frasi che erano già il testo di una canzone. Quindi,
0: certo. Senti, a proposito di quaderni, c'è un protagonista assoluto in questo libro, che è tuo papà, insomma, no? Che si chiamava Giovanni?
1: Giovanni Carboni.
0: Giovanni, sì. Carboni, disegnatore, quindi uno, sì, sempre con una matita o con una penna in mano.
1: Assolutamente.
0: Quando se n'è andato, voi cinque fratelli siete,
1: cinque,
0: no? Voi cinque avete recuperato degli scatoloni, insomma, di agende in cui lui segnava tutto, ma con una tenerezza meravigliosa. Per esempio, lui dice di essersi accorto, o che tu gli avresti detto, di essere innamorato di Marina, ma tu non gliel'hai mai detto,
1: no,
0: l'ha,
1: infatti,
0: capito da solo, no?
1: Sì, quella è una delle poche cose che, dove lui è stato molto creativo nella scrittura e molto così ispirato, è extra, perché di solito mette a cose molto tecniche,
2: anche
1: opera,
2: con una, sì, anche con una sintassi.
1: Mio fratello, 30 elode.
0: Sì, però c'è anche
2: da
0: sempre
2: telegramma,
0: oggi,
2: ragazzi,
0: Luca, sì, e Marina entrano nella casa nuova.
1: Ah, sì, sì.
0: C'è anche quello, no?
1: Sì, sì, si annotava.
0: Ma è vero che lui ha sempre abitato in affitto per una questione di principio, perché era contro la proprietà in qualche,
1: sì,
0: modo.
1: E, lui non era contro la proprietà dal punto di vista ideologico,
0: no,
1: riteneva, ci spiegava, che mettere energie su questo tipo di cose ti toglieva, cioè ti metteva anche poi tante ansie,
0: certo, certo.
1: Per cui lui, i suoi amici compravano le case, lui ha detto no, ma io non, cioè, ci pensano, se si rompe una cosa ci pensano gli altri, io mi posso concentrare sulla famiglia, su voi, cioè lui aveva questa visione.
0: Caspita.
1: Quindi non aveva nemmeno il concetto di lasciare. Poi noi eravamo tanti figli, sarebbe stato anche difficile
0: dividere,
1: certo, dividere. E poi comunque aveva uno stipendio normale, non è che si potesse, certo, permettere chissà che. Però i suoi colleghi tutti avevano preso la seconda casa al mare, in montagna,
0: certo.
1: Invece lui era proprio un teorico dell'affitto, l'affitto,
2: sì,
1: come roba.
2: E quando andavate, perdonami, quando andavi, ne scrivi, quando andavi sull'Appennino, dove stavate lì? Sempre in affitto?
1: Sempre in affitto.
2: Sempre in affitto.
0: Dove?
1: A
2: fine della Porrettana, no?
1: Sì, sì. Lui era nato a Sasso, quindi era legato alla Porrettana, lavorava sulla Porrettana, però non aveva la patente. Quindi cercava dei posti dove noi stavamo d'estate che fossero raggiungibili dalla corriera, dal suo... Quindi eravamo nel raggio sempre di 30-40 km, però in alto.
2: In alto, perché giustamente dice non c'era l'aria condizionata.
1: Si andava al freddo.
2: L'aria condizionata c'era solo in banca.
0: Ma il posto dove sei andato a vivere è uno di quelli in cui è
1: molto vicino.
0: Molto vicino,
1: sì,
0: a uno di questi,
1: sì,
0: posti.
1: Sì, infatti, perché quando è nato
0: si torna
1: mio
0: sempre
1: figlio,
0: sul luogo del delitto.
1: Esatto, quando è nato mio figlio mi piaceva l'idea che anche lui, come me, conoscesse questa parte del mondo.
0: Ma questo incontro di Dalla sdraiato su un frigorifero dei gelati?
1: Allora, io Lucio l'avevo conosciuto sempre lì, da Vito, racconto di questo locale, che in realtà era stato fondato, tra virgolette, da Guccini, che abitava di fianco e che tutte le notti andava a giocare a tarocchi e si trascinava un po' di musicisti.
2: Ma cosa vuol dire? Ne parli anche...

0: Cos'è giocare a tarocchi? Che cos'è?
1: Tarocchi è un gioco molto complicato che io non ho mai imparato.
0: Di carte, gioco di carte. Però non c'entra niente la cartomanzia, diciamo.
1: No, okay. Sì, beh, sono più quelli o meno quelle immagini che usano anche per leggere.
0: Ok, però diciamo è la classica roba.
1: È un gioco, sì, sì.
0: Quello lì che dice le parolacce perché vince,
1: certo,
0: o perde.
1: Certo.
0: Okay.
1: Sì, okay. È un gioco. Infatti si formavano le squadre a 2-2.
0: Ok. Okay.
1: Come a briscola, insomma.
0: E dopodiché Dalla quando arriva?
1: E Dalla quando andavo in questo locale dove c'erano tantissimi personaggi, parliamo da Bonvi, il disegnatore, poi a parte che stando aperto fino alla mattina veniva chi finiva gli spettacoli, io
0: certo.
1: Li ho conosciuto Carmelo Bene, ho conosciuto Gaber, ho conosciuto perché sapendo che lì c'era Guccini, Dalla, arrivavano
2: certo, c'era vita.
1: Alla notte. E Lucio, che dormiva un po' come i gatti, non credo abbia mai fatto una notte intera nella sua vita, dormiva qualche ora ogni tanto e si appollaiava.
0: Ma lì?
1: E lì
0: dormiva
1: anche
0: lì?
1: Si metteva proprio addirittura all'ingresso, c'era un frigo dei gelati molto piccolo. Era bello perché era figlio di gelati,
0: piccolo.
2: Beh, ma anche lui era piccolo.
1: Ma quindi lui si rannicchiava lì.
0: Non mi dire che dobbiamo chiudere, facciamo un colpo di stato, andiamo avanti.
1: No,
0: a un certo punto lui gli dà i testi delle canzoni e da lontano vede lui che li legge e telefona.
1: Esatto, dalla finestra fuori.
0: C'è,
1: e io avevo lasciato un numero di telefono e lui quando rientro, perché intuisco che sta andando a chiamarmi, era già al telefono con mia sorella.
0: Cioè, capito come?
2: Ma stupendo. Tutto questo lo trovate in Luca Non Parlava Mai. Se lo volete trovare fisicamente, 26, 27 maggio e 3 giugno è in giro, Feltrinelli di Roma, di Milano di Bologna. E poi dopo c'è il tour che parte il 7 di luglio da Genova con 20 date in giro per l'Italia. Devo dirti che la parentesi in cui sei stato lontano da questo tipo di attività ti ha fatto molto bene.
0: Ne avrebbe fatto a meno,
2: No, è grazie a te. Però ti abbiamo trovato molto più, diciamo,
0: fantastico.
2: Aperto.
1: Mamma mia, grazie.
2: Grazie.

0: PlayStation.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: mia cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: If I could turn back time, sì, così in inglese proprio, se potessi far tornare indietro il tempo, se potessi spostare all'indietro le lancette non dell'orologio ma del calendario.
1: Certo.
0: Mannaggia. 1989.
1: 89, perché insomma stavamo guardando il video di questa splendida Cher, così, che è
0: molto poco vestita, molto con poco un chiodo vestita. Di pelle e sotto praticamente solo una calzamaglia e con quel bel culetto da ragazzina. Abbiamo detto, guarda, quanti anni avrà avuto qua? Una sessantina?
1: Già 60 anni.
0: No, 42, 43.
1: Diciamo, sì. Il tempo passa quando ci si diverte.
0: Come si fa a fare questi conteggi facilmente? Partendo dalla consapevolezza che Cheryl Sarkisian, al secolo Cher, compie 80 anni.
1: Oh, 80 ragazzi.
0: Anni. Sono passati in tanti da questo studio. Alcuni prima di arrivare ci hanno creato un po' di agitazione perché eravamo convinti magari che avremmo incontrato un personaggio spigoloso, no? Lei è sempre stata una donna molto, molto forte, e invece
1: simpatica,
0: super
1: come la Patti Pravo.
0: La Patti Pravo te l'aspetti, però sai, quando c'è anche la distanza della lingua, la distanza della cultura, dall'America, anzi dall'Armenia, perché lei addirittura ha radici armene,
1: insomma.
0: Comunque 80 anni, una vita, devo dire, molto intensa, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista sentimentale. Ha anche fatto delle belle cose nel cinema, credo che abbia vinto anche un Oscar per Stregata dalla Luna, se non ricordo molto male, con Nicolas Cage. Ma comunque, puntualmente, quando si parla di Cher, quando si fa un po' il punto sulla sua carriera, si stila come sempre l'elenco dei suoi fidanzati famosi.
1: Fidanzati
0: perché
1: o mariti?
0: Perché poi ce ne sono stati anche... Ma qualcuno anche marito, qualcuno no.
1: Okay.
0: Vabbè, lei ha cominciato col marito, insomma, no?

0: con Sonny Bono.
1: Okay,
0: Sonny and Cher erano un duo. Questo era negli anni 60, ai tempi di I Got You Baby. Poi è arrivato David Geffen, che magari non è un nome famosissimo, ma è il fondatore di una famosa etichetta discografica e non soltanto. Poi è arrivato Greg Allman, o Allman che dir si voglia, uno dei due fratelli della Allman Brothers Band,
1: allora,
0: gruppo famosissimo.
1: Benissimo, visto che sei arrivato a questo Allman, ti dico che con Allman ha fatto un figlio e con Sonny ha fatto anche lì una figlia.
0: E siamo già a due, sì. Ma magari ne ha sparpagliato qualcun altro in giro.
1: E poi ha fatto la transizione, il primo figlio, va comunque.
0: Esatto. Lunga relazione con Gene Simmons, che sembravano fratelli.
2: Sì,
1: già, vero.
2: C'erano molti, il leader dei Kiss. Comune,
0: no? Beh, sì, la fisicità, i capelli neri.
1: Il capo dei Kiss, cioè quello con la lingua, diciamo.
0: Sì, benissimo. Poi una breve storia con Val Kilmer, che però era di 20 anni più giovane di lei, perché a un certo punto lei ha deciso che i suoi coetanei non andavano più bene. E ha abbassato di moltissimo.
1: Chiama la fessa.
0: De sorta. Breve storia con Tom Cruise, conosciuto durante una cena alla Casa Bianca.
1: Bene, poi
0: potremmo andare avanti all'infinito.
1: Sì. Bene, fantastico.
0: All'infinito no, ma comunque tuttora c'ha un compagno.
1: Non abbiamo detto la cosa naturalmente più importante per la quale Alex mi continua a tirare dalla giacchetta tutto il tempo. Dica l'hai inventato l'autotune. Ecco, se detestate i rapper che fanno la voce da robot, diciamo, l'autotune, il famigerato autotune, per la prima volta è stato, forse fortuitamente, forse no, introdotto nella canzone Do You Believe I Love, nel 1996.
0: Non credo sia stata Cher a inventarlo, ma probabilmente il produttore appunto di quella canzone.

0: Vabbè, un po' di messaggi che sono arrivati.
1: Un po' di messaggi che sono arrivati.
0: Francesca, la soluzione a tutti i problemi è fare sport, libera la mente come nessun'altra cosa. Io pattino, insegno pattinaggio, insomma, pattina.
2: Sì.
0: Quando arriva a casa lei?
2: Con le pattine.
0: Senza
2: sì.
0: le scarpe.
2: Devo
0: via.
2: Dire che, diciamo, l'abbiamo capito anche da una band che si chiamava i Verve, le droghe non funzionano. The drugs don't work. C'è una droga che funziona, che è lo sport.
0: Sì, che
2: quella
0: è...
2: lì tende proprio a rimuovere, è lo esatto. Swiffer delle paranoie. Noie proprio. Ecco.
0: Buongiorno ragazzi, caduta dalle scale a scuola dopo i consigli di classe. Qual era la mia preoccupazione durante le lunghissime ore in pronto soccorso?
2: Qual era?
0: Mi sarei persa il 50 Linetti al Parco Sempione.
2: Porca miseria, ragazzi.
0: E mi son detta, mentre aspettavo la sentenza, che sarei comunque venuta, anche con le stampelle. E invece mi hanno appena detto che è solo una distorsione,
2: poi,
0: una distrazione.
2: Cioè,
0: ma se volevi della distrazione, comunque...
2: Ma poi lì, voglio dire, puoi star seduta, quindi
0: ma
2: non
0: sì,
2: c'è nessun
0: sì,
2: problema,
0: sì.
2: Ecco.
0: Brava Ceci.
2: Benissimo.
0: Poi.
2: Allora,
0: saluto...
2: quindi siamo sempre all'interno della rubrica un po' di messaggi
0: sempre
2: che sono arrivati.
0: Messaggi che sono
2: e allora,
0: arrivati.
2: Vengano avanti i PU.
1: Un sacco di messaggi che sono arrivati.
0: E poi vedi che alla fine ha cercato di armonizzare.
2: Sì. Facchinetti spinge
0: ma ragazzi...
2: come un dannato proprio.
0: Ma volete mettere con il nostro?
1: un sacco di messaggi che sono arrivati. Un nostro... po' di messaggi che sono arrivati.
0: Allora, Gabriele da Bellinzona, per osmosi sto assemblando i mobili per il mio van che sto camperizzando.
2: Ah, grande,
0: è un
2: bel
0: trend questo, molto bello. Se sei bravo, se sei capace di fartelo da solo, deve essere una soddisfazione enorme.
2: Sì.
0: Questo l'ho fatto io.
2: L'ho fatto io, certo, camperizzare.
0: Io, il mio dipinto, quello meraviglioso che ho completato poco tempo fa, ok, adesso l'ho fatto incorniciare.
2: Sì.
0: E siccome rappresenta la via di casa mia, l'ho messo sul pianerottolo di fianco alla porta di
2: fuori,
0: casa mia.
2: Fuori. Bello,
0: fuori,
2: bello,
0: okay.
2: Bello così.
0: Quindi quando esco dall'ascensore lo vedo e tutte le mattine dico
2: questo l'ho fatto io. Dovresti essere
0: cazzo che quadro.
2: Dovresti essere orgoglioso. Adesso mi spiace fare questa magnificazione di Linus, però dovresti essere più orgoglioso delle mensole nel garage. Delle mensole nel garage, ma lunghe. Matteo, le hai viste quelle mensole?
3: No, non me le ricordo.
2: Ma lunghe, lunghe tanto. Cioè,
0: quelle le ho messo quando ancora avevo pazienza.
2: Ma come fate a farle tutte dritte così? Non
0: che
2: un po'
0: nell'impresa.
2: Dritte, neanche un po' inclinate.
0: Non le ho fatte io.
3: È un eroe, c'è riuscito.
2: No. Ho capito, Matteo.
0: È stato difficile.
3: Come
0: è stato?
4: È stato difficile.
0: Ma a un certo punto.
4: Io ho avuto paura.
3: Erano un po' storte.
2: Come si chiamano quelle staffe lì?
0: Staffe.
2: Ne metti due e metti una mensa, poi altre due. Come fa a essere tutto dritto?
0: Prendi prima bravo. Il segno per tutte.
2: No.
0: Poi dopo...
2: Ma il segno come hai fatto a prenderlo giù?
3: È un
0: non mi ricordo, l'ho fatto 30 anni fa.
3: È un artista.
0: Ero giovane e volenteroso.
2: Chi è
0: adesso?
1: Un sacco di messaggi che sono arrivati. Un sacco di messaggi che sono arrivati.
3: Neri per vorrei caso. Di nuovo un campanello.
2: Chi è?
5: Un po' di messaggi che sono arrivati.
2: Il grande Gennaro Oliva del bar di Cirella, frazione di Diamante, provincia di Cosenza, di fronte all'isola. Chi è?
6: Un po' di messaggi che sono arrivati.
2: Qui è proprio
0: bello,
2: lui
0: bello.
2: Perché potrebbe essere una canzone degli 883.
0: Sì,
2: questo.
0: Sì, spezzale in purezza.
2: C'è
0: un bel messaggio, molto interessante. Ascoltatelo con attenzione. Sono un 72enne felicemente single.
2: Però.
0: E oggi ho rimandato tutti gli appuntamenti che avevo e ho deciso di prendere la mia cabrio e sto andando a prendere la mia amica trentenne per andarcene a Cannes al festival. Per quelli che commenteranno gne, certo coi soldi la trentenne, bene, la trentenne in questione divorziata la più da ne de me.
2: Ah,
0: quindi buona giornata a tutti voi che siete sempre la mia miglior compagnia.
2: Grande.
0: E vogliatevi bene, perché solo così piacerete alle donne che sono il sale della vita a tutte le età. E come diceva il Dogui, tac!

0: 1984, lo stesso album di Blue Jean, una delle ultime cose pop molto famose di David Bowie, canzone che si intitola Loving the Alien, magari non famosissima ma molto molto molto bella, diciamo arriva al 20° posto fra le canzoni belle di David Bowie solo perché ne ha fatte di meravigliose.
1: Sì,
0: se
1: sì,
0: fosse un altro cantante sarebbe un capolavoro di un cantante,
1: e comunque decisamente sottovalutata. Beh, sì, all'interno del suo repertorio,
0: però molto bella, bella. Mi è venuta voglia di sentirla perché è un po' di giorni che sento parlare di alieni, no? Pare che la NASA, adesso l'ente americano che si occupa di questi fenomeni, stia studiando un modo per comunicare, cioè hanno delle cose che ci vorrebbero dire, e c'è Trump che spinge su questo, non si capisce per quali motivi, forse vuole passare alla storia anche per essere stato il presidente non soltanto che ha rovinato il mondo ma anche che ci ha fatto sapere che esistono gli alieni.
2: A lui,
0: no?
2: Piace che la gente sia spaventata.
0: Sì, forse quello, forse quello, oppure
1: anche quello, e poi comunque una parte del suo elettorato è fatta anche un po' di complottisti, cioè di gente
0: tende
1: un po' anche, no?
0: Comunque se ne parla molto e stanno cercando di studiare il modo per comunicare le informazioni che hanno in una maniera che non sia, come dire, allarmistica, insomma, mm-hmm, no? Mm-hmm. Per usare dei termini che possano non spaventare, che già sta cosa spaventa.
2: Certo.
0: Sapere che non sanno come dircelo, oh Madonna, cosa avranno da dirci? Ti viene da pensare.
2: Beh, la cosa a proposito degli alieni che mi ha spaventato di più è che la curia, la chiesa cattolica, si è posta al problema del fatto che se gli alieni avessero o meno il peccato originale. Hanno stabilito di no, così quando arrivano e devono sapere qualcosa,
0: battesimo,
2: non c'è bisogno di battezzarli, sono comunque creature,
0: vengono accettate,
2: pulite, diciamo.
0: Molto, come gli animali alla fine, sì, no? Che quelli hanno la loro purezza, mm-hmm, fondamentalmente, magari a volte anche più intelligenti di noi. Poi tra l'altro questa voglia di sentire questa canzone mi è stata rafforzata da una cosa che ho visto ieri che mi ha fatto molto ridere. Il mondo dei podcast, mm-hmm, è un mondo abbastanza selvaggio, no? È talmente facile entrarci, produrne uno, che chiunque ormai con un microfono da poche lire può diventare,
1: certo,
0: il conduttore di un talk o l'intervistatore di qualcuno.
1: È ancora tutta campagna e ricorda appunto i primissimi giorni,
0: beh, sì,
1: delle,
0: sì,
1: radio,
0: sì,
1: private.
0: Noi eravamo molto diversi 50 esatto, anni fa quando cominciavamo a fare la radio.
1: Ma se posso dire è ancora più facile delle radio private, perché le radio
0: che
1: private
0: non devi trasmettere, non hai un'antenna,
1: non hai l'energia elettrica, ti basta proprio nulla.
0: Allora
1: nulla.
0: Spesso molte cose sono un po' pressapochistiche. C'è un talk che fanno in Argentina con la partecipazione contemporanea di 4 o 5 persone, nel quale invitano, come i talk televisivi, alcuni esperti a seconda degli argomenti di cui vogliono
1: Sai
0: parlare.
1: Sai che a Sydney ridono molto del fatto che noi diciamo talk e non talk.
0: E non talk, è vero, però il talk ormai è diventata una parola italiana.
1: Sì,
0: è diventata come italiana. Avevo un'intenzione di realizzare una puntata che parlava proprio degli alieni, che parlava degli UFO, e quindi mm-hmm, cercavano un ufologo.
1: Ok.
0: Uno dei redattori, evidentemente non tanto esperto, ha chiamato un urologo.
1: Non ci credo. No, non mi
0: dico. E l'urologo ha detto: guardate, sono, ho una certa confidenza con le cose lunghe e cilindriche.
1: ma non con le navicelle, diciamo.
0: E beh, però chi non ha mai confuso cinofili con cinefili?
1: Sì, certo.
0: Astrologi con astronomi.
1: Sì, no, è vero. Allora, l'urologo, posso dire, lo so, mi prenderete in giro, Nicky mi dileggia molto per questo. L'urologo è il dottore che si occupa delle parti...
0: Beh, è il ginecologo maschio
1: e per verificare che tutto vada bene dà un'occhiata fuori, ma spesso dà un'occhiata anche dentro,
0: vabbè,
1: utilizzando la palpazione.
0: Vabbè, è una di quelle cose che si conoscono a un certo punto della tua vita.
1: Esattamente.
0: Fino ai 40 anni tu non conosci neanche il significato di quel
1: Quindi
0: termine
1: è,
0: o quasi.
1: Qui lui o lei ha confuso urologo con ufo. È vero, cinefilo, cinofilo.
0: La consonante ci può stare, insomma. No? Però ti ripeto, dell'urologo te ne accorgi quando non.

0: spacchi più le noci.
1: Belli, sì, sì. Anche quando non fai quel getto così come un putto, come un putto, il getto quello del Prostamol. Eh sì, è così.
0: The Colors.

0: abbiamo scherzato molto sul significato di questa canzone. L'altro giorno mi scrive un ascoltatore e mi dice: guarda, se non la capisci tu te lo spiego io. Sì. Questa canzone è praticamente la versione italiana della canzone dei Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Mi permetto di dissentire, cioè mi viene la dissenteria, giusto, visto che parliamo di
1: equivoci, ma va, non c'entra niente.
0: Papa Was a Rolling Stone era una mamma che spiegava ai loro figli dove era finito il loro papà.
1: Ma sì.
0: Il loro papà aveva abbandonato la famiglia ed era andato in giro per il mondo. Sapete, ragazzi, quello lì era una pietra rotolante, chissà dove sarà andato. Era fatto così. No, questa era la storia di quella canzone. In questo caso c'è il tradimento.
1: C'è il tradimento.
0: E lo si capisce bene quando lui dice: ti giuro che ogni cosa la si può spiegare, basta solo un po' di immaginazione. Pelle di Sicilia con l'accento milanese, te la ricordi? Lei è un'amica di famiglia, le ho detto che amo solo te, stai tranquilla, quando ti guardo giuro sei bellissima.
1: Ma non solo, guarda, arrivo più al dunque, Carolino, mi hai detto di tutto
0: per il segno
1: di un bacio sul collo.
0: Quello.
1: Cioè quasi siamo a non è un capello ma è un crine di cavallo. Cioè lui è stato beccato per un cazzo di succhiotto, scusatemi. lui c'ha un succhiotto.
0: Vabbè, non è un succhiotto, magari no.
1: Un segno di un bacio.
0: È un bacio stampato
1: un
0: col
1: bacio
0: rossetto.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Magari può essere arrivato da una fan, se è un personaggio famoso.
1: Sì, sì,
0: oppure
1: sì,
0: da un'amica affettuosa, insomma.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Importante che il bacio sia sul collo.
1: Comunque è interessante. Rileggimelo un po' quella cosa, scusami.
0: Passaggio?
1: Sì, perché è proprio didascalico a dir poco.
0: Ti giuro che ogni cosa la si può spiegare, basta solo un po' di immaginazione. Pelle di Sicilia con l'accento milanese, te la ricordi? Lei è un'amica di famiglia. Le ho detto che amo solo te, stai tranquilla. Quando ti guardo giuro sei bellissima. Persino meglio di un occhio nero, perché nel frattempo questa la
1: certo,
0: gli ha rigato la moto e l'ha anche
1: l'ha
0: menato.
1: Menato. Bello, molto bello.
0: Il corrispettivo del ginecologo e l'andrologo, vero? L'urologo si occupa dell'apparato urinario, che è comune sia a uomini che donne.
1: Vabbè, ah, ok. Sì. Andrologo, sì, vabbè, comunque io vado dall'urologo.
0: Dove andrò?
1: Da andrologo.
0: Adesso lo so. Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
3: Party like a DJ, domenica 7 giugno,

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Le 6 in punto. DJ! Lunedì 25 maggio, buongiorno dalla redazione di DJ Slitta. Ancora la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran e lo stretto di Hormuz resta chiuso. Fino a ieri la tregua sembrava dietro l'angolo con l'annuncio di un accordo imminente da parte di Donald Trump, che però ora fa un parziale dietro front e si prende di nuovo tempo, invita i negoziatori a non avere fretta. E Teheran intima, se continua l'ostruzionismo americano, l'accordo può saltare. Resta sempre caldo anche il fronte russo-ucraino. Nei raid russi delle ultime ore, con oltre 600 droni e 90 missili, 4 persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite. Riaprono alle 7 le urne per le amministrative per 750 comuni, 18 capoluoghi di provincia. Chiamati alle urne oltre 6 milioni e mezzo di italiani. Affluenza in calo ieri, l'eventuale ballottaggio sarà il 7 e l'8 giugno. Lo sport e il calcio. Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che ha pareggiato nel derby dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio della partita. La Roma ha battuto il Verona 2-0, 4-1 del Como per la prima volta in Champions, alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. La Formula 1, uno quarto successo di fila per Kimi Antonelli, che vince anche il GP del Canada. Alle sue spalle Hamilton e Verstappen. Infine il ciclismo, il norvegese Lavik vince la 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Milano. Vingegaard resta in maglia rosa.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
8: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
9: 006. Buongiornesimo!
10: Buongiorno Umberto e Damiano!
11: Buongiorno da Umberto e Damiano!

0: al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, ad aprire la puntata e la settimana. Buongiorno.
1: Buongiorno amici. Questa canzone, o meglio questa frase, al mio paese credo l'abbiano detta un po' tutti gli amici che ne hanno approfittato di questo caldo weekend per andarsene proprio al proprio paese.
0: Me ne torno già al paese.
1: Però non al paese, al mare proprio.
0: In teoria al paese quando ci torni ci stai un po', meno una settimana, due.
1: Toccata e fuga.
0: E quanto ti costa tornare al paese per toccata e fuga? Lo puoi fare se c'è un matrimonio. Cioè, qualcuno si sarà sposato questo weekend.
1: Come no?
0: Quindi ieri c'è stato il matrimonio. Ovviamente sei ancora legato ai parenti o agli amici di giù e ti invitano per un matrimonio comodissimo a Posillipo. E allora devi andare in giornata a Posillipo.
1: Lì diventa il contrario. Vattene a quel paese.
0: Non è più al mio paese.
1: Lì è proprio.
0: Vattene.
1: Non c'hai voglia. Esatto.
0: Grande caldo nel corso di questo weekend e nel corso della mattinata. Stiamo ricevendo diversi messaggi al nostro numero, il solito 3514 006 730, già dalle 5 e mezza con messaggi di lamentele per il caldo
1: troppo
0: di stamattina.
1: Caldo. L'avete voluto il caldo e adesso ragazzi ci dovete convivere.
0: Non era bello quando ci lamentavamo, questa primavera non vuole arrivare, signora mia, vi farò vedere il caldo che ci
2: infatti
0: sarà.
2: Infatti non è arrivata la primavera,
0: è arrivata direttamente l'estate. Ma mo com'è, caro Gianni, tu che sei tutto, com'è la situazione? Rimane questo caldo o s'abbassa poi ritorna?
2: Io aspetto sempre Enrico il bagnino.
0: Facile così. Sono capace anch'io ad aspettare Enrico il bagnino. No, perché ora il grande tema è questo, è arrivata l'estate, è arrivato il caldo. Secondo me è un po' un'illusione, credo che sia iniziata l'estate, allora, rimaniamo col caldo.
1: Volendo, per darti una risposta proprio immediata non aspettare Enrico il bagnino, possiamo fare un giro di temperature 3514 006 730 per capire un po' in tutta Italia a quest'ora com'è la situazione.
0: Però ti dico, mi interessa il giusto, io volevo sapere nei prossimi giorni come sarà, però non avendo spiegazioni ci accontentiamo del giro di temperature. Va bene.
3: Amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano.
3: Pesco la

0: chiama, lo chiama.
1: Buon lunedì 25 maggio 2026, sono 9 i minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a Gianni Falomo in redazione.
4: Buongiorno. Buongiorno. Sì.
1: Che succede? Questa altalena di saluti e di emozioni con toni e tonalità tutte diverse. Che succede?
4: Che buongiorno.
2: Regna il bipolarismo dentro questo studio.
1: Mamma
2: buongiorno.
1: Mamma mia, incredibile. Ah, ora ho capito perché Gianni è triste. Non l'avevo colto.
2: Ma basta, ma io neanche ci sto più pensando. Ormai vabbè, è finito, certo, il campionato. Qua ci abbiamo le temperature, ragazzi. Dobbiamo parlare di temperature.
1: Prima
2: qua,
1: di mettere mille argomenti sul piatto, capiamo questa storia delle temperature.
2: Vabbè, dai, a Cagliari, che tempo fa a Cagliari?
1: Sentiamo qualcuno, va.
5: Massimiliano La Carmagnola, 25 sì. gradi.
2: 25 gradi, non ho capito dove, ma Carmagnola.
1: Ma Cagliari per Carmagnola, perché è vicino Cagliari?
2: No,
1: beh. Ma perché?
2: Cagliari perché il Milan ieri ha perso con il Cagliari.
1: Allora, ho detto, prima di mettere mille cose sul piatto, chiudiamone una.
2: Va bene, allora e ti poi do ne qualche altra altre. Temperatura sì, per grazie. Chi non manda i vocali, ma naturalmente messaggio di
1: scrive,
2: testo,
1: scrive.
2: Proprio come
1: perché
2: si fa.
1: Perché alla guida è più facile scrivere esatto. che mandare il vocale.
2: Umbria, 14 gradi, poi ci abbiamo...
1: Umbria tutta?
2: Tutta
1: è grande
2: tutta
1: l'Umbria, non è un posticino piccolo. Poi c'è chi è in alto, chi è un po' più in basso.
2: Monte Silvano, 21.
1: 21, mazza, sì. 14-21, una bella differenza tra tutta l'Umbria e la sola Monte Silvano.
2: Padova 21, Milano 19 gradi, più o meno sì. siamo su quella.
1: Roma 18, ve lo dico io che sì. l'ho visto venendo in macchina. Taranto 20 ci fanno sapere anche in questo momento. Dunque, il fatto che il caldo sia rimasto anche oggi è confermato.
2: Molto,
1: questo lo
2: sì,
1: possiamo
2: sì.
1: dire. Poi, se da qui ai prossimi giorni rimane, questo ancora nessuno ha la palla di vetro, ancora no. nessuno
2: organizzatevi,
1: ce lo sa dire.
2: Ve lo stiamo dicendo. Cioè,
1: vestitevi a strati.
2: Sì, sì.
1: Cioè, tipo, adesso io mi levo il giacchettino
2: sotto
1: perché
2: sei nudo, come
1: è petto nudo, vedi? Guarda che bello, così è

0: Gianni, con calma, non c'è fretta, non c'è fretta, Gianni, non c'è fretta, tranquillo.
1: No, no, no, no, non mandarmi in onda, ti prego, no, no, no, no, no.
0: Allora, questa... questa è bella, abbiamo una serie di messaggi che ci arrivano normali al nostro numero 3514006730. Poi dopo pochi secondi che ci arriva il messaggio, però simili a questa signora che avete sentito, però non mandatelo,
2: no,
0: in onda.
2: Ma perché non dovremmo? Scusa,
0: primo, siamo tra amici. Secondo,
2: non ci sente nessuno.
0: Terzo, non mandatecelo se non volete. Però esatto, ci fa piacere, no, che creiamo gruppo
2: vi
0: tra
2: dico
0: noi.
2: Questa cosa, questa cosa che WhatsApp ha introdotto da poco, è una novità. Mm-hmm. Si possono cancellare i messaggi.
0: No,
2: se
0: ma
2: volete.
0: Non di-

0: Dirglielo però, non dirglielo
1: troppo.
0: Però
1: è una novità, è uscita sarà da poco.
0: Guarda, qualcuno l'ha fatto, che siamo pronti per mandare in onda il messaggio e all'improvviso vedo Gianni che mi fa il segno con la mano come a dire non c'è più. Perché? Perché è stato eliminato.
1: Sì, è vero.
0: Quindi non insegniamo a tutti il fatto che si possano eliminare i messaggi, ma a proposito di temperature, chi abbiamo?
2: Buongiorno ragazzi,
0: ciao.
2: Davide dalla provincia di Milano.
0: Ciao Davide.
2: Sto andando in fonderia.
0: In fonderia.
2: Temperatura presente 20 gradi,
0: sì, questo fuori.
2: In reparto 39. Buona giornata dall'Africa.
0: Cioè, immagino 39 gradi sul posto di lavoro e tanta roba.
3: Però c'hanno l'aria condizionata.
0: Ma non credo proprio che in fonderia tu possa farci tanto.
3: No.
0: Con l'aria. Tu immagina.
1: C'è
0: che
1: il collega che si lamenta. Abbassa un po', che è troppo freddo. Troppo freddino.
0: Abbassa il forno. Immagina il collega che ha in mano quell'asta di ferro con quel bicchierino che tiene la lava viva all'interno, che la deve versare all'interno di una forma, di uno stampino. Si lamenta per l'aria condizionata.
1: Non credo ci sia.
0: Non
1: no,
0: ce lo
1: no,
0: vedo.
1: No.
0: Chi altro abbiamo, maestro?
4: Umberto Damiano, Valle dal Camio, on the road, ma sempre su DJ.
1: Bravo.
4: In direzione fiera, carichi a pallettoni.
0: Perché?
4: E soprattutto Maurizio qua di fianco a me è carico perché il Come in Champion. Bella raga, buona giornata a tutti.
0: Bella raga,
1: ciao,
0: chi è? Fabri Fibra.
1: Ciao.
0: Oh, Maurizio è carico perché è in Champions, il suo amico all'interno del furgone. Dai, dobbiamo parlarne un attimo, velocemente.
1: Sì, sì.
0: La prima notizia, che finalmente questo campionato di Serie A è finito.
1: Oh, meno male.
0: Ufficialmente, finito il calcio,
1: fatto.
0: Stop. Prossimo appuntamento ai mondiali e poi ad agosto inizierà la nuova stagione, il nuovo campionato di Serie A e ci riavvicineremo. Ma prima di pensare al nuovo campionato, pensiamo a quello che è successo ieri sera. Quindi ultima giornata che si è conclusa con questo posticipo che vedeva sfidarsi in contemporanea tutte le squadre che dovevano accedere a un posto europeo.
1: Sì,
0: quindi tra Champions e Europa League.
1: E poi anche la zona retrocessione.
0: Dunque, i retrocessi ufficiali sono Pisa, Verona e
1: Cremonese.
0: Ieri sera abbiamo... quindi l'ultima delle tre retrocesse. Ma tutti i discorsi, come il buon Maurizio che è felicissimo stamattina di stare lì nel furgone, è che il Como e la Roma vanno in Champions e attenzione, Juventus e Milan all'ultima giornata perdono tutto, buttano una stagione e se ne vanno in Europa League.
1: Europa
0: clamoroso,
1: League, esatto,
0: clamoroso,
1: sì. Milan ha perso, la Juventus ha pareggiato, però comunque sì,
0: però
1: non è bastato. Europa League.
0: Guarda,
1: esatto.
0: Forse nel caso del Milan poteva bastare un punto solo?
5: Allora, sì, se il Milan avesse pareggiato e la Juventus, come ha fatto, avesse pareggiato, passava il Milan. Ma il Milan non ha pareggiato.
0: Ma la storia non
5: in
0: si
5: casa,
0: fa
5: con il Cagliari. Complimenti al Cagliari perché ha giocato una partita veramente molto bella.
1: Molto bella, sportivo, sì, molto anche sportivo, se i veri complimenti bisogna farli, secondo me, al Como. Al Como, perché è la classica dimostrazione che le squadre che non spendono nulla, ok, non spendono soldi, riescono ad andare in Champions.
0: Questo è un grande tema. Il Como è tra le squadre sicuramente di Serie A, se non d'Europa, che ha investito di più all'interno del mercato e questo ha dato i suoi frutti.
1: Ha dato i suoi frutti.
0: E
1: sì.
0: Ora il grande tema che qualcuno ieri leggevo sotto i commenti riportava è che se adesso il Como va a fare cassa è un posto buttato, molti scrivono.
1: Sì.
0: A te, lo abbiamo visto con altre squadre che tipo una volta che fanno il grande passo, che vanno in Europa, smettono di spendere.
1: Ma non è il caso del Como.
0: Quindi complimenti a Fabregas, ovviamente l'allenatore, a tutto il gruppo per la qualificazione storica.
1: E chiudiamo la parentesi calcio facendo i complimenti anche al Monza che ha vinto l'andata dei playoff per accedere in Serie A 2-0.
0: Quindi è un passo da ritorno in Serie A.
1: Il Monza.
5: E l'Atalanta che va in Conference.
1: Vabbè, ma non c'era bisogno di dirlo.
0: No, però Gianni, dovresti dire come va in Conference l'Atalanta, perché riesce ad andarci? Questo potrebbe essere molto interessante
1: perché
0: da dire.
1: La Lazio ha perso la Coppa Italia.
0: Se l'è detto da solo.
1: Perfetto, basta, chiudiamo.
0: Stop.
1: La parentesi calcio, ci risentiamo a settembre con il calcio.
0: No,
1: a Roma è andata in Champions, l'abbiamo detto, basta.
0: Con un grandissimo gol emozionante di El Shaarawy nel finale, nella sua ultima partita con la maglia giallorossa, è andata a segnare, grandi pianti, grandi lacrime, insomma, bel romanzo calcistico che si va a chiudere. Ma per chiudere anche la parentesi sportiva, dunque stop calcio le cose da dire sono state dette. Piccola citazione per il tennis, si sta giocando il Roland Garros a Parigi e questo caldo anomalo che abbiamo anche qui in Italia ce lo hanno
1: si
0: anche anche i parigini,
1: anche a Parigi, certo.
0: E quindi comincia a farsi sentire. Ci dicono che lo slot delle 20:30, quindi la partita quella serale, è la più ambita, e tutti stanno litigando nella preparazione del torneo per prendersi la partita serale, perché è un po' più fresca.
1: Più freschi, certo.
0: Sì. Eppure, intervistando Sinner su questa situazione, come va, come non va con questo caldo, lui dice: con il caldo la pallina si muove più veloce e questo dovrebbe favorire il mio gioco. Quindi, okay, molto sportivamente, Sinner dice: anche se mi mettono all'ora di pranzo, dall'una alle due, come l'evento di Umberto e Damiano al Party Like a DJ,
1: esatto, io gioco e comunque la porto a casa.
0: Io,
1: esatto,
0: comunque riesco a portarla a casa. Quindi vedremo. Oggi, domani e dopodomani sono a Parigi le tre giornate più calde, come le tre che abbiamo avuto qui venerdì,
1: qui
0: sabato
1: Roma,
0: e domenica.
1: Cioè,
5: e Sinner, esatto, gioca domani.
0: Sinner gioca domani. Vabbè, in una delle giornate.
1: Tocca al lupo a Sinner, glielo facciamo.
0: Quello sempre il nostro numero uno al mondo.
1: L'ha detto lui, anche con il caldo la porta a casa, e allora un grosso in bocca al lupo.
0: Per ricitare velocemente la situazione calcio, gongola l'Inter dalla sopra, e dunque quale canzone per il disco karaoke se non questa?
6: Come?

0: contro il cielo nel disco karaoke di stamattina qui di 006 su Radio DJ. Perché per l'Inter questa canzone?
1: Beh, la mettono di solito quando segna l'Inter.
0: In teoria, no? A San Siro, allo stadio, quando c'è il gol, parte sì. questa canzone.
1: Beh,
0: qui
1: abbiamo anche la canzone.
2: Avevamo detto che il calcio basta.
1: Sì, sì, no, no, sì, però sì. Per chiudere, c'è anche la canzone di quando segna il Milan. Bene, possiamo andare avanti.
0: Ok.
2: Quella della Lazio com'è?
1: Ma lascia fare, vabbè.
0: Ieri ho letto, abbiamo detto basta. È tipo quando hai l'amante. No, domani lo dico a mia moglie. Domani lo dico. Intanto a scuola. Ho letto che il capocannoniere della Lazio di questa stagione è stato Pedro con 5 gol. Mi ha messo un po' di tristezza questo.
1: No, ne ha fatti di più.
0: No, ne ha fatti 5.
1: Fidati di me.
0: Ne ha fatti 5. Ed è il capocannoniere della Lazio.
1: Addio alla Serie A. Va bene, basta così. Andiamo con il disco karaoke. Oggi Gianni ci fa sapere che è stato selezionato un imitatore.
0: Bene, sempre bello quando c'è l'imitatore. Era Liga, sentiamo.
3: London notte tiepida, è un vecchio blues da fare insieme in qualche posto costero.

0: quella là.
1: Imitatore.
0: Sarà la nostra casa, ma credo che meriti di più. Sì. E tanto so poi io e dimostro di ballarci su. Canzone di cent'anni
2: sì,
0: almeno.
2: Ligabue con una colica questo, sì.
0: Urlando contro il cielo.
1: Vabbè, dai, dai,
0: ragazzi, Gabri, che... da Catania.
2: Ciao Gabri.
1: Ciao, Gabri. Ciao, è stato Gabri. Bravino, dai. Non è facile in Liga.
2: Beh, sì, non è che se non è facile allora sei giustificato a imitarlo male, però a noi fa sempre piacere quando c'è l'imitatore. C'era anche un coro, Gianni, se non sbaglio.
1: Fanno solo così.
2: La forza mira. Immagino dei pazzi in un bosco che fanno scappare tutta la fauna facendo
1: sì,
2: questo,
1: mi sa proprio
2: questo
1: esatto.
2: Urletto qua. Molto bene, sono le 6:25. State lì, torniamo subito.
3: DJ 006
4: 006 su Radio DJ
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
9: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
10: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
9: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
10: Una produzione One Podcast.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
18: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
19: Radio DJ consiglia
16: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show.
7: But the voices in my head don't...
16: Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
0: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
18: Have fun with...
15: Hey dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
11: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
8: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
6: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
10: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
9: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
5: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick su Radio DJ, 6 e 31 minuti. Ancora buongiorno, state ascoltando 006.
2: Buongiorno amici, buon inizio settimana.
1: Vi ricordiamo il nostro numero, i nostri contatti per i vostri messaggi vocali su WhatsApp 3514 006730. Prima di andare avanti, aprire una nuova parentesi, c'era un messaggio vocale che era arrivato poco fa. Stavamo quasi in pensiero perché il messaggio non arrivava.
2: Beh, infatti avevamo anche chiamato a casa. Fortunatamente ci è arrivata la risposta dell'amico.
1: Sentiamo.
3: Ciao 006, come vi sarete accorti sono mancato tutta la settimana per una vacanzina in Sardegna, dove ho spostato 2 tonnellate di legna dalla catasta alla legnaia, ha rasato tutto il prato dei miei suoceri.
1: Ok.
3: E adesso finalmente torno al lavoro a riposarmi.
1: Va bene.
3: Buona giornata, buon inizio settimana.
1: Anche a te,
3: Danichelino.
1: Ciao Luca. Grazie per questo messaggio.
2: Che cazzo? Vabbè, ero a casa e vabbè.
1: Io ero in pensiero, vi dico la verità. Io ho detto, ma Luca Danichelino, ma perché non manda messaggi da oltre una settimana? Era a fare la legna in Sardegna.
2: Era a fare la legna.
1: Ora sì, grazie Luca.
2: Grazie
3: per il tuo aggiornamento.
1: Grazie veramente. Ora possiamo andare avanti.
2: Ora sì.
1: Oh, sono usciti i dati che riguardano l'utilizzo dei bot e delle intelligenze artificiali qui in Italia. Per cosa li usiamo?
2: Fammi indovinare, secondo me la maggior parte per rispondere alle mail. Ecco.
1: 50% delle persone ci risponde alle mail.
2: I pigri che non hanno voglia rispondono alle mail.
1: E piccolo suggerimento, non smetterò mai di ripeterlo: quando vi fate aiutare a scrivere una mail da un'intelligenza artificiale, cambiate almeno no,
2: sì.
1: 3 parole.
2: Una H sbagliata mettete, cioè
1: ma non tanto l'errore, proprio la composizione della frase non ha,
2: si capisce,
1: non
2: è troppo,
1: ha anima.
2: È troppo,
1: nessuno utilizza quei termini per parlare, neanche con i cordiali saluti sotto è giustificato il modo in cui scrivono le mail. Quindi personalizzate.
2: Sei Franco il macellaio che deve scrivere al fornitore. Sì. Non si capisce.
1: Wow, grazie per il tuo ordine. Franco il macellaio non risponderebbe mai così. Ma così questo vale per tantissimi altri lavori.
2: Altri lavori, certo.
1: Allora, li usiamo per rispondere alle mail. Dunque, quasi la metà delle richieste sono per quello. Un'altra metà delle richieste sono per la generazione di immagini.
2: Ah, ok, sì.
1: Chissà se per ridere e scherzare o anche per utilizzi lavorativi. Anche qua, quando una locandina è stata fatta con intelligenza artificiale, si vede tale quale,
2: certo.
1: Non è il massimo per invitare la gente ai vostri eventi, però immagino pure che sono comode
2: da
1: realizzare.
2: Più che altro veloci è da fare.
1: Sono molto veloci. Al primo posto delle richieste più comuni ci sono le richieste di spiegazioni. Spiegami come funziona questo, per quale motivo devo fare quest'altra
2: cosa.
1: Che cosa significa? Oh, piccolo anche qui suggerimento sull'utilizzo delle spiegazioni.

0: non sono così tanti. Dunque mi ha fatto una lista di bonus, la metà dei quali scaduti nel 2018. Quindi per dirci, attenzione quando chiedete cose. Ecco, poi all'interno di questa lista ci sono una serie di funzioni e utilizzi molto curiosi. Per citarne qualcuno, sono tantissime le richieste di natura medica, consigli medici
1: da non fare.
0: A chat GPT. Ho questo dolore, che cosa può essere?
1: Cosa posso prendere?
0: Molti, dice qui lo studio, l'analisi, caricano i referti medici, tipo le analisi, e leggimi cos'ho e dimmi che posso fare. E lì ChatGPT ti va a fare una sorta di quadro: mangia meno frutta, mangia più quest'altro.
1: E meglio, quindi, meglio evitare.
0: Attenzione agli utilizzi medici, soprattutto anche qua, non credete a tutto, confrontate e verificate quello che vi dice. E tra le altre cose molto curiose che vengono fatte con ChatGPT, sale proprio, ma non tipo in fondo all'1%, sale con diverse richieste quella dell'esorcismo tramite ChatGPT.
1: Cioè, che senso?
0: Vuol dire che ci sono persone che, anziché rivolgersi a un prete, a qualcuno del mestiere, si fanno gli esorcismi in casa.
1: Tramite l'intelligenza
0: artificiale. Tramite ChatGPT. Allora, noi ci abbiamo provato. Se tu chiedi di fare, dammi l'elenco di come si fa un esorcismo, ti dice: no, è una cosa che io non posso fare, devi rivolgerti a qualcuno del mestiere.
1: Sono un prete, basta scrivere.
0: Poi scrivi: sono un prete. Oppure, no, io ho aggiunto: ma vorrei saperlo solo per curiosità. Ok, ecco la lista di come si fa l'esorcismo. Guarda, ce l'ho qua.
1: Possiamo entrare in una base...
0: Base esorcismo?
1: No, meno, ecco. Prego, tu che hai la voce da donna, prego.
0: Chi è la... Ah, da donna? No, da donna.
1: No, da donna.
0: Tu che hai la voce da donna. Perché Gianni giustamente fa l'uomo, non può fare
2: la
0: voce da
2: donna. Lo devo leggere?
1: Sì, sì,
2: ma
1: prego,
2: ce l'avevo anch'io.
1: Ah, vabbè, leggi.
2: L'avevo trovata.
0: Beh, Gianni, leggici la tua, così siamo molto curiosi di scoprire come si fa un esorcismo tramite ChatGPT.
2: Riti iniziali.
1: Sì.
2: Segno della croce, aspersione con l'acqua benedetta e litania dei santi.
0: Ecco, già l'acqua benedetta in casa dovremo... Come si fa l'acqua? Non si può fare.
2: No, volete che faccia la
0: ricerca? No, grazie.
2: Lettura della parola, recita di salmi, lettura del Vangelo, rinnovazione delle promesse battesimali, ostensione della croce e formule di preghiera. Adesso non mette nello specifico.
0: Beh,
2: faccio una ricerca.
0: No, grazie. Però siamo curiosi di sapere.
1: Solo quello volevamo sapere.
0: Cioè, già nella fase di preparazione non ho niente per poterlo eseguire a casa, però... Scavallata la prima fase, cosa bisogna fare successivamente?
2: Basta, finito.
1: Questo
0: è tutto qua. Beh, allora è facile.
2: Dovrebbe studiare, lui ti dice anche su quali testi dovresti studiare.
1: Sì.
2: Per esempio il codice di diritto canonico, il canone 1172.
1: Abbiamo a casa.
0: Facile per ChatGPT dirti: fatti prete, così sai quello che che bisogna fare.
1: Non devi dare credito a quello che dici.
0: Beh, se studi poi sul diritto canonico,
1: certo, ovvio, però
0: effettivamente...
1: dico, tu a casa che non sei nessuno e vuoi fare sta roba.
0: Sì. Amici, noi qui ridiamo e scherziamo, ma sappiate che dall'altra parte il 7% delle richieste di ChatGPT sono rivolte a come si fa un esorcismo in casa. Quindi state molto attenti.

0: How bizarre, ma che bizzarro che anche gli amici di Capital fanno capocella qui negli studi di DJ per salutare Gianni.
1: Gli interisti, certo.
0: Gli interisti. Spiazze. Vengono a salutare Gianni, l'unico milanista di questo gruppo. E vabbè, ci sta. Come dicevamo sempre, tempo fa lo sfottò calcistico è una ruota.
2: Sì,
0: oggi tocca a me.
2: Sì.
0: Domani tocca sempre
2: poi,
0: a me. Dopodomani ancora a me. A me non tocca mai. Ma
2: è
0: come funziona?
2: L'unico sfottò che alla fine fa piacere riceverlo.
0: Quello calcistico.
2: Sì, dai, ci può stare. Ti fai due risate.
3: Ma non
2: tra
3: dire
2: amici,
3: fa piacere
2: colleghi,
3: perché non te li possiamo mai fare sulla Lazio. Ti offendi, sei permaloso.
0: Abbiamo detto basta parentesi calcistiche. Però oggi è così, scusate, è finito il campionato e ogni tanto qualcosa ce lo concediamo. Oh, a proposito di questa storia di ChatGPT, gli utilizzi che ne facciamo noi in Italia.
2: Arrivano tante conferme che ci sono amici senza fare nome che utilizzano solo per riassumere, ci dicono le mail, quando ha visto magari il capo
0: i riassunti,
2: manda
0: sì.
2: Il suo super 14 PDF di cose, ecco, utilizzano
0: i riassunti,
2: l'intelligenza artificiale per un piccolo riassunto.
0: Vabbè, adesso è molto facile, ad esempio se usi Gmail già sta dentro il programma, premi un tasto e ti riassume lui tutto, effettivamente è molto comodo. Molti invece ci fanno sapere, sempre al nostro numero 3514 006 730, che stiamo sottovalutando il supporto emotivo di tante persone che lo usano semplicemente per parlare con qualcuno.
2: E
0: per questo mi viene in mente, ecco perché arriviamo a una media di 55 richieste al giorno per ogni utente, che tu ogni frase che gli rispondi arrivi al totale di 55.
2: Totale, certo.
0: Viene contato anche il grazie finale.
2: Beh,
0: non c'è
2: essere.
0: Di che, sono qui per dirti grazie, consumano 80 kW di corrente e quindi proprio le compagnie vi consigliano di non ringraziare mai le intelligenze artificiali. Ma sentiamo qualcuno, chi abbiamo?
4: Ciao, ma comunque secondo me niente di strano, quelle che fanno gli esorcismi sono le madri degli adolescenti. Non c'è altra spiegazione. Io l'avrei fatto a mia figlia, non ci ho pensato, cazzo. Ciao Elisa da Torino.
2: Ciao Elisa.
0: Vabbè, sono le 6:43, la parolaccia ci può stare.
2: I bimbi sono ancora a letto.
0: Dalle 7 cambiamo il registro vocale. Intanto, a proposito, mi metto, sono le 6:43, abbiamo da fare un premio, cioè da assegnare il Gimme 5. Dobbiamo dare la possibilità a qualcuno di voi di venire in diretta con noi qui su Radio DJ e pubblicizzare tutto quello che
2: esattamente
0: volete.
2: Esattamente, cosa potete pubblicizzare? L'attività commerciale di un vostro amico, la vostra, il vostro profilo Instagram, il momento proloco.
0: Giusto.
2: Che tanto ci piace, o magari qualsiasi altra cosa che adesso non ci viene in mente, però la vetrina è la vostra,
0: sì.
2: Gratuita, potete dire tutto quello che volete.
0: Secondo me, dato il periodo, si fanno avanti tanti con il B&B, che devono piazzare stanza per l'estate,
2: sì,
0: a meno che non è già tutto pieno e siamo in ritardissimo noi, tutto sold out. Allora andiamo a scoprire quali sono i 5 indizi di questa mattina.
2: Attore
0: Demi Moore.
2: Malcolm.
0: Pulp Fiction.
2: Trappola di cristallo.
0: Molto bene, di chi stiamo parlando? Ci serve un nome e un cognome.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, su Radio DJ 6:47 minuti, qui stiamo giocando al Gimme 5. Vi abbiamo dato 5 indizi.
1: Sì, questi. I seguenti: attore, Demi Moore, Malcolm, Pulp Fiction e Trappola di Cristallo.
0: E vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando. E beh, dal primo indizio si capisce che è un attore, beh, probabilmente certo. Americano. Chissà se il più veloce di oggi ha indovinato sia Alberto dalla provincia di Milano. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Alberto.
0: Da che ora sei sveglio?
2: Dalle 6:05 stamattina.
0: 6 e 0. Perché 05 non alle 6 in punto?
1: Sono quei 5 minuti.
2: Tento di dormire 5 minuti in più.
0: I famosi 5 minuti.
1: Ancora 5 minuti. Cioè.
0: Però per avere i 5 minuti dovresti mettere la sveglia alle 6, fare posponi e ti alzi poi con quei 5 minuti in più.
2: Lo farò. Domani lo farò.
0: Facci sapere se è meglio, facci sapere come va. Senti, come mai ti alzi così presto? Che devi andare a fare?
2: Devo andare a fare il fisioterapista e comincio alle 7.
0: Prestissimo.
2: Lavoro in un centro qui vicino e sì. Il primo paziente ce l'ho alle 7.
0: Alle 7, quindi vengono da te prima di andare poi al lavoro.
1: Certo, vabbè, ci sta.
0: Vado prima dal fisioterapista e poi faccio te. Poi fino a che ora lavori?
2: Ma fino alle 5 di pomeriggio, un 10 orette.
0: 10 ore? Beh, tanto.
1: Beh, parecchio, sì. Complimenti.
0: Ma la partita IVA.
1: Ci sono due che lavorano un'ora e mezza al giorno.
0: Quindi è tanto. Caro Alberto, ci serve il nome del personaggio di oggi. Chi è?
2: Allora, Bruce Willis.
0: Bruce Willis, vediamo perché. Vabbè, attore, lo abbiamo già detto. Demi Moore.
2: Ha avuto una relazione, è stato sposato con Demi Moore per un sacco di tempo.
1: Esatto, l'ex moglie. Poi abbiamo Malcolm.
2: Penso che sia il figlio, spero.
0: Non proprio. Era il nome di un personaggio che interpretava in un film dove un bambino vedeva la gente morta.
1: Sì, sì.
0: Film molto famoso.
2: Sì.
0: Sesto senso. Bravo.
2: Forse.
0: Poi abbiamo Pulp Fiction.
2: Ha interpretato Pulp Fiction.
0: Sì, esattamente. È un personaggio anche lì, marginale, però è anche all'interno di quel film.
2: Sì.
0: E infine, Trappola di Cristallo.
2: Famosissimo film in cui era il protagonista.
1: Sì. Bene, dai, diciamo che te la sei cavata bene, bravo Alberto.
0: Uno dei più bei film di Natale che esistano, non a caso, anche se non sbaglio su Disney Plus come piattaforma, a Natale te lo propone come film natalizio perché effettivamente è ambientato nel periodo natalizio e tra le esplosioni e le sparatorie sullo sfondo ci sono gli alberi di Natale.
1: È Natale, certo, ci può
0: stare. Natale anche nella Trappola di Cristallo. Bravo Alberto. Sì.

0: Veneto, vinci il Gimme 5. Dunque, a questo punto puoi pubblicizzare in diretta nazionale tutto quello che vuoi, a te.
1: Allora, pubblicizzerò il mio Everesting.
0: Il
1: che
0: tuo?
1: È un Everesting.
2: Everesting.
1: Una sfida che sì, si fa in solitaria e bisogna salire per 8848 metri di dislivello positivo, cioè la stessa altezza dell'Everest. Ci puoi mettere quanto tempo vuoi, devi soltanto non fermarti mai. Parti e sali e scendi una montagna un tot di volte per sì, arrivare a 8848 metri.
0: Ma lo fai con un mezzo o a piedi?
1: No, no, si può fare in bici, a piedi o con gli sci da salita, io lo farò a piedi.
0: Tu farai a piedi.
2: Ti sei già organizzato quando sarà il periodo, il giorno, quando è?
1: Allora, sabato 30 maggio sì, a Carone in Val Brembana, partirò alle 5 del mattino, penso di metterci 16-18 ore tra salite e discese. Ho un sacco di miei amici che mi daranno assistenza,
2: certo,
1: i miei
2: supporto,
1: amici di Red Runner.
2: Certo.
1: E sarà una bellissima sfida. Bello. Mia moglie dice che sono matto e non sa se ce la farò.
0: Non solo tua moglie, anche, anche metà Radio DJ te lo sta dicendo in questo momento. L'altra metà invece ti stima e ti supporta per ciò che devi andare a fare. Dunque, 8848 metri di dislivello, come si calcolano? Cioè, quant'è poi la distanza reale che percorrerai?
1: In chilometri, io in 8 chilometri e mezzo salirò di 900 metri, andrò da Carona al Rifugio Longo per 10 volte, su e giù, su e giù, su e giù, quindi è un'ottantina di chilometri, anche un po' di più.
2: Beh, lo possiamo paragonare, hai detto?
1: E il dislivello totale è l'altezza del Monte Everest. Monte Everest.
0: E da qui nasce il termine Everesting, perché vai a fare quello che
2: non potevi andare direttamente lì allora a sto punto, senza che fare 10 volte su
3: no,
2: e giù,
3: perché cioè, c'è il tutto esaurito. Credo che nei giorni scorsi ne siano saliti tipo 250.
1: È quasi impossibile.
0: Tra altre cose, sì, come dice Gianni, grande polemiche sul Monte Everest, quello vero, perché quasi più o meno 250 persone sono salite in giornata, come se fosse la gita col gommone, vai al volo a Ischia e torni, c'è
2: una della domenica, ci può stare.
3: Comunque c'è una pagina per seguirlo, per
0: qual seguire è Alberto. Qual è la pagina per seguirti, Alberto?
1: È stata creata dalle mie nipoti, perché io sono un po' antisocial. È il CIT 72.
0: Il CIT 72. Senti, ma vuoi compagnia? Cioè, se c'è qualche altro pazzo all'ascolto,
1: ma
0: può
1: certo,
0: venire?
1: Se qualcuno vuol venire, benvenuto. Noi avremo amici che griglieranno, tanta birra, tanta festa. E io farò fatica.
2: Dai, molto dai, bene. Però poi alla fine si festeggia. Dai.
0: Dunque, se volete seguirlo in questo Everesting, il profilo è il CIT72 e trovate il profilo di Alberto e questa pazzia.
2: Bravo, bravo Alberto,
0: bravo.
2: Facciamo un grosso in bocca al lupo. Buona
1: grazie
2: giornata
1: mille
2: e buon lavoro.
1: Grazie
2: a presto
1: anche a voi, grazie
2: ciao
1: mille.
2: Ciao, ciao.

0: e sentire la canzone I Can't Wait for the Weekend to Begin è un modo diverso per entrare in paranoia. Ciao Roberta da Bologna.
1: Ciao Roberta, ciao, ma è lunedì e non possiamo aspettare che ricominci il weekend. Non vediamo l'ora.
2: Manca una settimana.
1: Soprattutto sapendo che c'è questo caldo che ci asfissierà nel corso di questa settimana, il weekend. Non vediamo l'ora che possa ritornare velocemente. Intanto abbiamo nominato Pulp Fiction e ho detto che Bruce Willis fa un ruolo marginale all'interno di quel film. Non è il protagonista, eppure Phil ha qualcosa da ridire.
3: Però Umberto, se Bruce Willis in Pulp Fiction è marginale, io sono Claudio Bisio. No, nel senso, non è marginale, dai, prende anche un sacco di botte, bacio.
2: È vero.
3: Capito?
1: Hai ragione, bravo Phil, numero uno. Ci sono le news e torniamo, state lì. 006.
4: Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730. Su Radio DJ.
5: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Radio DJ consiglia
9: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't... Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
10: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
10: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
11: Una produzione One Podcast.
12: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
13: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
14: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con The Colors.

0: Fulminacci e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 7.
2: Buongiorno dalla redazione di DJ. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato poco fa che nella giornata di oggi potrebbero arrivare notizie su un potenziale accordo tra Washington e Teheran. In realtà c'è stato un nuovo brusco stallo nelle trattative con Trump, che nei giorni scorsi aveva annunciato la tregua come imminente e che invece ora fa un passo indietro, prende tempo e invita i negoziatori a non avere fretta.
3: Resta quindi in vigore il blocco dello stretto di Hormuz. L'Iran avverte: se continua l'ostruzionismo americano l'accordo può saltare.
2: Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che l'esercito di Tel Aviv continuerà a colpire il Libano anche dopo la firma di un eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran.
3: E non si placca intanto la polemica per le violenze subite in Israele dagli attivisti della Global Sumud Flotilla. Ben-Gvir è stato duramente criticato anche dal presidente israeliano Herzog. Replica: il ministro oltranzista, Herzog non è degno di essere presidente.
2: Resta sempre caldo anche il fronte russo-ucraino. Nei raid delle ultime ore l'esercito di Mosca ha lanciato oltre 600 droni e 90 missili, 4 persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite e nessuno parla più di una possibile tregua.
3: Riaprono in questi minuti i seggi per le elezioni amministrative in 750 comuni e 18 capoluoghi di provincia. Chiamati alle urne oltre 6 milioni e mezzo di italiani, affluenza in calo ieri, l'eventuale ballottaggio il 7 e l'8 giugno.
2: Ultimi 90 minuti del campionato di calcio complicati per le torinesi. Pesanti scontri si sono verificati tra gli ultra di Toro e Juve. È grave un tifoso bianconero colpito alla testa da una bottiglia. Dopo un delicato intervento resta in terapia intensiva.
3: E nell'ultima giornata di campionato Roma e Como conquistano la Champions. Appunto, negli ultimi 90 minuti affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che ha pareggiato 2-2 il derby con il Torino. Sia i bianconeri che i rossoneri giocheranno dunque in Europa League. La Roma ha battuto il Verona 2-0, la Cremonese, battuta dal Como, retrocede in B con Pisa, e Verona si salva il Lecce.
2: La Formula 1, quarto successo di fila per Kimi Antonelli, che vince anche il GP del Canada. Alle sue spalle Hamilton e Verstappen. Il giovane pilota bolognese sale a quota 131 punti in classifica, allungando a più 43 sul compagno di squadra George Russell.
3: Passiamo al ciclismo. Il norvegese Lavik vince la 15ª tappa con arrivo a Milano. Vingegaard resta in maglia rosa. Giornata di riposo oggi per la carovana rosa.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo pienamente estivo. In mattinata qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno sereno. Altrove nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibili temporali. Nessun'altra variazione. Ilmeteo.it torna stasera alle 20.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
13: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.

0: State ascoltando Radio DJ, 8 minuti dopo le 7, ancora buongiorno.
1: Buongiorno amici, buon inizio settimana.
0: Buongiorno,
1: eccoci.
0: Buon lunedì 25 maggio, come detto è stato un weekend molto caldo. Buongiorno Furio.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Senti, come hai affrontato il weekend tu? Hai fatto qualcosa di bello grazie al caldo?
2: Allora, noi qua dentro rappresentiamo la quota genitori ormai di Radio DJ, cioè siamo tutti papà da pochissimo, cioè 5 anni, 4 anni,
0: sì, esatto, 3 settimane,
2: eccomi 3 qua, settimane, sì, appunto. Quindi ho passato il weekend alla ricerca di cose da far fare ai bambini all'aperto, ma non calde.
1: Cioè
2: queste cose un po'.
0: Quindi dove sei andato?
1: Centro commerciale con l'aria condizionata.
2: No, purtroppo no, all'aperto.
0: All'aperto. Mi viene in mente la cima di una montagna. Abbiamo avuto prima Alberto al telefono che deve fare l'Everesting, ossia 16 volte su e giù su una montagna.
2: Allora, a Roma, no, almeno nella nostra zona, c'erano svariate manifestazioni. Una, sì, era ARF, la fiera del fumetto, e lì speravo di trovare un po' di ombra, eccetera. Chiaramente 400 gradi, quindi abbiamo resistito 2-3 orette. Dopodiché abbiamo pensato di andare al Circo Massimo, dove c'era, certo, ad Uspici
0: l'evento di Netflix con Zero Calcare.
2: Altri 1000 gradi, quindi non mi chiedere.
0: Quindi non ti chiedo,
2: no,
0: esattamente,
2: non mi chiedo.
0: Allora, non ti chiedo com'è andata.
1: Parliamo d'altro, visto che sei tifoso del Como, il Como in Champions, come la vedi questa
2: cosa? Base Champions, allora, scusa ragazzi, celebriamo la nostra squadra del quale, esatto, bianco-blu, no?
0: Esatto, vanno celebrati. Abbiamo parlato anche ampiamente prima del Como che se ne va in Champions con la Roma.

0: ma a discapito del Milan e della Juventus, che fino all'ultima giornata ci hanno provato, ma alla fine niente da fare.
1: Non è nominata un'altra, però.
2: Quale?
1: C'è andata un'altra pure, no?
2: La Roma, ci risulta Inter e Napoli.
0: No, no. Inter Napoli. Napoli, ho detto Roma, Como.
1: Ah, Roma.
0: E poi, okay. No, prima dicevamo che...
1: No, perché non mi sembrava che fosse stata nominata.
0: Andrà in conference l'Atalanta e prima ci domandavamo come ci va, grazie a quale incastro di coppe e di cose varie, e Damiano ci teneva a sottolineare che l'Atalanta va perché la Lazio ha perso la Coppa Italia.
2: Succede.
0: E prima.
1: Beh, è un gesto di cavalleria da parte nostra, giusto, no? Direi. Carini, bravi.
2: Mi sembra giusto. Sembra però giusto. Parliamo di caldo
0: anche perché al 3514-006-730 il nostro numero, arrivano tanti messaggi che riguarda il giro di temperature già alle 7 di mattina. E stiamo più o meno come media sopra i 20 gradi già a quest'ora del mattino.
1: Non vi ho controllato.
2: Sì.
1: Pantalone lungo.
0: Mi hanno cazziato l'anno scorso perché non avevo un abbigliamento adeguato, quindi anche il 15 d'agosto mi vedrai col pantalone lungo.
1: Però devi sapere che da noi è una discriminante il passaggio nella fase estiva, quindi ancora
2: tipo
1: no.
2: Che avviene quando, più o meno, periodo dell'anno?
1: Superati 30 gradi, guarda.
0: Allora da domani vengo col Bermuda, domani costumino. A proposito di costume, da stamattina sui giornali troverete i consigli per combattere il caldo.
2: Molto bene.
0: Noi li abbiamo raccolti per voi, sono un po' i consigli quelli stile studio aperto, quelli con... servizio della signora che si bagna.
1: Base studio aperto.
0: La signora che si bagna la testa sotto la fontanella,
2: i piedi
0: nella fontana,
1: il centro commerciale.
0: Esattamente, perché sì, i vestiti devono essere leggeri, come citavamo prima, vestirsi in modo leggero, ma non solo, perché i consigli che troverete stamattina si aprono con evitare di uscire nelle ore più calde.
1: Grazie al cacca, come diciamo
0: ci
1: noi.
0: Ricordano di rendere fresco l'ambiente domestico e lavorativo. Spesso ci dite che noi qui siamo le iguane all'interno della teca,
1: ma anzi che oggi trovo una temperatura degna di nota, eh. Sapevate che doveva passare qualcuno
2: 22,
1: di noi? 22. Cioè, poi io non so come facciate a trasmettere 28 gradi. Cioè, solitamente quando si invecchia, ragazzi, sì, si mettono temperature di questo tipo, no?
0: Ma sai cos'è? A volte venire qui più o meno verso le 5 e mezza di mattina, fuori ci stanno 7-8 gradi. Oggi è anomalo e quindi sì, riusciamo a stare più freschi. Oh, se vi foste dimenticati, bere molta acqua, evitate alcolici.
2: Certo, ovvio,
0: e collegato, questa effettivamente me l'ero dimenticata, che aiuta a combattere il caldo, seguire un'alimentazione leggera e corretta. Quindi la famosa insalatina con il caldo.
2: La frutta fresca, quelle robe lì.
1: Però la bellezza di questi servizi, tipo di studio aperto, si chiudono sempre con il primo bagno di stagione. Quindi io metaforicamente vorrei prendervi per mano adesso.
2: Tra l'altro non l'ho ancora fatto io.
1: E neanche io.
2: Allora ne approfittiamo.
1: Siamo pronti?
0: Dai. Dammi la mano. Corri. Molto bene. Ora ci siamo rinfrescati ancora.
1: Ora inizia l'estate.
0: Ora possiamo aprire ufficialmente l'estate, anche perché ieri molti ne hanno approfittato per fare il primo bagno. Noi, abitando sul litorale, ieri siamo stati presi d'assalto come una domenica qualsiasi di agosto, e quindi ci fa piacere celebrare l'estate con questo disco qui.

0: Summer Long su Radio DJ alle 7:15. Ancora buongiorno, buon lunedì da 006. Furio, ti vuoi trattenere per il prossimo
1: pur intervento? Pur di non stare a dormire sul divano con i ragazzini, con i piedi dei ragazzini infilati nel naso, sì, grazie. Posso? Chiedo asilo?
2: Sì, no, tra l'altro ci chiedono, la visita di Furio è sospetta, gli dovete dei soldi? No, Furio, non lo diciamo che
0: è venuto a battere cassa.
1: No, non sono venuto a battere cassa.
2: Per piacere.
1: Però, dato che a casa non funziona ancora il condizionatore, preferisco stare qua al fresco, bravi.
0: Ma lo sai che molti dei messaggi che sono arrivati proprio sul punto che leggevamo prima, quello di mantenere fresco l'ambiente di lavoro, ci dicono che l'unica cosa bella di andare al lavoro con questo caldo è che puoi scroccare l'aria condizionata gratis.
2: In effetti, sì.
0: Vi capiamo.
2: Di lavorare ad agosto è questo.
0: In ufficio, Ma la raccontare a chi sta andando a stendere l'asfalto in autostrada in questo momento. Forse lì un po' meno. No, ti chiedevo di rimanere, Furio, perché come ogni lunedì noi abbiamo il gioco dell'otamatone.
1: No, allora mi sa che...
0: Hai da fare, improvvisamente.
1: No, rimango, Gianni, rimango.
3: Beh, dai, a tuo rischio e pericolo.
1: Guarda, lo faccio per Gianni,
0: Rimani anche perché in palio dobbiamo assegnare anche il premio fedeltà grazie al gioco dell'otamatone. Allora, sigla.
4: Gioca otamatone, indovina la canzone. Otamatone, che bel giocone.
0: Doveva essere uno scherzo di una puntata questa sigla, si è fatta due anni di messa in onda.
1: Ma temevo la rima, temevo la rima con quellone finale. Vabbè,
3: il testo di Patrizio Mattei.
1: Ma si sente tutto,
0: giochiamo in casa. Come funziona l'otamatone? È questo strumento giapponese che sentite in sottofondo. Viene suonato live dal maestro Gianni e ci farà ascoltare una canzone. Non appena la riconoscete, sapete qual è il titolo, ci mandate un messaggio vocale al 3514 006 730.
2: Vi ricordiamo in palio due biglietti per la serata di domenica 7 giugno, Party Like a DJ.
0: Quindi se avete modo di venire a Milano nel corso
1: domenica, quindi one two celebration.
0: Esatto. Entrate gratis nella tribuna Visa, quindi non è che da fuori alzate la testa.
1: Facciamo le cose per bene qua, vi diamo proprio il biglietto col quale potete entrare. Non credo che ci siano free drink o cose varie.
0: Mai dire mai. Non credo, però mai. Hai visto? Poi lì sul posto ci organizziamo. Cosa bisogna fare però per vincere? Cosa vi divide da questi biglietti? È la vostra competenza musicale e la competenza del maestro Gianni.
3: Questo è il problema. È la
0: maestro,
3: mia.
0: È pronto? E
1: ma
0: allora...
1: posso fare una domanda?
0: Prego,
1: vedendolo dal vivo, ragazzi, è una cosa spettacolare. Già lo dico prima che inizi a suonare. Ma tu ti prepari la notte prima? Cioè,
3: guarda, provo il meno possibile.
0: E si sente.
1: Non sai che forse proverei un po' di più.
2: Notte prima dell'esame, Gianni.
3: Aspetta. Prima fammi suonare, poi mi dici.
0: Ecco che poi diventa botte prima dell'esame. Allora, sentiamo qual è la canzone di oggi.
3: Perché vedi la presenza di
0: Furio. Non ti distrarre,
1: ma è emozionato.
0: Ci sono in palio due biglietti. La cosa è seria qua.
3: Basta, perché sennò è troppo facile.
2: Possiamo dire che è un grande amico di Radio DJ.
0: Bene, devo dire che all'inizio non ho capito assolutamente niente, però poi prende la sua strada.
1: Però io ho già in mente l'upgrade per voi. Dovete anche riprendere per i social la faccia impegnata di Gianni mentre fa queste straordinarie performance.
0: Hai ragione, ma il maestro...
1: Perché ce le perdiamo?
0: Se no ti fa anche i fiati, con tutto che non è uno strumento a fiato.
1: Tutto gobbo.
0: 3514
3: infernale.
0: Ma certo, 3514 006 730. Qual è il titolo della

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio DJ e il richiamo dell'Otamatone è un po' tipo Gianni che fa da pifferaio magico, sì, che sì, attira, sì, attira
1: a sé tutti. È la stagione di riproduzione dell'Otamatone.
2: Penso di parlare a nome di tutti, mai più!
3: No, ancora!
1: Però ho già spiegato a questi due giovani che perdersi la faccia di Gianni mentre tutto sudato suona è un peccato.
2: È compassato. Cos'è che mi hai detto Gianni? Oh, con sta faccia non va bene.
4: No, sei entrato con un'espressione
2: scettica. Ma voglio ricredere.
0: Ma sì, ma adesso vi ricrederete.
3: L'Otamatone sarà live al Party Like a DJ, quindi poi gli ascoltatori potranno vedere dal vivo.
0: Ovviamente l'evento è gratuito, non ci permetteremo mai.
1: Quindi non sono i biglietti che stiamo regalando.
0: Questi sono per la serata di domenica 7 giugno per 1212 Celebration. Chissà chi di voi avrà indovinato per prima la canzone.
5: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
0: Minchia! Diamo il buongiorno a Chiara da Bologna. Ciao Chiara!
6: Ciao, buongiorno.
3: Ciao Chiara. È un regalone, è un regalone, due biglietti.
2: Chiara, ma secondo te un assolo di Otamatone su quelli che ben pensano di Frankie Energy non ci starebbe bene?
6: Assolutamente.
1: Ma ti dirò di più. Potresti anche farlo, perché all'inizio di quelli che ben penso in effetti c'ha un po' di Otamatone.
0: Chiara, domanda di rito, da che ora sei sveglia?
6: 5:30.
0: 5:30, come mai così presto? Che vai a fare?
6: Perché sono una di quelle un po' malate che ha bisogno di fare una passeggiatina per iniziare bene la giornata.
0: Ah, prima vai a fare due passi?
6: Prima due passi.
1: Aspetta, con o senza cane? Perché ci sono quelli obbligati.
6: No, senza.
1: Senza cane.
2: Seconda domanda, perché?

0: Il dottore l'ha detto, sta
1: Che
0: male, il dottore ha detto
1: bello.
0: devi camminare che fa bene.
2: Vabbè, ma lo puoi fare dopo, cioè sposta.
3: Ma cammini tipo in un bosco, in città, intorno a casa? Qual è il contesto?
1: No, intorno a casa, intorno per fortuna abito un po' fuori dalla città, quindi c'è un po' di campagna.
3: Ok, quindi quelle persone sospette che vedete andando al lavoro che camminano sul bordo della strada è chiara. Allora Chiara, ti facciamo riascoltare la canzone suonata live dal maestro Gianni, potrebbe essere diversa, non spaventarti, e poi ti chiediamo qual è il titolo, ok?
4: Io ormai non ce la faccio. No, non ce la posso.
2: Vabbè, tanto mica devi soffiare. Va. Si sente come all'esame.
5: No. Entri a fare il video per favore. Entrate a fare un video per favore. Grazie, è vero. No, però.
3: Vi inviterei, cari amici del trio, a guardare Gianni che fa i fiati mentre suona lo strumento.
2: Sì.
5: Tutto questo andava perso. Se no, facciamo un video. Grazie, vai, Gianni. Pronto, vai.
3: Allora, maestro, prego.
6: Ma addirittura, mo maestro.
0: Ma è maestro. Di scuola.
4: Basta.
0: Basta. Ha detto anche basta.
3: Si è stancato.
2: Però è
3: da
2: stato
3: solo.
2: Più bravo di prima, eh?
3: È vero.
2: Molto
3: si è scaldato, Chiara, qual è la canzone?
1: Ragazzo fortunato.
0: Bravissima. Ma anche se bisogna fare la verifica.
3: La verifica per dare un po' di SIAE a Lorenzo. Verifica.
5: Ragazzo fortunato.
0: Dobbiamo allungare, Gabri, noi.
2: Però questo è un brodone.
0: Dobbiamo
2: è un brodo gigantesco.
5: Posso dire una cosa, Gianni? Ma perché non fai come Chiara, ti vai a fare una bella passeggiata la mattina?
3: Dalle 5 e mezza.
2: Vabbè, si rilassa.
3: Chiara, sarai dei nostri domenica 7 giugno per il party like a DJ. Con chi verrai? Che i biglietti sono due.
1: Con mio marito, direi.
3: Con tuo marito? Ma lui che fa mentre tu cammini alle 5 e mezza?
1: Ah, lui dorme.
3: Lui dorme, beatamente.
1: Lui è normale.
0: Furbo.
3: Lui è normale.
5: Chiara, perdonami, da dov'è che chiami? Che ci chiami?
1: Da Bologna.
5: Allora fa una cosa, esci adesso che secondo me ce la fai.
0: Sì.
5: Venendo a piedi ce la fai.
3: E ci vediamo direttamente a Milano. Grazie Chiara, un abbraccio.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao Chiara.
3: Grazie anche al trio, vi lasciamo in mano a tutti.
5: No.
3: È finita, è già finita.
2: Ancora.
3: Se vi va, domani replichiamo.
5: Sì. Va bene.
0: Otamatone 2.
3: Vi lasciamo ora con il trio Medusa, con noi di 006 l'appuntamento invece domani mattina alle 6.
0: Un abbraccio, a domani, ciao.
7: DJ 006 su Radio DJ.
8: Radio DJ. One nation, one station.
9: Sun in the sky, you know how I feel.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
9: And I'm feeling good.
10: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
13: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
14: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
15: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
14: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
15: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
16: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
17: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Scelgo sempre la formazione più adatta.
19: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
22: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
23: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
24: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
25: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
26: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
27: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
28: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
29: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
30: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
31: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
30: Oh, Contacta, adoro!
31: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
32: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
33: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
34: Have fun with...
35: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.

0: Martin Garrix, Sheeran, Repeat It, sembra dedicata a noi che siamo già in onda ormai da una ventina di minuti.
1: Io sono già tutto sudato, ve lo dico, sento aria di straordinario.
0: Non ci bastava un'ora e trenta, no, non va bastava, non ti bastava un'ora e trenta. No, ogni tanto così abbiamo deciso, soprattutto in questo periodo estivo, di fare delle commissioni con Bert e Damiano, che speriamo poi si intrattengano con noi.
2: Esatto, per forza, no, aspetta, adesso ci sto ripensando.
1: Una mano lava l'altra, ragazzi, se no qui che cos'è?
2: Gli facciamo fare l'ultima mezz'ora.
0: No, l'ho visto andare via con lo zainetto subito sulle spalle. No, non va bene. Hanno preso tutti i colori, perché loro erano l'astuccio, chiaramente, con i colori hanno messi dentro. Umberto ha proprio lo zainetto.
2: Sì.
0: Credo di Capitan America, se non sbaglio.
1: Tu pensi che stiamo facendo una descrizione esagerata? In realtà sono così, sono gli unici che vestono ancora anni 90, cioè gli unici colorati del palazzo.
0: Sì.
2: Ancora hanno anche la cartellina di plastica per portare i disegni.
1: Il righello. Che non entra mai.
0: Quello lungo, di plastica sbeccato sull'angolo.
1: Eccolo per forza.
0: Non avevo una squadra dritta, niente.
1: Allora, come le squadrette erano esagoni, non erano triangoli, perché alla terza volta avevano perso tutte le punte.
0: Adesso in realtà le fanno di acciaio,
2: anche in bello, in metallo, leggerissimo, alluminio credo.
0: Solo che c'è il rischio non ciaco, perché i ragazzi le usano chiaramente per ferirsi. Buongiorno Veronica, buongiorno Patrizio.
3: Buongiorno.
0: Come state? Che weekend avete avuto?
3: Bello, un bel weekend.
0: Oh,
3: sono andata ad un compleanno in campagna in una casa molto bella.
2: Te la sei comprata?
3: Sì, magari. No.
0: Faccio una domanda pleonastica. Piscina?
3: No, niente piscina.
0: No.
3: Posso dire che non serviva la piscina.
0: Che barboni!
3: Mamma mia, una casa veramente molto bella, complimenti ai proprietari.
1: Avrà avuto le cascate.
2: Sì,
3: No, delle bellissime vetrate, quindi delle bellissime viste. No, bella, molto bella. Curata nel dettaglio.
0: Spritz, come se piovesse spritz.
3: No, niente spritz. Un po' di bollicine, bianco, catering molto buono.
0: Catering!
2: No, non facciamo il barbecue, no, chiamiamolo qualcun altro.
0: Catering.
3: E tra l'altro c'era una ragazza che sicuramente ora ci sta ascoltando, che è una vostra grande fan.
0: E come si chiama?
3: Costanza.
0: Ed è di che figlia Costanza?
3: Non so di che figlia, era sua, è quasi mamma.
0: Ah, beh, allora.
3: È quasi mamma.
1: Benvenuta nel club.
0: 342 00 00 700. Riusciamo a lanciare la sigla? Ci proviamo.
3: Sì. Ma forse l'abbiamo già sentita.
2: Vabbè,
0: cominciamo bene, vai. Okay.
4: Buongiorno trio, sigla.

0: Medusa l'ascolto, bentornate da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: 7.39, dai, fino alle 9 ci siamo noi qui su Radio DJ. Grazie a colui che ha lanciato in maniera rapida, sintetica, semplice la sigla. Bravo. Oh, va,
1: sì.
0: Va.
1: No, ma non prendete esempio. No. Perché sì, è bella una, no, così.
2: Perché una. Quante variazioni possono esserci?
0: Vabbè, manca un mese alla fine, possiamo farle anche così. Sì. Dai, ragazzi.
3: Sbracatevi.
0: Parliamo di fine settimana. Vi ho segnalato, per motivi lavorativi, ero in giro sabato, ho mandato una foto della Baia Imperiale, sono passato sotto la mitica Baia Imperiale.
1: Io ci andai ai tempi, all'epoca, ma tipo

0: 92-93. Oh. Sapete che ho fatto il santo giro di Radio DJ. Quindi
1: vai Imperiale.
0: Vai Imperiale. Aquafan. Con giornata, Walkie Cup, tutto.
1: Certo.
0: Poi morto praticamente. 92. Dai.
1: Io stavo facendo mente locale. Temo di. Forse una volta siamo andati insieme. Boh, sono passati tanti anni. Temo di non esserci andati. Poi la prima Imperiale è la classica che se passi di giorno.
2: Ah no,
1: non benissimo con queste strade.
2: Ti chiedi, ma è chiuso? Cioè, ma è ancora funzionante? Questo
0: no, però mi ricordava la vista bella perché era sul mare, in alto, cioè bellissimo.
1: E poi mi domandavo, ma l'Italia in miniatura c'è ancora?
0: L'Italia in miniatura c'è ancora, okay, perché ho un amico che sulla chat che di classe c'è appena andato, facendo anche finta di essere andato in giro.
2: Facendo le foto con
0: burla di noi.
1: C'è andato lui. No, perché ci domandavamo, ma capiterà anche a voi che uno passa davanti a uno di questi luoghi iconici e dice, ma io non ci sono mai andato. Per esempio, adesso.
0: Allora io ti dico, a Roma siete mai stati dentro il mattatoio, l'ex mattatoio? Dentro? Perché è un luogo pazzesco.
2: Bellissimo.
0: Sono stato questo weekend pazzesso.
2: Questo ma, no, io,
1: qualcuno di voi è stato dentro il Piper, la famosa discoteca di Roma?
3: Sì.
1: Ma quindi sono io.
2: No,
1: al Jackie O? Sì, con le Iene.
2: Jackie O con le Iene.
1: Me ne faccio un altro. E al Guglielmo Hotel?
0: No, però Guglielmo Hotel. Risate che ci facevamo al tempo quando facevamo le Iene, tutte le volte passavamo in tangenziale e lo vedevamo.
1: Ragazzi, il Guglielmo Hotel rischia la chiusura. Guglielmo Hotel è un locale che dicono
0: i più informati, infatti, ribadisco, non ci siamo stati, no.
1: Dicono fosse utilizzato soprattutto da coppie, non proprio
0: cioè proprio motel,
2: è proprio l'utilizzo del motel che se ne fa nei film.
1: Però nell'ultimo anno era soprattutto utilizzato da businessmen, quindi gente, e da famiglie in gita alle Olandia. A me fa molto ridere questa roba che
0: passaggio
1: da luogo discortico alle Olandia.
0: Però è stato l'inizio della fine.
2: L'inizio della fine.
0: Che poi dopo.
1: Non è un pubblico high spending, come dicono i bravi.
0: No.
1: Chiude. Guglielmo Hotel ci raccontò Pierre dei Velvet che una volta in tour li portarono a dormire lì e che c'erano le stanze tipo antico Egitto.
2: A tema. Stanze a tema, decorate.
0: Ma veramente?
1: Mi pare di sì.
0: Oh.
1: 342 00 00 700. Qualcuno ne sa sicuramente più di noi. Garantiamo anonimato.
2: Per forza.
1: Un mio amico ci ha dormito, potremmo dire. Comunque erano belli quegli anni della Baia Imperiale. Vi ricordate che anni erano? Erano gli anni tipo del Festival Bar,
0: ma anche del Grande Real.
2: Bravo.
1: Sai quali altri? Gli anni di Happy Days e di Ralph Malf. E poi gli anni di Rogers come James. Però ce ne potrebbero in mente tante altre. Facciamo una cosa, lasciamo la parola a lui, al cantore di quegli anni. Arriva Max Pezzali, gli 883 743 Radio DJ.

0: Max Pezzali, 883-747 gli anni. Ragazzi, questa è una messa cantata, diciamo la verità, la sappiamo tutti a memoria.
1: Diciamo noi di questa generazione, la nostra, proprio ripercorre la nostra vita.
0: Gli anni anche della Baia Imperiale, che ribadisco, io non ho visto, però sono in tanti, tipo a passare sotto un luogo e non esserci mai entrati. Ad esempio...
2: Ciao Zazzoni, Jesus la Dude. Ciao. Beh, io sono di Torino, qui fuori Torino c'è l'ultimo impero. Mi è capitato spessissimo di passare, ora è chiuso, credo ancora, perché era stato chiuso, ma è una discoteca mitica qui della zona, io non ci sono mai stato. Ciao ragazzi, Stefano a Torino.
0: Però io un'occhiata la darei.
1: Sono abbandonato.
0: Adesso sì. All'epoca dicevo no.
1: Ricordavamo un libro fotografico, credo fosse Disco Mute, su tutto il mondo delle discoteche abbandonate.
0: Certo. E dei grandi club. Adesso mi sembra che si siano un po' ristretti, vero DJ produttore Patrizio Mattei?
3: Sì. Diciamo che adesso la grande discoteca da 2000 persone fa un po' più fatica.
0: Se non fatica. Quella estiva magari.
3: Quello però è un altro target.
1: Ibiza. Ibiza ancora proprio. Va alla grande.
0: Claudio da Saluzzo è stato anche al Guglielmo Hotel. Buongiorno Claudio.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Esattamente, sì.
0: Buongiorno. Sei stato al motel. Ti sentiamo un po' male. Adesso sì. Sei stato al Motel K e anche al Guglielmo Hotel, a tutti e due?
4: A tutti e due, sì. Motel K, fantastico.
0: Ah. Motel veramente. K che cos'è?
4: È un motel con le stanze a tema. E come dicevate prima, e ci sono 6 o 7 tipi di stanze, tutte con la jacuzzi, addirittura con la piscina, alcune veramente veramente figo.
0: Tu Claudio sei stato ovviamente per motivi di lavoro, no?
4: Certo. Guarda, ti giuro che alcuni motivi sono andate per motivi di lavoro, invece non ho avuto il capo con quella che poi è diventata mia moglie.
5: Ti posso dire che sfortuna, cavolo. Guglielmo, vai al Motel K e subito hai trovato quella giusta.
0: In che stanza stavate?
4: Era nella stanza Oceania.
1: Oceania, come quindi, quello Disney.
5: Esatto. Sì, tema Oceania cartone?
4: Ti
5: ricordo che in realtà quel film si chiama Moana. Solo in Italia.
0: Sì, purtroppo Ilona Staller era occupata. Fa la suite. Beh, comunque bello, molto bello.
4: Sì, no, veramente vale la pena, è proprio una bella cosa.
0: Ma il Guglielmo Hotel invece non ha stanze a tema, o sì?
4: Molto, molto

0: Infatti, sì.
1: Claudio, dicevamo, il Guglielmo Tell non ha stanze a tema.
0: No, Guglielmo Tell no.
1: Ah, ok. Errore mio. Ho dimostrato di non esserci mai stato.
2: Tu no, e il nostro amico probabilmente si ricordava male. O forse ha detto Motel.
3: O forse si confondeva col Motel.
1: Era con Claudio da Saluzzo, quella che sarebbe stata sua moglie nella stanza oceanica. Grazie Claudio, un abbraccio. Ciao.
3: Ciao.
0: Buona giornata. Chiamatelo.

0: Buongiorno, mi chiamo Lorena da Treviso. Io ho il Guglielmo Tell, senza sapere la fama che avesse, ho passato la mia prima notte di nozze nella suite Luna di Miele. Ciao!
1: Vabbè, se si chiama Luna di Miele, però c'è un motivo.
2: Suite Luna di Miele, un po' a tema erano.
1: Spero che sia di passaggio per andare da qualche parte.
3: No. Otto giorni lì. E pensate che c'è chi ha portato la moglie prima notte di nozze al 1000 lire.
2: Sì.
3: Di Oderzo. Parliamo di Enrico Albagnino. Buongiorno Enrico.
4: Buongiorno, eccomi qua. Buongiorno. Ma è passato alla baia, non si parlava ancora di me, che ho passato anni lì.
3: Tu non sei mai entrato alla Baia Imperiale, vero?
4: Mai. No, beh, forse un paio di volte sì, però dai.
3: Io ogni tanto che vengo dalle sue parti provo a scrivergli, tipo Enrico sono a Gabicce, lui mi scrive, sin lì. Quanto è distante da casa tua Gabicce, per capire?
4: Ma, lontani, ma poi c'è una salita lì.
3: Quanto sarà? 5 chilometri? 5, 6?
4: Sì, più o meno. Però è di salita.
2: Immaginate il pensiero di Enrico, perché lui ci arriva già col pensiero.
3: Infatti lo vedi che tema, ma che siete a queste parti davvero? Ha paura. Enrico, raccontaci in un minuto che cosa dobbiamo fare oggi. Leggeri, pesanti, ombrello, non ombrello, niente.
4: No, oggi leggerissimi, perché c'è sempre la Ciclone che oltretutto senza un gran senso gli hanno cambiato nome. Si chiamava tanto bene Zeno e adesso è diventato Alexander, si capisce. Comunque è sempre lui, è sempre lì tra Francia e Germania e comprende anche l'Italia, per cui non è che ci siano grosse novità oggi, ci sono giusto poche nuvolaglie al mattino sulla Laguna Veneta, sul sud della Sicilia, che comunque se ne andranno, per il resto il sole dappertutto.
5: Quanto
3: no, povero Enrico,
2: colpa sua.
4: Per fortuna ho finito, così non si deve affrontare l'argomento.
3: Non parliamo per il bene di tutti, lasciamo stare. Grazie Enrico, a domani.
2: Ciao. Chiamatelo.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.

0: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
8: Tocca che tiriamo fuori l'idea.
9: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
10: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
9: Così come?
10: Pelati.
11: Ciao, sono Zero Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix il 27 maggio e che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
7: Party like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Amy Schilla.
8: Finisce sempre così quando siamo io e te.
7: Madame.
9: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
7: Night.
8: Dici che resti, allora urlalo forte.
7: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
10: Superate le 800 da pochi secondi.
11: DJ!
12: Buongiorno dalla redazione di DJ. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, dall'India, dove si trova in visita ufficiale, fa sapere che un accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere possibile già da oggi.
13: In realtà quella che fino a poche settimane fa veniva presentata come una possibile intesa lampo ha subito un brusco rallentamento. Il presidente americano Trump frena e invita i negoziatori a non avere fretta. Le parti restano al tavolo delle trattative sotto la costante mediazione del Pakistan.
12: Nonostante lo stretto di Hormuz resti chiuso, i prezzi del petrolio sono in forte ribasso. Passo sulla scia delle speranze che la tregua possa davvero essere siglata a breve. Il prezzo del greggio cala di oltre il 5%, tutte ampiamente in rialzo le borse asiatiche.
13: Ha parlato anche di Israele Marco Rubio, che ha sottolineato che qualsiasi accordo verrà firmato tra Stati Uniti e Iran riconoscerà comunque sempre il diritto dello Stato ebraico a difendersi.
12: E intanto non si placano le polemiche sulle violenze che gli attivisti della flottiglia hanno subito in Israele. L'esercito di Tel Aviv si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza e il presidente Herzog denuncia un processo di imbestialimento.
13: Sempre caldo anche il fronte russo-ucraino. Nei raid delle ultime ore l'esercito di Mosca ha lanciato oltre 600 droni e 90 missili. 4 persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite. Nessuno parla più di possibile tregua.
12: Scontri tra ultra a Torino. Prima del derby di ieri sera un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa. Codice rosso per un grave trauma cranico. È stato operato d'urgenza e ora è in terapia intensiva. Il match è iniziato con un'ora di ritardo.
13: Un match è finito in pareggio 2-2 con la Juventus che dice addio alla Champions League. Stessa sorte per il Milan, battuto sorprendentemente a San Siro dal Cagliari. Sia bianconeri che rossoneri giocheranno in Europa League. Conquistano invece la Champions la Roma che batte il Verona e il Como che con un 4-1 manda la Cremonese in B insieme a Pisa e Verona, salvo il Lecce che batte il Genoa.
12: E la Formula 1 Poker di Kimi Antonelli, che dopo Shanghai, Suzuka e Miami vince anche il GP del Canada. Alle sue spalle Hamilton e Verstappen e il giovane pilota bolognese sale ora a quota 131 punti in classifica, allungando a più 43 sul compagno di squadra George Russell.
13: Infine il ciclismo con il Giro d'Italia. Il norvegese Lavik vince la 15ª tappa con arrivo a Milano. Vingegaard resta in maglia rosa. Giornata oggi di riposo per la carovana rosa.
14: Radio DJ, informazione gratuita.
13: Ci risentiamo alle 9.
15: Radio DJ.
16: One Nation, One Station.
17: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
11: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
20: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da un euro.
21: Have fun with

0: Buon vento!
1: Poco da quello che ci ha detto Enrico Albagnino, mi sembra che oggi vento poco.
2: Pochino.
1: Giovanotti Alfa, buon vento, 8.07, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131. Buon vento anche ad Andrea Prevignano che è appena entrato in studio. Buongiorno. Ti abbiamo sentito anche da Umberto e Damiano, abbiamo capito che saremmo presenti, insomma. Ogni tanto possiamo.
3: Ma pur di non stare al caldo, ragazzi. Ma c'è, c'è questa arietta così refrigerante.
1: Con questa bella luce, ricordiamo la teca di Umberto e Damiano. Sono due salamandre, non sono due uomini. Sì,
2: è un rettilario. Sì, è vero.
1: Allora, Previ, abbiamo parlato di Guglielmo Tell, quindi di coppie illegali e non d'amore. Coppie in questo caso invece che si scoppiano. È mai scoppiata una coppia? Mai scoppiata?
4: Coppie che scoppiano, ma alla fine si raccoppiano, ma riscoppiano.
1: La domanda è: se sei una coppia e ti lasci, ma hai un'attività
2: insieme. Figurati.
1: Come la gestisci?
3: Un'attività nella quale devi essere presente con l'altro o l'altra. Cioè, sì, di questo stiamo parlando. Non è che sei dici, vabbè, me ne sto a casa.
1: No. 3420000700. Facciamo un esempio di un'amica comune. Amica che fa? Lavora in un piccolo resort alle Maldive. Si fidanza con il classico istruttore di sub delle Maldive. Si lasciano e stanno lì per 5 anni, un'isola di 500.
4: Un isolotto.
1: E si lasciano pure male, si sono pure litigati.
3: E poi lì non è che dici cerco alternative, adesso esco con le mie amiche.
2: Allora tu là e io qua. Cosa fai?
1: Cambio taglio di capelli. Chi te lo fa? 5 anni.
3: 5 anni.
1: È tosto. Cioè, non ci vediamo più. Ciao. Isola finita, è tosta così.
4: Parliamo di Sara Conti e Niccolò Maci, coppia di pattinaggio di figura, a coppia naturalmente, che si è detta addio anche nello sport. Loro erano una coppia da tanti anni.
3: Come in quello sport, cioè quello sport
2: morta essere coppia.
3: Beh, è tremendo perché si allenano dalle 8 alle 10 ore al giorno.
2: Alla fine diventa l'unico essere che vedo. Cioè,
1: poi serve anche una certa intimità, credo, no? Cioè, vedo le prese, sta roba qua.
4: Si sono lasciati sentimentalmente nel 2023, ma hanno continuato a gareggiare. Tanto è vero che dopo le Olimpiadi hanno preso questa decisione. Loro avevano vinto l'oro agli europei del 2023, bronzi mondiali il Saitama e Boston 2023-2025.
1: Parliamo di campioni
2: bravissimi.
4: Eccezionali, però adesso Niccolò Maci comincerà la carriera da allenatore e Sara Conti troverà un nuovo partner per continuare. Quindi questo è successo. Quindi si lasciano nella vita e adesso si lasciano anche, hanno ufficializzato il loro divorzio nello sport.
3: Ora la domanda vorrei fare a lei, lo vuoi come partner solo nel pattinaggio o anche nella vita?
1: Perché
3: un attimo.
1: Secondo me se tu sbagli qualcosa lì, l'hai fatto apposta perché ieri abbiamo litigato. L'hai fatto apposta.
2: Oppure fai una presa e lei ti fa, l'hai buttata l'immondizia.
4: Paradossalmente hanno funzionato meglio quando si sono lasciati, ma sono rimasti insieme come coppia. Negli ultimi due anni hanno vinto
1: l'impossibile. Sul lavoro accade sempre così. Altre coppie celebri che si hanno litigato.
4: Allora, Jennifer Lopez e Mark Anthony, che tra l'altro hanno due gemelli insieme, hanno figli in comune, hanno continuato a lavorare insieme nonostante nel 2011 si siano lasciati, perché loro hanno una linea di abbigliamento che continua tuttora molto fruttuosa, si chiama Cole.
1: Però non è che si devono vedere tutti i giorni, negozio con il quale
4: devono prendere decisioni.
2: Fanno le call, scusami, così fanno.
3: Patrizio, Patrizio!
2: Chissà cosa ascolta, Patrizio.
1: Lei con la telecamera spenta.
2: Sicuro.
3: E lui mutande sotto.
4: Vabbè, abbiamo parlato più volte, si è ricordato molte volte i Fleetwood Mac, no? Che hanno partorito il loro capolavoro, tra l'altro un best seller incredibile, Rumors, nel 1977, mentre tutti accoppiati stavano scoppiando, si stavano riaccoppiando. Quindi, diciamo, nel momento di massima tensione sentimentale hanno prodotto degli album più belli della storia
1: anche
4: del
1: pop. Anche gli ABBA. Erano coppie, poi si sono scoppiati. Certo.
4: Vabbè, Dolce Gabbana, tra l'altro, notizie anche piuttosto recenti. La loro unione sentimentale era finita nel 2004. Sì. La loro unione professionale è continuata tra mille successi. Fino a quando all'inizio di settembre Stefano Gabbana ha deciso di lasciare la presidenza dell'azienda. Rimangono sempre naturalmente in buoni rapporti. Però
1: insomma, sembra che l'altro gli abbia detto tu sei un...
2: Volta Gabbana, ragazzi, è lunedì, lo capisco, però serve un po' di essere svegli qui.
3: A me era piaciuta però. Perché poi ormai so dove vuoi andare a parare.
1: Faccio fatto Veronica.
3: Ma non guardare lei.
0: Stavo bevendo, mi stavo strozzando.
1: Ha fatto proprio. Ha fatto la faccia. Mortacci di Pippo. Che botto.
4: Uno è stato dolce. E invece l'altro.
2: L'altro è un questo è
1: 342 00 00 700. Tirateci fuori da qui. Abbiamo detto che pattinavano. Quindi il disco è Skate, altresì noto come Scherzo del pene. Inversione.
2: Mega ravvisata.
4: State molto attenti perché lo dice.
1: Sì, lo dice chiaramente. A un certo punto lo dice.

0: Buongiorno trio, travisatissima, ma questa canzone dice scherzo del pene.
1: No, no,
2: ma davvero?
1: No, ma come fa?
2: Ma siamo sicuri?
1: No.
2: Ce la siamo persa?
3: Previ, oggi la mettiamo.
2: Allora, ma facciamo davvero? Sì, oggi facciamo le travisate.
3: Sì.
2: Che è lunedì.
3: Che lunedì. Certo. Però oggi la mettiamo, eh.
1: Era distratto.
3: Distratto, sì. Ma.
1: L'abbiamo ampiamente annunciata, amico.
2: Perché noi diamo per scontato che loro ci ascoltano dall'inizio alla fine.
3: E infatti, invece non è così.
1: 8 e 16, questo è Radio DJ.
3: Bravo.
1: Chi vi parla è il trio Medusa.
2: Ecco così.
1: E va tutto bene.
2: Ma per ora.
1: Stiamo parlando di gente che si lascia, ma è costretta a condividere ambienti familiari, lavorativi, non importa. Come la gestite e come la gestiamo? Sentiamo.
4: Buongiorno trio. Mio cugino aveva un'attività con la sua ex fidanzata. Si sono lasciati e hanno comunque continuato a portare avanti l'attività. Poi hanno deciso di cambiare attività e sono comunque rimasti soci, perché da soci funzionano, da coppia no. E sono tanti anni.
2: Si prendono lavorativamente.
1: Quale attività?
2: Vabbè, quello voglio svariate.
1: Droga.
2: Gioca, dici.
3: Poi lo scoperto.
2: Si litiga sempre per quella
1: sì. Luisa, nome di fantasia da Catania. Buongiorno Luisa.
5: Buongiorno trio.
2: Buongiorno,
1: come stai?
5: Bene, grazie.
1: Allora, nome di fantasia, la tua storia chiaramente ha incuriosito Gianni e incuriosirà tantissimi all'ascolto. Raccontacela.
5: Sì. Ero un giovane avvocato e fidanzata col titolare dello studio.
1: Ok.
5: Dopo quattro anni.
1: In maniera ufficiale, diciamo
3: ufficiale, sì. Cioè,
5: non... In maniera ufficialissima, sì. Dovevamo sposarci ad agosto e a giugno lui mi lascia. Poi si scopre che mi lascia perché aveva un'altra.
2: Ma questa è una cosa strana, che un uomo
3: pensavo avesse preso coscienza e volesse intraprendere
2: coraggio.
1: Anzi, ha avuto le palle almeno di
2: è andata pure bene.
1: Cioè, pensa come siamo ridotti.
5: Diciamo che è andata bene anche perché era un recidivo, quindi non è andata bene.
1: Poi tu come avvocato mi sembri in gamba.
3: Pensato a quello,
1: non farei tanto il matto. Però a quel punto tu ti licenzi e vai via.
5: No, non ci ho pensato manco per sogno. A quel punto sono rimasta in studio perché questo è un lavoro particolare, ero appena abilitata, non m'avrebbe preso nessuno in un altro studio. Era complicato, significava, dico, ho appizzato un po' così la vita, è andata un po' così, di quel lavoro cerchiamo di mantenerlo. Ho stretto i denti, sono rimasta nello studio, ho continuato a lavorare. Siamo stati bravi, abbiamo fatto un patto, gli ho detto che se mi portava dentro lo studio la tipa gliela buttavo giù dalle spalle.
2: Se mi è capito, ma non è neanche unica.
5: Sì? C'era questo patto così, sì? Era un confine invalicabile lo studio. E adesso siamo grandissimi amici, è una delle persone migliori che io conosca, è una colonna della mia vita, perché aveva solo il difetto delle donne, dico, poi per il resto è un uomo meraviglioso.
1: Tu dici che è affidabile una persona così,
5: È affidabile, eppure sì. A parte quel piccolo particolare, non ci sia figlio nel mezzo. Poi dico, per il resto è una persona assolutamente. Vabbè. È una di quelle persone che puoi chiamare di notte e ti raggiunge anche all'altra parte.
1: Se
5: del
1: non
5: mondo.
1: Sta, se non con qualcun altro.
2: Mi sembra di capire che è uno studio penale.
1: Penalista. Penalissimo.
2: Penale.
1: Posso dirti,
2: non c'è gioco di parole.
1: Penalissimo. Senti, Luisa, ma tu al momento sei fidanzata?
5: Sono sposata ormai da tanto.
3: Vabbè, ma la butteresti ancora giù dalle scale? No, ormai è passata.
5: No, assolutamente no. Lei è venuta sono venuti al mio matrimonio. È quando è nato mio figlio. Ormai
3: è
5: finito. Abbiamo buttato tutto.
3: Via, buttato tutto.
1: Luisa, a parte con Chiamate Roma e col Trio Medusa in diretta alle 8:20 in questo 25 maggio 2026, ma tu di questa storia ne hai parlato con qualcun altro? Sì, cioè che...
5: con il mondo intero. Perfetto. Ci fanno il mio cuore.
1: Okay. Vabbè.
2: Sei passata, ragazzi.
1: Sei felice?
5: Sì, assolutamente.
1: E allora?
3: Allora vai.
5: Perché ho un grande amico, l'ho conservato e quindi abbiamo vinto.
3: Avete vinto, bene.
1: Che ti ha regalato per il matrimonio? Curiosità.
5: Mi ha regalato per il matrimonio.

0: Ma sai che non me lo ricordo? Ah, no, ecco, era un viaggio, quindi ha messo la quota. Il mio regalo di nozze era un viaggio.
1: E si è fatto trovare nel sedile dietro il tuo. Eccoci qua. Grazie Luisa, un bacio.

0: Annalisa che viene in nostro aiuto canta proprio di questo, quando finisce un amore, sì. Per questo. Sai quelle occasioni nelle quali dici:
1: saremo io e te per sempre legati per la vita.
2: No. Sembra che il trend non sia quello.
0: No.
2: Soprattutto sul lavoro.
0: Non è andata così. Poi c'è qualcuno che comunque non vuole rinunciare all'abitudine nonostante si lasci.
3: Dunque, da ragazza sono stata lasciata da un ragazzo con cui spesso e volentieri andavo allo stadio perché lui faceva parte dei gruppi organizzati. Mi ha lasciato e quindi ero già in paranoia perché comunque avrei continuato ad andare allo stadio che per quanto grande avevamo degli amici in comune e niente, lui è stato diffidato per 2 anni e quindi risolto.
0: Meno male!
2: Mamma mia, meno male! Ma guarda che fortuna!
0: La divina provvidenza, veramente. Uno non sa mai dove.
4: E poi dal cielo. Una persona.
0: Bravissima,
2: una colonna portante.
0: 28 anni di diffida, bravo.
2: Però a parte quello, il resto
5: affidabile.
0: Meno male. Ti è rimessa proprio con una persona, no. Sai, papà, tu contento, no?
2: Sì, la voglia. I fuochi d'artificio.
0: Quando lo libera. Previ a te la

0: parola.
1: Allora, ripartiamo dallo stadio. Io laziale, lei romanista, separati da 5 anni, buon rapporto che però si rincrina durante il derby.
2: Io ho saputo questa storia incredibile. Lui e lei, laziale e romanista, il giorno del derby, lei, laziale, non sta a casa con lui e passa tutto il tempo sul raccordo a sentire la partita, facendo, che ne so, 5-6 giri,
3: spendendo una cifra spaventosa di benzina.
2: Storia vera.
1: Io, anestesista, ho lavorato nella stessa equipe con mia moglie, chirurga. E non è stata facile, perché alla fine è stata piuttosto difficile. Dagli avvocati di sera in sala operatoria la mattina. Adesso le cose vanno bene, però all'inizio è stato veramente dure.
3: Io mi immagino pinze. E dove saranno le pinze? Non lo so, dove stanno le pinze? E dove le pinze?
2: Nel solito posto, ma tu non te lo ricordi mai.
3: Vorrei sapere chi le ha messe qui. Ah, io.
2: E poi lavati le mani.
4: Lavati le mani.
1: Ti sei lavato?
2: Sicuro. Sono chirurgo.
1: Con il paziente dicevo, ma te le lavi ste mani?
2: Allora, guarda che unghie che hai.
3: Accio.
2: Tagliamo un braccio,
3: polpaccio. Vabbè, li faccio tutti e due.
1: Io ho un problema ancora più grande. Mi sono fatta anni fa l'email con il mio cognome e quello di mio marito. Ora mi tocca tenermi il marito a vita per non dover cambiare l'email. Perché ormai tutti conoscono quell'email. E poi piegature. Un mio amico anni fa lavorava con la sua compagna in un bar, litigano, si lasciano e lui le dice: vedrai che ce la faccio anche da solo, non ho bisogno di te.
3: Certo.
1: Ha aperto un bar a fianco a quella della ex, l'ha chiamato Vedi Cara.
3: No!
1: Come la canzone di Gucci.
3: Ma come è andato? Non lo sappiamo.
1: Predicare è difficile spiegare.
3: Predicare, sentite la canzone di Cucini e capite il resto. Siete pronti a un'estate di musica con Sprite?
5: Venite a trovarci a Party Like DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite.
2: Ci vediamo il 6 e il 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
6: Sprite, it's that fresh.
7: Radio DJ One Nation One
8: Station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon.
11: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
12: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
13: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
14: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
15: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
13: Parola di Giorgio,
3: Gabriele
15: e Furio.
16: Mamma, mi racconti una storia?
17: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
18: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
0: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
2: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
4: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
9: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: e va. Ragazzi, sì. Jungle che non la giungla non mi dà proprio questa sensazione così.
1: È una giungla un po' così lounge.
0: Sì, sì.
1: È una jungle lounge.
0: È una giungla in cui c'è il gorilla che si sta chillando. Poi ricordatemi, finita la diretta vi devo ricordare, mi è

0: No, ma poi radio... non mi permetterei mai la faccio okay, con voi bene. Anche perché va raccontata bene. 342 00 00 700 per i vostri messaggi estemporanei, ma per le canzoni travisate la mail è
1: a.prevignano@dj.it. mettete sempre il link YouTube e secondo esat, non ve lo fate dire un'altra volta che mi fa incazzare.
2: Dai,
1: questa
2: vabbè, dai,
1: Previ, scusa, mi sono dimenticato, sì. È vero, lo dici tu, proprio mi sono...
3: sì. Allo speaker's corner ci saranno le travisate?
1: Ci saranno le travisate,
0: i classiconi.
1: Sarà un bestone dell'anno, perché quest'anno è stato un anno ricchissimo.
0: Sono un po' deluso che non ci siano pezzi dell'Eurovision. C'è?
4: No, abbiamo messo lunedì scorso. Però sai che è che se alzano, cioè,
0: alzano il livello,
4: devono tornare a fare le robe di
0: Partiamo Previ.
1: Partiamo da Cristiano, Gal Costa e Strada do Sol.
5: Chi mi traes essa canção?
1: Che è successo?
0: Stai parlando di Eurovision, la palla di Mozart, la palla di Mozart, un cioccolatino.
2: Attenzione, che poi ti
0: porca.
2: L'occhio che ce l'hai tra i piedi, non la pensare.
0: Aia. È cascata anche l'altra.
2: Peccato.
0: Cascate tutte e due le palle, ragazzi.
1: Conferenza stampa alla Federazione Calcio, si discute del prossimo allenatore. Gal Costa, nuova presidentessa che ha soffiato all'ultimo secondo la poltrona a Giovanni Malagò.
4: Pensa un po'.
1: Annuncia la nomina del nuovo allenatore della nazionale. Signore e signori, signori giornalisti, come voi sapete, due erano le candidature per un posto sulla panchina degli azzurri. Da una parte Luisello Scaccabarozzi, magazziniere volontario del Proraglia, a 91 anni, stimato professionista. Non vi inganni che nel suo palmarès zero titoli, è giovane, si farà comunque
2: 91 anni.
1: Certo. Un uomo che vogliamo ringraziare perché si è messo a disposizione in un momento così difficile.
0: Dall'altra parte, niente da fare.
1: Dall'altra parte Massimiliano Allegri, 6 scudetti, 5 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italiane.
4: Però diciamo una stagione,
1: Sono molto delusa nell'annunciarvi che il Consiglio federale ha preso una decisione, secondo me, sbagliatissima. Allora, Riccardo Quadrano, giornalista di Radio Capital, alza la mano e dice: ma quindi chi ha vinto? Chi è il vincitore? È una amareggiata Gal Costa. Risponde: ha vinto Allegri.
5: Ho vinto Allegri. Chi mi trae?
0: Sicuro che oggi fosse il giorno giusto per passare.
2: Forse no.
5: Non lo so. Ho vinto Allegri. Mi traes essa canzone.
0: Non mi sembra uscito proprio in un tripudio di applausi. Esatto. Magari mi sbaglio.
1: Planplerio. Planplerio, ritornato finalmente. Planplerio. Shade, Smooth Operator. L'esame di maturità, prova scritta di matematica. Adam Levine si rivolge a Shade, che sta dietro di lui.
6: Shade. Che vuoi? Come si risolve la cubica Y2X? Come cazzo la trovo la traslazione per portare l'origine al punto?
1: Risolvitela da solo.
6: Oh, ma sarei una stronza.
4: Povero.
6: Io sono una stronza. Sono 5 anni che mi dai il tormento.
1: Io.
6: Ma quando mai? Devo forse ricordarti quando siamo andati in gita in Iraq?
2: In Iraq.
6: E mi hai accusato di aver cancellato i baffi a Saddam sul posto. Ti ricordo che mi hanno liberato le teste di cuoio. Dopo un blitz. Guarda che non lo voglio manco ricordare. Amica, che permalosa. Dai, aiutami, dai. Ma manco morta, guarda, te bocciassero male.
0: Ma no.
1: Adam chiede Luigi Besozzi:
6: cosa dice Shade? Ci aiuta o no? Ma no, per via di quello scazzo in Iraq. Ma che stronzo. Shade,
1: aiutami. A quel punto, per richiamare l'attenzione di Shade, Adam Levine dà un pestone a Shade.
0: No, pure.
1: E lei, imperturbabile, risponde: mi scassi un piede.
7: Mi scassi che...
2: mi scassi un piede.
0: Mi scassi un piede.
7: Mi scassi che...
2: proprio sempre perfetta,
0: sempre veramente molto
1: oltre
0: molto
1: danno
0: chic,
1: la beffa, certo. Giovanni V, Katy Perry, E.T.
4: Sì, un po' vecchiotto.
1: Senta, signora Perry, è la San Giorgio, ha provveduto?
0: Senta, io la valigia la presi e la pagata.
1: Ce l'ho qui all'ingresso. Possiamo fare sto tipo di operazione? A quale tipo? E prenderla. Che loro si venivano a prendere questa lavatrice e finisce tutto qui. Signora Perry, mi dispiace, non si può. Senta, guardi, lui ha detto che si veniva a prendere sta lavatrice vecchia, cercava di venderla a un altro, perché io non ne ho bisogno. A me mi dava solo lo stura capelli.
2: Lo stura capelli.
1: Ho capito, senta signora, le passo buon tempi. Buon tempo. Tutta. Cerchiamo di finire una volta per sempre. Io comprai la lavatrice da te nel 1981, la presi
3: e la pagai.

Ascolti, signora Peri, il direttore mi ha detto: senti, sta Cristiana, io la voglio salvare. Ma io ho detto: però a te ti elimino la San Giorgio. A quel punto che ti Peri, che non capisce più niente, è entrata nel pallone, dice al direttore del direttore: poi sto stronzo ha detto alle 9 la levo, poi io me l'acquistai.

0: Quindi non la pagai, la acquistai.
1: Poi sto stronzo ha detto: alle 9 la levo, poi io me l'acquistai.
0: Un po' tiratina. Questa ti piaceva per la storia.
2: Per la storia. Non vedevi l'ora.
0: Tra poco torniamo con
1: Kiss.
0: Ah.
1: No, nel Kiss.
0: No, proprio Kiss.
1: Non mi volevo baciare.
0: Smash Mouth, Walk

0: 7.45 c'è della indignazione comprensibile perché hai passato una travisata che ne hai censurata fino a quando abuserai la nostra pazienza.
1: Io smetto di mandartela, ma guarda, quanto è vero Dio,
0: perché tu vieni pagato dai poteri forti,
2: sì, diciamole
0: loro,
2: queste cose
0: loro.
2: Ascoltateci prima che ci tolgono,
0: e questa è l'Italia, amico mio.
3: So già farò la fine di Ceausescu, io sai questo, le vendette.
0: Abbattiamo la statua del premio. Dai, vediamo se ti rifai con la i Kiss, qui è tosta, Kiss.
3: Max e Barbara Giorgi, Kiss Strutter.
0: Mi fido dei travisatori.
1: Dalla coppia Giorgi, ricordiamo sì, loro coppia vera, nel vera, lavoro, sì, travisatori.
0: Ma facciamoli santi, facciamoli San Giorgi.
3: Da poco, però. San Giorgi.
2: La comprai.
0: Sì, regaliamo la lavatrice di San Giorgi.
3: Kiss, dice con tono di rimprovero Luciano Cianosa. Qui i grafici parlano chiaro. No. Sull'isola di Palmarola, nell'arcipelago delle Ponziane, noto per le sue imponenti scogliere di ossidiana, non avete venduto neppure una copia di Destroyer dal 1976.
0: Ma c'è il negozio di dischi là?
3: Oggi. Ma l'isola è completamente deserta. Paul Stanley sbagli, nei mesi estivi è presente un numero limitato di escursionisti giornalieri. Ma non ci sono negozi di dischi.
1: Negozi di dischi.
3: E ogni scusa è buona per non affrontare la realtà. Va bene, cosa dobbiamo fare? Dovete cambiare il nome in PIS e presentarvi col catetere.
0: Pipino.
3: Ma è umiliante, sì lo è, ci rifiutiamo. Pubblico i Cianosa Files. Pubblica, affronteremo il destino. Va bene, nel frattempo quella è la porta, dice Cianosa e Kiss. Ma un inviperito Paul Stanley risponde: cazzo, uè, ci stai a caccià?
0: Bella, cazzo, uè, ci stai a caccià.
1: Che coraggio, poi hanno detto no, Cianosa.
0: Bravi Giorgi che si sono, come dire, fatti sentire con qualità in questo caso.
3: Mitrius, Takehito, Nakazawa, Hiroaki, Kagoshima.
1: È già travisato qua tutto. C'è di meglio?
3: Fairy Dreaming.
0: L'abbiamo passata, mi sbaglio?
3: Oddio, abbiamo passato tanta roba giapponese. Mitrius poi è un grande ascoltatore. Villaggio vacanze di Santa Raglia Mare, 8 del mattino, Hiroaki Kagoshima.
0: Santa Raglia Mare.
4: Ma esiste. Ho anche cercato, tutto sold out.
3: Hiroaki Kagoshima e la moglie Piera Kagoshima in totale hangover, svenuti sulla battigia dalle 4 del mattino dopo essersi bevuti e fumati l'impossibile. Forza signori, risveglio muscolare, urlano gli animatori. Signora Kagoshima, venga che facciamo un po' di attività fisica. Ma non ci penso proprio, dice la signora Kagoshima, con la bocca ancora impastata di saliva radioattiva. Avanti, non faccia la pigra, ci serve in forma per il torneo di racchettoni delle 10. Dove penso io. È sempre simpatica la signora Kagoshima.
0: Forza,
3: venga che facciamo aerobica sulla battigia, così suda ed elimina le tossine e la bugiarda in eccesso.
2: Ah, lo sanno quindi.
3: Posso pagarvi tantissimo perché vi levate dai coglioni? Esatto. Signora Kagoshima, non è permessa la corruzione qui a Santa Raglia, non faccia la birbona.
0: Ma scusa, ma cos'è?
2: un istituto di cura.
0: Cos'è?
3: Ancora semi rincoglionita a mezza bocca, la Piera Kagoshima biascica. Mi scusi, che cosa sta dicendo? Dice l'animatore, e Piera Kagoshima allora scandisce meglio la risposta e dice: sudare l'allero.
1: Sudare l'allero.
0: Oddio, cosa d'antan l'allero.
1: Sudare.
0: Sì, l'allero.
3: E chiudiamo con un Oscar Baccalini che ci propone Bob Marley Work.
0: C'è ancora qualcosa da travisare in Bob Marley?
3: C'è sempre qualcosa da travisare in Bob Marley. Firma copia dei Queen organizzato da Luciano Cianosa. Bob Marley è in coda insieme a tantissimi sorcini dei Queen per avere un autografo sulla propria copia di A Night at the Opera, che è stata ripubblicata dalla Cianosa Records in quadruplo vinile arancione marmorizzato con booklet, 300 pagine, foto inedite, 15 bonus track, una scheggia originale del femore di Brian May quando ha fatto l'anca e una panda 4x4 dell'83 logata Queen.
0: In omaggio.
3: 35.000 euro tutta la cosa. Certo, vabbè, insomma è buono. A un certo punto nella lunga fila qualcuno rumoreggia. Comincia a correre la voce che non ci sia Freddie Mercury, ma un suo sosia un po' maldestro. Fatto sta che la fila scorre e quando tocca a Bob Marley si trova davanti a un Freddie Mercury sovrappeso e con un forte accento abruzzese. Si comincia a pensare che non sia proprio lui. Fake. Una ventina di persone dietro ci sono i Wailers. Allora Bob Marley prende il telefonino e li avvisa.
0: Non state in fila.
2: Non la vado a fare la fila.
3: Ci avvisa della sola e dice: attenzione, qui c'è un tipo che ha i denti in fuor. Ci han fregato. Fregato.
0: In quella pausa riguarda, controlla. Non è Freddie Mercury.

0: Povero Bob, poveri anche i Wailers che si infila dalle 4 del mattino per il finto Freddie Mercury. Le canzoni travisate tornano lunedì prossimo.
1: No,
0: no.
1: È lunedì.
0: No.

0: Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari che trovate sul palco del Party Like DJ quando sabato sera, corretto?
1: Sabato sera. Ma sabato mattina cosa c'è?
0: Sabato mattina c'è lo Speakers Corners, ragazzi. Ancora pochi tagliandi, mi raccomando, affrettatevi. Abbiamo detto canzoni travisate lunedì? No!
2: Lunedì no! Mercoledì no. Danilo! Giovedì, vediamo!
0: La settimana è fatta! Sì?
3: Quanto parlate però,
0: Allora fai tu.
4: Pubblicità, a domani.
0: Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic.

0: e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 800 15 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
6: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati sempre.

0: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Party like a DJ. Domenica 7 giugno

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 9.
2: Buongiorno dalla redazione di DJ Ottimista, Marco Rubio dall'India, dove si trova in visita ufficiale. Il capo della diplomazia americana fa sapere che un accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere possibile già da oggi.
3: Nella speranza che presto possa riaprire lo stretto di Hormuz, si rafforzano i mercati, calano di oltre il 5% sia il prezzo del petrolio sia quello del gas. Ottime prestazioni per le borse asiatiche, tutti in rialzo i futures europei.
2: Rubio ha anche garantito che qualunque accordo verrà siglato tra Iran e Stati Uniti porterà in ogni caso il diritto di Israele a difendersi. Il primo ministro israeliano Netanyahu sottolinea come in qualunque caso Tel Aviv continuerà ad attaccare il Libano, dove i morti dall'inizio dell'offensiva a marzo sono oltre 3.000.

0: dai 100.
1: Restiamo all'estero. 20 persone sono rimaste ferite nel centro di Tokyo dopo che un uomo ha spruzzato una sostanza tossica in un centro commerciale di lusso. La polizia ha bloccato le strade del quartiere dello shopping. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco.
0: Arriva dal Marocco l'anticiclone responsabile in queste ore di un'ondata di caldo record su tutta l'Europa. Oggi a Milano si raggiungeranno i 34 gradi e allerta Parigi e Londra, dove sono previsti almeno 33 gradi.
1: Sono stabili le condizioni del tifoso rimasto ferito ieri pomeriggio durante i disordini che si sono verificati prima del derby fra Torino e Juventus. Dopo un lungo intervento la prognosi è ancora riservata. Dai primi accertamenti a colpirlo alla testa sarebbe stata una bottiglia di vetro.
0: Roma e Como in Champions, Milan e Juve in Europa League, Cremonese in B e Lecce salvo sono i verdetti dell'ultima giornata di campionato, un turno per certi versi storico.
1: In primis per il Como, che ottiene la sua prima qualificazione della storia, Milan e Juventus fuori nella stessa edizione, non è una cosa che si vede molto spesso, mentre la Roma torna nella massima competizione europea dopo 7 anni.
0: La caduta del Milan in casa con un Cagliari già salvo, la vera sorpresa di ieri sera, una gara che si chiude tra i fischi e la contestazione dello stadio e che porterà all'ennesima rivoluzione sia in società sia a livello tecnico.
1: E ha rivoluzionato i pronostici Kimi Antonelli, che in Canada vince il suo quarto Gran Premio di Formula 1 consecutivo, tagliando per primo il traguardo davanti a Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il pilota della Mercedes ora guida la classifica piloti con 43 punti di vantaggio sul compagno Russell, che ieri non ha concluso la gara.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Ci risentiamo alle 10.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Have fun with...
8: Hey dude, take your vacation! Vi aspettiamo a Party Like a DJ!
9: Tra poco, il volo del mattino! Con Fabio Volo.

0: Ciao.
1: Secondo voi, cari ascoltatori, c'è qualcuno che alle 9.06... salutiamo Paola Iezzi.
2: Che sarà la festa,
1: che
2: della,
1: sarà
2: radio,
1: la festa della radio.
2: Party like a DJ, sì, il sabato.
1: Il
2: lei.
1: Sabato. E secondo voi alle 9.07. Senti,
3: sì,
1: come sono di lunedì anch'io, mamma mia, ragazzi. E c'è già qualcuno che dice ciao, buongiorno. Cioè, c'è già qualcuno che si è già infastidito, cioè, che ha già incontrato qualcuno che lo ha infastidito?
3: Io sì,
1: sì, non guardare me, non guardare me.
2: A voglia, i bambini sono stati già portati a scuola.
1: A scuola, vanno ancora a scuola i bambini?
2: Certo,
1: sì.
2: 25
1: anni. Ok, ok, ah, dai, è vero, cioè, sì, sì, sì, sì.
2: Poi ora è il momento del CAF. I CAF, da ora in poi
1: lei lo dice il
2: fire.
1: CAF, no? Lei lo dice il CAF. Però dico, al di là della famiglia, cioè al di là della moglie, il marito, i figli, quelli, cioè quelli dentro la casa, uscendo da qui a dove state andando, avete già incontrato, sì, ma non qualcuno con cui avete litigato, anche solo che l'hai visto e ti hai, sai che ci sono,
2: sì,
1: anche
2: sì.
1: Per esempio ci sono delle persone, no, che lo so che magari è famosa, non la conosci, ma ti innervosisci, ti dà fastidio, ti sta sulle palle, no? Capito? Eppure non ti ha fatto niente, parla per... come qualcuno anche nei miei confronti così. Però dico, ecco, io per esempio ne ho due o tre, anch'io, che quando le vedo dico, chissà perché mi dà così fastidio solo a vederla faccia.
2: E le hai già incontrati stamani?
1: No, oggi sono cose belle.
3: Non le
1: hai
3: incontrati stamani.
1: Oggi sono uscito un po' prima con i miei figli da casa e quindi sono rimasto lì alla fermata del tram con loro a chiacchierare, ho aspettato che arrivasse il tram per loro per andare a scuola, quindi sono stato lì con loro a chiacchierare e quindi sono contento, eravamo lì seduti a ridere, è stato bello, è un inizio bello tranquillo, però non sono ancora del tutto sveglio.
2: Svegliamoci insieme,
1: ieri,
2: c'è tutto il tempo.
1: Sono andato a vedere appunto un figlio che giocava a calcio, c'erano, non so, tipo 2000 gradi, non so, un caldo faceva ieri.
2: Allora,
1: così
2: vi lamentate quando piove.
1: Io non
2: sugli
1: vedo
2: spalti.
1: L'ora che arrivi ottobre, come Maurizio.
3: Sì,
1: no, però Francesco me l'ha detto stamattina, madonna, non vedo l'ora che arrivi ottobre. Ho detto, madonna.

0: ciao, mi stai sul cazzo tu.
1: Eccola.

0: dormire di casale.
1: La mia collega che mi ha appena raccontato quanto è stato meraviglioso il suo weekend già mi ha innervosito. A me piace anche sì una mamma dalla scuola di mia figlia, io sono rappresentante, sto chiedendo i soldi per la pizzata.
2: Ora è tempo di pizzate, è tempo di classe. Pizzate.
1: Poi c'è, sarebbe questo che non so da leggere. Va. Sì, mi sta sul il meccanico che occupa tutti i posteggi pubblici mentre affitta a nero a pagamento i suoi.
2: Che cazzo!
1: Se abitasse lì Viola, per questa cosa non accadrebbe.
2: Non avrebbe luogo.
1: Scenderebbe a dire: senti, meccanico,
2: sul mio cadavere
1: abbiamo un problema. Del Milan se ne parla, scrive Maurizio. Madonna,
2: chi se ne frega
1: del Milan. Siamo noi.
2: Cosa?
1: Quelli fuori dalla Champions siamo noi.
2: Ah, ecco.
1: Io ho vinto anche 100 euro però.
3: Complimenti.
1: Sì, con i miei amici ho vinto 100 euro. Io ho detto che avrebbe perso in casa col Cagliari. Okay. Sì, avrebbe perso in casa.
2: Ma
1: e quindi
2: anche il calcio scommesse.
1: Con gli amici, cioè che poi 100 euro non me li darà mai. Però usciamo a cena o a pranzo, però devo spendere 100 euro, vabbè, a Milano non è che ci metti due pizze,
2: una
1: bevanda. No, dove lo porto?

0: dove mi faccio servire?
1: Al ristorante cinese.
2: Giusto.
0: Oh, Maurizio, appena vinci il milione. Va bene, ragazzi. Allora, iniziano le ultime due settimane del Volo del Mattino. E vogliamo chiedervi gentilmente se ci potete ricordare le cose che in qualche modo vi sono rimaste in mente, una cosa che magari vi ha colpito, quella puntata lì è piaciuta a voi e non ad altri, però a voi è arrivato il seme, in modo che nelle ultime due settimane facciamo un ripasso generale e mettiamo una
2: prima
0: specie
2: della
0: di,
2: maturità
0: prima della maturità, una specie di top 10, perché sono 10 puntate, esatto,
2: sì,
0: la top 10, top 10
2: sarebbe interessante anche sapere se qualcuno da settembre è cambiato. Cioè,
0: grazie a noi o
2: grazie o nonostante? Grazie, grazie o nonostante, però insomma, chi è partito a settembre in un modo e a giugno si ritrova in un altro.
0: Se ci pensi, no? C'è qualcuno, non so, tipo che era single a settembre, esatto, e adesso è fidanzato.
2: Sì,
0: metti.
2: Sì.
0: Qualcuno che era fidanzato, sì, e adesso è single. Sì. Qualcuno che ha perso una persona cara, qualcuno invece che gli è nato un figlio.
2: Sì, perché quanti mesi aspetta?
0: Settembre, comunque sì, comunque metti che era già incinta. Sì, i settimini, no? Quindi, chi era magari uno era povero è diventato ricco.
2: Sicuro.
1: Chi era?
0: Se c'è quello lì, ci dica come ha fatto, ok? Oh, Maurizio vuol sapere solo quello.
1: Sì. Wow!
0: Se lavori per i soldi, sei già povero in partenza.
1: Sì.

0: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
1: Ehi, cos'è che dici sempre tu a quel bambino? Vai da tuo papà.
2: A Luca, vai da tuo papà e digli: Doc, non c'è abbastanza strada per arrivare a 88. E lui deve rispondere: strade.
1: Strade. Ma è lo stesso bambino che mi hai fatto fare la voce del Kung Fu Panda?
2: Sì, Luca.
1: Ogni tanto Maurizio mi scrive: mi fai la voce del Kung Fu Panda? Mi saluti sto bambino, mi saluti sto bambino. Dico: ma che fai, maestro d'asilo? Sta sempre in pomeriggio con i bambini, Maurizio. Allora, sì. Dunque ragazzi, volevo dirvi che io sono diventata ricca rispetto a settembre, dice l'ascoltatrice, ma solo per culo. Baci Milena.
3: Vinto qualcosa.
1: Ma ha vinto qualcosa? Qualcuno se n'è andato lasciando un'eredità? Oppure ha trovato una borsa? Vabbè, posso dire una cosa?
3: Facci sapere di più.
1: È chiaro che se ti muore un padre, una madre, una roba così, è brutto. Ma quegli zii dei film d'America che tu non sai chi è e che è morto lo zio d'America e ti dice solo una voce: sei nel testimone, sei nel... Non è mai successo. Ma a qualche ascoltatore è mai successa sta cosa.
3: Però
1: a un certo
3: cifre
1: punto,
3: cospicue.
1: Cospicue. Però

0: detto.
1: Comunque sei a Radio DJ, cioè, non parlare sempre come Radio Popolare, stai, buo, stai buona, cospicue. Sarà un modo più...
2: Vado a cercare
1: più...
2: cosa vuol dire.
1: No, una, si può dire cicciotte. Noi siamo al volo del mattino.
0: Una barca di soldi.
1: Un botto, come dicono i miei figli. Uno sbotto di soldi, un po' cicciotte, un po' cospicue. Comunque... C'è un ascoltatore che un giorno ha ricevuto una telefonata o una lettera dicendo lo zio di seconda oppure un vicino di casa, ieri così simpatico, ti ha lasciato tutto.
0: Che in Italia credo che legalmente
1: non si possa.
0: No, si possa, no, nel senso che tu puoi fare il tuo testamento autografo. Però comunque può essere impugnato, non
1: dai
0: è,
1: figli.
0: Capito?
1: No, io penso, figli, che, contro... penso che tu non puoi. Adesso è un notaio in ascolto.
0: Ce l'avremo bene.
1: Ce l'abbiamo. Non puoi non lasciare i figli.
0: No, certo, quello no.
1: Quello
0: no,
1: mi sembra che non puoi. Certo. Quelli che si odiano e dicono piuttosto. Però se tu gliene lasci un po', poi forse puoi regalarlo. Ragazzi, informatevi, allora, che magari vi lascio qualcosina anche voi, sono più vecchio qua.
2: Sì.
1: Lascio i miei figli, volete qualcosina voi due? Te ti lascio i miei dischi.
2: No, i dischi vuoi fare? Il tuo vaso cinese. Il vaso
1: tu
2: cinese.
1: Vuoi i soldi.
0: Te è sempre roba cinese.
1: Che poi
0: ma
1: io
0: perché?
2: Ha un vaso cinese bellissimo, quello vale tantissimo, sì.
1: Ma perché i vasi? Io non ce l'ho, però dico, ma perché costano così tanto i vasi cinesi?
2: Sì,
1: si dice
0: ma
1: sempre
0: è rimasto
1: vaso
0: dai
1: cinesi.
0: Fatti vostri. Rimase dai fatti vostri, ti accorti?
1: Tra l'altro, l'altro giorno invece piuttosto, l'altro giorno stavo lavando il piatto con il sapone lì, con la spugnetta a mano, perché erano due piatti, ho detto ovviamente non li metto in lavastoviglie per due piatti.
0: No.
1: Lavo il piatto e lo appoggio nel lavandino. Uh-huh. Prendo l'altro piatto con la mano sporca di sapone, zio banana, mi scivola il piatto sull'altro piatto e li spacco
0: tutti
1: e due.
0: Grande metafora, grande metafora.
1: Grande metafora. I piatti, io uso i piatti che hanno regalato al matrimonio i miei genitori. Cioè io quando
0: perché
1: mangio
0: mai?
1: Piango quando li vedo. Io dico, mio papà e la mia mamma sono qui con me.
0: Perché usi il servizio buono?
1: Non bestemmiare, dai.
0: Che ho detto? Che ho detto?
1: Ha detto, Dio, hai detto
0: ho detto perché usi il servizio buono?
1: No, servizio buono, uso quelli perché io sono qui tutto sciolo.
0: Sì, ho capito, ma li rompi. Non,
1: vabbè, ecco. Allora, ce li avevo lì. Non c'è quella roba giapponese che coloro si riattacca? Kintsugi si chiama. Ma lo fanno a Milano il Kintsugi?
0: Però lo devi fare te perché è metaforico.
1: Ma
0: non è che
1: io,
0: lo fai fare
1: lo so
0: altri.
1: Fare. Come si fa a fondere l'oro in casa?
0: Figlio? Vabbè, dai, ora su Amazon troverai kit Kintsugi online.
1: Kintsugi! Comunque niente, no, perché poi la donna della polizia mi ha buttati via. Erano rotti lì, lei giustamente ha detto cosa facciamo.
0: Giustamente niente.
1: I cocci sono. Lei mi ha detto chi rompe, rompe.
0: I cocci sono
1: tuoi. Ragazzi, la settimana prossima, quando andremo avanti adesso dicendo le cose più belle dell'anno, mi chiederete quello che sto leggendo adesso. Si può fare anche il meglio
0: della settimana,
1: della settimana del meglio. Quindi adesso io vi leggo perché attenzione.
0: Che poi non è la cosa più bella di quest'anno,
1: no,
0: è
1: quella che vi ha toccato.
0: Quella cosa life changing.
1: Life changing. Che vi ha toccato. Ragazzi, io voglio dirvi che ho smesso di fumare.
0: Minchia.
1: È un buon cambiamento da settembre. Minchia.
0: Tutto.
1: Quello è uno dei cambiamenti più importanti della mia vita, quando ho smesso di fumare.
0: Tutto.
1: Mi sono licenziata ora.
0: Aspetta.
1: Aia. Chiara, aspetta un attimo.
0: Poi ora,
1: comunque io ho iniziato ad ascoltarvi ogni mattina e da marzo, grazie a voi, ho iniziato ad andare a fare una camminata ogni mattina per ascoltarvi quell'oretta. Al momento ho perso 6 kg, ero partito da 100.
0: Cambiamento tangibile.
1: Bene, bene, vai avanti. Vieni camminando, non so dove abiti, alla festa di Radio DJ.
0: Da dove sei, sei.
1: Ma fai il cammino di Santiago, figa. Allora ragazzi, mi spiace per i terapeuti, gli psicologi e gli psichiatri e gli psicanalisti in ascolto, perché ora qui al volo del mattino leggeremo una cosa che in 7 punti è come fare 10 anni di terapia.
0: Mai, mai.
1: Senti adesso il terapista che dice mai. Diamo fuoco a quel programma. Non so se farlo come quelli che fanno sui social,
0: certo,
1: che invece di guardare il telefono guardano fuori e fanno... Ecco, dicono una parola e poi fanno...
0: Grazie per la domanda.
1: Sai che c'è il personaggio del mio libro nuovo e l'amico fa questa roba qua. Dice, tipo,
0: sì.
1: Quelli che su Instagram danno le risposte, ma non c'è nessuno che gli ha fatto la domanda, nessuno che dice chi è quello che fa la domanda, perché è importante sapere chi ti sta intervistando. E quindi sì, rispondono a se stessi, però guardando fuori. Come se...
0: E poi se vai a cercare il podcast intero non lo trovi, no. Sono soltanto contenuti Instagram.
1: E dice... 10 anni di terapia. Ma ragazzi, allora, ecco 10 anni di terapia.

0: terapia in un minuto e in 7 passaggi. Numero 1.
1: Ma è una classifica?
0: Sì, sono 7. Vuoi mettermi un...
1: No.
0: Quello lì che strappa i peli.
1: Sì, quello che
0: ti piace sempre, dai. Aspetta,
1: Ma cioè, tu leggi il primo.
0: No. Io quando dico numero uno...
1: Vediamo se è questo.
0: Sì, esatto. Allora, ecco 10 anni di terapia riassunti in un minuto. Numero uno. Nessuno verrà a salvarti. Essere un adulto funzionante significa rendersi conto che sei responsabile di ogni cosa nella tua vita, anche se non è colpa tua. Numero 2. Confini forti creano buone relazioni. Confini deboli creano drammi. Numero 3. Molti dei tuoi problemi non sono risolvibili. Devi semplicemente imparare a vivere nonostante questi. Numero 4. La tua mente ti mente continuamente. Ti dirà che il mondo sta finendo quando non è così, che un errore è fatale quando non lo è, o che tutti ti stanno guardando e stanno ridendo di te quando in realtà non è vero. Impara a dire alla tua mente di stare zitta. Numero 5. Smettila di cercare spasmodicamente di piacere alle persone. Le persone giuste non hanno bisogno di essere convinte. Tutti gli altri invece finiranno solo per infastidirsi molto. Numero 6. A volte la cosa migliore che puoi fare è lasciare andare un sogno che ti tormenta. A nessuno piace sentirselo dire, ma è la verità. Numero 7. Solo poche persone nella tua vita conteranno davvero a lungo termine. Quando le trovi, trattale bene. Dedica loro del tempo, tienile strette e sii grato.
2: Grande professionismo questo.
3: Sentivo strano, sai perché?
0: Quanto è bello andare al mare quando gli altri lavorano.
3: Stavo pensando a te.

0: Fabri Fibra, che tra l'altro sarà la festa domenica di Radio DJ M2O, domenica sera. Sera.
1: Ma avete comprato i biglietti? Ma siete pazzi?
0: A me lo dici?
1: Dico, l'avete comprato o no?
2: Io ho già preso appuntamento.
0: Ha già preso appuntamento. Certo. Tu ci sarai sia venerdì che sabato che domenica, tu,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sto lì 24 fa. Ore okay. su 24.
0: Lui anche venerdì perché aiuta a montare il palco.
1: Esatto.
2: Sì,
1: lui c'ha una canadese.
0: Come me con Luca Carboni. Quando ero ragazzino con Luca Carboni, tipo il mio primo concerto da solo, perché il primo concerto mi portava mia mamma con mia cugina a vedere i Pooh. Quello sì. è il mio primo concerto allo stadio di Brescia. Poi andai da solo invece a vedere Luca Carboni e vennero i cancelli. Io ero i cancelli così. E mi disse, ragazzi,
1: perché col ghigno?
0: Perché figa, fa un caldo. Ho detto, ragazzi, volete entrare ad aiutarci? Che siamo un po' in ritardo col palco. E dopo abbiamo già il biglietto, entrate gratis. Noi gli ho detto, ma abbiamo già il biglietto. E allora in cambio ve lo facciamo conoscere. Figa, siamo entrati a vitare, fare sì, esatto, tutti bresciani di 15 anni, figure di 7. E alla fine io ho detto, scusa, ma guarda che ce lo fai presentare. Ma no, ma figura, ci è andato via.
1: Figa, gli ti aspettavi? Che ti aspettavi?
3: Ciao ragazzi, io da settembre ho vissuto un enorme cambiamento. E prima stavo bene, adesso sto in crisi. Alla grande, bella.
0: Buono.
1: Capito, argomenta un attimo.
0: No, per il programma,
1: no,
0: secondo
1: certo.
0: me. Grande, ricordati che embrace, sii felice della crisi.
1: Ma sì, com'era? Trust the process.
0: Trust the process.
4: Chiaro, aspetta un attimo.
5: Ciao Fabio, ciao a tutti voi. Allora, sì, io ho ricevuto un'eredità inaspettata. Praticamente mio marito se n'è andato a una zia che non aveva figli, aveva un buon conto corrente e una villona che stiamo cercando di vendere, però siamo in 14 nipoti.
1: Classico.
5: Rimarrà pochissimo. Classico. Grazie, ciao, buona giornata.
0: Porco Giuda.
1: È vero, è sempre così.
0: Sempre sti nipoti, sti cugini, troppi.
1: Perché non ti arriva mai il bene.
0: Porco
1: Giuda. Ti arriva il bene da dividere.
0: Da dividere con gente con cui non ti parla, anzi,
1: mettiti d'accordo.
0: Con cui inizi a non parlare.
1: Esatto.
0: Di solito le cose più belle sono anche tra fratelli o robe così, quando muore a un certo punto un genitore, che uno dei due dice, sì, però io ero lì, quando stava male tu non c'eri, adesso arrivi, vuoi...
1: Bisogna dividere tutto
0: su,
1: prima.
0: Prima.
1: Prima.
0: Sì. Sì.
6: Radio, DJ. One nation, one station.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
10: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
11: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione

0: del personale su un altro pianeta.
1: www.sistemi.com.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Muro del salone, con quel colore nuovo vai al max.
5: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
4: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Ciao, sono Zero Calcare. Mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che il 27 maggio esce sta serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Have fun with...
15: Hey dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
16: Scusate ragazzi, ma dice un ascoltatore, mi sono connesso 7 minuti e quasi mi scendono le lacrime che non riesco a entrare dal tabacchino, per le cose che abbiamo letto.
17: Ah, i 7 punti.
16: Abbiamo anche un'ascoltatrice che dice: io sono una terapeuta, ecco, ma mi è stato utilissimo questo elenco. Pensa a te.
17: Facciamo i corsi di formazione.
16: Esatto. Ricordatevi che fra un po' i medici sono quelli che sta studiando su ChatGPT oggi. Per cui, mangiate bene.

0: così.
1: Noah Kahan, ho il vinile. Volevo ringraziare la casa discografica che mi ha spedito il vinile. Vedi che culo che qua.
2: Ragazzi, per me il cambiamento è stata la puntata del 27 marzo.
1: No, però.
2: E niente, mi ha spinto a prendere un periodo in cui dovevo prendere una decisione importante. Quella puntata mi ha fatto capire che dovevo muovermi. E niente, quindi ho mandato un messaggio alla mia ragazza con la data 27 marzo per ricordarmi quale fosse. Ciao ragazzi, grazie mille.
1: Scusate ragazzi, ok, noi non ci ricordiamo cosa abbiamo fatto ieri, un po' per l'età, un po' perché lo facciamo da anni, quindi diteci più che altro il tema, più che la data perfetta.
0: Era su quella decisione lì che
1: la difficoltà di prendere la decisione.
0: Sai che la devi prendere ma non hai il coraggio. Sono andata a sfrucugliare nei nostri archivi. E aspetta, dovrebbe essere un contenuto...
3: Brucia del purgatorio di Dante, ascoltate.
4: C'è sempre un momento nella vita in cui hai paura di fare quel passo, quello che può cambiare tutto. E tu sei lì a chiederti se vale la pena rischiare. So che hai dei progetti, dei sogni, delle idee che tieni dentro da troppo tempo, ma qualcosa ti blocca, la paura, il dubbio, la voce di qualcuno che ti dice non farlo. Tutti abbiamo paura, solo che alcuni la affrontano e altri ci si nascondono dietro. Ma la verità è che la paura non scompare. La superi solo quando la attraversi. E succede qualcosa di incredibile quando lo fai. Quando finalmente esci da quel cerchio che ti ha sempre tenuto fermo e provi a capire chi sei davvero. Perché là fuori c'è un mondo che non hai ancora visto. Ci sono persone che ti capiranno senza che tu debba spiegarti. Amicizie vere, occasioni che non immaginavi.
0: Tutta lunga
4: momenti
0: così.
4: Che ti faranno dire ho fatto bene a provarci.
1: E poi azzurro, la musica ha tirato su. Bello, comunque sì. Quando la stanza è satura, basta una scintilla. Non necessariamente serve una cosa forte perché uno riesca a fare quel passo. Se la stanza è già satura di, come si dice, il famoso la goccia che fa traboccare, cioè basta una scintilla e esplode tutto. Bisogna vedere quanto è satura quella stanza. E tieni.
5: Mollare
1: o non mollare?
0: No, avevo fatto partire un audio.
5: Vai.
6: Ciao Fabio, buongiorno. Giuseppe da Parma qua. E niente, ti volevo dire, io sono talmente fortunato che ero stato nominato in un'eredità di una zia lontana che hanno detto che era deceduta. Pur di non lasciarmi i soldi, eri sorda, quindi è così.
1: Zio Lazzaro.
6: Ciao.
1: Zio Lazzaro,
7: eccomi qua. Andiamo. Sono l'erede, eccoci. Ho ereditato tutto, sono l'erede universale. Eccomi qua.
1: Zio Lazzaro.
7: Lei è notaro, no? Ha portato tutta la documentazione che c'è.
8: Lazzaro, alzati e cammina.
7: Chi cammina? Ma questo è diventato proprio... Ma che dice? Ma quello è proprio...

0: lontano.
1: Zio, lo zio. Notaro, scusi.
2: Notaro,
1: non mi sembra tanto regolare. Qui ho fatto degli anticipi di spesa. Io. Ah! Lo zio Lazzaro non dà la mano. Ti trovo benino, eh?
2: Che lui, quando scopre che lo zio Lazzaro è morto, brucia tutto quel poco che ha, la capanna e tutto, che gli anticipi. Allora un'ascoltatrice dice: ma scusate, ma Fabio non si ricorda se i bambini vanno ancora a scuola e poi li ha accompagnati al tram stamattina. Mi ha detto, perché io stamattina ho detto: vanno ancora... No, lo so, sì. Ma perché la scuola... No, io l'ho detto perché le scuole di mio figlio finiscono molto più tardi delle altre e iniziano prima. Mm-hmm. E quindi io non so esattamente. Quando finiscono le scuole, Maurizio?
3: Il 9, 8, 9.
2: Cioè adesso, 9, i primi 10, di giugno. Sì. Invece... le altre finiscono tipo alla fine di giugno. Uh-huh. Era solo per quello. Adesso vabbè invecchiare.
4: Però
2: allora, ragazzi, la vuoi mettere? Lo vuoi mettere?
3: Sì,
2: lo mettiamo. Allora, è venuto anche a Kong. Oh, è finito, non c'è più motivo. È venuto anche a Kong Nembrini, che vi ho consigliato, l'ho anche citato nel mio ultimo libro, perché è quello che mi ha aiutato a comprendere meglio la Divina Commedia.
4: Sì, professor Franco Nembrini.
2: No, professor Franco Nembrini, esatto, che è anche un dantista, oltre che un professore, ma soprattutto un insegnante.
4: Dantista.
2: Dantista. Fa male il canino. Sei cioè, dantista.
4: E, ho già preso appuntamento.
2: Ha scritto dei libri, sì, importanti anche su Pinocchio, non solo su Dante, sull'educazione, sull'essere genitori, ma racconta sempre delle storie molto semplici. Vi ricordate quando abbiamo fatto la puntata sul peccato?
4: Certo.
2: Che lui spiega cos'è il peccato. Sì. Il peccato non è ho tradito, rubato, ho fatto, no, ma si va tutti in gita,
4: e
2: a un certo
4: la
2: punto
4: Maria.
2: La Maria non c'è e uno prima di salire sul pullman dice andiamo, e la Maria non c'è perché sta male, e tutti
4: peccato.
2: Che peccato, quello è il peccato, cioè quando una cosa può andare bene in un modo e purtroppo non va in quella direzione, cioè non sei tu, quando tu pecchi è una versione meno potente di te. Okay. Ma dice una cosa molto bella sul rapporto che aveva con suo padre, e sentite che belle parole.
5: Avevo 6 o 7 anni quando mio papà un giorno mi chiama e dice: Franco, vieni qua. Stava aggiustando una tapparella, doveva cambiare la cinghia che si era rotta, una delle due viti era dura. Mi dà il cacciavite in mano e mi dice: Franco, quella vite è tua. Credo di aver passato 2 o 3 ore a cercare di togliere questa vite, finché ce l'ho fatta. Sono andato a mio papà con la vite in mano, non gli ho detto niente, mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha detto: bravo. Io quel giorno lì sono impazzito, avevo fatto una cosa che mio papà non sapeva fare o aveva finto di non saper fare, e avevo potuto aiutarlo a fare il meccanico. La sera cosa tira fuori come regalo? Una piccola tuta da meccanico, me la regala, e io ero vestito come il mio papà quando va a lavorare, capite? Ero un uomo come mio padre. Al mattino quel genio di mio padre cosa fa? Stamattina non andare a scuola, vieni in officina. Doppio regalo, salti da scuola e vai col papà. Io credo di poter dire di aver fatto un passaggio di maturità quel giorno, molto molto più che tante altre prediche, raccomandazioni o tentativi. Mio padre mi trattava da uomo. Educare è un affare così, cioè è che te ti coinvolgi nella vita dell'altro e lo guardi con la passione che diventi grande, che goda delle cose. Non hai il problema di insegnargli regole, comportamenti, arginare gli eccessi.

0: Made my day, come dicono gli inglesi, hai fatto il mio giorno, diciamo, hai cambiato la mia giornata. Grazie, grazie. Gilmour per questa cosa, Pink Floyd, Paul Apart, 1994. Ah, ma la sono proprio goduta tutta. A un certo punto stavo entrando perché per dei calcoli o ne mettavamo, cioè entravamo a metà o entravamo alla fine, insomma, e io stavo entrando sulla solo e Maurizio mi ha detto no. C'è la solo, incredibile.
1: Sono cambiati.
0: Vedi che mi ha detto dei cambiamenti. Grande.
2: Poi
0: grande.
2: Ci sono figli e figliastri.
0: Vabbè.
2: Anzi, a soli e a solastri, che lui taglia proprio così.
3: Fabio, ripeti le prime 5 che stavo facendo benzina.
2: Alla faccia.
0: 5 su 7 sono tante. Però vai sul mio Instagram che ho fatto la story. Dai, così lo vedi lì. Vai, se c'è, non c'è Instagram, mi scrivi.
4: Voi del volo del mattino siete la nostra palestra di saggezza. Ci insegnate gli esercizi che possiamo fare e noi pian piano sviluppiamo le nostre doti.
0: Ma magari.
4: Grazie e buona estate.
0: Allora,
4: anche
0: non puoi.
4: È stato splendido insieme a voi.
0: Boh, grazie, questa voce è un po' così, Laura Morante, bello. Allora, non puoi decidere di essere bello o di essere brutto. Puoi decidere di essere un po' più carino se ti tiri fuori.
1: Io sono bellissimo.
0: Non puoi decidere di essere ricco o povero. No. Povero sì, perché se sei ricco decidi di essere povero, volendo. No, però magari puoi. Ok, ma puoi decidere cosa fare del tuo tempo, nel senso, come comportarti con le persone che attorno, che atteggiamento avere, quello sì, e se lavori su quello arriva tutto il resto, diventi anche bello e ricco, perché se sei ricco sei anche bello, non lo vedi mai su Instagram che c'è tipo Ronaldo il giocatore che dicono non sei brutto, sei solo povero, che c'ha tutti i denti stronti.
2: Dopodiché ti dirò Ronaldo.
0: Ronaldo,
2: ma guarda, ma niente di che,
0: ma no.
2: Ma niente di che,
0: ma no. Era più
2: bello.
5: Wow, che perla, Fabio, grazie.
0: Era più bello.
3: Fabio, ma ascolta, eventualmente il fatto del sogno che ti tormenta, lo rispieghi perché io non l'ho capito bene.
0: Molla il sogno, cos'era? Dai. Che numero era? Eccolo qua, numero 6. A volte la cosa migliore che puoi fare è lasciare andare un sogno che ti tormenta. Nessuno piace sentirselo dire, ma è la verità.
2: Ma decidiamoci, a volte dici fino alla fine, non mollare il sogno, il bambino interiore, ora molla, fai, dici.
0: Un sacco di stronzate.
6: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
7: Radio DJ One Nation One
8: Station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
16: Ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
19: Crema di caponata o salsa di fichi?
18: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.
20: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
21: perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
26: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
27: Una cittadina isolata.
28: Ma che cosa? Internet è scomparso!
27: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
29: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
30: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
31: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
32: Siamo in radio, non si vede nulla.
31: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
33: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
34: Sabato 6 giugno è Party Like

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 10. Buongiorno dalla redazione di DJ. Il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate pakistane Azim Munir, che ha un ruolo di primo piano nello sforzo di mediazione tra Stati Uniti e Iran, è a Pechino insieme al premier Sharif per colloqui con i leader cinesi. La Cina ha espresso la sua intenzione di voler lavorare con il Pakistan per arrivare a pace e stabilità in Medio Oriente.
2: Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio fa sapere che un accordo fra Stati Uniti e Iran potrebbe essere possibile già da oggi. Il capo della diplomazia americana è stato presto smentito dai vertici di Teheran, che sottolineano che la firma, seppur vicina di un accordo, non è imminente.
1: Nella speranza che presto possa riaprire lo stretto di Hormuz, si rafforzano i mercati. Calano di oltre il 5% sia il prezzo del petrolio che quello del gas. Ottime prestazioni per le borse asiatiche, partenza positiva per i mercati europei.
2: Rubio ha anche ribadito che qualunque accordo verrà siglato tra Iran e Stati Uniti garantirà comunque il diritto di Israele a difendersi. Il primo ministro israeliano Netanyahu sottolinea come in qualunque caso Tel Aviv continuerà ad attaccare il Libano, dove i morti dall'inizio dell'offensiva a marzo sono oltre 3.100.
1: Dovranno chiarire definitivamente le cause della morte dei 5 sub italiani alle Maldive le autopsie che prenderanno il via oggi all'ospedale di Gallarate. A dare sostegno alle indagini anche l'analisi delle GoPro recuperate dal rescue team finlandese, che potrà forse aiutare a capire il motivo per cui il gruppo si è infilato nel cul-de-sac che li ha inghiottiti.
2: La cronaca: andavano al lavoro in due sulla stessa bicicletta, sono morti sul colpo, investiti da un furgone, successo a due 25enni che stavano andando appunto a lavorare in un allevamento.

0: avvenuto nel Mantovano. Dopo l'impatto, il furgone che li ha investiti si è ribaltato in un fossato.
1: È grave ma stabile il tifoso colpito alla testa da una bottiglia durante gli scontri tra ultra di Torino e Juventus prima del derby della Mole. L'uomo, 36 anni, è stato operato e ora è in prognosi riservata in terapia intensiva.
0: E dunque, tra mille tensioni, il derby di Torino è finito in pareggio 2-2 con la Juventus, che così dice addio alla Champions League. Stessa sorte per il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, sia bianconeri che rossoneri. Giocheranno allora in Europa League la prossima stagione. Conquistano invece la Champions sia la Roma che batte il Verona e il Como che con un 4-1 manda la Cremonese in Serie B insieme a Pisa e Verona, salvo il Lecce che batte il Genoa.
1: La Formula 1 Poker di Kimi Antonelli, che dopo Shanghai, Suzuka e Miami vince anche il GP del Canada. Alle sue spalle Hamilton e Verstappen. Il giovane pilota bolognese sale quindi a quota 131 punti in classifica, allungando a più 43 sul compagno di squadra George Russell.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: In redazione Alessandro Prisco e Marta Brambilla Pisoni, altre news a mezzogiorno.
3: Radio DJ. One nation,
4: one station. Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Have fun with
8: Visa. Vi aspetta al Visa Soccer Village di Party Like a DJ.
9: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: tu che sei un po' lo storico, scusami, sì. Matte, era Billie Eilish o Olivia Rodrigo che non compiva mai 18 anni?
1: Billie Eilish,
0: che non diventava mai grande.
1: Sì. Ma certo. era sempre piccola.
0: Era pure questa, cominciato che era preadolescenziale forse a scrivere canzoni e a cantare. Adesso che è già in giro da un po', ne avrà tipo 21.
2: Sì.
0: Ed è comunque più vecchia di Kimi Antonelli.
1: Beh.
2: Davvero?
0: Eh beh, Kimi Antonelli 19, amico.
2: 19 anni. Quello che litigava ieri col suo compagno di squadra, tic tuc, di cui io prendevo le difese di Kimi.
0: Di Kimi,
2: perché odiavo quell'altro. Sì, perché si permette di non farlo passare?
0: Ho capito, perché stanno gareggiando.
2: Che se si toccano va tutto a carte 48.
0: Ieri ha stabilito l'ennesimo record Kimi Antonelli, la differenza maggiore di età fra il pilota che vince una gara e quello che arriva secondo. Adesso io non so chi si sia
1: ho capito, ma che
0: si
1: record
0: sia occupato di sta cazzo di statistica, però è bello, cioè. È la prima volta che la differenza fra il primo e il secondo è di 21 anni e 229 giorni, perché Hamilton è ultra quarantenne e lui non è ancora ventenne, capito?
1: Bello. Te ne dico un'altra, il suo è il caso di maggiore distanza da un altro pilota della Formula 1 che si chiama Kimi, sempre in termini di età,
0: cioè due ce ne sono stati.
2: Ma come maggiore? Vabbè. In che senso maggiore
1: non
2: distanza?
1: Ci sono altri con più distanza essendo piloti di Formula 1.
0: Vattene via. Ma mi chiedevo, visto che l'età di Kimi è appena è barely legal per avere una macchina
2: già,
0: vera, ok?
2: Sì, già.
0: Lui sarà a che età avrà cominciato a pilotare? A 10 anni?
2: 3, 12?
0: Anche prima, sì. Anche 7, prima.
1: 8 con
0: i go-kart.
1: E poi col nonno sulle ginocchia, nei parcheggi.
0: Quando aveva tipo 14 anni avrà avuto la macchinina?
1: No.
2: Perché la macchinina quella dei parioli, diciamo.
0: Sì, ma anche quella di Corso Vercelli.
2: Certo, lui sì.
0: Perché
2: certo,
0: io li vedo i ragazzini con la macchinina e non mi sembrano dei Kimi Antonelli.
2: No, per niente. No.
0: Hanno in comune il berretto.
2: Sì, no, però
0: guidano col berretto per far capire che loro sono vecchi, no? Sì. Perché gli hanno detto guarda che i vecchi guidano col cappello.
2: Sì, metti il cappello.
0: E allora se lo mettono anche loro, ma non li vedo mai tanto sicuri.
2: No,
0: No
2: sono abbastanza anche perché sono terrorizzati dall'esame che hanno fatto. Perché l'esame dello scooter poi.
0: Sì.
2: È selettivo tanto quanto.
0: Sì,
2: insomma.
0: Sì, sì. Però io immaginavo che una volta che hanno quattro ruote sotto il sedere si sentano un po' aggressivi. Qualche volta lo sono.
2: Sì, ma raramente.
0: Ma

0: che Milan Cagliari è finita, no? Perché ti ho visto che stavi smanettando col telefono, magari pensavi ci fossero dei supplementari.
1: C'è una notifica, è arrivata una notifica.
2: Dico solo una cosa.
1: Sì.
2: Paolo Maldini.
0: Basta,
2: non dico nient'altro.
0: E come alla Juve che dicono Del Piero, come no, se ne stasse questo.
1: Allora, primo turno Milan.
2: Il disastro è partito da lì.
1: Primo turno Milan Hoffenheim. Che è una squadra tedesca qualificata per l'Europa.
0: Sì.
1: Secondo turno.
2: Sì, c'è anche una squadra di che dalla Serie B è andata. Dalla Serie B di una
1: Milan Francia. Torrense, che è del Portogallo.
0: Urca.
1: Ho cercato quelle meno conosciute. Per...
0: Beh, ma guarda che non fai fatica a trovarle.
1: Juve Bournemouth. Bournemouth.
0: Sì, che è la squadra più impronunciabile del mondo.
1: Esattamente.
0: Credo si dica Bournemouth.
1: Bournemouth.
0: Qualcosa
1: sì,
0: del genere. Che noi abbiamo sempre preso in giro perché galleggiava fra la Premier e la Championship e quest'anno è arrivata.

0: appunto sesto
1: all'Europa League. All'Europa
0: League. Vabbè, Kimi Antonelli è stato assunto dalla Mercedes a 11 anni.
1: Caspita, cosa vuol dire vederci lungo?
2: È stato assunto nel senso che dicevo tu sei nostro, non ti far venire strane idee, per ora continua a fare la scuola.
0: Sì, che gli hanno detto corri in Formula 1, però l'hanno diciamo l'hanno gestito. Gli hanno costruito loro il percorso e è veramente costruito in laboratorio quel ragazzo.
1: Beh, senti, per sapere, poi cominciamo il programma. Lui è italiano, cioè è italiano, proprio italiano. Cioè,
0: italianissimo. I suoi familiari lo chiamano Andrea, ti ricordo.
1: Ok, sì, ho visto che c'è.
0: Se vuole che facciamo gli esotici, sì, chiamiamo Kimi, sì, che sì, è il suo nome, ma è il secondo, credo.
1: Bravo.
0: Bene. Caldissimo, settimana.
1: Linus, si può dire che ci siamo
0: salutati. Non mi vengono.
1: Lo so. Si può dire che ci siamo salutati in primavera, sì, e ci rivediamo d'estate.
0: Porca miseria.
1: Ma una roba
0: sì,
1: incredibile.
0: E secondo me, se ci salutassimo oggi e ci rivedessimo fra una settimana, ci ritroveremo in autunno.
1: Ma potrebbe
0: perché
1: essere.
0: Perché pare che la botta di caldo dovrebbe un po' attenuarsi con il fine settimana. Pare, da queste parti.
2: Giustamente, però, vicino al ponte, deve fastidio.
1: No, brutto no, diventa normale. No.
0: Molto caldo. Domani, dopodomani, ancora più caldo. Pensa che c'è gente che dorme con la trapunta.
2: Io con la trapunta.
1: Ma tu trapunta la
2: io
1: chiami.
2: Ho l'assetto di marzo.
1: Io ho l'assetto di dicembre. Ho l'assetto
2: da dicembre, piumone pesante.
1: Io
2: no,
1: piumone.
2: Marzo è una trapunta che tiene molto caldo, soprattutto quindi, in questo periodo dove il mio sonno è un'esperienza di premorte.
0: Provato mummificato, sì, ragazzo, sì.
1: Ti sei perso una cosa, il suo sonno è un'esperienza di premorte. Perché?
0: Perché quello che dico
2: perché perdo i sensi, fa talmente caldo che le funzioni vitali.
0: Ma perché lo fai?
2: Per disperata ragazza mia.
0: C'è qualcosa che non ci racconti.
2: No.
0: Tu devi essere invaghito di un eschimese.
2: No,
0: sì,
2: io
0: sai
2: devo
0: da quanto
2: avere...
0: tempo, tra l'altro?
1: Da quanto? Da un mese.
2: No, io devo avere enormi problemi di circolazione di notte emergono e quindi ho freddo.
1: C'è chi ha via destra e chi ha via gamba.
0: Tutti io li trovo i pazzi. Io condivido la vita con i pazzi.
1: Tu li attiri molto, basta guardare la frequentazione che abbiamo da 30 anni.
0: Caldo anche a Parigi, si prevede che domani il debutto di Sinner sarà un po' complicato.
2: Tormentato,
0: per questo.
2: Sì.
0: Vi chiedo, la terra rossa fa venire su caldo?
2: Sì.
0: Beh, perché per esempio
1: sì,
0: a me piace andare a correre al Parco Sempione.
1: Sì.
0: Non mi piace andarci quando fa caldo, perché la terra battuta ha una specie di polverina,
2: sì,
0: che ti guarda, toglie il respiro.
2: Ti dico cosa fanno. Loro a un certo punto, i direttori di gara, non so, incaricano qualcuno
0: con
2: di andare a bagnare.
0: Sì.
2: E questo succede ogni game, ogni cambio.
0: Davvero?
2: Sì, perché se fa molto caldo poi si alza la polvere. Ma quello che succede è che quell'acqua che poi serve per fermare la polvere,
0: ma poi diventa mattone, no, diventa argilla.
2: No, evapora e fa caldo.
1: Linus, sei mai stato in una sauma? Dentro la sauma ci sono quei sassi ardenti.
0: Ah sì, certo.
1: I sassi ardenti. Beh, e quanto Fernando, che è il mio fidanzato, butta il secchio d'acqua sui sassi,
0: viene sul vapore.
1: Viene sul vapore e la temperatura aumenta.
0: It's getting hot in here.
1: Aumenta. E lì è il momento di agire.
2: In mezzo al vapore.
0: Certo. Mi piacerebbe tanto sapere qual è il nome del club che frequenta Cristiano quando va a fare la sauna.

0: chiamava il muratore che stava rifacendo la facciata di casa mia. Ma
1: certo, perché ha altri problemi, di certo non di ricordarsi il testo della canzone.
0: Però mi piaceva molto che Tropicana fosse diventato Pellicana,
1: certo.
2: Hai pure detto,
0: era lui il muratore in persona. Le 10:18, state ascoltando Radio DJ, salutiamo la colonia di ascoltatori italiani e DJiani. Si può dire DJiani, che brutto.
1: Bruttino,
0: bruttissimo. Che però sono di Stanza a Londra.
1: Ok, sì,
0: dove la temperatura in questi giorni è intorno ai 34 gradi e se fa caldo qui fa caldo anche lì, ma noi qui siamo un pochino più abituati, no?
1: Certo.
0: Lì già 25 gradi è qualcosa di strano, 34 è terrificante. Oggi è festa a Londra e sono tutti nei parchi a fare...
1: A pieti nudi.
0: Anche
1: sono a pieti nudi, sì. Perché l'alta pressione, questa qua che stiamo vivendo, ha il suo epicentro tipo tra la Germania e la Francia, sì, ma nel nord.
0: Nel centro dell'Europa?
1: Centro nord. A noi ci arriva un po', ci lambisce. Infatti devo dirvi una cosa, sono Alessandro Farolfi, non sono Vercellone.
0: Già alle 10 comincia quello, no?
1: Ecco, che è giù a Pantelleria e la temperatura è normale, cioè ci sono 20 gradi, 22, 23, così.
0: Cioè è normale, questo è un anticiclone africano e sarà caldo anche lì.
1: Eh no, insomma. Perché ha preso l'ascensore, è andato in su, ha preso l'ascensore.
0: Ha preso il deltaplano.
1: Esattamente.
0: Senti, a proposito di caldo che dà alla testa, ieri leggevo una statistica, una persona su 6 su questo pianeta ha problemi di salute mentale, sai? 1,2 miliardi di persone sul pianeta Terra, insomma uno ogni 7 grosso modo.
1: Tantissimi.
0: Ovviamente la colpa con chi ce la si prende? Sempre col telefono.
2: Coi social.
0: Sempre coi social.
1: Diciamo,
0: che hanno sicuramente un
2: ruolo
0: importante.
2: I matti c'erano pure prima dei social. Erano
1: diciamo
2: forse
1: che
2: pure
1: no,
2: di più.
0: Vabbè,
1: bravo.
0: Ma non ho detto i matti. Problemi di stress, problemi di ansia, problemi di paure. Problemi
1: non
0: di...
1: ha aiutato. Di sicuro anzi. Non ha aiutato.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì. E c'era un'altra statistica che girava ieri, quello del numero dei messaggi ricevuti diviso in fasce di età.
1: Mm-hmm.
0: Le due estremità ovviamente sono quella che in maniera, diciamo, moderna viene definita Gen Z, no? Cioè quelli che hanno meno di 20 anni, insomma, gli adolescenti,
1: sì.
0: Che ricevono mediamente 140 messaggi al giorno, 140 notifiche, perché i messaggi sono una cosa, la notifica è un'altra, no?
2: Sì, beh,
0: più o meno. Insomma.
2: Sì, sì, sì, la notifica può non essere un messaggio, però minchia, 140
1: sono tantissimi.
0: 140 al giorno, mentre gli adulti, cioè noi, più o meno, insomma, una ventina.
1: Sì, e questa è la media. Questa è la media, mediamente, vuol dire che c'è
0: la figlia alcuni, l'alza tantissimo.
1: Ma sicuramente, perché se tu tieni le notifiche di Instagram, TikTok, dei gruppi WhatsApp, cioè non archivi niente, non spegni niente, è un disastro,
2: sì, sì,
1: è
2: sì.
1: Un
2: è una continua sollecitazione che
1: continuo.
2: Non ti fa mai posare l'attenzione.
1: Esattamente, l'abbiamo detto molte volte, il cervello umano si è evoluto nel corso di centinaia di migliaia di anni.
0: Sì.
1: 500.000 anni, una cosa del genere. Ecco, quest'ultima parte è una cosa che sta durando da 5-6 anni.
0: Diciamo 10.
1: Quindi dire che non siamo pronti è estremamente riduttivo.
0: Sai qual è il problema? Cioè. Che non si vede la riva.
1: No!
0: Non è Raffaella Riva, quella del gruppo italiano.
1: No,
0: non si vede la fine di questa cosa. Perché siamo ancora in mezzo al mare e comunque tu guardi in giro.

0: non vedi nessuna scialuppa di salvataggio.
1: Sì, anzi, vabbè, anzi, vedi, sì, persone a capo chino.
0: Moriremo però di questo.
1: Forse sì, ma noi, come si dice sempre in questi casi, diceva la mia mamma, io la mia vita l'ho fatta.
0: Beh, insomma, dai, ecco un po', c'ho certo, ancora un po' di cose da fare.
1: Non c'è dubbio, tipo fare 15 km sabato e 75
0: minchia
1: di domenica.
0: Che caldo.
1: Eh beh, ma io pensavo a te, dicevo, vabbè, morirà, esatto, però muore contento, dai.
0: No, ho sbagliato il percorso.
1: Beh, direi.
0: Non avevo calcolato che il naviglio è bellissimo, ma non c'è neanche una foglia di verde,
1: beh,
0: vero?
1: Ti lamenti del Parco Sempione, della sabbietta.
0: Sì, che non sono più abituato. Sai che non facevo 15 km di corsa dal 2014.
1: Ci credo.
0: Sono passati 12 anni. Sì.
1: E sei ancora vivo, che è già una notizia.
0: E domenica prossima riprovo, così magari...
1: Ma li fai al Bosco in Città, ce l'hai di fronte.
0: Sì, o addirittura vado al Parco di Monza, che è il mio posto preferito. Se poi mercoledì mattina non ci dovessi essere, venitemi a cercare sotto qualche frasca, insomma. No?
1: Magari... Perché mercoledì c'è il picco di temperatura.
0: Qua. Sì. E martedì invece non siamo in... È come il ponte di Brooklyn.
1: Bravo, bravo.
0: Il codice Verrazzano.

0: scena che c'è un video, c'è una foto, c'è un servizio di giornali su Harry Styles e tutti che dicono ma cavoli come stiloso, è grazie a cazzo.
1: Si chiama Styles, cioè, di cognome, è obbligato ad esserlo. Stavo, io ero molto preoccupato.
0: E i cromosomi proprio.
1: Sì, ero molto preoccupato e lo sono ancora perché ha ancora 5 date ad Amsterdam. Tutto pieno.
0: Ho paura che prenda delle brutte abitudini.
1: Caldo, che prenda caldo.
0: No, ho paura, che prenda... andava in quei negozi lì.
1: Quelli coffee shop.
0: Le sigarette. Oppure quelli con le vetrine strane.
1: Con le prostitute.
0: Soprattutto io avrei paura che lui noleggiasse una macchina e poi la parcheggiasse.
1: Perché te la portano via lì?
0: No. Una delle cose che girano abbastanza, che si possono incontrare sui social.
1: A te sono una delle 20 notifiche che ti arriva al giorno?
0: No, questa non è una 150. Notifica, però scorri le incontri. Okay. Sono i parcheggi degli amsterdamesi.
1: Ok, che è un po' quasi come dire DJ Hans.
0: Esattamente, che spesso hanno come spazio soltanto la riva verticale del canale.
1: Sì.
0: Cioè la strada, lo spazio per la macchina e l'acqua.
1: Sì, quindi, come i navigli.

0: dove sei stato tu a morire di caldo.
1: Sì, sì, però lì non si può neanche passare, sì, esatto, con la macchina, oltre che non si può parcheggiare. Sì, vedi, quando scendi, se fai un millimetro di troppo, finisci
0: sei
1: nell'acqua.
0: Morto, certo.
1: Pensa a parcheggiare con quella lì. Ho visto una signora l'altro giorno qui davanti.
2: Ma vanno in terra? Cioè finiscono in acqua?
1: Ogni
2: qua?
1: Tanto ogni qualcuna tanto sì, ma in ogni caso, anche se non ci finisci, che paura.
0: Non so se l'ha già detto, forse sì. Cioè è bordo fiume, bordo canale, ma non c'è il parapetto.
1: Sì, sì.
0: Quindi
1: sì,
0: tu parcheggi.
1: Perché il parapetto ruberebbe dei centimetri. Esattamente. Utili per parcheggiare, capito?
0: Quindi tu esci, apri la portiera e sei praticamente sì, nel vuoto, sì, nel vuoto, perché c'è il e però ti aggrappi tipo Spider-Man e riguadagni la vita.
1: E pensa, questo succede magari quando il parcheggio è libero, no? Quando hai sì, spazio davanti e dietro, ma se lo spazio è contato, hai voglia a fare le manovre bene, insomma, è una sì, roba da terrore. L'altro giorno stavo raccontando, mi sono fermato qui di fronte, non mi ricordo, forse stavamo andando a pranzo e mancava qualcuno del gruppetto, ed è arrivata una signora che ha individuato un bel posto davanti alla radio proprio,
0: ah, no? Okay, ok.
1: E ci stava comoda con una macchina sì, medio piccola, non sì, so, sì, una punto, una uno,
0: sì,
1: sì, esistono ancora?
2: Sì, sì, sì, la signora no, ce l'aveva, come quel, no, genere
1: di quel genere di grandezza di macchina, sì, insomma, sì, una signora sì, piuttosto anziana, che mi ha fatto anche un po' tenerezza, era molto, molto distinta.
0: Il no? Linus dice esistono ancora, non perché snob, perché adesso ci sono le Quaracu.
1: Sì, esatto.
0: Ah, guarda, ha parcheggiato una Svenugli.
1: Sì, sì.
0: Non so, io, voi vedete...
1: Ma hai visto la nuova Gongli?
0: Le cimbucci,
1: le quacpac,
0: le clacluzzi,
1: le scaccaroz,
0: le quacrit.
1: Vabbè, questa era italiana, credo, ed era una macchina abbastanza classica, probabilmente ce l'avrà da tanti anni, quanti ne ha lei, che ne avrà avuti almeno 85. Sì. Però poi quando è scesa dalla macchina, molto distinta,
2: gagliarda,
1: molto gagliarda, e l'ho ribeccata anche quando stava andando via. Beh, insomma, è arrivata e la macchina e il posto era contromano rispetto a lei.
0: Aia,
1: ma
0: male,
1: ovviamente se ne è strafottuta.
0: Male.
1: È entrata ed è cominciato un valzer di manovre avanti indietro finché ha deciso che ha rotto i coglioni e l'ha lasciata di traverso col culo che era praticamente in mezzo alla strada e il muso appoggiato addosso a quella davanti.
0: Giusto.
1: Dietro c'erano ancora 2 metri, però è scesa col bastone e è andata via.
0: Brava.
1: Con la faccia del tipo e provate a dirmi qualcosa.
0: Nessuno, vedete questo bastone dove finisce.
1: Vorrei vedere quella lì ad Amsterdam.
0: Ah, no, certo.
1: Sai dove finisce?
0: Sarebbe l'ultimo suo parcheggio.
1: Nel canale.
0: Certo.
1: Caldissimo anche qui a Cork, scrive Raffaele, il nostro inviato irlandese. La massima prefissa per oggi è 24 gradi.
0: Beh,
1: bellissimo,
0: che per loro è top.
1: E per domani 26. Da queste parti quando il termometro supera i 20 gradi fanno i servizi al TG irlandese come quando ce ne sono 40 in Italia. E sabato a Bologna si è svolta la Stra Bologna Scuole, che è una gara di corsa fatta per gli studenti delle scuole elementari con le finali di velocità sui 30 metri. La sorella di Kimi, Maggie,
0: la piccola Maggie, grande,
1: è arrivata prima.
0: Grande,
1: è un difetto di famiglia,
0: è una famiglia così.
1: A proposito di corse, oggi fa 55 anni mio amico Stefano Baldini, tanti auguri.

0: porta il calcio a Party Like a DJ nel Visa Soccer Village, il divertimento sarà per tutti, grandi e piccoli. Vi aspettano tanti tornei come 2 contro 2, speed cage, tiro al bersaglio, ma anche biliardino e calcio da seduti. Oltre a un'area clinic per allenarsi sui fondamentali del calcio. Il 6 e il 7 giugno venite al Visa Soccer Village di Parco Sempione a Milano per vivere i vostri mondiali da campioni.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto, tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
1: Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex?
5: Conosci Meclon Lenex?
4: Meclon Lenex?
5: Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi

0: prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
4: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
3: Basta un penny.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo pollini.

0: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti Assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Have fun with Fiat, l'estate italiana.

0: questa canzone era un bambinone di 20 anni. Letteralmente era un bambinone, perché in tutte le sue biografie, ce ne sono 1000 anche in video, con delle immagini sempre brutte, perché diciamolo, Matteo, tu che sei l'esperto della televisione qui dentro dal punto di vista fisico,
1: sì,
0: cioè l'esperto della televisione,
2: naturalmente
1: lui la fa, io la guardo,
2: bravo, tu l'aspetti, chi la fa l'aspetta,
0: no, tu non è che la guardi, tu sai che mezzi vengono usati,
1: certo.
0: Perché le cose vecchie in bianco e nero di Fred Astaire sono bellissime e le cose vecchie colorate degli anni 90 fanno schifo spesso, perché è una questione di compatibilità dei mezzi?
1: Allora, innanzitutto il bianco e nero era in pellicola e quindi ha un contrasto,
0: certo, certo,
1: e una caratterizzazione, una qualità,
0: sì,
1: estremamente riconoscibile. Molto spesso i colori che noi abbiamo importato dagli Stati Uniti per colpa di un cambio di standard, Secam è francese, NTSC è quello americano, aveva i colori molto pompati,
2: sparati,
1: e anche noi, importando da lì le pellicole, Happy Days era rossissimo, bluissimo,
0: certo,
1: giallissimo. E quindi quella roba lì ci sembra.
0: Perché quando c'è un documentario che affonda le radici appunto nella storia degli anni 80-90, è sempre brutto da vedere in televisione. Mentre invece quando vedi le cose vecchie, sì, però probabilmente Fred Astaire era tutta televisione e quindi tutta pellicola.
2: Tutto cinema, quindi.
0: Tutto cinema, sì, o televisione o cinema.
2: Sì, comunque questo Notorious B.I.G.
0: era un bambinone, era un bambinone che fino a 17-18 anni veniva controllato da sua mamma. Lui poteva stare soltanto nel portico sotto casa sua a Brooklyn, e la mamma, quando non era al lavoro, era sempre al balcone che guardava, e se lui si allontanava verso Fulton Street, che era la casa, la via dei tossici, la mamma lo cazziava,
2: lo chiamava,
1: gli tirava una scarpa dalla finestra.
0: E se fosse ancora vivo adesso avrebbe tipo 53-54 anni
2: e userebbe l'Ozempic quindi sarebbe magro,
0: ma magari
2: triste,
0: avrebbe fatto una buona dieta, avrebbe iniziato a correre, avrebbe corso il passatore magari questo fine
2: sì,
0: settimana.
2: Già, pensato,
0: tu che ne sai?
2: Ci ho pensato con i matti, l'hanno fatta, sì, evidentemente sì.
0: Sì,
2: certo.
0: Sì, potrei fare un saluto a Roberto, dice Valentina, e dirgli sono orgogliosa di te perché ha terminato il passatore, una corsa di 100 km che parte dal centro di Firenze e arriva a Faenza. Sono Monica, l'ascoltatrice.
2: Pensavo sono morta dopo che hai parlato di questa roba qua.
0: Sono Monica, l'ascoltatrice di Londra, che giovedì aveva il colloquio a Buckingham Palace.
2: Ok.
0: Niente.
2: Eh beh, ma perché l'hanno saputo.
0: Però è stato molto figo e surreale andare a palazzo, mi sono davvero sentita come in The Crown. Baci a tutti e grazie per farmi compagnia fin qui su, ma
1: chissà,
0: arriviamo anche ben oltre, sai.
1: Chissà come sarà vestita,
2: bene,
1: come ti vesti per andare dalla...

0: dal re.
1: Beh, bene, ma un bene molto formale.
2: Mm. Sì, sì, sì,
1: ovviamente.
0: Beh, devi essere elegante. Non
2: tailleur, io farei tailleur. Tailleur, sì, tailleur. Sì. Ricordiamo che è pantalone e giacca, giusto? O gonna,
1: no,
2: e giacca.
1: Gonna e giacca.
2: Gonna e giacca, scusami, se non so cosa vuol dire tailleur. Gonna e giacca, ok.
1: Cristina di Milano, a proposito dei parcheggi, talmente mi vergogno a volte di non saper parcheggiare che preferisco chiedere a qualcuno per strada se me la parcheggia, finché non troverai qualcuno che se ne va.
2: Ah, sì.
0: Vieni, vieni, te la parcheggio io.
1: Però è un atto di grande umiltà. Sì. E secondo me l'umanità si sta avviando in questa direzione per colpa delle assistenze elettroniche.
2: Sì, delle macchine assistite.
1: Che
2: sì,
1: ti fanno venire talmente tanto stress.
2: Ah, tu parli quelle in cui guidi tu, ma...
1: Sì. Che poi l'ultimo, uno degli ultimi aggiornamenti di questo sistema di alert è che il suono cambia a seconda della parte.
2: È quello che ti dicevo. Bravissimo.
1: Sembra incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Questo voi.
1: E l'incontro ravvicinato è con le macchine.
2: Sì, questo voi perché?
0: Questo voi, la mia macchina che adesso ha il bracciolo. Io ho dovuto scegliere il bracciolo o questi sensori.
1: Scusate,
0: ho preferito il bracciolo.
1: Scusate, stiamo parlando ovviamente di una macchina aziendale. Okay,
2: sì. Gian Domenico Fracchia, mi perdonerai perché mi viene in mente la scena in cui gli sparisce la pianta, la poltrona.
0: Però ho preferito il bracciolo per un trauma precedente, perché la macchina prima non aveva il bracciolo,
2: bene,
0: era scomoda.
2: È brutto, sì.
0: Allora adesso
1: ma sai cos'era? Era scomodo anche per il passeggero. Sì. Io sono venuto una volta con te, era senza,
0: certo,
1: del bracciolo.
0: Anche
1: era
0: il bracciolo
1: terribile.
0: È lo stesso che uno condivide, no?
2: Sì.
0: Allora adesso il bracciolo c'è, è un bel bracciolo gonfio.
1: Potevi prendere anche una bracciola, già.
2: Esatto.
0: Però manca tutta l'assistenza ai parcheggi.
2: Aia.
0: Ma io, come quel meteorologo che aveva studiato,
1: sì,
0: io avendo conosciuto, bravo, la guida prima di tutta l'assistenza tecnologica, adesso so parcheggiare.
2: Ho una piccola confessione da fare, poi chiudiamo sui parcheggi. Allora, io non so cosa mi è successo nella stima degli spazi.
1: Ok.
2: Regolarmente, immaginati che io parcheggi col marciapiede alla mia destra, regolarmente io la ruota posteriore
1: destra sopra,
2: per metà, anche sopra, un terzo sopra.
1: E quando vai via non senti aia.
2: Sì, sì, ma ti dico la verità, la come ruota, quella signora me ne fotto. Cioè io parcheggio così, che lei è un terzo.
1: È il tuo stile quello.
2: È il mio stile, bravissimo, brutto ma efficace.
1: Scrive Filippo da Sant'Agata dei Goti, che non so dove sia, però il fatto che sia De Goti con l'apostrofo mi fa venire in mente che sia in Toscana.
2: Ah, ok.
1: Però non ne ho idea.
0: Sant'Agata dei Goti è Caserta.
1: Caserta,
0: no, provincia di Benevento.
1: Perfetto, dimmene un'altra adesso in Veneto e siamo a posto.
2: No, Caserta Benevento, sempre Campania,
1: La vostra voce viene fuori da un cesto di ciliegie.
2: Bello.
1: È lì che ho appoggiato il telefono. Sono in cima all'albero dietro casa con un pantaloncino senza tasche.
2: Bello.
1: E quindi non potevo portarmelo con sé.
2: Sta raccogliendo
1: le ciliegie.
2: Quante ciliegie hai mangiato nel weekend?
1: Tutte quelle che sono arrivate a casa mia, cioè tante
2: tonnellate. Non lo so, perché le ciliegie per fortuna hanno questa caratteristica: sono stagionali e sembrerebbe, almeno in Italia, questa roba venga mantenuta.
1: Tua figlia, che è più o meno coetanea del mio e sono anche amici, quindi probabilmente frequentano lo stesso mondo di matti, non ti ha mai fatto una domanda tipo quella che mi ha fatto Michele ieri alla ventesima ciliegia? Papà, ma è nella ciliegia che c'è il veleno dei tedeschi?
2: No, magari mi facesse.
1: Invece sì. Il veleno dei tedeschi sarebbe il cianuro, quello che i tedeschi usavano per suicidarsi, per intenderci, no? La famosa capsula che tenevano in bocca pronta per le emergenze.
2: Sì.
1: Il cianuro si trova dentro il nocciolo della ciliegia, in misura infinitesimale, però c'è.
2: Quindi non è che ingoiandola...
1: A parte che non lo devi
0: pure
1: ingoiare.
0: Pure delle mandorle?
1: Mandorle hanno, infatti si dice che si riconosce che ci sia del cianuro perché profuma di mandorle, ma invece sta con le ciliegie. Basta.

0: Monica, ero in completo pantalone blu e camicia bianca, la nostra amica che ha tentato, diciamo, di accedere a Buckingham Palace come nostra insider e purtroppo dovrà ritentare da qualche altra parte. Grazie Monica. Grande stima per la signora che parcheggia. Io uso un'altra tecnica. Quando vedo un posto libero fra due auto e sta arrivando il proprietario di una di queste due auto, solitamente uomo, io con vocina tremante dico: mi scusi, ma non so parcheggiare. Vedi, questo è come il lupo travestito da nonna,
1: pronta
0: per mangiare sì. Cappuccetto
1: tipo,
0: rosso.
1: Tipo, quindi lei chiede
0: se parcheggia al posto suo.
1: Allora ti posso dire, me l'ha chiesto una volta una ragazza anche abbastanza carina, 22, 23 anni così, e ho subito pensato a una truffa agli anziani.
0: Madonna
1: così
0: mia.
1: E non gli ho detto: guarda, mi spiace, ma sono di fretta.
0: Ma almeno potevi pensare, che ne so, questa qua ci vorrà provare
1: no,
0: con me.
1: No, l'ho trovato talmente impossibile che, ma ve
0: provarci
1: lo giuro,
0: con te o
1: vi
0: farti
1: giuro,
0: parcheggiare?
1: Provarci come lo... Perché va bene essere sugar daddy, va bene la fama, per carità, però... Ho capito che non aveva capito chi fossi io. Proprio voleva che le parcheggiassi la macchina. E io no, non mi fido.
0: E ci è rimasta male.
1: Ma sai cosa? Che non voglio noie, perché poi dopo se mi vedono...
0: Io non le voglio di
1: cosa
0: noie.
1: Ci fa in macchina con questo? Perché era troppo figa.
0: E poi
1: figa.
0: Sono io quello che non va a passeggiare perché sennò mi
1: Hai
0: vedono.
1: Hai capito? Era troppo figa. E questo è il problema.
0: Per quello. Margherita da Pesaro, 43 anni, ho fatto la patente a dicembre scorso. Abitare in una piccola via senza uscita mi ha fatto imparare a parcheggiare benissimo, anche senza avere le telecamere. Tant'è che ora sono più bravo a parcheggiare che a guidare. Io all'Inate parcheggio in movimento i jet privati, alcuni grandi come un aereo di linea.
1: Parcheggio e movimento, un conto è movimentare, l'agganci da sotto con il...
0: hanno il motore, si muovono loro, certo. A bassa velocità, alcuni grandi come un aereo di linea, e mia moglie ogni tanto mi dice: ma ci riusciresti a parcheggiare qui la macchina? Una sfida, no?
1: Ah, caspita, ragazzi.
0: Bello.
1: Ma bellissimo, non bello. Uno che parcheggia gli aerei di linea sono quei famosi lavori che vuoi fare da piccolo.
0: Sì,
1: il pompiere, comunque sono cose gigantesche. Cacchio, bellissimo.
0: Una domanda per il Party Like a DJ che si sta avvicinando a passi lunghi e ben distesi. Mancano meno ormai di due settimane, il weekend l'altro.
1: Viste le
0: temperature, dice, il party è fattibile per una ragazza incinta? Sarebbe la prima volta che veniamo, ma lei ha tanta paura di stare male. Allora, Riccardo da Cuneo, che sei così prudente, giustamente, per la tua compagna. Tanto per cominciare, da qui all'altro weekend le temperature potrebbero anche essere più miti.
2: Può diventare una cosa proprio piacevolissima.
0: Può diventare più fresco, può diventare anche più caldo. In questi anni abbiamo avuto un po' di tutto.
2: Aspetta che guardo.
0: No, non guardare che porta sfiga e poi è troppo lontano.
2: No, piacevolissimo.
0: È piacevolissimo. E poi comunque è un grande parco, il Parco Sempione, non c'è calca. La calca c'è soltanto nel concerto del sabato sera.
1: Sì,
0: lì
1: ma comunque...
0: magari con la pancia puoi stare un po' tranquilla, però... Il numero di persone che possono accedere è contingentato proprio per evitare che ci sia calca, quindi
1: poi,
0: con un po' di prudenza
1: ti trovi un posto sui gradoni, giusto? Ci sono tre o quattro gradoni lì.
0: Poi se ti scappa la calca, allora
1: da lì ci sono i chimici.
0: Ci sono i chimici.
1: È tutto pronto,
0: ora c'è la pubblicità.
1: Bravissimo.
0: E tra poco c'è il riassunto della stagione 25-26
1: del
0: campionato di calcio.
1: Benissimo,
0: il grande ritorno di Daniele Adani.
1: Bene.
0: Tra poco.
3: DJ, chiama Italia.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
11: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non sono un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
15: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
16: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
17: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
18: Eccolo, Exquisa!
19: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
20: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
21: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
22: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
23: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
24: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa. C'è solo intorno. Frankie High Energy.

0: Tabù è il titolo di questa canzone delle Hall su Radio DJ, pochi minuti dopo le 11, ma è anche la località della California dove si trova Daniele Adani.
1: Beh, insomma,
0: il campionato è finito ieri, quindi si sta gustando le sue. Sì, sì,
1: roba deve fare, viva il football, non si può.
0: Io che pensavo che fosse già coi piedi in acqua.
1: Buongiorno.
2: No, ragazzi,

0: Buongiorno ragazzi, se ne parla secondo me a fine luglio perché c'è poi il mondiale.
1: Già, è vero.
2: C'è la finale di Champions sì, e sì. Poi c'è il mondiale.
0: Finale di Champions, sì, abbiamo viva il football. Okay. Sì, vado via 40 giorni.
1: Ma
0: 40
1: vai...
0: giorni per gli Stati Uniti.
1: Vai,
0: sì,
1: vai in America, che bello.
0: Sì, tutto il tempo. Tutto il tempo. Non ci si ferma mai, ragazzi.
2: Senti, ma ci vai con Cassano in America? O...
1: No,
0: no Antonio, con Antonio terminiamo. Allora, stasera, per quanto riguarda la Serie A, finiamo diciamo viva il football e credo che sarà una puntata abbastanza rovente,
1: certo.
0: E poi dopo trattiamo la Champions League sabato e poi ci si ferma un po' e poi vado con la Rai, andiamo il
1: proprio
0: mondiale.
1: Sulla Rai ieri sera ti ho visto fare un ragionamento che provo, non garantisco, provo a replicare, cioè tu a un certo punto hai detto una cosa che mi è parsa molto interessante. Prima di capire i motivi della sconfitta, sto parlando del Milan, bisognava cercare di capire perché vinceva all'inizio. Ho detto bene, Daniele?
0: Allora, tu chiaramente mi dai la possibilità di citare, come ho fatto anche ieri, grazie Nicola, il grande Johan Cruyff.
1: Esatto.
0: Perché ha sempre detto, giustamente, che se tu quando vinci non capisci
1: come
0: nel modo in cui hai vinto non capirai mai perché hai perso, cioè capito, non lo puoi capire.
1: Ti dico come ragazzi, l'ho capita io queste tue parole, che queste erano, io da casa, io Nicola, io che sono molto malizioso, ho capito la prima parte in cui ha vinto anche un po' di fortuna. Ho capito
0: ma
1: male?
0: Era riferito ovviamente al percorso del Milan di Massimiliano Allegri, ragazzi.
1: Ok.
0: Cioè, ma certo, trattavamo ieri, diciamo che sul banco degli imputati c'era chiaramente Milan e Juve, però la Juve diciamo era già caduta settimana scorsa, cioè la Juve aveva già compromesso, il Milan l'ha proprio buttata via.
1: Sì.
0: Allora quando sei nel momento che devi fare la critica non puoi parlare solo di Milan-Cagliari,
1: certo,
0: perché è limitativo,
1: chiaro,
0: è un percorso. Allora io dico, se tu fai in un certo modo l'andata, che ha fatto bene, però capiamo il tipo di bene, cerchiamo di capire il perché. Perché poi dopo, se no dobbiamo darci una spiegazione
2: per
0: il ritorno.
2: Sì. Che cosa è mancato nel ritorno che all'andata invece c'era? Te la giro
0: secondo
2: così.
0: Me, sì certo, ma ovviamente è questo il punto, Linus, la domanda è questa. Perché secondo me all'andata ha vinto in un modo senza sviluppare gioco, senza dominare mai il gioco, cercando di speculare e portando via tutto col minimo sforzo. Attenzione, e poi dopo i risultati sono lì. Ma se tu guardi solo il risultato e mai è la crescita, accade che magari anche agli ultimi minuti dell'ultima curva esce la Roma di Gasperini, esce il Como di Fabregas, cioè esce, che ti posso dire, l'Arsenal di Arteta.
1: Gente che ha lavorato prima, gente che ha costruito.
2: Allora, ti volevo fare una domanda. A me spiace molto, ovviamente per la mia Juve, ma spiace molto anche per Allegri, che è un personaggio che mi è molto simpatico.
0: Certo.
2: Non hai un po' la sensazione che stia finendo questa generazione di allenatori,
0: certo,
2: che erano più allenatori,
0: Linus, lì.
2: Che erano più allenatori lì. Di uomini che di gioco?
0: Certo, arrivi lì, Linus, ma arrivi per forza lì, ragazzi, scusate, ma è per forza questo il discorso, ma attenzione, non è una questione di età, non è una questione di storia, è una questione di rinnovamento di idee. Gasperini del 58,
2: certo,
0: ragazzi, Gasperini 9 anni come fa a portare l'Atalanta 5 volte in Coppa dei Campioni e vincere l'Europa League? Dovete dirmelo,
2: certo.
0: il Como mi dovete dire come fare quarto e mettere dietro Milan e Juve, dovete dirmelo,
2: certo,
0: per forza, per quella cosa che hai detto a te. Che è adesso.
2: No, guardavo anche le differenze di punteggio, che sono anche ridicole, no? Perché comunque Milan e Juve non vanno in Champions per un punto, per due punti, e ne hanno buttati almeno una quindicina a testa,
1: certo,
2: lungo il campionato, che è la dimostrazione che ogni punto è importante, no? Questa è una cosa che a volte magari si tende anche a dimenticare. E come farà Fabregas adesso? Deve cambiare anche un po' di rosa, deve inserire un sacco di italiani, leggevo,
0: certo,
2: per
0: certo,
2: via delle regole europee?
0: Beh, sicuramente sì, perché almeno quattro italiani deve farlo, però come farà? Linus, come ha fatto l'Atalanta? Tipo 7-8 anni fa, vi ricordate?
2: Certo.
0: È cominciato un percorso e prima poteva prendere giocatori giovani e crescerli, alla fine è riuscita anche a permettersi giocatori di un certo tipo, cioè quando va a prendere De Ketteler dal Milan a 30 milioni e poi ci vince l'Europa League, o Scamacca, cioè tu puoi prendere sempre crescendo.
2: Certo.
0: Io credo che questo secondo me è il segreto del lavoro. E per quanto riguarda la Juve, Allora, il percorso di Spalletti. Spalletti sarebbe secondo da quando è arrivato. Però veramente, come hai detto tu, hanno buttato via tanto.
2: Sì,
0: Verona,
2: le ultime 4-5 partite
0: incredibili. Tantissimo. È più difficile oggi, ragazzi. Se tu non te lo meriti, e perdi, cioè, si va a casa, perdi punti.
2: Senti,
0: con le piccole.
2: Una domanda da juventino, perdonami se sono fissato, ma è,
0: sì, no, no,
2: è
0: certo,
2: una giornata un po' così.
0: Certo.
2: Non ha forse sbagliato un filo Spalletti negli ultimi due mesi a far giocare praticamente sempre gli stessi giocatori?
0: Beh, io nel senso, pur avendo stima, cioè se non do colpe anche a Spalletti, che è il primo secondo me che se le prende, sbaglierei. Quindi io condivido alcune scelte di gestione, alcune scelte tecniche, però sai, non so, anche per ragionare insieme, no? Mm-hmm. Caspita, la Juve nel momento che un po' ti convinceva, ma come tradiva, come deludeva, cioè cadeva la volta dopo, cioè tu facevi un passo in avanti e uno indietro, non riescono a prendere mai una, non vedo leader, non vedo giocatori
2: quello,
0: con uno spessore di un certo livello.
2: Si sente tanto la mancanza.
0: È vero.
2: Senti,
0: è vero, non dico di...
2: Va a Conte a allenare l'Italia?
0: Secondo me è quello più avanti di tutti, probabilmente anche Mancini potrebbe essere rivalutato, ed è stata comunque l'Italia quella di Mancini più bella degli ultimi 20 anni,
2: sì.
0: Anche se poi quella con l'Europa, anche se poi è andato via e si è anche scusato, no? Come nel modo in cui andò via.
2: Sì, altri un po'
0: però
2: male.
0: Credo che, esatto, però credo che Conte sia quello più,
2: sì,
0: più favorito.
2: Sì, sì, credo che se ha deciso di lasciare Napoli è perché è già pronto per l'Italia. Va bene, buona estate, grazie.
0: Ragazzi,
2: come sempre.
0: Ciao, ci aggiorniamo come sempre.
1: Mi raccomando, buon viaggio negli Stati Uniti. Hai già fatto il visto? Perché quello lì è noioso.
0: Nicola, incredibile, sono stato in fila, mi ha mandato a Roma,
1: te l'ho detto,
0: e mi è arrivata la mail che è stato approvato,
1: e te l'ho detto.
0: Mi accettano, stato accettato.
2: Bene,
0: dall'America.
2: Stai attento.
1: Bene,
2: che prima di arrivare,
1: capito,
2: poi ti controllano anche i social, se viene fuori
1: Cassano, vero,
2: anche lì
1: già
2: sono cavoli tuoi.
1: Certo,
0: Madonna,
1: certo.
0: Ragazzi, che diamo qualche sdrenata a Trump, no, meglio di no.
1: No, ti prego.
0: No,
2: ciao,
0: rimaniamo nel football.
1: Esatto, ciao.
3: DJ Chiama Italia.

0: Brando, l'attore, no? Marlon.
1: Proprio lui, caro Linus, di Radio DJ, che è l'emittente che state ascoltando, a voi ben nota.
0: Allora, ma la cosa che Vallanzasca voleva rapire Van Basten?
1: No, è vera?
0: Allora, è una storia un po' articolata.
1: Cioè, un tardivissimo Vallanzasca, Vallanzasca
0: sì,
1: tardivo.
0: Sì, sì, sì, in carcere, fine anni 80, sì. Van Basten cos'è? Fine anni 80, giusto?
1: Anche anni 90,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: anni 90.
0: Sconfinando forse. Anche negli anni
1: sì.
0: 90.
1: Sì, sì, sì. Lo so perché non andavo più allo stadio. Perché il Milan era troppo. A un certo punto non ho più seguito il calcio. Dal nervoso.
2: Guarda come si ribaltano.
1: Ma guarda che incredibile, eh? È incredibile.
0: Allora, nei giorni scorsi a teatro, a Milano in particolare, sì. Ma forse è una cosa che gira, c'è stato lo spettacolo di Gianpaolo Manca, detto anche il Doge. Il Doge, perché ovviamente il Doge era il re,
2: un
0: diciamo, della regia. No, è uno spettacolo a teatro questo. È uno spettacolo a teatro.
1: Ok, ok.
0: Il Doge significava appunto l'imperatore ai tempi della Repubblica Veneziana. Lui era il capo della cosiddetta Mala del Brenta.
1: Certo.
0: Okay, la mala vita veneta, quella poi di Filippo Maniero, insomma, sì, di tantissimi altri.
1: Felice Maniero,
0: c'hai ragione. F. Maniero,
1: sì, vabbè,
0: Franco
1: vabbè.
0: Maniero.
1: Perché i balordi sono uno dei miei argomenti preferiti.
0: Ok, ha passato a 72 anni. Questo Doge, Gianpaolo Manca, ha passato metà della sua vita in carcere.
1: Sì.
0: Metà della sua vita. Adesso è un uomo libero. Ha una compagna che di mestiere fa la regista, si chiama Gianna Isabella Magliocco, e insieme hanno scritto.
1: C'ha già il soggetto, la regista ha già.
2: Sono fidanzati proprio.
1: È bellissimo.
0: E insieme hanno scritto appunto prima questo docufilm e adesso fanno uno spettacolo a teatro che l'altro giorno era in un teatro milanese, il Doge, ritratto di una redenzione.
1: Ok.
0: Giocando con il termine redentore.
1: Ah, certo.
0: Che è una roba sempre veneziana.
1: Cosa c'entra Vallanzasca?
0: Che sono stati in carcere insieme, nello stesso carcere, Gianpaolo Manca, il Doge e il Bel René. Tanti anni fa. Primi anni 90. E il Bel René gli ha raccontato che per un certo periodo avevano pensato, lui e i suoi uomini, quando era fuori dal carcere, di rapire Marco Van Basten e chiedere un riscatto. Dopodiché non l'hanno fatto, senti, questa è la parte più bella, perché essendo milanista Vallanzasca, voleva fare un favore all'Inter.
2: Perché gli toglieva uno forte.
0: Gli toglieva quello più forte e quindi avrebbero fatto un favore
2: all'Inter. Allora avrebbe potuto rapire uno dell'Inter.
0: Ma evidentemente non ce n'era uno.
1: Gli faceva un favore. A quei tempi lì gli faceva un favore.
0: Per il motivo di cui sopra, che Nicola non andava più allo stadio,
1: Manicone.
0: Evidentemente la squadra non aveva dei grandi campioni.
1: Se rapiva Manicone, forse, non lo so.
2: Anche Manca era tifoso dell'Inter.
0: Anche del Milan, tutti e due. Per quello che andavano d'accordo, lui e Vallanzasca.
1: Però uno della banda di Vallanzasca, Tino Stefanini, è tifoso dell'Inter. Così,
0: vabbè, almeno uno.
1: Uno, certo.
0: Beh, insomma, tra le cose che ha raccontato è che durante la sua latitanza, quando era molto molto giovane, andava anche allo stadio a vedere la partita.
1: Caspita.
0: E dice di essere andato allo stadio a vedere Milan-Cagliari come ieri.
1: Ah, già, certo.
0: C'era Milan Cagliari, chissà se ieri sera è andato a rivedersela. Milan, perché adesso c'ha 72 anni. E
1: quale sarà Milan Cagliari?
0: E allora lui dice: Milan Cagliari 2-2, doppietta di Riva. Abbiamo controllato, grazie ormai all'intelligenza artificiale, si trovano
1: o
0: velocemente
1: Google,
0: queste informazioni. O Google, ci sono stati due Milan Cagliari finite 2-2, una nel 72 e una nel 73. In entrambi i casi con doppietta di Gigi Riva.
2: Esatto.
1: 4 novembre 73, secondo
2: 14
1: Google.
2: Maggio 72, secondo Gemini, che
1: è
2: poi
1: sempre
2: è
1: di Google. Esatto.
0: La cosa divertente è che la partita veniva trasmessa anche in televisione. Se siamo negli anni 70, secondo me in realtà hanno trasmesso il secondo tempo tra le 7 e le 8 in bianco e nero.
1: In bianco e nero, bravissimo. E
0: lui dice che lo avrebbero visto in televisione.
1: Ti aggiungo un particolare veramente.
2: Era scampò però.
1: Come?
2: Lo inquadrarono ma non lo beccarono poi.
1: Davvero?
2: Sì, lo restarono 20 anni dopo.
1: Ma tu pensa che roba. Il particolare è che l'audio della partita era finto.
0: Veniva ricommentata.
1: Non c'era il pubblico, silenzio. Il telecronista era in studio e mettevano sotto.
0: Ma il telecronista era il Grinta, giusto?
1: Sì, tipo un Ennio Vitanza con tutto il bene. Lo salutiamo, insomma.

0: Gonna Miss You su Radio DJ, Milli Vanilli, sì, i Milli Vanilli, sì, guarda, di cui ho tutta la discografia.
1: Bravo.
0: A casa.
1: Linus, tutti hanno un punto debole, tutti hanno un punto. Abbiamo capito che il tuo tallone da killer.
0: E mi hanno sempre fatto schifo.
1: Pensate, me lo ricordo.
0: La discografia ce l'ho, perché ovviamente in quegli anni, insomma, si prendeva un po' tutto quello che poteva servirti, sì, quando facevi le serate in discoteca. Però li ho sempre guardati
1: con
0: un po' di repulsione. Sì. Li ho apprezzati 30 anni dopo, grazie a quella serie televisiva dei fratelli Menendez, i due gemelli, i due fratelli, insomma, accusati di aver sterminato la propria famiglia, no? Hanno ucciso a fucilate papà e mamma,
1: due
0: ricchi imprenditori di origine ispanica che abitavano a Los Angeles, hanno simulato una rapina o anche qualcosa, un regolamento di conti con la mafia non esisteva, e per un po' questo gioco ha anche retto, no? E in particolare c'è una scena in cui i due fratelli, sapendo di essere stati loro ma fingendo di essere disperati, praticamente comincia così la serie televisiva, vanno al funerale che viene celebrato all'interno di una grossa chiesa di Los Angeles,
1: e c'è questa canzone,
0: e a un certo punto lui chiede di mettere questa canzone.
1: Questa canzone, cioè mi mancherete.
0: Con grande imbarazzo da parte di tutti i presenti.
1: Ancora minchia,
0: erano i Milli Vanilli, non è che la cantava Annie Lennox.
1: Sì, no, certo.
0: Però non adesso non quando la sento mi piace.
1: Sì, certo. A noi meno, però.
0: Sì, penso, chissà quando entrerà in casa Filippo e sparerà a tutti e due.
1: No, per carità. Ma cosa dice? Ma lei è pazzo, se ne vado.
0: No, lo fa Michi, che è più facile.
1: Esattamente.
0: È più portato.
1: Bravo, con una balestra.
2: Però sicuramente sceglierà una canzone migliore avendo più gusto.
0: Guarda, a proposito di Filippo Maniero, si chiamava Felice Maniero. Invece
1: Felice.
0: Filippo Maniero era un attaccante del Venezia di quel
1: periodo, giusto,
0: che ha giocato forse anche nel Milan, o no? Beh, comunque insomma
1: vagamente esisteva.
0: Il primo reato di Valanzasca fu a 7-8 anni, quando liberò alcuni animali dal circo Orfei Stefano da Pescara.
1: Ma animali feroci le ha liberato, tigri, cose. E perché li vedevo comunque, non mi piaceva che erano nelle gabbie così, allora li ho liberati
0: con quella voce lì. 11:23, state ascoltando Radio DJ.

0: Dobbiamo parlare.
1: Di cui voglio parlarti.
0: Noi ragazze dobbiamo parlare.
1: Senti, noi ragazze bassine, per sembrare un pochino più alte, come possiamo fare? Cos'è che slancia maggiormente? Perché c'è qualcosa che le accomuna ed è la mezza bellezza.
0: Certo, cioè l'altezza.
1: Ma la storia che Milli Vanilli, scrive un ascoltatore, il signore innocente, fossero solo di facciata e in realtà suonare e cantare erano altri è vera.
2: Allora,
1: non è vera, è proprio...
2: È agli atti, mi approfitto per regalare il disco mix All or Nothing. Questo è ancora un disco
1: Sai
2: mix.
1: Che non l'ho mai sentito.
2: All neanche... or Nothing, una roba del genere. Poi questa mai sentita nemmeno io, Keep on Running.
1: Però questa mi ricordo di averla, perché ogni tanto la incrocio sfogliando i dischi di casa mia. Non so a che fine
2: e
1: farà.
2: E poi grazie, a corroborare comunque la tesi, che non è una tesi, in realtà, ecco i secondi Milli Vanilli, cioè The Real Milli Vanilli.
1: Di colpo diventati quattro.
2: Che nel 91 uscirono con questo. Così. Quindi ti regalo
1: grazie,
2: tre dischi mix. Ok, perfetto.
1: Però è stato usato, per cui qualche volta avrà anche suonato, ma
2: sì,
1: sinceramente non me lo ricordavo. Comunque sì, la risposta è sì, ma non è una diceria, è proprio una cosa ufficiale. A cantare e a suonare erano altri due, e uno di quelli che cantavano, il rapper, era un ragazzo nero. Il cantante invece era lo stesso che faceva il cantante per i Boney M.
2: Boney M, produttore.
1: Che

0: poi era il produttore e anche l'autore delle canzoni stesse. Sì. Quindi negli anni 70 questo produttore tedesco si era inventato i Boney M con la stessa tecnica, un ballerino che faceva finta di cantare, ma in realtà cantava lui che era bianco. Dopo 10 anni si è inventato i Milli Vanilli, sempre lui cantava ed era bianco, e invece c'erano 2 ragazzi neri, uno tedesco e uno francese, non mi ricordo male, molto belli, molto di scena. E tutto è stato smontato nel momento in cui, come Icaro, hanno cercato di volare troppo in alto, nel senso che il mondo della musica sapeva perfettamente che erano un tarocco, però la gente piaceva e chi se ne frega. Dopodiché arriva la notte degli Oscar della musica,
1: i Grammy Awards,
0: e loro accettano di essere candidati. Gli altri musicisti che si sentono presi in giro ovviamente alzano il vaso di Pandora, e dentro cosa c'è? Un panettone.
2: DJ Yama Italia.
0: L'estate italiana inizia adesso. Fiat vi aspetta a Party Like a DJ e in tutte le sue concessionarie con la promozione Estate Italiana Fiat.
3: Gamma 500 con nuovo motore ibrido da 14.950 euro oltre oneri finanziari fino al 31 maggio. L'estate italiana Fiat. Per maggiori informazioni vai su fiat.it.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Sun in the sky, you know how I feel.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
12: e Furio.
14: Amore, mi racconti una storia?
15: Va bene, dai.
16: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
17: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
19: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
20: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia.
21: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
22: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
23: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
24: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
22: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
24: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Have fun with...
6: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Olenti.
7: Venerdì 5,
8: sabato 6,
7: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
9: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti. Uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
10: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
7: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration. La storia della musica rap e urban dal vivo.
11: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
12: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: le rime possono cambiare. Le 11.37, Radio DJ, c'è una cosa che ti riguarda, Nico, scrive Elisa. Buongiorno ragazzi, mi è appena arrivata una mail per chiedermi se voglio partecipare domani a un webinar.
1: Sì.
0: Matteo, definisci un webinar una conferenza su web?
2: Webinar è tu ascolti uno che parla ma sei a casa.
0: Esatto.

0: non sono io, non sono
1: perché
0: io.
1: Elisa dice se sei tu mi iscrivo.
0: No, non sono io. Io
1: non ti occupi di digital trust
0: no,
1: expert?
0: No, io mi occupo, diciamo, di intrattenimento, faccio anche molte imitazioni spassose.
1: Ma ti occupi anche un pochino di trattenimento?
0: Di anche di trattenimento. Nella fattispecie vi segnalo che sabato 6 giugno alle ore 17 alla biblioteca del Parco Sempione metterò per un'ora dei vinili, solo vinili. Non ho ancora trovato un nome a questa cosa. Che
1: non
0: io
1: ce
0: metto
1: la deve avere.
0: Non ce la deve avere, ma no, ma gli altri hanno tutti i nomi. Quello si chiama Solo Vinili, vabbè, non è un bellissimo nome, ma non l'ho inventato io. Però la scaletta sarà veramente nutrita, tant'è vero che è, diciamo, proprio il...
1: Nutrita da chi?
0: Da me. Che è, se tu dici, che cos'è Party Like a DJ? È Solo Vinili alle 17 al parco.
1: Sì, poi marginalmente...
0: Poi marginalmente ci sono altre cose,
1: certo.
0: No?
1: No, stavo pensando invece che, partendo dal webinar di cui fa riferimento Elisa, io sto avviandomi a una carriera che sarà un po' quella che prenderà il posto di quella che mi ha fatto,
0: cioè, sarebbe...
1: diventare grande, insomma.
0: Sarebbe
1: il nuovo Clinton.
0: Cioè, vabbè,
1: sai che gli ex presidenti, io sono il presidente di Elemedia,
2: certo,
1: ecco, gli ex presidenti
2: in vigore.
1: Sì, però magari tra un po' sarò ex presidente,
0: certo.
1: E mi sto allenando.
2: E vai a fare il giro delle interviste.
1: Tu dirai, vai a fare
0: vai a fare il giro delle interviste.
1: Allora, sabato scorso ero a Trento per il Festival dell'Economia.
0: Bene, gratis.
1: Sono arrivato e ho detto Barbone. Festival dell'Economia.
0: Perché il Festival dell'Economia?
1: Che cazzo di festival è? Barbone.
0: Spendete un po' di soldi
1: giusto, che ce li avete.
0: Giusto.
1: Sabato vado ad Ogliani.
0: Bello.
1: Dove...
0: Chissà quanto ti pagano.
1: Ecco, la differenza fra me e Clinton è tutta qui. Non è in Monica Lewinsky.
0: Grazie. No. Guarda, che infatti mi hai...
1: Lui prende un sacco di soldi e io lo faccio gratis.
2: Cioè, di bello che poi Linus questi viaggi se li gode, no? Perché una volta arrivato nei posti rimane, fa delle belle scene.
0: Pensate, gira la macchina già dritta e adesso siamo arrivati al motore acceso.
2: Siamo arrivati
0: a Ricky in macchina che fa...
1: Allora, l'ora in cui sono stato appunto a Trento a teatro, insomma, a partecipare a questa tavola rotonda molto bella, tra l'altro, è stata fra le 4:30 e le 5:30
0: di pomeriggio.
1: Dopodiché mezz'oretta di convenevole, insomma, abbiamo bevuto un aperitivo insieme con gli altri relatori, ho cenato a casa.
2: Ma com'è possibile? Scusa, ma Trento quant'è lontana?
0: Trento è lontana.
1: È lontana, ma non è impossibile.
0: Poi
1: alle 8:30 ero al ristorante a Milano.
0: È andata veramente di culo, se posso dire.
1: No.
0: Ma non era lui, tanto non guidava lui.
1: Io.
0: Guidava un altro che.
2: Vabbè, due ore e quindici, due ore e trenta.
1: Se fa.
2: Sì.
0: D'altronde, da Trento.
1: Se parti alle 6, alle 8:30 sei tranquillamente a Milano.
2: Beh, sì, non è facevo più distanza.
1: Vabbè, tutto questo per dire che un'altra cosa, che sabato 6 c'è lo Speaker's Corner.
0: Sabato 6 Speaker's Corner. C'è ancora posto, ma
1: secondo me pochi,
2: Qualcosa c'è, ma pochi.
0: Speaker's Corner. Io so già che Linus arriva stanco dalla sera prima, perché la sera prima c'è Radio Linetti.
1: C'è 50 Linetti. Perdonate se ci facciamo un po' di fatti nostri, ma sono fatti nostri nel senso di interazione col pubblico.
2: Ma chi ci segue interessa.
1: Qualcuno mi ha scritto parecchi, ma scusa, io ho già visto due volte te a teatro con Radio Linetti. Una volta l'anno scorso al Castello e un'altra volta.
0: Non c'entra niente.
2: Il giorno e la notte.
1: Non sto scherzando. È completamente
0: diverso.
1: Tutto diverso. Poi la mattina c'è lo speaker
0: e sarà ancora diverso. Fa niente che è la stessa cosa con i baffi finti.
1: Diverso anche bene.
0: Benissimo, perfetto. Dai,
2: comunque, questi che dicono di aver visto già Radio Linetti due volte, eccetera, non si sono accorti che Radio Linetti ogni volta era diverso?
1: Eh beh, certo.
2: Perché era improvvisato, si andava a braccio per tutte le andate in scena. Quindi.
1: Sì, completamente, magari no. Arrivando dalla radio siamo abituati a improvvisare.
0: Perfetto.
1: Oggi è la giornata delle canzoni vecchie che mi ricordo soltanto io.
0: No, però questa almeno è bella, non come quella dei Mille Vanilli.

0: Daydream, Lupe Fiasco su Radio DJ, bellissima canzone, magari non famosissima, però meritava un piccolo passaggio, dai, 30 anni dopo la sua pubblicazione, perché è roba di metà anni. Caspita. 90, anche questa.
1: Dire, i Milli Vanilli si erano già sciolti, ecco.
0: Sì, nell'acido.
1: Bravo, esatto.
0: Beh, gli ascoltatori hanno proposto un po' di titoli per la tua rubrica dei vinili.
1: Bravo, bravo,
0: alla
1: dai.
0: Biblioteca del Parco.
1: Giusto.
0: Sabato 6 durante
1: alle
0: Party
1: 17.
0: Like a DJ. Sì, però non sono granché.
1: Vai,
0: Savinili, Nicola Savinile, Vinili Savinili. Io ne ho trovato uno.
1: Vai Linus, perché tu su una cosa sei forte, sui titoli, il resto vabbè.
0: Mille Vinili.
1: Sei un cretino.
0: È come Mille Vanilli.
1: Certo.
0: Mille Vinilli.
1: Va bene, Mille Vinilli. Va bene. Mille Vinilli mi piace. Per oggi,
0: Mille Vinilli.
1: Per oggi vince Mille Vinilli. Giusto.
0: Lago di Garda, vi ascolto tutte le mattine. Oggi in maniera super stereo, avendo tutte le finestre spalancate. C'è un effetto audio notevole, dato che anche il mio vicino fa lo stesso. Cioè, vi sta ascoltando e ha aperto
1: bello.
0: Le finestre.
1: Bello, bello.
0: Sembra proprio, sai,
1: sì.
0: Roba da Piazza Venezia quasi.
1: Giusto. E immagino che abbiano tutti e due la radio
2: non il DAB, e non il DAB, altrimenti
1: no,
2: ci sarebbe
1: non
2: DAB.
1: Solo, ma o peggio mi sento due app diverse, cioè
2: sì.
1: L'app una e l'app l'altro, che lì diventa come DAZN. Gol!
0: Ah sì, con ritardo.
1: Poi ci minchia, chi ha segnato? Poi un minuto dopo, gol!
0: Sì.
1: Quella roba lì.
0: Vabbè. A proposito di tecnologia, ne abbiamo già parlato almeno in due o tre altre occasioni, perché questa messa in commercio della prima Ferrari elettrica è stata insomma un po' travagliata, perché insomma probabilmente quando l'hanno progettata e hanno costruito addirittura uno stabilimento apposta soltanto per questa catena di montaggio, era il momento in cui c'era grandissimo entusiasmo per l'elettrico. Questo entusiasmo è un pochino scemato.
1: Davvero, eh?
0: Beh, insomma, l'anno scorso è stato un disastro per le macchine elettriche. Adesso si sta ricostruendo tutto questo mondo, però con un po' più di, come dire, progressione, no? Cioè, lì c'era il panico perché o solo elettriche oppure niente,
1: sì.
0: Che era un po' troppo. Adesso invece piano piano arriveranno tutte le macchine elettriche, piano piano arriveranno anche tutte le infrastrutture che servono, ci sono già macchine elettriche che hanno un'autonomia pazzesca, insomma il mercato adesso è ripartito con un po' meno di follia comunque, no? E oggi a Roma viene presentata finalmente, perché ancora nessuno l'ha vista.
2: Nessuno l'ha vista, ci sono delle fotografie che però la ritraggono tutta coperta.
0: Sì,
2: no?
0: Oppure quando... il cruscotto, ti ricordi?
2: Sì, il cruscotto,
0: no?
2: Si è visto.
0: Ha quell'aria un po' anni 50,
2: minimale.
0: Però elettronica.
2: Sì,
0: insomma,
2: sì.
0: No?
2: E
1: come
2: sì.
1: Neanche come si chiama, si sa?
0: Luce.
1: Ah, luce, già l'abbiamo detto.
0: Come
1: sì, come la... La poveretta.
0: Infatti
1: sì.
0: Non c'è un cavallino rampante.
2: C'è un
1: cagnolino. Ma c'è un
2: luce,
1: cagnolino,
0: no?
1: Un Cavalier King. Esatto.
0: C'è luce un po' moscia.
1: La vecchietta, povera, vabbè.
2: Ed è una macchina della quale si conoscono ovviamente le prestazioni. 1000 cavalli, 500 e passa chilometri di autonomia.
0: Sì.
2: E uno scatto pazzesco, come sì. Opportuno.
0: Non si sa ancora il prezzo, poi il prezzo lì dipende sempre.
2: Te lo dico
0: da come
2: io,
0: la allestisce. No, leggermente sopra i 500.000 euro.
1: È molto.
2: Vabbè,
1: sì.
0: Non è il top, perché ci sono Ferrari che costano anche più di un milione. Però insomma 500.000.
2: Tanto verranno vendute una via l'altra, eccetera.
0: Sì, sì.
2: Una cosa che stavo leggendo a proposito di questa macchina, che poi sai, no, quando sei su internet cambi strada, stavo vedendo che l'amministratore delegato di Ferrari è un italiano, si chiama Benedetto Vigna, ma questa è la sua seconda vita da amministratore delegato. Prima faceva il fisico ed è quello che ha inventato l'accelerometro.
0: Urca.
2: Che prima si utilizzava negli airbag, poi nei joystick dei videogiochi e poi dentro l'iPhone.
0: Caspita.
1: Cos'è l'accelerometro?
2: L'accelerometro è quel sensore che permette al telefono di capire dov'è nello spazio.
1: Mm-hmm.
2: E quindi quando lo muovi sa se è dritto, se è storto,
1: okay.
2: Se prende. E questo naturalmente.
1: Io lo chiamavo giroscopio.
2: È più o meno, serve alle app per orientarti.

0: E quando probabilmente l'ha venduto alla Apple, lì ha fatto amicizia con Jonathan Ivey, che era il
1: lo stilista,
0: sì,
1: diciamo,
0: il designer dell'Apple. E questa amicizia gli sarà tornata buona per disegnare gli interni della macchina, che ne
1: sì, e tra l'altro collegandosi sempre al mondo Apple, essendo una macchina elettrica, verrà aggiornata periodicamente come un telefono, come
2: sì,
1: un
2: l'hai fatto l'aggiornamento, sì, ti viene la cosina
1: di notte in garage,
2: sì, esatto.
3: Ma

0: viene cantato da Colapesce, questa parte più alta, il rap era di Salmo, la musica era di Mace. Questa è Radio DJ, c'è una domanda con la quale chiuderei.
1: Matteo, se il prezzo della Ferrari è leggermente sopra i 500.000 euro, quanto potrebbe essere?
2: 600.000 euro in contanti.
0: Con
2: incredibile, 600.000 euro. 600.000 euro in contanti.
3: Tra l'altro, 600.000 euro. Presi in una malga, li devi... cioè non bastano 600.000 in contanti.
4: No, no, devono essere proprio
3: quelli lì, quelli lì.
0: Quelli amalgamati.
3: Esattamente, esattamente.
0: Senti, arrivano altri nomi, ma nessuno insidia la bellezza di Mille Vinilli.
3: Mille Vinilli, molto bello. Allora,
0: c'è
3: Mille
0: anche
3: Vinilli.
0: Una vinicola Savino, ma che cazzo no, fa il vino?
3: No, l'ho schiacciato coi piedi. No. Mille Vinilli per oggi
0: non è bruttissimo,
3: bene.
0: Però un po' da capire, Vina Vinil. Perché tieni tutti incollati alle console.
3: No, sì, sono troppo spiritosi. Mille Vinilli, poi sembra anche Mille Couleurs. Ma sembra un po' Napulè, non so, Mille Vinilli.
0: Mille Vinil.
3: Esattamente, Mille Vinilli.
0: Abbiamo finito, ci sentiamo.

0: Lilly, azienda farmaceutica che da 150 anni si impegna nel migliorare la vita delle persone, è sponsor della Milano Health Week 2026 e per l'occasione vi invita a un evento aperto a tutti, dove medicina, sport e benessere parlano la stessa lingua, quella della prevenzione e della cura di sé. 6 padiglioni, talk, screening gratuiti e incontri con gli specialisti.
1: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Aulenti.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude.

0: Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Vabbè. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
15: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport al Rimini Wellness.
18: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Mezzogiorno ora. DJ!
2: Ancora buongiorno dalla redazione. Trattative a oltranza per trovare la quadra sulla cosa.

0: accordo tra Stati Uniti e Iran che possa consentire di mettere fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e accontentare anche le richieste israeliane. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso di questi colloqui, ma avverte anche che un accordo non è imminente. Più ottimista era stato invece il segretario di Stato americano Marco Rubio, che aveva ipotizzato una firma già entro oggi. E il possibile accordo ha effetti positivi sui costi dell'energia e l'inizio di settimana vede i prezzi di gas e petrolio in forte calo su tutti i mercati, borse in rialzo. I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. I due potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza era stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte Farnesina. Al lavoro. Ancora cronaca, oggi l'autopsia sul primo corpo dei cinque dei sub recuperati alle Maldive, quello di Gianluca Benedetti. A sostegno delle indagini poi anche le analisi delle GoPro recuperate dai soccorritori. Due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita questa mattina all'alba dopo essere stati investiti mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È successo a Roccoferraro, comune in provincia di Mantova, alla guida del furgone che si è poi ribaltato, un 68enne che ne ha perso il controllo. Condizioni stabili ma sempre gravi per il 36enne tifoso juventino tenuto in coma farmacologico dopo la delicata operazione alla testa necessaria dopo il colpo subito ieri durante gli scontri che hanno preceduto il derby della Mole. Indagini per chiarire la dinamica di quanto successo. Ore di riflessione per Milan e Juventus, le due big del nostro campionato rimaste fuori dalla zona Champions League e soprattutto in casa rossonera che si prepara l'ennesima rivoluzione che coinvolgerà tutti dai vertici societari ai giocatori. Tra i bianconeri la posizione di Luciano Spalletti appare solida, meno quella di alcuni giocatori. Intanto, dopo gli incidenti che ieri, come dicevamo, hanno preceduto il derby della Mole e dopo le polemiche che hanno accompagnato quello di Roma, la Lega di Serie A dice basta alle stracittadine a fine stagione.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Per il momento mi fermo qui, ci risentiamo alle 14 in Ciao Sport.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
6: Have fun with Sprite. It's that fresh.
7: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: C'è sempre questo momento in cui devo decidere che volume della voce settare, ragazzi. Intanto voi mi sentite bene?
1: Benissimo, sì.
0: Tutto
2: il problema
0: tutto posto.
2: È un altro.
0: Qual è il problema? Le cose che uno dice, i contenuti. Qual è il problema? Ah no, certo. La nostra puntata.
3: La classica.
0: La nostra puntata a orologeria, come al solito. Può succedere di tutto. Può succedere di tutto. Allora, ragazzi, se il volume della voce va bene, perché sono sempre un po' in imbarazzo, essendo qui le 6 del mattino, le pareti sono sottili e ho paura di svegliare tutti. Quindi cerco di tenere un tono di voce che vada bene sia per la radio lì che per i vicini di casa. Però adesso vi raccontiamo tutto quanto. Sì. Metti una bella sigla a cannone, proprio che la spari forte, Mauri. Sì. Metti giù una bella sigla e poi vi racconto tutto.
4: Conviviali, conviviali,

0: Pronto?
1: In più c'è anche un po' il raspino della voce.
2: Infatti, ma si è raffreddato?
1: Allora può essere, perché ho preso un freddo che lì a Milano mi dicono che è scoppiata l'estate. Siete tutti in giro in mutande, sì, in mutande canottiera. Così. Porca miseria, ma qui ieri avevo la canottiera, la maglietta, una maglia sopra, la felpa e la giacca pesante. Fa un freddo assurdo. E piove, mannaggia, che è la cosa peggiore, perché il freddo uno ancora se lo giustifica. Quindi può essere che sia un po' raffreddato, ma soprattutto non ho ancora bevuto un caffè, bevuto un teino caldo per non svegliare baby. Cosa che adesso sto facendo, immagino, probabilmente parlando a questo volume di voce. Però insomma, sì, può essere che non sia al top della condizione. Ma dicevamo di questa puntata orologeria, ragazzi. Ma è possibile che abbia un déjà vu, che questa situazione è già successa? È vero, è già successa, no? Ma perché non siamo evolutivi? Cioè non impariamo mai dai nostri errori. Noi continuiamo a perpetrare lo stesso sbaglio nei secoli dei secoli. Sono arrivato qui con
3: Maurizio,
1: però scusami, adesso no, però tu non puoi farlo. Allora, io sto cercando di fare il leader di un gruppo che funziona bene, dove si parla al plurale e dove le cose vengono condivise.
3: Nel bene e nel male.
1: Nel bene e nel male, non puoi iniziare a tirarti fuori da questa cosa, perché sennò mettiamo i puntini sulle i, caro Maurizio, eh. Lascia anche perdere che adesso io ho paura di te dopo aver toccato i tuoi pettorali e non mi permetterò mai più di parlarti col tono di una volta. Metti anche pur questo, però Maurizio, bisogna prendersi le proprie responsabilità, eh. Allora, anche oggi sono arrivato qui come l'ultima volta con la macchinetta per fare la radio e di nuovo, me ne ero completamente dimenticato, mi sono reso conto che la spina della corrente è diversa rispetto alle prese che ci sono.

0: sono qui. Era già successo, ok, ve lo ricorderete anche voi ascoltatori, sì, di Cattelan. Perché non ce lo siamo ricordati noi? Perché siamo così, ancora siamo ragazzi noi. Così. No, ma scusami, aspetta, aspetta. E questa è la mia parte di responsabilità. La tua parte di responsabilità, che accendo la macchinetta è mezza scarica, eh, Mauri, no, ma porco Giuda, ma dammela carica.
1: Questa è la mia responsabilità, no?
0: Cioè,
1: no,
0: la macchinetta del, che usiamo per fare la radio, no, va a corrente, ma ha anche una sua batteria, no? Ha una sua batteria.
1: Cosa faccio, me la porto a casa, a la quanto metto in sei? Carica io.
0: Che ci auguriamo che duri fino a fino alla fine, se no, Vic, scaldati. È pronto Vic lì?
1: È sempre pronto.
0: Nella stanza di fianco. Sono a 51. Sono a 51.
2: Va, allora, va.
0: Quando
2: giù
0: l'abbiamo
2: di
0: accesa
2: uno
0: stamattina, eravamo a 54.
1: Fai un conto, Walter.
2: Sì,
0: va giù di uno ogni 3 minuti.
2: Sì,
0: dai,
2: ce la facciamo. 50 ce la per facciamo. 3, 105.
0: Sì. Arriviamo fino a Ciao Belli, ragazzi. Possiamo fare la radio fino a Ciao Belli. Però, insomma, la situazione è
3: volevo
0: questa.
3: Volevo sottolineare che l'unica che ha fatto il suo dovere sono io. Perentoria, ogni giorno. Hai preso la macchinetta? Hai preso la macchinetta?
0: Sì, nei giorni prima sì. Ecco, la prossima volta quando dice Maurizio ricordati di prendere la macchinetta, digli anche caricala magari, ok? Se riesci a dargli la carica e no. È come se uno ti prestasse la macchina con il pieno, che, cioè con il serbatoio che è già mezzo in riserva.
3: E non è sempre Mauri così?
0: In che senso?
3: Mi ricordo, no,
0: ma quando, non lo so, quando ero ragazzina, non ho mai prestato la macchina, non lo so.
3: No, ma sì, quando ero ragazzina era sempre così.
0: La trovi sempre già un po' mezza scala
3: e la riporti sempre così.
0: Sì. Allora, mi spiace non avere tante cose da raccontarvi di quello che sta succedendo qua, perché veramente il clima mi sta obbligando a stare, ci sta obbligando a stare chiusi dentro casa per la maggior parte del tempo. Però qualche cosina l'abbiamo fatta, l'abbiamo combinata. Oggi è passata anche dagli studi di Milano Yoko Yamada,
2: sì,
0: grandissima comica, ha uno speciale in arrivo su Comedy Central, ha aperto il mio primo tour.
1: Ah, sì,
0: lo ricordate quanto
1: vero
0: tempo è passato? Non ricordate quanto
2: porca
0: tempo è passato?
2: Porca miseria.
0: Sì, sembra ieri, ma invece no. Quindi faremo quattro chiacchiere anche con lei. Vabbè, insomma, la costruiamo via via. 50, raga.
2: Ma sì,
0: è passato meno di 3 minuti.
2: Vero.
0: Sono passati meno di 3 minuti.
2: Ma sai che poi è come i telefonini che dici, dai, c'ho ancora 10, poi in un secondo.
0: E poi
2: si
0: di
2: spegne.
0: Colpo non hai più batteria. Vogliamo parlare di cosa succede quando non hai batteria in genere?
2: Bello.
0: Cioè, batteria, serbatoi che si stanno scaricando. Insomma, qua.
2: Il petrolio che sta finendo.
0: Sì. lo stretto di Hormuz. Parliamo di tutte queste cose.
2: Largo.
0: Ecco. Noi immaginate che siamo in un piccolo stretto di Hormuz delle macchinette della radio, dove non passa più l'elettricità e le macchinine cariche non passano più, e quindi abbiamo questa puntata un po' tenuta sospesa su un filo. Allora dai, 347-342-5220. Sai che a proposito di déjà vu, sono piuttosto sicuro che ogni volta che vengo a fare la radio da qua cominciamo con questa canzone?
1: Può darsi, sì.
0: Può essere vero?
1: Sì.
0: È un po' la canzone retorica di quando si deve parlare di New York. Cioè, New York, cosa mettiamo? Dai, mettiamo quella lì di Jay-Z e Alicia Keys. Vabbè,

0: chiede: ma si è svegliato 5 minuti fa? Sì. No, tecnicamente adesso 16 minuti fa. Però sì, ecco, insomma, il mood più o meno è quello. Stavo leggendo un po' di messaggi, Walter. Sì. Qualcuno ha scritto: ho incontrato Walter al Miami. In questi giorni c'è stato questo festival di musica indie. Sì. Che, insomma, a che edizione è arrivato? Ormai è proprio un evento consolidato e storico.
1: 20, credo.
0: Ah, 20ª edizione, quindi è proprio un momento di Milano ben riconoscibile. Qualche ascoltatore ha scritto: ho incontrato Walter al Miami, che aura pazzesca, così. E anche tu mi scrivi che stanno iniziando a chiederti le foto, Walter. Come stai vivendo questa...
1: Molto male, poi dipende a che ora me la chiedono.
0: Ah beh, sì, certo, immagino. Perché... immagino che convenga fare presto prima che si trasformi in Nosferatu, il buon vecchio Walter.
1: Esatto.
0: Però la cosa che mi faceva ridere l'altro giorno, Walter mi stava raccontando che da quando, insomma, abbiamo iniziato a fare il podcast ed è diventato un po' una figura pop, Walter è diventato una figura pop. La gente lo ferma e lui deve stare lì a spiegare che non è veramente scemo come sembra.
1: Ma sì, è vero.
0: Però io non mentirei al tuo pubblico, Walter. Perché devi mentire?
1: Ma parliamo con le persone che sono veramente famose, non con me.
0: Ma parliamo con le persone che sono veramente famose. È in studio a Milano Yoko Yamada. Yeah! Ciao Yoko.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Come stai?
2: Molto bene, grazie. Ma tu quanto...
0: come suona lì? Senti lì vicino a te?
2: Ti sento molto bene. Sì, prima sei uscito dalla cassa qua dietro, ho detto: mio Dio, sembra di averlo qua. Scusa, quanto caldo fa lì che sei in canottiera?
0: No, ma io devo dire che dentro casa sto abbastanza bene. No, ma fa un freddo, guarda, ti faccio vedere con la webcam, ti faccio vedere fuori. Non si vedono neanche i palazzi, ci sono i grattacieli, ma non si vede niente dalla foschia. Tra le altre cose, io non sono mai riuscito a convincere mio padre a venire a visitare New York, perché la sua risposta è sempre stata: se devo vedere dei palazzi vado a Brescia. Tu che sei bresciana, mi confermi che ci sono delle piccole differenze tra Brescia e New York? Comunque?
2: Due o tre me ne vengono in mente. Effettivamente. Cioè, però la foschia, devo dire. No, se mi dici che c'è tanta foschia lì, effettivamente glielo fa fare a tuo padre.
0: Esatto, per questo. Devo dire che oggi non mi sento di dargli torto con il clima che c'è. Senti, ci racconti brevemente la tua storia proprio di crescita geografica? Tu sei nata a Brescia da padre giapponese, insomma.
2: Esatto.
0: Che credo sia comunque un bagaglio che è molto presente nella tua comicità, eccetera, eccetera. Ci racconti un po' velocemente la tua storia di giappo-bresciana?
2: Di nippo-bresciana.
0: Nippo-bresciana.
2: Esatto, io nasco a Brescia, classe 93, mamma bresciana, papà giapponese, avvolta da questa brescianità, perché in realtà appunto mio padre, cioè da parte di mio padre non nessun altro vive qua, per cui io a Brescia ho mille parenti, i miei zii e zie da parte di mamma sono in 9, quindi ti dico, quando ci riuniamo tra Natale e Pasqua siamo in 32, penso, se riusciamo a esserci tutti, cosa che ormai facciamo più fatica ad esserci tutti. E poi io mi sono trasferita in Veneto 13 anni fa, se non sbaglio, sono stata a Venezia in Laguna, proprio centro storico, 12 anni, forse 13, e a luglio mi sono trasferita a Padova, quindi ormai è quasi un anno, sempre in centro. Ho capito che sono così, Ale, una ragazza del centro.
0: Sei una ragazza del centro. A Milano saresti una ragazza di Porta Venezia, comunque.
2: Assolutamente sì. Allora, c'è da dire che dopo 12 anni in Laguna... cioè non potevo finire, con tutto il rispetto, a Madonna Pellegrina, per dire, un quartiere, nel senso, fuori, cioè dove ci sono i campi, dove devi avere l'auto. Infatti tu mi dici Milano, io mi muoverei coi mezzi, io poi non ho un buon rapporto con l'auto, non guido benissimo.
0: Col traffico in generale, sì.
2: Sì, esatto. Ecco, capisci che dopo essere stata 12 anni nell'unica città in Italia dove non ci possono essere automobili, la bellezza...
0: Ma infatti com'è vivere in Laguna? Che
2: è tosta.
0: Abbiamo sempre l'idea che sia uno spazio geografico popolato al 99% da turisti, no? E invece c'è gente che però ci vive, no? Ecco, com'è stare lì? Cioè, dove la spesa la vai a fare?
2: La spesa la si fa in questi supermercatini minuscoli, infatti questo per me, devo dire, io mi emoziono sempre tantissimo quando vedo supermercati normali, cioè per me giganti, in realtà normalissimi, cioè i carrelli, c'è un supermercato a Venezia che io dico è quello dei carrelli, perché appena appena più grande, dove ci stanno anche i carrelli, altrimenti devi girare con i come si chiamano,
1: cestini.
2: I cestini piccolini.
0: I cestini piccoletti, sì,
2: piccoletti,
0: sì, sì, sì.
2: Sì, come
0: cioè, dici quindi tu, quando vieni qua, non so, a Milano vedi l'esse lunga,
2: mamma
0: dici,
2: mia, non puoi capire l'emozione, ma sì, ma c'è il reparto gastronomia, il reparto del pesce, la pescheria si chiama, io così, grazie.
0: Sì.
2: Ma banalmente, senza arrivare a parlare della gastronomia, cioè la scelta di biscotti, tu hai un corridoio infinito e io perdo almeno un paio d'ore se dovessi fare la spesa all'esse lunga.
0: Ah, perché là invece a Venezia, in questi supermercatini, è più limitata.
2: È molto limitata la scelta.
0: Limitata. E invece, scusami, per le piccole cose di casa, tipo interventi, ti si rompe un tubo, devi rivernice.
2: Allora,
0: dove passano i furgoni? Cioè,
2: infatti, allora, so che effettivamente potrebbe capitarti di vedere un furgone sul Canal Grande, perché sta è trasportato da queste chiatte, come si chiamano, dai mega, adesso non chiedermi il termine tecnico. Comunque sì, capita che per fare dei lavori effettivamente dove serve il coso che fa girare
0: sì, l'intervento cemento, di un macchinario un po' grosso.
2: Esatto, allora
0: sì.
2: Riescono a trasportarlo in canale tramite le chiatte, mettiamole così.
0: Sì, che sono, cioè, obiettivamente sono banalità, assurdità, però adesso io mentre ti parlavo, perché mi rendo anche conto che queste domande possono sembrare veramente sceme, ma stavo nella mia mente scandagliando un'immagine di me a Venezia in cui ho visto succedere qualcosa del genere e non l'ho mai visto, cioè non ho mai visto un intervento di un lavoratore a Venezia, vedo sempre turisti che vanno in giro.
2: Certo,
0: guardando e fotografando.
2: Perché, certo, vivendola come turista effettivamente magari non ti accorgi, però se pensi banalmente all'ambulanza, la polizia,
0: certo, sì.
2: È tutto su barca, quindi anche l'ospedale alla porta d'acqua si chiama, quindi
0: sì.
2: L'ambulanza, che è l'unica tra l'altro che può non rispettare il limite dei 5 km orari, perché devi andare il più piano possibile,
0: certo.
2: In laguna,
0: sì,
2: altrimenti
0: sì,
2: sai,
0: sì,
2: il
0: sì,
2: moto ondoso che erode le fondamenta eccetera, e quindi quando senti le sirene e passa l'ambulanza vedi questa onda anomala che si crea per forza di cose. E sì, ma banalmente io ho dovuto affrontare un paio di traslochi non facilissimo, perché hai l'amico col barchino, o hai l'amico col barchino, e effettivamente dopo 12 anni sono riuscita a farmi anche
0: un po' di
2: amici
0: col barchino,
2: esatto.
0: Ce li siamo fatti, sì,
2: esatto.
0: Sì, sì.
2: E altrimenti è tosta.
0: Ma senti, ma tutte queste cose qua sono oro per la tua comicità, nel senso, tu fai sempre una comicità autobiografica di racconto della tua vita, cioè anche queste piccole cose così sono un pozzo in cui andare a pescare senza fine, no?
2: Allora, sì, devo dire di sì, sia Venezia sia gli zii bresciani mi hanno dato diversi spunti per i miei pezzi, però devo anche dire che sono... sì, allora per lo più la parte bresciana, mezza giapponese è un po' come mi sono presentata come comica agli inizi.
0: Come comica, sì.
2: Adesso devo dire ho un po' abbandonato quella parte, come dire ok, mi avete conosciuto. Io effettivamente ho iniziato a farlo nel 2018, fine 2018.

0: 18 e siamo nel 26, insomma, erano i miei pezzi con cui mi sono fatta conoscere, mettiamola così. Ora mi sono spostata su altre tematiche. Adesso che mi viene in mente, mi è fatto venire in mente appunto, avevo questo pezzo sui carrellini a Venezia, cioè quando, appunto, a proposito di spesa. Il veneziano Doc gira con questo carrellino portaspesa, tre ruote.
1: Tipo i trolley,
0: tipo un trolley che ha non due ruote ma tre, attenzione, cosa che qui a Milano non vedresti, perché deve fare i ponti.
1: Non ho mai visto la terza ruota.
0: Eh sì, per fare i ponti, certo. Hai la tripla ruota, certo. Che si...
1: Sì, quindi... ti aiuta a fare. Certo,
0: esatto,
1: sì.
0: Ora che mi hai fatto venire in mente, avevo scritto un pezzo.
1: Allora, vedi
0: su...
1: che un po' di. Un po' di spesa ce l'abbiamo messa dentro.
0: Esatto.
1: Yoko, mettiamo una canzone e poi torniamo da te.
0: Certamente.
1: Su Radio DJ.

0: C'è in studio con noi Yoko Yamada, che ci tenevo ad abbracciare quando abbiamo detto ma sì, facciamola venire quel lunedì. Mi ero completamente dimenticato che sarei stato lontano da te, Yoko. ahimè, sarebbe stato bello averti lì.
1: Fulminacci, scusa, posso dirtelo? Non mi aspettavo
0: certo.
1: andasse questa canzone, mi piace da pazzi.
2: L'hai scelta apposta.
1: Grazie davvero.
0: Siamo veramente un programma fatto bene, Yoko. Noi sappiamo i gusti dei nostri ospiti. Chi altro ti piace ultimamente?
1: Oddio, no, io sono proprio in fissa con Fulminacci in questo periodo.
0: Proprio in loop
1: totale. Pensa che a volte mi dà anche degli spunti per parlare con la psicologa.
0: Fulminacci?
1: Assolutamente sì.
0: Per la questione che lui ha un tipo di scrittura che si concentra anche lui molto sulle piccole cose, quelle cose apparentemente di poco peso, che però poi alla fine ti scavano dentro un pezzo.
1: Assolutamente, ma sì, ma poi hanno anche delle immagini, mi piace molto. Tra l'altro, colgo l'occasione per dirci, cioè, perché prima hai detto che c'è molto di autobiografico nei miei pezzi,
0: sì.
1: Io ti dicevo sì, più che altro nei primi, e mi è venuto in mente appunto Fulminacci, la psicologa, le cose di cui parliamo, eccetera, che effettivamente quella è stata, per esempio parlare di andare dalla psicologa e altri temi sono quelli che ho messo anche nello spettacolo più recente.
0: Nello spettacolo, sì. Ma lei lo sa, la psicologa lo sa che è finita nel tuo

0: spettacolo?
1: Guarda, io non ho ancora capito se è venuta a vedermi una volta oppure no. Secondo me è venuta ma non vuole dirmelo. Non lo so, ho questa impressione.
2: Ah, ok, si è nascosta nell'ombra. Anche perché vale il segreto da un lato ma non dall'altro. Cioè lo psicologo non può rivelare in pubblico quello che dice il paziente.
1: Esatto.
2: Il paziente invece dello psicologo può fare quello che vuole, no? Cioè tu puoi andare
1: assolutamente
2: ridicolizzarla in pubblico davanti a tutti. Sì,
1: sì. Allora, esatto, chiaramente non direi mai nome e cognome. Sì. Ma tra l'altro lei è una di quelle psicologhe che mi dà del lei, cioè che tiene
2: un po' di distanza.
1: Esatto, tra l'altro ero passata anche al lettino. Se sai quella cosa di parlarsi, e dopo non mi piaceva per niente, non posso non vederti mentre parliamo. Infatti anche prima di entrare ho detto scusate ma io Ale lo vedo in schermo, ci sentiamo solo, com'è, devo capire, quindi ho bisogno del contatto.
2: Lo spettacolo della canotta non te l'avrei levato per niente al mondo,
1: infatti,
2: Yoko,
1: eccomi
2: qua. Senti, no, adesso sta per uscire il tuo special su Comedy Central il 29 di maggio.
1: Yes, venerdì prossimo.
2: Come si passa? Perché tu prima parlavi dell'inizio della tua carriera, che nella comicità spesso è fatta di 5 minuti per volta, open mic, brevi pezzi che vai a fare quando ti viene dato lo spazio. Poi c'è una grande differenza tra quei 5 minuti, per quanto magari poi tu ne abbia in mano anche una decina, ma riuscire a metterli dentro uno spettacolo. Quanto dura il tuo special? Un'ora,
1: esatto.
2: Immagino.
1: Meno di un'oretta, mi sa. Sì, siamo sui 45 minuti, mi pare.
2: Ok, 45 minuti.
1: 50, sì.
2: Che differenza c'è? Che lavoro va fatto in quel caso?
1: Bella domanda. Guarda, in realtà, anche se non sembra, o almeno per quanto mi riguarda, non dovrebbe sembrare, è in realtà quella collezione di 5 minuti di qua, 7 minuti di là, perché effettivamente, come dici tu, sono il pezzo lo crei o negli open mic, quindi le serate a microfono aperto, spieghiamolo magari anche per chi non ha idea di cosa stiamo dicendo, quelle serate dove sei in 5-6 comici, comiche, e hai non più di 8-10 minuti di solito,
2: sì.
1: E quindi tu provi il pezzo, poi torni a casa e dici, ah, vedi, qui non hanno riso, qui è da esplorare, questo ha fatto ridere che non me l'aspettavo, e quindi il pezzo viene modificato di volta in volta, e io sono arrivata poi al mio special che ho messo insieme tutti questi piccoli pezzi, aiutata anche dal mio amico autore Nicola Eddi, che saluto, un amico col quale mi trovo super in sintonia su tutto, specialmente anche la parte ironica, e quindi creiamo insieme i pezzi.
2: Sì, sulla scrittura è importante.
1: Sulla scrittura,
2: certo.
1: Assolutamente sì. Sì, perché se non hai quella sintonia lì è difficile, insomma, lavorare con qualcuno. E sì, in realtà sono più pezzi dove tu non dovresti, a mio parere, magari troppo renderti conto di dove finisce uno e dove inizia l'altro. Quindi
2: sì, si fa un lavoro di collage.
1: Rosso.
2: Sì, sì, bravissimo, sì, esatto, un lavoro bravissimo. Di collage per mettere insieme. Guarda, qualche giorno fa è uscita la puntata di Supernova con Katia Follesa e si stava parlando dei temi su cui è complicato fare comicità, no? E lei, per esempio, diceva la morte, la chiesa, le malattie, eccetera, eccetera. Mm. Ovviamente lei lo intendeva da un punto di vista televisivo, perché poi c'è grande differenza tra la comicità in televisione e la comicità della stand-up, no?
1: Concordo
2: per esempio,
1: pienamente.
2: Mi ricordo Eleazaro mi diceva questa cosa in cui mi raccontava: io sono andato a fare Le Iene ingenuamente pensando che avrei potuto portare la mia comicità in televisione. Invece la televisione è un mondo completamente diverso in cui fare comicità.
1: Esatto.
2: Altra situazione quando tu sei su un palco, in un locale, in un teatro, eccetera, eccetera.
1: Concordo.
2: Al netto di questa differenza, quali sono i temi sui quali preferisci andare, tra quelli un po' spigolosi e quelli che invece preferisci evitare?
1: Ma guarda Ale, questa è un'ottima domanda e me la sono domandata più volte nell'arco degli ultimi 2 anni. Infatti, pensa, lo spettacolo che sto portando in giro adesso nei teatri, Stellina Scintillina, parla proprio di questo, cioè parlo di politicamente corretto, di cosa si può dire, che cosa non si può dire, com'è il politicamente corretto nella comicità, che detto qui sembra una cosa noiosissima e in realtà no, cioè spero che non lo sia, anche perché poi io inizio parlando di tutt'altro e dopo una mezz'ora 40 minuti dello spettacolo arriva un po' quella parte un po' più tosta, ecco.
2: Sì.
1: Vedo dei cenni con la mano, devo stringere.
2: Ah no, ma quello sempre. Guarda, lascialo per quello. Quello è Maurizio. Allora,
1: okay.
2: Non ti avvicinare perché ha dei pettorali che con un colpo di mano ti può staccare la testa, quindi non ti avvicinare troppo, ma quello è Maurizio che ci sta dicendo che sì, dobbiamo andare più o meno in pubblicità.
1: Va
2: comunque,
1: bene.
2: No, sì, il discorso era chiaro e poi soprattutto non c'è tanta attesa prima di poterti vedere, perché il 29 maggio esce il tuo speciale su Comedy Central e ti facciamo un grande in bocca al lupo, Yoko.
1: Grazie mille, Ale, grazie tantissimo.
2: Un abbraccione.
1: Grazie,
2: buona
1: presto.
2: Fortuna. Ciao.
1: Grazie.
2: Ciao.

0: Siete pronti ad un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci al Party Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite. Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto. Fortunatamente.
8: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
9: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
8: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
10: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
11: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
12: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
13: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
11: Parola di Giorgio,
14: Gabriele
13: e Furio.
15: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
16: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure.

0: Carrara Eyewear. È tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il nulla dilaga.
6: Che cos'è questo nulla?
7: Radio DJ.

0: sono lì con voi, io sono dentro alla situazione insieme a voi e quindi mi faccio prendere, non capisco. Ma guardandovi dall'esterno, così, osservandovi in silenzio qui a 10.000 km di distanza e vedendo, non sapete proprio maneggiare la fosca. C'era la fosca che era tutta contenta perché il Besan gli ha messo, gli ha attaccato uno specchio, ha fatto un buco col trapano, ha messo due buchi, ha messo le cose, era tutta felice. Avete iniziato a fargli una serie di domande che l'hanno messa in crisi e il Besana è passato da essere l'eroe della giornata allo scemo di turno. Cioè, poverino.
1: Allora, intanto ha usato il Fischer del 6.
2: Ho capito,
0: ma cosa state
2: bene,
0: lì a fargli domande? Ma che adesso questa prende una telecamera e mette una telecamera per controllare lo specchio che non cada quando lei non c'è. Cioè,
3: anche la vite del 6. Lasciate...
2: Posso fare un'ulteriore domanda fosca?
0: Sì.
3: Specchio, lo specchio pesa 12,5 kg.
2: Mm-hmm. Quando il Besana ha trapanato, no? E usciva dal muro, che tipo di polvere usciva? Bianca
3: mattone.
2: O marrone?
3: Mattone.
0: Bianca o marroncina?
3: Mattone.
0: Ah, muro in mattoni.
3: Male?
1: Tiene un po' meno, perché una volta bucato il mattone è un forato.
3: Dietro, quindi, dietro vuoto.
1: Vuoto. Quindi si sbriccia. Quindi è normale, si sbriccia.
3: Quindi?
0: Fosca.
1: Dipende. Per esempio,
0: non hanno torto.
1: Allora,
0: non hanno torto. Non hanno torto. Certo, io non te l'avrei detto. Però no, vedi, quando sono insieme a loro mi faccio trascinare da loro così. Invece prima vi stavo osservando da fuori e dicevo proprio: Madonna, ma non sanno proprio gestire quella ragazza, quei due lì.
1: Allora, Mauri, siamo per il forato. O erano quelli grigi normali?
3: Grigio normale. E tra l'altro neanche sapete che alcuni hanno.
2: Ci vuole il rosso. Che cosa rossa.
3: Certo. No, erano tutti grigi.
1: Ciao.
3: Ci sono i Fischer quelli belli che rimangono a muro e hanno la parte tondina alla fine che rimane aderente al muro.
1: Invece da quello da prendere.
3: Lui no, sul 6 non
0: poi,
3: ce l'aveva.
0: Foschi, scusami. La libreria, se cade la libreria, si rompe la libreria, non esiste una cultura popolare che pensi sia un evento negativo. Lo specchio è un disastro. Cade lo specchio,
1: 12
0: si rompe,
1: ti spacca le piastrelle, sicuro.
0: Poi uno specchio da 12 kg moltiplica per 7 tutto quanto, gli anni di sfiga vanno moltiplicati per i chili dello specchio.
2: Sì, non lo sapevo.
0: Sì, la regola è questa, ragazzi, la regola
3: per
0: è questa.
3: Non parlare della fatica che abbiamo fatto a portarlo a casa, perché ieri c'era Milano che era tutta intasata e io l'ho prenotato nel negozio più in centro possibile.
0: Ma che te frega, tanto chi è che è andato a prenderlo alla fine? Il Besana. Vabbè, insieme, ma con la macchina di chi? E con le braccia di chi? E con le braccia di chi?
3: No, abbiamo condiviso il peso, la fatica.
0: Certo. Qua siamo al 39% di batteria. Direi che, ma no, 39%, ragazzi, facciamo anche quella di domani, Posto che io domani sono lì in diretta insieme a voi perché torno. Oggi è il giorno delle pulizie, mannaggia, cioè è proprio la giornata di quando finisce tutto, che tristezza. No, scusate, volevo dire questa cosa agli ascoltatori che mi hanno scritto durante questo weekend. Ci siamo lasciati venerdì con me che stavo partendo tutto scapicollato per riuscire ad arrivare in tempo perché la sera c'era la proiezione di Top Gun. Dal deck, dal ponte di una porta aerei che è sempre parcheggiata qui a Manhattan. C'è una porta aerei parcheggiata. Ce l'ho fatta, sono stato a vederlo. Esperienza incredibile. A parte che non ero mai stato su una porta aerei, è veramente una cosa emozionante, no? Si chiama Intrepid, la porta aerei che c'è qua. Sopra parcheggiati c'erano gli F-16. Hai presente, Walter?
1: Certo.
0: Cioè, quelli proprio del film.
1: No, c'è un F-14.
0: F-14, è vero. C'è un MiG, c'è uno Space Shuttle. Ci sono tutte queste cose che questa porta aerei fa anche da museo. E diciamo, nelle giornate normali si può andare a visitare tutto all'interno, eccetera, eccetera. Lì per il film avevamo accesso solo al ponte. E sul ponte avevano montato questo mega proiettore con le casse tutte diffuse. E prima della proiezione del film c'era tutta la musica un po' a tema con Top Gun, che era la parte che gasava, mamma mia, la parte che gasava di più. Era l'unico giorno di mezzo sole con un po' di tramonto. Oh, le sanno proprio fare. E guarda, sai da cosa capisci che le sanno fare? Che mentre eravamo in attesa dell'inizio del film, per la porta aerei continuava a fare le vasche, a passeggiare avanti e indietro con il suo sorriso a 32 denti, masticando in maniera molto pronunciata una gomma da masticare, con i suoi occhiali a goccia, John Maverick. Il Tom Cruise da Rocco, vestito come Maverick nel film, che era lì venuto apposta per fare tutte le foto con chi, con chi era venuto a vedere il film. Lui stava lì e aveva tutte le posizioni, sai, guardava l'orologio, guardava l'ora come Maverick guardava l'ora nel film. Hai presente?
3: Si toglieva gli occhiali come Maverick.
0: Si levava gli occhiali e se li metteva, continuava a far finta di masticare questa gomma che secondo me non aveva neanche, però continuava a fare il movimento della masticazione come Tom Cruise quando era a lezione. Cioè, sì, le sanno proprio fare.
3: Ma dici che è un attore tipo dell'Actor Studio?
0: No, perché poi ho chiesto di fare la foto anch'io con lui e lui mi fa: oh, mi raccomando, taggami e seguimi. Aveva

Radio DJ, state ascoltando Cattelan, sempre in diretta da New York, dove sono io in questo momento. E durante la pubblicità osservavo come dentro un acquario i miei colleghi con... Sì. Voi non sapete proprio gestire la fosca, comunque. C'era una fosca che era... Cioè, ragazzi, sai che? Perché quando

0: il cartoncino, come le persone che chiedono l'elemosina, però lui aveva il cartoncino con il QR code che portava direttamente al suo profilo. L'ho seguito, infatti volevo dirgli: guarda, ti è andata bene, se ti seguo io, hai fatto la pescata giusta. Ma si chiama Eastside Tom Cruise, credo.
1: Ah, lui
0: una roba
1: fa
0: del
1: solo
0: genere.
1: Tom Cruise.
0: Lui fatto,
2: l'anno prossimo lo voglio al Festival di Sanremo. Sai, qua fuori, insieme a quello
0: sarà il nuovo Tony Pitoni, il nuovo. Si chiama East Coast Tom Cruise e ha ben 70 follower.
2: No, veramente.
0: Però,
2: no.
0: Te lo giuro, te lo giuro, ha 70 follower. E l'altro giorno, quando era lì a fare tutte le pose, siccome l'ho taggato, ne aveva 40. Quindi c'è una, netta crescita. È un attimo che va a prendere Maurizio underscore Rossato. Sì. Mauri, metti una canzone a tema New York, dai. Che
3: no,
0: poi...
3: doveva mettere Bresh.
0: Ah, mettiamo Bresh. Sì. Sono saltati i Beastie Boys. Va bene, ma ci sta. Dai, così chiudiamo con lui. Bresh su Radio DJ.

0: Stavo controllando l'Instagram del Tom Cruise Tarocco, che è East Coast Tom Cruise. Ho guardato nei suoi seguiti, ho scoperto è la versione East Coast, la versione newyorkese del ben più famoso, che ha 200.000 follower, California Tom Cruise, che invece è il tarocco di Tom Cruise,
1: certo,
0: quello che sta a Los Angeles. Okay. E fanno, sì, fanno gli eventi, vanno in queste situazioni qui, fanno gli eventi e si atteggiano come se fossero Tom Cruise. Per gli ascoltatori che lo stavano chiedendo, sì, l'Intrepid è questa portaerei che è parcheggiata sempre a Manhattan sull'Hudson, è un museo, lo potete andare a visitare quando volete. Le cose del cinema invece le fanno durante l'estate. Adesso stavo guardando il programma.
1: Cosa c'è?
0: E sono tutti film comunque che hanno vagamente a che fare, cioè non so, tipo Independence Day, cioè okay, con... sì, aerei da caccia, astronavi, fanno tutti film un po' tematizzati su questo, su questo mondo
2: tanti,
0: qua. Sì, sì,
2: cioè,
0: sì,
2: è un tema bello,
0: sì,
2: largo per loro.
0: Oh, l'altra cosa che volevo vivere, che è un po' tipo il Como in Champions League, io non seguo particolarmente l'NBA, ho smesso di seguirla quando ho compiuto 16 anni, diciamo, l'NBA, però invece Walter, per esempio, è ancora molto appassionato,
2: sì,
0: no? Ci sono i Knicks che stanno andando da paura dopo migliaia di anni in cui facevano abbastanza pietà, ma devono chiamare i Marines, cioè c'è un hype in città che devono chiamare i Marines se questi per caso veramente vincono. Adesso sono arrivati, manca una gara per arrivare alle finali, giusto?
2: Sì, e poi prendono.

0: Prendono gli schiaffi da chiunque a ovest.
1: Sì, sì, cioè, sì, c'è sì, quella cosa lì parte, che, probabilmente li massacrano. Però stavo parlando con gente qui a seguire la partita, perché poi in tutti i bar, in tutti i locali, così ci sono gli schermi e veramente non riesci a muoverti. È come se fosse la finale dei mondiali, certo, da noi, no? E mi stavo informando, manca una gara e quindi dicevo, beh, la prossima vinceranno perché sono superiori con chi stanno giocando?
0: Cleveland.
1: Vero? Contro Cleveland. E mi dicevano che siccome la prossima sarà a Cleveland, è probabile, Walter, dimmi se è una stupidata, è probabile che la perdano apposta per poter vincere poi in casa.
0: Allora, lo stesso varrebbe per il calcio, cioè per me è una stupidata.
1: Non lo so, però qui c'è una serie talmente lunga, hanno un vantaggio così ampio.
0: Non vai mai a rischiare.
1: Bravo, anche a me sembrava strano il rischio. Poi però il signore che me lo stava raccontando mi ha fatto vedere l'applicazione da cui si possono comprare i biglietti per andare a vedere la partita.
0: Mi stai già convincendo.
1: I biglietti, quelli bordo campo, ma non la fila VIP, che poi quelli sono tutti invitati. Biglietti bordo campo, $146,000 a biglietto.
2: Mila?
1: $146,000 a biglietto. Sai che secondo me una sconfittina la fanno?
0: Sì. Ma adesso vuoi che mi hai detto
1: per
0: così?
1: Per poi venire a fare un incasso. Boh, non lo so, vabbè, vi volevo lasciare con questa nota di costume, ragazzi. Domani sarò di ritorno, ci riabbracceremo tutti quanti insieme in diretta da Milano con una nuova puntata di Cattelan da mezzogiorno a luna su DJ. Ciao ragazzi.
2: Ciao. Radio. DJ One Nation One
3: Station 800 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
7: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
10: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
11: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
12: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
11: Così come?
12: Pelati.
13: Ciao, sono Zero Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix il 27 maggio e che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così, ciao.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
16: E se fosse solo colpa mia?
17: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
16: Cosa è cambiato?
17: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
18: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
19: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
20: Prenditi un Sunseeker.
18: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
19: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
21: Una cittadina isolata.
22: Ma che cosa? Internet è scomparso!
21: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
23: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta.

0: carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Sabato 6 giugno è...

0: www.radiofan.it.
1: Sì, sì, sì, sono le 13. Vi chiamare, vi chiamare.
2: Con Albertino a microfono e Farcetta regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
3: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
2: Ciao, sono Albertino.
3: Adesso sì! Adesso sì!
4: La DJ Parade con Albertino, Farcetta, tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
5: Buongiorno ascoltatori di Radio DJ. Andrà ora in onda Vic e Mari, un programma condotto da Marisa Passera e Vittorio Lelli, detto il Vic. Mettetevi comodi, rilassatevi e ascoltate quest'ora piacevole insieme a noi. Buon ascolto!

0: Risky Doll è il disco di Bruno Mars. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. E noi siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi alle 13:03. Ci siamo tutti? Ah no, c'è chi è a prendere il caffè. Ma quella è colpa della macchinetta che le fa fare tardi. Allora, amici, buongiorno. Eccoti.
1: Ho rischiato il tutto e per tutto. Dovevo prendere un cappuccino. Dani,
0: ma
1: ha
0: la
1: detto,
0: domanda:
1: hai
0: quanto
1: un
0: manca
1: minuto.
0: Un minuto con la macchinetta di Radio DJ?
1: Ci mette una vita.
0: I potentissimi mezzi. Da quel colpo di. Hai visto dietro che c'ha quella canula che ta da un
1: certo,
0: colpo.
1: Certo.
0: Poi se la ragione inizia a fare.
1: Chi tu ragioni?
0: E quindi.
1: Vabbè, Vic. Però volevo essere al meglio per questo nostro lunedì.
0: Quindi con una botta di caffeina,
1: sì,
0: in quel senso.
1: Un sorso perché
0: vai,
1: per
0: vai,
1: ora.
0: Vai.
1: Tu come stai? Benissimo. Bene, il Vic è stato operato, è andato tutto bene.
0: Sì, fammi salutare l'equipe medica che mi ha seguito.
1: Una cosa che non è mai successa in questo programma: non hai mai dovuto salutare in tanti anni un'equipe medica.
0: Allora, sai che io ho massimo rispetto del Servizio Sanitario Nazionale, certo. Di tutti quelli che ti aiutano. Meno male che ci siete, partendo dai medici più bravi, passando dalle infermiere più brave alle OS o agli OS più bravi. Tutti li saluto.
1: No, pensavo arrivando proprio a certi
0: tutti bravi.
1: Scappati di casa, perché hai detto partendo da...
0: Però allo stesso modo li ho tutti qualificati come bravissimi,
1: certo,
0: nel loro settore. Guai, sono tutti bravissimi. Vorrei non vedervi più, cioè, nel senso...
1: Ora che ci vedi,
0: adesso
1: tra l'altro, hai solo meno due da una parte, meno due dall'altra.
0: Esatto, adesso che ci vedo
1: allora,
0: molto meglio, vorrei non vedervi più.
1: Tra l'altro poi ovviamente attraverso questa operazione gli si è migliorata anche la vista, no?
0: Sì.
1: E mi ha detto: ma sai, comunque è bello perché, cioè, io mi sveglio la mattina, guardo, cioè io adesso vi vedo. E io ho subito chiesto: ma mi vedi anche i peli delle gambe? Perché
0: no,
1: prima Vic
0: tanto.
1: Non ci facevi caso, non è che mi hai mai detto: Mari, dai, però.
0: A parte che non mi sarei mai permesso.
1: No, però avresti trovato un modo gentile per dire, sai.
0: Però guarda, con meno due a questa distanza, comunque non te li vedo. Ti voglio rassicurare.
1: Ma non è che siano così folti, però non le ho ritoccate.
0: Adesso sai cosa faccio? Che è molto imbarazzante. Vengo ad accarezzarti le gambe.
1: Vuoi sentire? Perché ti fa quell'effetto un po' spazzoletta.
0: Ma no, dai, non
1: dai, è spazzoletta.
0: Appena.
1: Ma non ho avuto
0: sento,
1: il tempo,
0: no?
1: Non ho avuto il tempo perché mi è scoppiato il caldo all'improvviso.
0: Lascia stare. Ma infatti adesso, tra poco, secondo voi, non ne parliamo.
1: Solo un pochino.
0: Prima c'è da aprire la porta. Lo sapevo. Sì, chi sei?
2: Grandi Vic e Mari, non ve beccavo da tanto. Ho cambiato orari, adesso sto andando a consegnare il gelato. Vi ho beccato, grandi Vic e Mari.
1: Grazie, caro. Esatto, tanto che non vi beccavo, ho cambiato canale.
0: Non vi voglio mai
1: cambiato,
0: più beccare.
1: Aveva cambiato orario.
0: Ci fermiamo per un istante veloce e poi partiamo.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Allora, ci siete? Siete caldi?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.

0: Vic e Mari su DJ, inizia la puntata di oggi, inizia anche la settimana per noi. È stato un weekend molto bello, il nostro speriamo che sia stato molto bello, anche il vostro, c'è da dire un filino caldo, almeno nella città di Milano, un po' tutto il nord Italia.
1: Ma hai cambiato la montatura degli occhiali?
0: Sì.
1: Si è messo gli occhiali, sì. Non saprei dirvi da chi, un po' da tipa.
0: Ehi tipa.
1: Da tipa stinosa.
0: Ne ho presi due, c'ho quello tutto nero, un po' più James Bond, non so, e questo che è un po' frufru.
1: Sì, è un po' frufru, te lo voglio dire.
0: Lo so, sì. Ma ho detto, ciao, che
1: di quando le ragazze si mettono gli occhiali anche se non li devono mettere, perché sì, comunque risulta carino, l'occhio sì, ti risalta.
0: Quella.
1: Mi devo ancora abituare.
0: A chi lo dici? A chi lo dici?
1: Allora, parlavi di weekend, giustamente, prego.
0: No, ma voglio tanto abbracciare i Menegatti, Paolo in particolare, ma anche Lorena, che è la sua moglie adesso a questo punto.
1: Si farà chiamare Menegatti?
0: Non lo so, non glielo chiedo.
1: Si farà chiamare Laura Menegatti di Radio DJ?
0: No, si sono sposati. Paolo, che vabbè, lo sapete, che conduce Anima House,
1: certo,
0: e poi da sempre
1: è
0: giornalista.
1: Conduttore.
0: Esatto, si sono sposati a Castagneto Carducci, alla marina di Castagneto Carducci, per cui sul mare.
1: Non si sarebbe chiamata così.
0: Ed è bellissimo quando sei, e tutto il mondo, tutto il nord Italia schiatta di caldo, e tu la sera, perché ovviamente il matrimonio è stato di pomeriggio nel loro giardino, poi ci siamo spostati, e la sera arriva quella brezzetta dal mare, che c'hai anche un cicin in the fresh, come dicono qui a Milano. No, molto bello, abbiamo mangiato bene, abbiamo festeggiato, c'è stata tanta grazia, tanto amore, tanto affetto, e siamo stati tutti molto bene.
1: Che è stranissimo, credo, la cosa... che tutti questi sentimenti siano condensati in un matrimonio.
0: Per quello dico,
1: mai
0: anch'io.
1: Mai visti prima.
0: Anch'io sono, perché sai, ci sono sempre delle dinamiche tra amici e parenti complicate, e invece devo dire tutto è andato bene.
1: Che bello, invece io sono stata in Olanda, sì, e quindi adesso qualche istante di apprezzamento per l'Olanda.
0: Sì, evviva l'Olanda.
1: No, ma no, non avete idea. Della cura del
0: grazie,
1: verde in Olanda, che è pazzesco. Specie di fiori incredibili di tutti i tipi che tu non hai mai visto, dici, ma perché qui non arrivano?
0: Sì.
1: Cioè, perché noi abbiamo solo i gerani?
0: Perché siamo un po' pigri noi.
1: Invece lì è un'esplosione, sì, dovuta probabilmente al fatto che, ma così come avviene per esempio anche in Inghilterra, la maggior parte dell'anno il cielo è più cupo e quindi ci sono pochi colori, quindi nei 3-4 mesi in cui esplode invece la natura sono tutti felici. E la cosa fantastica è, oltre ai parchi cittadini che sono di una bellezza, ma Vic, ma tipo che ti viene da morsicarle le piante,
0: sì,
1: palizzate intere di rododendri, di piante di ogni tipo, curate meravigliosamente. Fuori da casa ogni olandese ha una sua seggiolina oppure una panchina e delle piante che lui personalmente cura in delle aiuoline che vengono allargate a piacimento, cioè e con il beneplacito ovviamente
0: dei vicini,
1: di tutti,
0: certo.
1: Sì, ma anche, non so, a Milano figurati, dici, guardi, io al posto di questo posto macchina faccio un'aiuola, voglio vederli.
0: Scusa, ma sono come le donne del sud che stanno sedute e
1: sì,
0: chiacchierano
1: tutti,
0: okay,
1: tutti.
0: Okay.
1: Ma incredibile, è incredibile, infatti si trovano, si salutano, si conoscono tutti nelle vie, ma anche del centro, non so come dire, perché prendono il sole come dei gatti, si mettono,
0: certo,
1: gli olandesi. In questi giorni in cui c'erano 30 gradi, ma io, cioè, le persone si buttavano nei canali, proprio così, dice, ma dov'è? Era qui un attimo fa, paf!
0: Forse poi non c'è stato neanche più, tra l'altro, è un po' pericoloso lanciarsi nei canali, però...
1: No. Si vede che si può, bellissimo, e poi l'aia è sul mare, quindi molto bello, ci sono queste dune che sembra di essere a Porto Pollo, però. Tutti mi dicevano, sì, adesso sei entusiasta, io subito mi voglio trasferire qua, meraviglioso, che civiltà, che...
0: È o non è adesso il tuo posto preferito?
1: È il mio posto preferito, ma la città di Leiden la devi vedere, o anche Delft, cioè sono bellissime, ma mi hanno detto che il vento del nord
0: è quello, poi picchia, certo,
1: quelle
0: punto,
1: giornate uggiose che si susseguono una dietro l'altra rendono invece l'inverno piuttosto faticoso.
0: Winter is coming, dicono proprio in Olanda.
1: Così.
0: Sì, diventa complicato, cioè se andate in un momento dove faceva particolarmente caldo, le piante esplodono perché è primavera, ti voglio vedere io a febbraio in Olanda.
1: Non lo so, ci proverò, però mi è piaciuta molto moltissimo questa visione proprio civica, no?
0: Certo.
1: Per cui il verde è un verde comune, ma vanno anche volontari nei parchi a sistemare, ma proprio che li volevo abbracciare tutti, mi guardavo per dire, ma cos'è?
0: Ma guarda che è uguale.
1: Giù le mani.
0: Perché tu non prendi mai la 90, ma se prendi la 90 sulla circonvalla milanese, vedi la stessa attitudine di quelli che si fermano man mano.
1: Esattamente, e poi le patatine fritte, punto.
0: Vabbè, certo.

0: quelle pazzesche. Dai, iniziamo la puntata di oggi, poi tra poco parleremo d'altro, però comunque rimaniamo all'estero in qualche modo, poi vi spieghiamo meglio.
1: È semplice
0: perché
1: l'olandese, da poi due o tre
0: impossibile.
1: Impossibile.
0: Uno dei miei più cari amici è sposato con un olandese, adesso forse sa dire ciao dopo 20 anni di matrimonio.
1: Io sto dire solo danke wel.
0: Vabbè.
1: Basta.

0: Kiss Me dal 1999 su Radio DJ, le 13:16 minuti. Allora, iniziamo la puntata di oggi. Ci sono due notizie delle quali volevamo parlare. Avevamo deciso di partire col saluto silenzioso, ma avendo fatto riferimento agli stranieri,
1: avevi deciso tu nel mio cervello era già ovviamente parlare le lingue, no?
0: Esatto,
1: sono fresca.
0: Certo, con l'olandese, una delle lingue sicuramente più difficili al mondo, non so come dire, almeno tra quelle europee, credo una delle più difficili sicuramente.
1: Perché però non a parte ti risuona, questo, perché le altre lingue che non conosci, no vabbè, a parte che il francese, lo spagnolo, è molto più semplice capire la radice delle parole, no? Il tedesco in qualche modo, sapendo l'inglese non tantissimo, ma
0: un po'
1: lo svedese comunque andiamo tutti all'Ikea, ma
0: quello, cioè,
1: l'olandese
0: un Malm lo sai dire in svedese
1: in qualche modo,
0: Gallax,
1: sì. Ma l'olandese davvero anche la pronuncia è assolutamente diversa da come viene scritto e non si capisce niente.
0: Quindi se vai in Olanda probabilmente soffrirai di xenoglossofobia, cioè l'ansia che assale in modo particolare noi italiani nel parlare una lingua straniera. Ma attenzione, questa è una premessa doverosa, non vuol dire aver paura di parlare una lingua che non sai, perché lì in quel caso non puoi parlare.
1: Vabbè, ma lì
0: non la sai,
1: sei un fantasista, diciamo, sta improvvisando,
0: cioè, non puoi. Metti anche di non conoscerla bene, ok, allora lì hai paura tanto di sbagliare, ma in questo caso si parla di una fobia anche per chi una lingua la parla mediamente bene, cioè non sei madrelingua chiaramente, però
1: gli italiani sono in grande difficoltà con le lingue, normalmente. Questo deve avere a che fare con il metodo di insegnamento

0: della nostra generazione, per
1: sì,
0: esempio.
1: Esatto. Noi della nostra età, diciamo, sì, ti insegnavano l'inglese.
0: Io ho fatto sentire anche come parlava la mia prof inglese.
1: Esatto. Cioè, te lo insegnavano un po' così. Adesso, fortunatamente, le cose sono cambiate, però un po' la paura rimane. Cioè, è uscito un indice 2025, fa riferimento un'indagine che è stata fatta lo scorso anno e che colloca l'Italia al 59esimo posto, quindi uno degli ultimi praticamente paesi europei per competenze reali della lingua inglese. Riferimento sull'inglese, ma poi da lì si è capito che a prescindere dalla lingua parlata, dalla lingua straniera parlata, noi comunque siamo titubanti.
0: Era un bruttissimo dato, pensando che l'Italia è uno dei paesi più turistici dell'Europa, quindi hai a che fare, no? Anche per lavoro, con un pubblico internazionale, non si capisce perché ci ostiniamo a non impararlo.
1: È vero, però per esempio qua tra i dati che sono arrivati si scopre che tra i ragazzi tra i 15 e i 24 anni, in questa fascia di età, il 91%, quindi tantissimi, 9 su 10, parla abbastanza bene una lingua straniera, cioè la conosce, poi magari non la parli sempre, però la conosci, e in ogni caso abbiamo timore, perché la nostra paura è quella di fare brutta figura. Quello è il problema, cioè sai che sbaglierai, o sbagli il vocabolo, o coniughi male il verbo, o costruisci male la frase grammaticalmente, però comunque chi se ne frega. L'altro giorno parlavamo del fatto che noi italiani, sai che c'erano gli stereotipi sugli italiani, tra le varie cose c'era uno straniero
0: per l'America's Cup.
1: Per l'America's Cup, brava, che tra l'altro ci ha dato un sacco di soddisfazione, stupida. Però uno straniero che parla in italiano, a un italiano fa sempre piacere, anche se dice delle robe terrificanti.
0: Anzi, ti fa piacere.
1: Ti fa quasi un po' ridere, perché diventa tutto abbastanza buffo. Se tocca a te, hai sempre un po' paura di fare brutta figura. Questo è. E quindi non ti lanci. Tranne alcuni casi.
0: Non lo so. Beh, io ovviamente se bevo non ho proprio il benché minimo
1: se
0: problema.
1: Se bevi parli perfettamente anche l'olandese. Parlo non di te, di chiunque.
0: Oh, forse l'olandese no, ma tutte le altre lingue sì. Arrivo anche all'indonesiano. No, però ovviamente togliendo la paura di sbagliare in qualche modo, il freno psicologico al parlare, sei più fluente.
1: Vai,
0: è normale,
1: vai come un treno. E poi aggiungo anche un'altra cosa:
0: a me piacciono anche quelli che cercano di fare la pronuncia scusa, no? Perché ci sono alcune persone che parlano benissimo ma con una pronuncia terribile,
1: tipo il mio papà parlava il francese benissimo ma gli dicevo papà però onestamente che brutto accento che hai,
0: perché ti vergogni, perché ti sembra di fare troppo,
1: di esagerare. Beh, a volte alcuni esagerano, però fammi dire, quando ti dicono delle robe, anche tu stai parlando con un italiano
0: stai calmo. Comunque, beh, però non sarebbe giusto, perché teoricamente dovresti dirlo bene, no? Servirebbe a tutti.
1: Niente, volevo dire una cosa, purtroppo l'età me l'ha fatta perdere.
0: No, veramente, scusami.
1: Era anche bella, ne son certo.
0: Ma magari ti viene in mente, che disco abbiamo adesso?
1: No, ma sai che cosa faccio adesso? La penso in inglese.
0: Perché ormai traduci, sai,
1: io penso e sogno in inglese. Sai quelli che ti dicono, ma sì, ormai guarda, sogno in inglese.
0: Sai che però io all'università, dopo aver dato latino 1, latino 2 con monografico istituzionale, sognavo il latino. Mi sembra di essere in un numero di Asterix.
1: Va bene, dai, ricordiamo il numero, perché questo è uno di quegli argomenti che tira in mezzo. Se ci volete mandare dei messaggi, 347 342 5220.

0: Tecnica su Radio DJ, le 13:25 minuti sono arrivati molti messa.
1: Anche lui ci sono stati problemi di pronuncia, non si capiva se chiamarlo Saif o Saif.
0: Esatto, o
1: io
0: Saif adesso, proprio.
1: Io lo chiamo Saif.
0: Una via di mezzo.
1: Tipo Safe and Sound. Safe. Ma lui comunque è un patatone, ha detto ma chiamatemi come
0: vi pare, ma cosa me ne frega.
1: Ma no, ma giustamente.
0: Guarda che bello, stavo leggendo qua un messaggio alla mia compagna olandese, i miei figli di 6-9 anni perfettamente bilingue. Per farli ridere la sera gli leggo i libri in olandese.
1: Lui
0: pronunciando le parole così come sono scritte e loro ridono. Che bello.
1: Caro patatone.
0: Sì, sì. Allora, senti, invece parliamo di un'altra cosa che comunque va abbastanza a braccetto con quello che abbiamo detto, nel senso che ci sono dei modi di dire per quello, per questo atteggiamento del quale stiamo per parlare, che fanno riferimento proprio agli stranieri. Per esempio, tu hai mai fatto un French leave?
1: Sì,
0: esatto. Te ne sei mai andata all'irlandese?
1: Allora, sì, quanti Irish goodbye nella vita.
0: Sì, perché poi a seconda dei posti, forse anche delle nazioni, cambia un po' il modo di dire. Cioè il fatto di abbandonare, che ne so, una festa, un matrimonio come nel mio caso, cosa che però non ho fatto, ho salutato abbondantemente.
1: Tu avrai salutato fino all'ultimo, hai capito, anche il giardiniere. Allora, e quindi mi dica, con la gente boccheggiante attorno.
0: Grazie, grazie ancora. No,
1: tu saluti sempre
0: io
1: tutti e prende il suo tempo questo tipo di operazione. Sì. Io spesso me ne vado.
0: No, però dipende molto anche dai contesti. Cioè ci sono, se è una cosa abbastanza intima, mi spiace andare via, quindi saluto
1: tutti.
0: Beh,
1: ovvio,
0: è
1: normale che se sono a cena con te, Vic, non è che dico vado
0: intima.
1: In bagno e poi non mi ripresento.
0: Ma non a tavola in due. Se non è una festa gigante, voglio dire che ci metti, dici, poi inizio a salutare arrivando,
1: no,
0: perché ora che ho fatto tutto il giro.
1: Si sta parlando sempre di gruppi più ampi, no? Allora,
0: sì,
1: in quel caso io perché me ne vado senza salutare tutti? Perché la reputo una perdita di tempo e soprattutto una perdita di energie. Perché non ho, se avevo qualcosa da dirti, te l'ho detta necessariamente prima, no?
0: Sì.
1: Mentre stavamo chiacchierando. Quando vado via devo dirti solo ciao. E quindi sono molto sbrigativa mentre sono affetta da logorrea, mentre ci troviamo alla festa tutti insieme. Ma quando vado via è
0: sì,
1: ciao.
0: No. Alle feste molto grandi di solito me ne vado anch'io senza salutare. O meglio, la mia regola è questa: lungo la strada verso l'uscita, chi incontro saluto.
1: Esatto, i fortunati.
0: I fortunati, gli estratti che si trovano in linea d'aria nel posto giusto al momento giusto verranno salutati, gli altri ve li saluterete, anzi di solito dici salutami anche tutti gli altri, che è un lavacoscienza, diciamo.
1: Sì, ma poi dipende anche dalla frequentazione, dalla frequenza con la quale appunto si vedono queste persone. Se io so che ti rivedo il giorno dopo, è inutile che sto lì in mille salamelecchi.
0: Giustissimo.
1: Non mi piace salamelecchi come
0: bel termine. Va bene, per cui se ve ne andate, diciamo, senza salutare, potreste andarvene alla francese o all'irlandese.

0: Abbiamo capito bene. Esatto, questa è l'irlandese, direi, tra i due.
1: E lì si capisce, perché quando, come in un musical, hai questa musica di sottofondo, uno dice, vedi,
0: la
1: vedi cosa
0: è andata,
1: sta facendo.
0: Andando la valigia. Sarebbe bellissimo. Va bene, dai, mettiamo ancora una canzone. Ci sta il disco di Shawn Mendes di un po' di anni fa. Senti qui.

0: Shawn Mendes su Radio DJ, le 13:31 minuti in questo istante. Allora, messaggi degli ascoltatori che sono arrivati. Beh, gli ultimi ovviamente hanno a che fare con il saluto alla il goodbye, il French goodbye, tipo, sentiamo.
1: Io, pur di salutare tutti, una volta in discoteca stavo andando a salutare il festeggiato che se ne andava via. Mi sono preso una gomitata sulle scale e da lì è nata una rissa, quindi non sono né riuscito a salutarlo e poi sono uscito a discoteca con un occhio blu. Mi sa che imparerò a fare il French goodbye e vado via, ciappa tutti.
0: Mi sa che ti conviene, certo, troppo pericoloso salutare tutti in discoteca.
2: Ma poi tipo da lì è nata una rissa, non che comunque lui abbia reagito.
0: No, evidentemente ha preso la gomitata e con grande sportività ha tirato dritto.
2: Mi sa di no.
0: Va bene, poi aspetta che mi segnala la Steph anche quest'altro, aspetta che devo refresciare, eccola qua, sentiamo cosa dice
3: Mari. Io me ne vado dalle occasioni così dove ci sono tante persone eccetera senza salutare nessuno, anche perché io all'improvviso odio tutti, cioè passo da un momento che sono felicissima, sto bene con tutti, sono contenta di essere lì, sono
0: facciosa
3: e chiacchiero, bevo, racconto, e il momento dopo voglio immediatamente lasciare il posto dove sono e non voglio vedere più nessuno, quindi prendo, me ne vado, ciao, buonanotte.
0: Ciao, questo è, molto condivisibile.
2: Piace, sì, il suo equilibrio comunque.
0: Sì, sei stabile come ascoltatrice, siamo felici di averti fra di noi.
2: Non è che hai dato una manata sulle scale, no.
0: C'è la pubblicità tra poco.
4: Signor Vittorio, signora Marisa, Bic e Mari
5: tornano dopo la pubblicità.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: In the sky, you know how I feel.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
8: And I'm feeling good.
9: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni.

0: per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro, 8 per 1000.
1: Mamma, mi racconti una storia?
0: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
2: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
5: E di vincere, Antonella!
6: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
6: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: La scelta giusta è il futuro.
15: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
14: La scelta giusta è l'attenzione.
15: I polli allevati 6

0: siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Have fun with...
6: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.
7: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
8: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
9: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
10: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
11: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
12: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Runway su Radio DJ, le 13:40 minuti, ritorniamo insieme a Vicky Mari fino alle 2. Abbiamo parlato in questa puntata di due cose, cioè l'atteggiamento, la grande domanda: che faccio da una festa, da una cerimonia così, me ne vado senza salutare o saluto tutti? E poi la paura degli italiani, di tantissimi italiani nel parlare soprattutto in inglese, ma comunque in generale in una lingua straniera.
1: Allora ribatto con un messaggio che arriva da casa vicino al cuore, c'è la Liguria, mommo dice: io da buon ligure non saluto alla fine, ma neanche all'inizio, cioè.
0: Non mi pongo il problema mai, diciamo.
1: La cortesia prima di tutto.
0: E invece, ragazzi, c'è chi saluta tutti sempre ed è il nostro amico Christian che è al telefono.
2: Buongiorno, no, attenzione, io non saluto mai nessuno. Bravo. È il mio migliore amico Massi che saluta sempre tutti.
1: Però che tu sei un discreto attaccabottone, Christian.
2: No, l'avete notato anche voi. Sì,
0: noi, tutti i giorni, diciamo, se non arriva un tuo saluto, noi non siamo felici.
1: Infatti,
0: di essere
1: ciao,
0: qui.
1: Che problema c'è?
2: Io ve li mando anche quando vi ascolto in podcast, tanto per intendervi.
0: Ma no, li riceverà qualcun altro, ma a noi fa piacere lo stesso.
2: Va bene così, sono fatto così, va bene così.
1: Allora, comunque, caro, sì. Chi era questo tuo amico?
2: Allora, è praticamente un fratello, per me siamo cresciuti, è uno dei miei migliori amici, è Massimo.
0: Sì.
2: Massimo era il giorno del suo matrimonio e lui è una persona che ci tiene a queste cose, essere il fulcro della festa, quindi era molto partecipe nel giorno del suo matrimonio, capito?
0: Certo.
2: E ha fatto un rito che a mio avviso è stato bellissimo, misto, cioè voleva dire in chiesa, ma sia cattolico che non cattolico.
0: Sì.
2: Lui non è cattolico, la moglie è cattolica. Quindi normalissimo rito in chiesa, sì. Le ostie, le cose del genere, a un certo punto
1: le ostie, le cose del genere. Anche tu non sei molto del ramo.
2: No, certo. Decisamente no. Allora
0: tu metti eccetera eccetera,
1: esatto.
0: Il prete eccetera eccetera, vai.
2: Allora praticamente al momento in cui il prete dice va bene scambiarsi un segno di pace, di solito cosa si fa? Si stringe la mano quella davanti, destra e sinistra, dietro ai limiti, giustamente.
1: Cioè, ma se vuoi esagerare,
0: già sì, spesso non ci si gira, giusto?
2: E è anche già gentile. Massi non lo sapeva questa cosa. Allora eravamo in 170, lui è partito alla navata, destra e sinistra, con tanto di seggiolini interni. Qui è rimasto 10 minuti a salettare tutto e il prete mi guardava, fa: ma cosa sta facendo? Ah, oh, non conosci i riti, deve dargli il tempo di sfogare.
0: Lui prende tutto alla lettera.
1: Lui ha detto, allora adesso è pure il mio matrimonio, figurati.
0: Voglio salutarli tutti, segno di pace, sì, non si nega nessuno.
2: Però noi l'abbiamo proprio per questo, perché è spontaneo e ha coraggio sempre lui.
0: Bravo.
2: Sì, assolutamente, sì.
0: Stupendo, bravissimo.
1: 170.
0: Niente male.
1: Va bene, Christian, ci scambiamo un segno di pace anche con te, alla prossima.
2: Anch'io. Vi voglio tanto bene, ragazzi. Buona giornata.
0: Ciao.

0: Cause I gotta have faith. Che meraviglia, Faith, George Michael, dal 1987 su Radio DJ. Felici di averlo risentito.
1: Sì, sempre esaltati, la sappiamo tutta. Era sì. Ancora quel periodo della vita in cui sapevi le canzoni a memoria.
0: Vero, le imparavi perché ti piacevano. E poi sai cos'è? Mi sembrava avevamo più tempo per imparare le canzoni.
1: E perché ci credo a 12 anni, quanti
0: 12 anni,
1: anni
0: cioè, facevi i compiti e poi imparavi Faith,
1: esatto,
0: a memoria.
1: Esatto, ti mettevi lì così.
0: No, ma tutto questo lo diciamo
1: sognando degli stivali, no?
0: Ma io sognavo tantissimo la giacca di pelle BSA, che era un riferimento a una marca molto famosa di motociclette, che aveva George Michael sulla foto dell'album, ma anche nel video di questa canzone. Fighissimo. Vabbè, senti, premio fedeltà.
1: Di già. Già.
2: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
0: Due biglietti che regaliamo alla prof Alessandra D'Arona, che è al telefono. Buongiorno Alessandra.
1: Ciao prof.
3: Come state?
1: Bene, grazie. Bene. Allora, tu insegnante di inglese e spagnolo alle superiori.
3: Sì.
0: Allora ti abbiamo premiata perché giustamente prima ci hai sentito dire, no, che gli italiani non sono tanto, come dire, propensi, ecco, a parlare all'estero con gli stranieri.
3: Concordo,
0: vedi, perché hanno un po' vergogna, abbiamo paura di sbagliare. Noi abbiamo dato, almeno per la nostra generazione, anche un po' la colpa agli insegnanti, pensando ai nostri.
1: Non tu
0: Alessandra, però anche tu sei stata, diciamo, indirizzata dal tuo insegnante, giusto?
3: Infatti io...
0: Aspetta, Alessandra, ti sentiamo molto male. Aspetta, forse ti sei spostata un po'.
3: Sì, un pochino, perché sto tornando a casa. Adesso mi sentite?
1: Benissimo.
3: Okay, perfetto. No, perché tutti dicono, il metodo di insegnamento di una volta non costava la...
1: È chiarissimo.
0: No, annaggia, ti sentiamo proprio male, Ale. Non riesci a fermarti un istante? Così finiamo la...
3: Credo però che sia il posto che non prende tantissimo.
0: Ovviamente adesso che stai dicendo ti sento o non ti sento, ti sentiamo.
1: Esatto, poi appena quando inizi con un ragionamento ti perdiamo.
3: Okay. Proviamo
1: in spagnolo.
3: No, dicevo che si dà la colpa al vecchio insegnamento perché non sviluppava

0: competenze di speaking, le soft skills, ma non è vero. Cioè, io ho imparato grazie alla mia insegnante, che saluto, Laura Baldo, che a furia di traduzioni mi ha insegnato a parlare bene. Ecco, adesso si parla male. Io ho questa
1: sensazione.
2: Sì, esatto.
0: Sì, sì, perché si tende a essere più veloci, devi parlare così, questa è la funzione per dire questo. No, aspetta, costruisci la frase, perché altrimenti non saprai costruirne un'altra, cioè... almeno io la vedo così, è un metodo ancora antico che funziona però.
1: Perché tu sei anche fan dei libri, vero?
0: Io sono autrice per una casa editrice che pubblica libri di testo di spagnolo, sì, e quindi mi devo adattare alle indicazioni nazionali, al gioco, la dimensione ludica, ma no.
1: Non ti piace?
2: Vogliamo parlare di quelle applicazioni che impari l'inglese in quattro settimane?
0: No, vi prego, no, sono la morte.
2: Non funziona.
0: È la morte, anche perché studiare una lingua, parlarla e apprenderne la cultura, se non lo fai in modo approfondito e con passione, cosa che l'italiano non ha per le lingue, risulterai sempre un po' limitato.
1: Indietro,
0: ecco.
1: Certo.
2: Sei un'insegnante severa, Alessandra?
1: Sì.
0: Allora, questa domanda, ragazzi, me l'avete già fatta, perché ci siamo già sentiti quando si parlava di gite scolastiche.
1: Ah!
0: Io sono colei.
2: Doveri! Certo, ci ricordiamo.
0: Io sono colei.
2: E allora la domanda rimane la stessa. Cosa ci avevi risposto?
0: Mi dicono che sono... una brava insegnante, ma severa.
1: Si capisce.
2: Forse l'avevamo intuito anche
1: però,
2: già dalla gita.
1: Però io che mi ricordo tutto, lei accompagna sempre in gite, ragazzi.
2: Vero, vero.
0: Siamo appena tornati da Napoli e domani vado a finale ligure per la finale di beach volley.
2: Ah, ok. A noi ti pensavamo a Barcellona, a Londra, invece no. Vabbè, ok.
0: Quest'anno è stato un po' difficile.
2: No,
0: con
2: certo,
0: i
2: certo, certo. Ci mancherebbe, giusto. Ciao Alessandra, ci vediamo
0: al plaid.

0: su Radio DJ.
1: Ma l'ultima... non capisco cosa dice. Tutta la notte Calabana.
0: Cabana.
1: No, Cabana è il pezzo, però non si capisce.
0: Dirà Cabana, però lo dice in un modo strano.
1: Non è che dice Maluma.
0: No, no, brava, sentiamo.
1: E voglio salutare Dome che dice: io ho appreso lo spagnolo ascoltando Bad Bunny, Maluma e Compagnia Bella.
0: E Compagnia Bella, che è un gruppo famoso. Eccolo Maluma.
2: Pero te voy a demostrar como este perro te enamora.
0: Sono contento di risentire Maluma perché è uno dei miei preferiti.
1: Mi piace parecchio.
0: Bello, bello. Adesso farò tutto. Sai cosa metto?
1: Sai che conversazioni ti fai con Maluma?
0: Metto su Spotify Maluma e poi vai alla radio, così me li propone tutti. No, senti, c'è un ultimo vocale rispetto alla chiamata di prima. Sentite,
3: Potete chiedere all'insegnante per favore se la semifinale del beach volley l'han fatta semifinale ligure.
1: Bellissimo.
0: Torniamo domani.
1: Bravo! Ciao.
0: Ciao a tutti.
4: Ciao Vic, ciao Mari, ci vediamo domani, ciao!
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station. Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Morro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
10: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
9: Beh, dovresti proteggerti di più.
10: Corridoio, io uso Max Meyer.
11: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che il 27 maggio esce sta serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
19: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
20: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
21: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
22: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
23: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Amy Schilla.
24: Finisce sempre così quando siamo io e te.
23: Madame.
25: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
23: Night.
24: Dici che resti, allora urlalo forte.
23: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
26: Le 14.
27: DJ. Amici sportivi.
28: Ciao Sport.
26: Chi per la prima volta, chi dopo 7 anni, chi neanche in questa stagione, chi piange dopo aver gioito all'ultima giornata dell'anno scorso. Parliamo chiaramente delle squadre che parteciperanno o non parteciperanno alla prossima Champions League. La grande impresa è quella del piccolo Como, che disputerà la massima competizione europea per la prima volta nella sua storia. La vittoria per 4-1 sul campo della Cremonese condanna anche i grigiorossi alla Serie B. Anche la Roma si aggiunge a Inter e Napoli grazie al successo per 2-0 sul campo del Verona. Una vittoria che porta ancora una volta la firma di Malen, l'acquisto di gennaio che ha dato la marcia in più alla squadra di Gasperini, che una volta risolte le faide interne non si è più fermata. Faide interne che hanno invece sfaldato tutte le certezze del Milan, che insieme con la Juventus la prossima stagione giocherà il giovedì in Europa League. Raramente succede che entrambe le big del nostro campionato restino fuori dalla Champions. Un vero e proprio suicidio calcistico quello dei rossoneri, che fino a 2 mesi e mezzo fa sembravano poter addirittura impensierire l'Inter prima di sciogliersi come neve al sole, e un ruolino di marcia da zona a retrocessione non poteva che portare fuori dai primi 4 posti. Questa la vera notizia di ieri sera. Un Cagliari già salvo gioca in maniera impeccabile a San Siro e ribalta una gara che dopo neanche 2 minuti sembrava essersi messa nel migliore dei modi per il Milan, e invece l'1-2 finale scatena una pioggia di fischi e una contestazione inevitabile che coinvolge tutti, giocatori e società. E attenzione, perché già nelle prossime ore Gerry Cardinale potrebbe rivoluzionare tutto, ufficializzando gli addii dell'amministratore delegato Furlani, del direttore tecnico Moncada e del direttore sportivo Tare, senza dimenticare Max Allegri, più vicino che mai ai saluti e che ieri nel post partita ha parlato così.
29: È stato fatto un girone di ritorno non bello, ci sono mancati un po' di energie nervose assolutamente, che aveva messo tanto nelle 24 partite quando la squadra l'ha fatto benissimo. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo, e quello che abbiamo fatto e che è stato fatto in classifica è quello che alla fine ci meritiamo. Detto questo, siamo molto delusi e amareggiati, perché stasera la partita si era messa anche molto bene.
26: Ironia della sorte, al Milan, alla luce del risultato di Torino, sarebbe anche bastato un pareggio per la qualificazione. Il derby della Mole, che verrà ricordato per i brutti incidenti nel pre-partita e per essere iniziato con 1 ora di ritardo, si chiude sul 2-2, ma anche una vittoria non sarebbe servita ai bianconeri per piazzarsi tra le prime 4. E allora il prossimo anno sarà Europa League con i rossoneri e, salvo sorprese, con Luciano Spalletti in panchina dall'inizio della stagione. Da vedere se ci sarà anche Dusan Vlahovic, ieri autore di una doppietta. Ex Napoli Spalletti, ex Napoli Antonio Conte. Ora la separazione, già anticipata dal tecnico salentino, è ufficiale. Per Conte dovrebbero aprirsi le porte della nazionale, mentre Allegri, se davvero sarà separazione dal Milan, potrebbe trasferirsi sotto il Vesuvio. Passiamo ai motori. Kimi Antonelli fa quaterna e ormai non più una sorpresa ma una conferma di questa stagione. La vittoria nel Gran Premio del Canada è la 4ª consecutiva per il pilota bolognese, che capitalizza al massimo il ritiro del compagno della Mercedes George Russell, secondo in classifica, staccato adesso di 43 punti. Dobbiamo alzare l'asticella perché gli avversari sono veloci, dice il leader della classifica piloti, che punta già al Gran Premio di Monte Carlo del 7 giugno. E non c'è dubbio che il volto di Antonelli, insieme a quello di Jannik Sinner, sia in questo momento quello dello sport italiano nel mondo. E a proposito di Sinner, domani farà il suo esordio a Roland Garros, uno slam che manca nella sua bacheca, contro il francese Tabor. Con questo è tutto, ciao sport, di appuntamento proprio domani alle 14 qui su Radio DJ da Ale Prisco. Buon pomeriggio.
28: Ciao sport.
0: Radio DJ. One nation, one
28: station. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.

0: ci fa qui una coccinella? Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La COP sei tu.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
0: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: La nuova dei Maroon 5 che si intitola Heroin su Radio DJ. Siamo pronti.
1: Bravo, bravo Roby.
2: Ragazzi, oggi mi aspetto a nastro Tiziano Crudeli. Sì. A nastro, ok?
1: Vediamo dopo.

0: tu usai con su New York.
1: Un bravo artista, un bravo
2: musicale che rischia di riscrivere la storia della musica. È con questa bomba che apriamo il nostro primo appuntamento settimanale con Ciao Belli. E non è finita qui. Tra poco ci sposteremo a Rapallo, dove la criminologa Giulia Musso ci aspetta per la prima imperdibile puntata di Delitti Culinari.
3: Siamo a Rapallo, patria di pesto, trofie e focaccia al formaggio. Tutti alimenti che in casa Musso non sono mai entrati.

0: veramente.
1: Sono Giulia Musso e oggi vi parlo dei delitti culinari dei miei genitori. Oggi parliamo della minestroia, la minestra colorata con la salsa di soia.
2: Sì.
1: Non è vero, mamma? Tu ci facevi la minestra, ma non quella con l'acqua che bolle e le verdure dentro. E neanche quella per far veloce, con l'acqua che bolle e il dado. Tu quale ci facevi?
3: Con l'acqua che bolle, perché il dado sporca, è indigesto.
1: Il padre alla fine ha avuto un'idea criminale, geniale.
4: E per io, per dargli un po' di colore, ci mettevo la salsa di soia.
5: No.
4: La salsa di soia.
1: Nasce così la minestroia.
6: E per chi in questo lunedì fa ancora fatica a staccarsi dal weekend, abbiamo l'ospite giusto per caricarvi. Saremo con Siaga Jules, un giovane che ha avuto un'idea vincente e ce la racconta. Forse è proprio quello che ci vuole per ripartire con la giusta energia.
7: Secondo me dobbiamo normalizzare il dormito come attività. Tipo chiami i tuoi amici e fai: ehi bro, domani per le 4 vi va se dormiamo? Facciamo sì, vi ritrovate e dormite insieme. Oppure ti chiamano e ti fanno: bro, cosa fai domani per le 3? No, in realtà bro, dormo. Se vi va potete anche aggiungervi, così dormiamo insieme.
8: Un riposino pomeridiano.
7: Sì, ci sta. Secondo me sarei molto molto in orario.
6: Se anche tu hai un'idea vincente come quella di Jules, non esitare ad inviare un vocale al nostro numero gratuito
9: 3 4 4 0 3 7 0 0 5 0.
6: Come ogni lunedì torna il nostro spazio dedicato alla vita coniugale e oggi lo facciamo con la mitica Sabina Blasi, una moglie determinata a far tornare la scintilla in una storia che ultimamente si è un po' spenta.
8: E come fa?
6: Benvenuta Sabina.
10: Prepari il pranzo a mio marito.
8: Sì.
10: Oggi pasta fredda. Come la nostra relazione.
8: Col caldo che c'è adesso va bene.
10: Zucchine. Per non dimenticare. Fagioli, perché è importante mangiare legumi. Io ci tengo alla sua salute.
8: Un po' d'allegria però. È il marito.
10: Mozzarelle per dare un po' di freschezza alla ricetta.
8: Brava.
10: Scadenza giugno 2020.
8: No,
10: queste le ho prese durante la pandemia.
8: Non va bene.

0: pezzo, ragazzi. 1988, il Pasadena con Tribute su Radio DJ.
1: Qualche amico, 14 e 16.
2: Uè, Ferro, Angelone, figa il Milan,
1: va bene, basta così. Forza,
3: scrivi a Giovelli,
0: top calcio,
3: 344 037 0050. Forza, scrivi a Giovelli.
0: Guardando solo la Formula 1 di
1: Giangelo. Ieri sera è finito il campionato di calcio e allora arriva l'ultima puntata di Sportai, ne parliamo adesso, ma attenzione, per chi non ama il calcio, oggi arriva anche lo scrittore Peppe Cottaro con la sua recensione per il mese di maggio 2026.
4: Benvenuti all'ultima puntata di Sportime. Io sono Esther Civati e con me ci sono Beppe Bergomi e Gianni Papogna.
0: Buongiorno.
4: Ieri sera si è concluso il campionato di calcio con due colpi di scena clamorosi, come il Milan e la Juve, che non andranno in Champions. Ed io darei la parola subito a Beppe Bergomi. Beppe, te l'aspettavi?
5: Certo Fabio, sì, mi aspettavo, ma la cosa più bella stata vedere Ibrahimovic uscire dallo stadio, Fabio. Sì. Mi hanno detto che per non farsi riconoscere è andato via dentro al costume del Gabibbo, Fabio.
0: Fabio. Bello alto.
5: Fabio.
4: Ecco Beppe, se magari almeno all'ultima puntata tu mi chiamassi Esther, sarei molto più felice. Comunque vedi tu.
5: Sì, scusami Fabio, Esther, è che io sono molto legato a Fabio. Con lui non condivido solo le trasmissioni Sky, ma abito a casa sua, dormo nel lettore in mezzo a lui e alla benedetta, Fabio. E la mattina sono l'ultimo a alzarmi dal letto e trovo sempre la colazione a letto se me la porta Fabio.
4: Bene Beppe, e allora parliamo subito di Milan, visto che è arrivato anche Gianni Papogna.
6: Ciao a tutti da Gianni Papogna, come sapete il Milan ieri sera si è autoeliminato dalla Champions League, siamo anche al pubblico amico, che poi amico non è tanto, visto che hanno iniziato a pischiare dal primo minuto, e vi dico che secondo me se il Milan avesse giocato a Cagliari avrebbe vinto 4-0, e invece con il pubblico lì si ritrova, è riuscito ad andare in confusione.
4: E allora direi di andare subito a sentire la delusione del collega Tiziano Crudeli, che è insieme al suo amico Mirko.
7: Tizi indegni,
8: no, vergognatevi,
7: vergognatevi,
8: vergogna,
7: vergogna, non siete degni di noi, vergognatevi, mamma mia, tutta la stagione così, e noi siamo manco in Champions, vergognatevi.
4: Senti Gianni, cosa

0: Cosa non ha funzionato nel Milan ieri sera?
1: Tante cose, Esther, ma la cosa che ha funzionato di meno è stato l'appello del sabato che alcuni tifosi del Milan hanno lanciato verso Cagliari. Ah, okay. Seguiamo Marco Giro.
2: Volevo fare un appello ai cagliaritani. Sì, sì. Non venite a fare la partita della vita, per favore. Per voi è finito il campionato, siete salvi, iniziate a pensare ad andare al mare con le vostre compagne, le vostre famiglie, invece, al pedalò, alla spiaggia. Sì, sì. Per noi domani invece è importante, sì. Quindi Belotti, Piano, Caprile in porta, sì. Piano, Palestra, sì. Esposito. Sì. Ne avete perse 17 quest'anno, 17 partite avete perse. Sì, fate i bravi, dai. Venite a Milano con calma, tranquilli. La prestazione... per voi domani non conta un cazzo.
0: E prima di aprire un file anche sulla Juventus, sì. Direi di sentire ancora qualche altra voce importante per quanto riguarda le colonne dell'opinionismo rossonero. E allora andiamo da Frankie SP.
3: Guacca te, siamo tutti fuori, li voglio. Tutti fuori, tutti. Dalla presidenza, all'allenatore, tutta raccolta. Tutta nuova te farà scuola.
4: È di Milano.
3: Non fai un cazzo, hanno tappato col caio. Hanno tappato col caio. Fuori in merda, col com. Un com, la Roma va. Me lo secondo, come cazzo ha fatto a rovere questo. Ma cazzo ha fatto.
0: Grazie Franky. E io vorrei commentare anche la retrocessione in Serie C del Bari. Tu hai seguito Beppe?
5: Certo Fabio, il Bari è retrocesso in C, quello che dicono i tifosi è che sia colpa della gestione di Laurentiis e adesso ogni volta che andrò giù al ristorante Bucciaccia davanti a una bella treccia di burrata mi verrà in mente la delusione di questo tifoso Fabio. This is sport time!
6: E siamo in Serie C, siamo portato in Serie C, ci sono riusciti! Ci sono riusciti, sono portato in Serie C, vergogna, sono portato in Serie C, sono portato in Serie C, Fabrizio, sono riusciti nell'impresa, sono riusciti, il sindaco le stesse, glielo deve dire a nome di tutti i paresi, sei il sindaco della città che rappresenta la città e i cittadini, glielo deve dire che se ne devono andare, se ne devono andare, sono portato in Serie C, sono riusciti in un'impresa che non era facile. Sono riusciti, vergogna.
0: Bene, e direi di chiudere questa puntata di Sport Time con il premio gufata di giornata, ecco, che questa settimana va ad Antonio Ricatti, tifoso del Milan, sì. Che ieri all'ora di pranzo ha lanciato la madre di tutte le gufate.
7: Sì. Lo so che questa sera non uscirete nemmeno per vedere il Milan.
4: Sì. Parla gli interi.
7: Ma vi consiglio con questa giornata di andare al mare,
4: ieri era bello,
7: farvi un bagno e rinfrescarvi, così vi rinfrescate il cervello, gufi. Questa sera i ragazzi la vinceranno in ciabatte, con un sigaro in bocca e un gin tonic in mano, 3-0 facile. Ma facilissimo, easy, gufacci, il telefonino, questa sera ve lo metterete super in giro.

0: Estate, The Colors, Rolling Stones su Radio DJ.
1: 14:25, qualche imitatore da casa.
2: Ciao belli, è Zlatan che parla.
1: Uguale.
2: Volevo dire a Cagliari che non ha ascoltato tifoso Milan.
1: È vero. Quindi ti dico di prima. Non ascoltato, okay, no. A posto.
3: L'azione di Max Allegri.
1: Imitazione. Questo era meglio, vai, ciao.
4: Allora, il giovedì ci guardiamo il Milan e la Juve.
1: Sì. Va bene. Ciao. Va bene.
5: Angelo, ciao, Focomeo. Buongiorno. Ci sta visitando il tuo compleanno.
1: Il compleanno, sì.
6: C'è un po' di vento, eh.
5: Organizzerai una grande festa allo stadio San Siro, come hai fatto il 14 giugno del 2000.
6: Domenica.
5: Puoi darcene conferma?
1: No, niente festa, è arrivata la polizia.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
3: Pioggia di fatture da Saturno!
4: Fatture processate!
3: Pratiche nebulose!
4: Già chiuse!
5: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
6: Il futuro è digitale, con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
7: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
15: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
16: Eccolo, Exquisa!
17: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa!
18: Exquisa!
17: La bontà va condivisa!
19: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
21: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: Marco, DJ Shorty, Live Your Life su Radio DJ. Un applauso al nostro amico Shorty.
1: 14:34.
2: Ciao belli, è Zlatan che parla.
3: Okay. Ciao belli, ma non ho capito una cosa, ma a Bari poi ci sono riusciti?
4: Sì, buongiorno Angelo e buongiorno Roberto.
0: Buongiorno.
4: È l'Interclub Bombardieri.
1: Oggi allegria, oggi tanto cazzo.
0: Assolutamente.
1: Ma noi andiamo a conoscere un gruppo di ladri di pecore che operano a bordo di una Fiat Panda. E poi parliamo dei miracoli del succo di cetriolini. E poi dallo spazio arriva un pleadiano che da anni vive tra noi esseri umani.
0: Incarnato in un umano, scommetto.
1: Sì, vai.
5: Concordo con lei.
1: Buongiorno signorina, buon lunedì anche a lei.
6: Da Irpinia TV, il furto di pecore. Da Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio e il Postal Market.
0: Anche noi, Paolo,
6: Giorno
0: anche
6: da pecora,
0: noi.
6: Yannick Sinner e il succo di cetriolini. Da Mediocracy, l'esperienza con la ayahuasca.
1: Un'erba, un'erba.
6: Il mediano e il messaggio all'umanità.
1: Erba vai, miracolosa. Vai. Poi arriva il Cotraro.
7: Il furto di pecore.
8: Furto di bestiame nella notte nell'Interland casertano. Tre ragazzi di Avella sono stati fermati dagli uomini della questura di Caserta e sorpresi con quattro pecore rubate all'interno della loro autovettura. I tre si sarebbero introdotti all'interno di un allevamento privato, sottratto gli animali, caricati in macchina per poi darsi alla fuga. Provvidenziale è stato l'intervento di una volante della questura di Caserta che si trovava sul territorio per effettuare controlli notturni. I quattro animali sono stati trovati all'interno di una Fiat Panda che veniva utilizzata per il trasporto. Intanto, la buona notizia, le pecore sono state restituite al legittimo proprietario.
1: Meno male.
7: Paolo Del Debbio e il Postal Market.
9: Io vengo da una generazione dove noi ci eccitavamo guardando il catalogo di Postal Market. Perché c'erano alcuni...
1: Certo.
9: C'erano alcuni reggiseni, alcune mutande. Tu lo fai anche adesso.
1: E chi è quello?
9: No, ma voglio dire, non voglio buttarla in cacciare. Voglio dire, e so che in Italia ci sono circa ormai 500 malati di dipendenza digitale. Quindi voglio dire, in questo ambiente, che uno vada... E per molti è normale, è la normalità. Noi avevamo Postal Market. Questi ci hanno... che vedono anche cioè, l'anatomia, cioè sono professori della materia.
7: Yannick Sinner e il succo di cetriolini.
10: Durante soprattutto la semifinale con Medvedev si è visto Sinner in crisi, problemi fisici, qualcuno ha detto ha vomitato e poi si è parlato di un miracoloso succo di cetriolini, una cosa del genere.
1: Funziona per i crampi.
11: Avete presente quando uno compra un barattolo di cetrioli sotto aceto?
10: Sì.
11: No? Certo. È quel liquido nel quale sono annegati i cetrioli.
10: Sì, che è terribile, che nessuno se lo beve.
11: Hai usato la parola giusta, è terribile. Cioè, come funziona il meccanismo proprio di attivazione?
1: Attiva
11: questo prodotto qui, proprio perché ha un sapore molto forte, crea un blackout neuronale. Questo blackout neuronale, di fatto, dalla bocca, no, arriva al cervello. Il cervello dice, attenzione, sta accadendo qualche cosa, perché c'è questo sapore che è quasi sgradevole.
10: Molto forte.
11: Fa sì che blocca l'altro meccanismo neuronale che è quello dei crampi.
7: L'esperienza con la ayahuasca.
12: A me mi dice, ho provato tutte le droghe.
13: Però
12: l'ho provate come un coglione. Infatti, quando provai la ayahuasca sono stato veramente malissimo.
13: Ma ce lo racconti?
14: Eri in Perù? O?
12: No, ero in Sud America.
14: In Sud America.
12: Ho avuto una botta interstellare che non finiva mai. C'è un'angoscia bestiale di una roba, un attacco di panico, ma 25 volte più forte e che non smetteva. E la cosa che dicevo, ma io sono salito per giorni in mezzo a una foresta. Certo. Camminato in cima alla montagna per giorni e ho bevuto una roba di un tizio mutante senza denti. Morire.
7: Il pleiadiano e il messaggio all'umanità.
15: Allora, terrestri, come va?
1: Buongiorno.

inginocchiati davanti ai demoni, sì, che fanno come cazzo gli pare da migliaia di anni, mentre voi state là sotto botta a piagne. Oddio, oddio, ci dobbiamo ribellare tutti insieme, perché se si ribella prima uno da solo lo puniscono. Ah, raga, mamma mia, che palle, oh.

0: anni 90 era il 1996, Sandy D con Make the World Go Round su Radio DJ.
1: Bravissimo.
2: Oi Ferra, ma è una discoteca questa?
0: Sì.
2: Oi Ferra, ma è una discoteca questa?
0: Va bene, va bene.
1: Ciao bello. La lei lo metterai tutto il giorno, bravo.
0: Ale.
3: Ma pleiadiano nel senso che arriva da via Pleiadi a Tor Bella Monaca?
0: Può essere.
1: Tanti per
4: lui. Mo Pierino, me lo dire, è morto e si è rincarnato, è diventato pleiadiano.
1: Grande Pierino, numero uno, leggenda della vita.
5: Sto sbollando, Luca, sto sbollando.
1: Ciao.
6: Angelo, quanto tramone, sono proposto al Marche.
7: Ciao, sì. Sì. Viaggio belli. 344-0370-0050 Posto Viaggio Belli.
0: A proposito di Poste al Market,
1: siamo arrivati al momento di accogliere un grande scrittore che lavora ad Escort Advisor,
0: sì,
1: e che manca dal nostro programma da parecchio tempo.
8: Salve a tutti da Peppe Cotraro di Escort Advisor.
0: Tornasse.
8: Oggi sono qui solo per voi.
0: Meno male, bene, grande, bene.
8: Grande. E con la recensione di Tea Campobasso, sì, Escort 36enne,
0: oh,
8: con una particolarità.
0: Cioè?
8: Riceve clienti a bordo della sua station wagon nera.
0: Macchina.
8: Perché come primo lavoro fa l'autista di

0: NCC.
1: È un NCC che ogni tanto si ferma e fa qualcos'altro.
0: Infatti, basta prenotare una corsa e mandare un messaggio con un cuore rosso e la cosa è fatta.
1: E lei capisce che non è un viaggio normale.
2: Certo.
0: Te a Campobasso si presenta all'orario concordato, salgo in macchina e mi accoglie con un sorriso mozzafiato e tutta vestita in ecopelle, coi tacchi 12 e guanti di moschino.
1: Lei guida la macchina così.
0: Dopo essersi tolte i guanti, mi fa segno di sganciare la fresca in contante.
1: Quanto?
0: 120k sull'unghia.
2: 120.000 euro.
1: Come fa che sarebbe 120.000 euro in contante?
0: Io nel sacchetto, che sarebbe l'anticipo e poi offerta libera a partire da 40k in giù.
1: 40.000. Pensa un po' te. In tutto.
0: E certo, procedo a pagamento e se parte. Appena te a Campobasso si mette sulla carreggiata, mi guarda diretto negli occhi facendo sbandare la macchina.
2: Non è bello.
0: Nel frattempo un pullman diretto a Cremona ci evita per un soffio.
1: Non è che mi bene,
0: andando a ribaltarsi in un'area cani che per fortuna era deserta. Manco
2: è palpiccio.
0: Manco il tempo di realizzare cosa è successo. Che te a Campobasso preme a tavoletta sull'acceleratore e riparte come una matta, rischiando di schiantarsi contro una Dacia Logan.
1: Ho capito,
2: bella, bella.
0: Io sto per infartare e penso che siamo a scherzi a parte.
1: Vedi tu, con tutto quello che ha pagato.
0: E che te è una stuntman del circo Fei. A questo punto, te a Campobasso, capisci che sono impaziente e si fionda su mio fratello ordinandomi di tenere il volante della macchina.
1: Come fa mentre guida?
0: Mentre all'acceleratore ci penserai.
1: No, è meglio il contrario.
0: Poi mi chiede di dare un colpetto sulla testa per accelerare e due colpetti per frenare.
2: Ah, ok.
1: Ma questo era il linguaggio in codice.
0: È una pessima idea, lo so, che può portare solo a cose brutte. Ma ormai non ragiono più e accetto. Ma sul più bello vedo un lampeggiante dallo specchietto e mi accorgo che si tratta della pattuglia di polizia statale.
1: Dopo tutto quello che ha combinato, minimo.
0: Quando la gente mi chiede di aprire il finestrino, Tea non lo vede perché è impegnato con mio fratello. A questo punto la gente spara due colpi di pistola in aria e Tea Campobasso si accorge della loro presenza.
2: Meno male.
1: È la ora.
0: Sono 1200 euro di multa. Che pago subito. Che pago subito in contanti. Per non fare avere problemi alla signora Tea. Inoltre gli agenti.
1: Un centello le è andato,
0: Inoltre gli agenti mi tolgono 20 punti della patente.
2: Pure.
0: Poiché stavo guidando la macchina dal sedile del passeggero. Dopo aver pagato la multa, ripartiamo la signorina Tea Campobasso decide di uscire dall'autostrada.
1: Magari.
0: Dirigersi verso la periferia.
2: Meno male, ragazzi.
1: Perché non l'ha fatto prima, dico io.
0: Ci fermiamo vicino a una chiesetta abbandonata.
2: Sì.
0: C'è tanto verde e mi ritrovo attesa su di me a cavalcioni, mezza nuda. E fa dei numeri incredibili. Meritandosi un 9 in pagella. Ma all'apice del nostro rapporto veramente focoso, con la coda dell'occhio scorgo nello specchietto un'immagine che non mi toglierò mai più dalla testa.
1: Cioè?
0: A pochi metri da noi avanza un corteo funebre.
1: No! C'è una chiesetta lì vicino.
0: Con tanto di prete e di bare a portata a spalla. E puntano dritti al nostro portellone posteriore.
1: Vedi tu.
0: Il sangue mi si gira nelle vene.
1: Vedi
0: e
1: tu.
0: Capisco che l'auto nera di Miriam è stata scambiata per il per il carro fuori.
1: Ma no, non ci credo.
0: Proviamo a rivestirci in auto come dei contorsionisti, ma di colpo sentiamo il portellone aprirsi. Panico, questo mi costringe a saltare giù dall'auto con i pantaloni a mezza gamba. Che mi fanno inciampare e purtroppo cado addosso ai portantini, innescando un effetto d'onda.

0: Abbiamo un amico.
1: Vabbè, ma sono Diego Battantuono. Ma non parlate mai, non avete parlato del Milan, cazzo. Parlate un po' del Milan.
2: Tutto fatto.

0: Dice Angelo,
1: sì.
0: Cazzo, ma il programma lo fai sempre col pagliaccio Baraldi o hai cambiato?
1: Cazzo,
0: non mi chiami mai.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. La città cambia stile. Anche tu, fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai

0: vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
13: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
14: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
15: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: Che poi, voglio dire, noi siamo in Italia, parliamo italiano, capiamo il testo. Ma secondo me questa canzone la fai sentire a un tedesco, a un americano, a un giapponese, anche senza capire le parole, capisce che parla di questo venticello d'estate, sì, che ti porta, o almeno ti fa venire voglia di andare al mare.
1: Perché
0: o no?
1: È la melodia stessa che ti arriva come canzone, una brezza.
0: Esatto,
1: è vero,
0: esatto.
2: Fa venire voglia di andare al mare addirittura a me, ragazzi.
1: Ma è incredibile.
0: Vabbè,
1: quindi,
0: allora,
1: Niccolò, Max, mission accomplished.
2: Così,
1: proprio,
2: ragazzi.
1: È incredibile.
2: Ma tu pensa adesso essere tipo, non so, a Varigotti.
0: Mamma
2: no?
0: mia,
2: adesso
0: mamma
2: che non c'è.
0: Ha già scritto Santo da Varigotti.
2: Non ancora, perché secondo me sta lavorando seriamente.
1: Un bagnino, quindi sicuramente.
0: Ma sono già aperti gli stabilimenti?
1: Sì,
0: però lunedì frequentazione, secondo me, tranquilla.
1: Beh, c'è la frequentazione local, di quelli che dicono: oh, è bello abitare al mare, perché io in pausa pranzo lunedì vado al mare. Ed ecco.
0: Però diciamo, non è un sabato d'agosto, ecco.
1: No.
2: Le temperature sono le stesse.
0: Le stesse, vero?
2: Anzi, addirittura
1: più calde.
2: Esatto, le medie stagionali di oggi, di questi giorni, sono più alte addirittura di quelle di luglio.
1: Sì. Le medie dei pub invece continuano a restringersi. Quello è incredibile.
0: Sì, e poi si scalda prima, devi bere in fretta.
1: È inversamente proporzionale.
3: Ciao ragazzi, grazie per Vento d'estate. Effettivamente tutto sta scappando via. La bar in C, l'amore perso. E a me resta la bici per venire al lavoro. Grazie.
2: Darei un abbraccio a questo ascoltatore.
1: Anch'io, un po' di responsi così difficili da buttare giù nel mondo del calcio.
0: A proposito di
1: dipende.
0: A proposito di bici,
1: così,
0: diplomatici,
1: sì,
0: no, ma certo,
1: sì,
0: vabbè, no, è davvero
1: no,
0: così.
1: Senso, così.
0: Allora, a proposito
1: io mi sono salvato, meno male, sono felice
0: infatti,
1: da tre settimane,
0: infatti,
1: è andata così.
0: Anch'io. Allora, a proposito di bici, Niccolò Fabi e Max Gazzè nel video di questa canzone, che comunque una canzone di fine anni 90, quindi di quasi 30 anni fa,
1: sì.
0: Che a pensarlo insomma fa un po' strano, anche loro erano su un tandem, un po' come Frank A. Energy e Jovanotti nel video della nuova canzone,
1: vero,
0: che hanno fatto
1: pedala.
0: Insieme.
1: Sì, sì.
0: Diciamo, gli effetti speciali dei tempi sono un po' diversi, perché hai visto anche qui passano davanti al Colosseo, però insomma è un effetto speciale un po' all'incirca così.
1: Però
0: no?
1: Tu vedi anche maestri come Tarantino che ancora usano quella cosa del dietro lo schermo, il proiettore che trema un po'.
0: Loro in macchina.
1: E fai anche destra-sinistra sul volante.
4: Come quando nel film di Bruce Lee, che è a Roma, che è nel taxi, e si vede il Colosseo. È

0: fatto così, perché non era effettivamente a Roma.
1: È lo stesso
0: Lee,
1: film
0: periodo.
1: In cui Bruce Lee strappa i peli del petto a...
2: No, però chissà, magari fra 20 anni rivedremo questi video che adesso ci sembrano incredibili, no? Realizzati appunto con tutti questi motori davvero dell'intelligenza artificiale, perché non ce ne rendiamo conto, ma scaldano.
1: Vero.
2: Cioè non scaldano, a parte scaldare il nostro cellulare magari o il computer, ma all'origine i server che nutrono, diciamo,

0: Perché non ce ne rendiamo conto, ma scaldano.
1: Sì. Vero.
0: Cioè non scaldano, a parte scaldare il nostro cellulare magari o il computer, ma all'origine i server che nutrono, diciamo, tutti questi giochini.
2: Già.
0: Hai visto, ho fatto il videino,
2: già.
0: Hai visto che buffo? In realtà stanno scaldando e quindi forse se fa così caldo è un po' anche colpa.
1: Capito, quando siete lì per scrivere una mail, no? Che vi affidate all'intelligenza artificiale per scrivere ciao come va, ok?
2: Sì, sì,
1: anche quella roba lì,
2: reclamo, per qualsiasi cosa, sì.
1: Anche quella roba li consuma energia.
0: Sì, sì.
2: Beato riscalda. Chi non sa usare il computer come me.
0: Oh,
2: salveremo il mondo.
0: Impatto zero.
2: Salveremo il mondo.
3: Ciao ragazzi da Mimi. Spero di essere il primo.
1: No.
3: Ma tanto non lo sarò. Ciao,
2: ciao.
0: Va bene, tutto è pronto. Allora, nuova settimana di Summer Camp. Ci prendiamo un minuto di pausa e poi vi riaccoglieremo con la nostra sigla.
4: Summer.
5: DJ
6: One Nation One Station.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su Audi.it.
9: Have fun with Sprite. It's that fresh.

0: mare e montagna.
1: Dove vuoi, Nick?
2: Oppure un tanotto, no? Beh, un tanottino, no, dai, consideriamo certo. Sempre l'alternativa.
3: Mi sta venendo l'acquolina in bocca.
4: Comunque scherziamo, si sta bene, il 25 maggio sembra il 25 luglio. Sì. Stamattina a forza di sta in proda ho sudato anche l'acqua di battesimo.
5: Stare in proda.
6: In pro?
5: Proda.
7: Proda non è, ragazzi, non è, ragazzi, a volte
2: a me
7: mi
2: piace
7: anch'io.
2: Molto l'espressione sudato anche l'acqua del battesimo.
7: Sai, l'acqua del battesimo.
2: Perché rimane lì.
7: Te ne mettono un po' sulla fronte, viene assorbita e poi arriva una volta nella vita in cui la sprigioni.
2: Quindi quando fa caldo tutti un po' sconsacrati, diciamo, perché sì, evaporando sì, sì. L'acqua del battesimo.
7: Anche
2: si torna...
7: dai commenti, giudicare da, insomma, dall'accento del nostro amico, anche dai commenti sul caldo viene comunque sconsacrato,
2: certo,
7: proprio
2: istantaneamente.
7: Ciao. Con me hai chiuso proprio.
8: Quale 25? Quale mare, quale venticello in bicicletta. Bravo. Con gli stivali, il badile. Si va in giro per le risaie. Con 35 gradi, che varigotti. Venite qua nel Vercellese, va.
2: Ciao, ragazzi, il mare c'è lo stesso.
7: Sì, c'è
2: un altro
7: stesso,
2: tipo,
7: un altro
2: tipo di mare, diciamo, a scacchi.
9: Ragazzacci, altro il vento d'estate. A me questo vento di scirocco gli è un par di giorni, ma belle rotto gli zibibbi. Perché non se ne può più e mi fa di molto caldo.
7: Ciao. Però per lo zibibbo fa comodo, no? Il vento di scirocco fa bene allo zibibbo, no?
5: Beh, vendemmieremo a
2: ma
5: giugno.
2: No, scusa, c'è anche il famoso detto del summercampista: bisogna tenere freschi.
7: Orecchie.
2: Adesso non dice zibibbo. Dice zibibbi.
7: Dice zebedei, ma sono due cose diverse.
2: Bisogna tenerli un po'. No, lui si è rotto gli zibibbi. Era un modo un po'.
7: Cioè,
2: così
7: io pensavo al vino
2: diplomatico,
5: che fanno anche a Pantelleria,
7: certo,
5: buonissimo,
7: c'è un sacco di scirocco lì, è scirocco
2: quello
7: maestrale,
2: quello lì, ho capito. Va bene, dai, cominciamo con una bella roba leggerina, dai, un po' estiva, tanto
5: controra.
2: Sì, dai, sì. Ti metti lì sotto l'ombrellonino,
7: buon
2: dopo
7: libro.
2: Che ti sei fatto il bagno, senti un po' di abbiocco.

0: Jones.
1: Wow. È almeno un disco contro la controra, insomma, per
2: tenervi un disco per rinfresco.
1: A me piace un casino.
3: Poi, i sali minerali servono, quando c'è caldo, quando si suda tanto. Questo qua si chiama MGK, appunto,
1: magnesio, potassio, il nome quindi di un integratore.
4: Sì. Plus, no? Si chiama,
3: sì,
4: poi.
3: Ma anche gli elementi della tavola periodica, magnesio e potassio, sono MGK.
1: Non sono arrivato a quel punto lì della scuola, diciamo.
4: No, della tavola periodica hai visto solo una parte, nel senso i metalli e non metalli, c'è chi magari tu
1: io
4: sei
1: ho fatto
4: per
1: ABC, diciamo, poi dopo. Comunque Fix Your Face è la nuova canzone di Fred Dust e MGK, è un disco carico, cioè secondo me poteva parlare di qualsiasi cosa, sarebbe rimasto carico, però Fix Your Face in inglese è tipo ti aggiusto la faccia.
4: Sì.
1: Però insomma è un modo diplomatico per dire, cioè fa leva un po' su questi istinti un po', sì, non so se si può parlare di mascolinità tossica, no, però lo vediamo, no, anche gli undicenni, i dodicenni si fanno il video, quando due iniziano a bisticciare c'è subito qualcuno che fa il video, poi
4: sì,
1: lo postano,
4: no?
1: Cioè funziona ancora questa cosa, non riusciamo a fare quel passo in più, no? Mi viene in mente che ieri, no, che c'era il derby a Torino, ho visto la partita non dalla curva perché non ho trovato biglietto, ma dai distinti che è la parte,
4: okay,
1: no?
4: Sì, sì.
1: E quindi proprio si stava seduti, no, al contrario della curva. Io ho aspettato che tutti si sedessero, poi ho trovato un posto libero. E ho visto tutta la partita con una bambina, cioè di fianco a me c'era una bambina di 9 anni, di quarta elementare, che si chiamava Mia, e tutto il tempo della partita, ho visto la partita anche un po' con i suoi occhi, no? Dove ogni tanto, magari la partita all'inizio poi non è che è stata proprio così entusiasmante, abbiamo parlato anche un po' di congiuntivi, sai, domani c'ho la verifica.
3: Di tavola periodica anche, sì, no?
1: Devo dire, poi sui congiuntivi Mia mi ha fatto un mazzo così, perché...
4: Brava, devo dire, bene Mia.
1: Io non sono tanto caldo sull'argomento. Però insomma, come avrete letto, no, su tutti i giornali c'è stato qualche incidente prima della partita, insomma le solite, come la partita è iniziata un po' tardi, poi i tifosi della Juve, che erano pochi, no, perché erano in trasferta,
4: sì,
1: poi hanno deciso di andarsene, allora anche la parte centrale, diciamo, della curva del Toro si è svuotata, poi non so bene che cosa ci sia dietro, una sorta di codice d'onore, non lo so. Però dietro di me c'erano comunque dei ragazzi, dicevano, amico, si vanno a picchiare, no?
2: C'erano 7 anni in galera?
1: Perché sai, come un uomo che adesso scontri, oh figo. Però in realtà poi mi ha fatto tenerezza Mia, che ha sentito, no?
4: Sì.
1: E mi fa vicino, mi vede e mi fa: ma davvero si vanno a picchiare adesso invece che vedere la partita? Faccio: ma no!
4: Con dei congiunti, usando una consecutio temporum.
1: Faccio:
4: però,
1: si sfottono, sì, un pochino. Sì, sì. Si danno due insulti, però davvero mi è un po' dispiaciuto, diciamo, che arrivasse questo clima di tensione, anche insomma, dai, ricordiamo, la partita è piena di bambini, non lo so, mi ha fatto sentire un po' così indietro culturalmente, perché ammetto che io per primo da maschio, soprattutto da ragazzino, ci siamo passati un po' tutti, quella cosa lì ti piace,
4: sì,
1: no?
4: Mica, sì,
1: capito? Dovremmo fare quel passo in più, insomma, secondo me, ecco.
5: Ciao ragazzi,
1: detto
5: buongiorno.
1: Questo, scusami, bei gol sotto la curva,
4: no,
1: e io
4: infatti,
1: e
4: poi alla fine,
1: Mia
4: ha visto un bel
1: partitone, ha visto un bel derby,
4: infatti,
1: però mi è spiaciuto passare da questa cosa.
3: Rewind,
1: vai, vai.
5: Buongiorno, qui in diretta da Düsseldorf. Vento d'estate tedesco, 28 gradi, oggi è festivo, piscina, si ascolta Summer Camp. Sapete come si dice vento d'estate in tedesco?
4: Come si dice vento d'estate in tedesco?
1: Ah no, ma sai che lo sapevo?
4: Adesso ce l'ho sulla punta della lingua, guarda.
1: Ma vento d'estate... Bravo, bravo.
4: Solo metà avete capito.

0: Mace Salmo c'è anche con la pesce, si chiama Cattive Abitudini, un video girato durante il concerto del Forum, e mi verrebbe da dire che durante il concerto questa canzone ai tempi era ancora una canzone inedita, no?
1: Sì, sì, sarà stata fatta così solo per il pubblico del Forum, per dal Forum per la prima volta, e infatti il video che almeno stiamo vedendo sul 69 prende immagini proprio da quella serata lì, un mesetto fa?
0: Sì, circa, ma sì, circa. Ma la gente salta perché è difficile resistere a questa ritmica, no? E poi se l'artista ti fa adesso facciamo un pezzo nuovo che sentirete per la prima volta, insomma, sembrano che anche Bert al Miami ha fatto un pezzo nuovo. Si usa questa cosa, sì, bella, sì.
2: Ciao amici del Summer Camp, io salgo ora in auto, inizio ad ascoltarvi e niente, questo lunedì è faticoso, sto ancora cercando di riprendermi da un lungo weekend di Miami. Buon pomeriggio.
0: Allora, poi devo dire, ci sono secondo me delle categorie che quando ci sentono, boh, guarda, sono andato 3 sere di fila al Miami, guarda, sono di uno stanco, cioè concerti.
1: A quella lì di Zanzibar.
0: Capito?
1: Sì.
0: Vengono in mente, no? Però va detto che dai, un po' è impegnativo.

0: Un pochino impegnativo,
1: lo è,
0: dai,
1: sono tante ore, insomma, sotto palco.
0: È un attimo che qualcuno dirà: ci vuole una vacanza per riprendersi dalla vacanza.
2: Sì. È impegnativa anche la tavola periodica degli elementi.
0: Sì, molto, sì, molto.
3: Comunque, Nicky sulla tavola periodica dei metalli è esperto, Iron Maiden, sì. Ronnie James Dio.
0: Sì, sulla vecchia Black scuola vado sì, bene. Sì, vado
1: la, la, la battuta che ho fatto
0: era quella
1: per i metalli. Cioè, tu sei più dall'altra parte.
2: Io non l'avevo capito, metalli o non metalli, diciamo. Ti metto,
1: mi è arrivata adesso
2: metalli.
1: Grazie a questo ascoltatore. No,
4: bene, sì, bene, c'era giusto. Re Artù con i cavalieri della tavola periodica, sì, famosissimi.
1: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Sì.
0: Tavola rotonda che fa pensare anche a, sai, lo vediamo spesso nei film, no? Il consiglio d'amministrazione di una grande azienda.
1: Certo.
0: Presente quando Bruce Wayne, dopo aver fatto Batman tutta la notte, la gente non lo sa, ma lui è stanco.
1: Certo.
0: Arriva un
1: non
0: po'
1: è stato a Miami, quello
0: no,
1: ha fatto Batman.
0: Quello ha lavorato duro. Cioè,
1: è andato a prendere le stufanti.
0: E arriva la tavola rotonda, sì, in quell'ultimo piano, il grattacielo della Wayne Tower, e c'è il consiglio d'amministrazione. Prima ho avuto la fortuna di vedere un consiglio d'amministrazione dal vivo, perché c'era quello di Runwin.
1: Ah, è vero,
0: c'erano
1: certo,
0: i vertici, bene, c'era DJ Aladdin, insomma.
5: C'era Luca,
1: alla
5: Luca
1: del
5: mio socio, e il grafico, eravamo in tre, stavamo
0: ragazzi.
1: Stanno andando bene gli affari qua,
5: capito,
1: ormai.
5: Dopo la Faster Death Run dovevamo un attimo che beccarci per capire.
1: Sì, devono anche un po' dividersi malloppi vari,
0: ma infatti li abbiamo lasciati da soli, però è stato bello vedere un CDA dal vivo.
6: Ragazzi, scusate, ma una persona che dice oddio sono stanca perché sono stata a un mega concerto è la stessa cosa di quelli che vengono in negozio e mi dicono oddio sono stanca, tutto questo shopping.
0: Certo.
1: Comunque il mare stanca, si dice, quindi.
0: Oppure anche, sai, magari quando sei al tavolo di un ristorante d'estate, no, e i clienti dicono al cameriere: mamma mia, ma che caldo,
1: quello magari
0: il cameriere ti guarda e dice
1: con la giacca pure.
0: Sì, guardi, ho constatato anch'io, ecco.
1: Sì.
0: Va bene, qui c'era un mix intanto, perché la ritmica
1: perché DJ Aladdin mentre parla d'affari riesce anche a mixare.

0: oggi farà 29 gradi. Nicky, ti aspetta il pedalò. 31?
1: 31 l'hanno corretto, giusto?
0: Vi aspetto, ciao.
1: Ciao.
0: Sembra estate, davvero. Vi aspettiamo, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, Santo.
1: Beh, non sei proprio dietro l'angolo, però vediamo, dai, insomma.
3: Due ore e mezzo, tre ci si arriva.
4: Ragazzi, io vi ascolto con leggerezza perché ho le gambe pesanti.
1: Sì.
4: Io ho partecipato all'italiano marathon di mountain bike che si è svolto a Reggio Calabria. E al 64esimo chilometro ho spezzato la catena e mi sono fatto 12 km a piedi fino all'arrivo e mi hanno dato due medaglie.
1: Bello, due medaglie? Cioè sia per la parte ciclistica che per la parte podistica?
2: Yes.
1: Grande, grande Sarubbo. State ascoltando Summer Camp, la prima puntata della settimana. È lunedì 25 maggio, ci potete scrivere 347 è il prefisso.

0: Ti Like DJ, divertitevi, rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite.
1: Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
2: Sprite, it's that fresh.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
6: Only goal.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
12: e Furio.
16: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.

0: Radio DJ consiglia
1: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head go. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live.

0: tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Have fun with...
4: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.
5: Venerdì 5,
6: sabato 6,
5: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
7: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
8: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
5: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
9: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
10: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Pensando, ragazzi, si potrebbe quasi già fare un'incoronazione qui per questa canzone, no? Perché in molti ne parlano come l'ipotetica regina dell'estate.
1: Però guarda, io ne ho viste tante, ne ho viste tante elette, anzitempo regine dell'estate, non sono arrivate neanche alla primavera. Guarda, ne ho viste.
2: Il condizionale era d'obbligo, ragazzi.
0: Il condizionale d'obbligo. Infatti. Però è presto per parlare d'estate, sono 34 gradi e secondo me chi vince adesso
2: allora,
0: vince
2: diciamo
0: poi.
2: Che tra le canzoni dance questa sicuramente quella, una di quelle che va di più in assoluto.
1: Ma finché non parte la nuova stagione di Notorious, il programma del mio amico Francesco Quarna, qui non si elegge nessuna regina dell'estate.
0: Sì, vabbè,
1: tutte a casa.
0: A Radar questa canzone l'ha messa nel 2008, cioè.
1: Era ancora l'estate scorsa era.
0: Vabbè, cos'è, un duo olandese, no?
2: Sì.
0: Uno è Another e l'altro è 54
2: no,
0: Ultra.
2: Sono gli Another con questo featuring, come si dice, questa collaborazione con questi 54 Ultra che non so chi sia.
0: Ah, ok, vabbè. Va bene, comunque però... roba olandese, un po' la stessa terra del Van Buren.
2: Sì, per dire se
0: come no? Cioè, mi sono sforzato, ragazzi, non si dice così.
2: Sì,
3: Van Buren. Sì, proprio... mio amico olandese lo pronuncia così.
1: C'è più la vicino Olanda.
3: Di dove? Secondo te?
0: No, ma davvero c'è vicino Olanda.
3: Vogliamo andare ad Amsterdam a farci un giro in bicicletta.
1: Lo so che ti salutano per strada. Uè, ciao Fifi, eccoci qua, portami il solito, grazie, così.
4: Ragazzi, dura. Per riprendermi dalla pubblicità delle 3:30 ci vorrebbe dell'altra pubblicità.
1: Arriva, ma non ti preoccupare, arriva.
0: Ah, è vero, come per le vacanze.
1: Cose
0: belle. Non l'ho mai sentito, uno dice, guarda, sono stanco dal lavoro, ci vorrebbe del lavoro.
2: Una volta a me piaceva quella roba lì.
0: È vero.
2: Non
0: vero,
2: fermarsi mai per non sentirsi così.
0: Certo.
2: Invece adesso piace fermarmi tantissimo.
1: Ah. Beh, è un'altra persona.
2: Sì. Sentite qua invece.
5: Ragazzi, io sono Davide da Padova. Sì, assolutamente necessità di leggerezza perché io è un... gruppo di amici storico, ieri abbiamo fatto il nostro annuale cammino, in particolar modo abbiamo fatto il cammino dell'Unione, 4 giorni bellissimi nell'Appennino attorno a Modena, Vignola, Tocca, la città di Vasco per intenderci, panorami fantastici, boschi lussureggianti, tanti chilometri e oggi riprendere ragazzi, che fatica psicofisica, che fatica, però bellissimo. È stato molto divertente e impegnativo. Ciao ragazzi.
1: Hai camminato per 4 giorni.
0: 4 giorni vuol dire anche dormire in tenda, no? Accamparsi, no? Perché non penso che facevi un giorno di cammino, poi casa e poi di nuovo, no?
2: Sì, in macchina.
0: No, bellissimo.
1: Magari ha dormito sempre in 5 stelle lusso, dai, fai ore di cammino e poi... Oh.
2: Poi ragazzi, l'Appennino, grandissima risorsa italiana. Sembra una banalità, però posti meravigliosi, molto selvaggi, molto meno cementificati anche di alcuni posti sulle Alpi, quindi da non sottovalutare.
1: Addirittura contro la montagna,
0: è meno cementificato l'Appennino della montagna.
2: L'abbandono dell'Appennino è abbastanza diffuso rispetto alle Alpi che hanno un po' tornato, sono un po' tornate ad abitarsi.
0: Okay. Ah.
2: Sì, diciamo che sì, l'Appennino anche...
0: Quindi ottimi per i cammini, insomma,
1: Oggi stai inneggiando alle vacanze e stai parlando di cose contro la montagna.
0: Prima addirittura aveva voglia di andare al mare.
2: Quello
1: mamma mia,
2: forse per quello che mi piacciono gli Appennini perché sono un po' più vicini al mare.
0: Certo.
2: Comunque sono sempre montagne, Appennini.
1: No, è vero. Vogliamo parlare male anche del vino adesso, così dopo mi cadono tutte le mie sicurezze.
2: Oddio, dopo il weekend forse. Dovrei un po' esagerato, però.
0: Anche lei ha partecipato al Miami, ma sotto falso nome.
1: Sì, cioè era una unexpected, così a sorpresa.
0: No, c'era proprio scritto, ma c'era scritto un altro nome, no? Costanza d'Este.
1: Sì, è vero.
0: Che tu vedevi sul... Però era scritto in corsivo, ti faceva capire che...
1: C'era qualcosa
0: ma
1: sotto.
0: Ma chi è? Ma chi è questa Costanza?
2: Costanza d'Este, allora c'era scritto in corsivo.
0: No.
1: Buona questa però, buona, bella. Molto buona.
2: Però se la faccio a Giuditta non apprezza.
1: Io sì,
0: no, però credo che fosse il nome di una delle tante donne che per, che ne so, la capacità di dire le cose come stavano, magari per una certa schiettezza fu considerata strega. Non sono molto preparato, ma Carlo mi sembra ci avesse detto una cosa del genere.
1: Sì,
0: Carlo Pastore, direttore del Miami. Comunque qui la sentiamo col suo vero nome e cognome, diciamo, Francesca Michelin con la nuova. Il chiaro di lui.

0: ascoltando da qualche giorno. Oh, a me piace questo nuovo corso
1: anche
0: di
1: a me.
0: Francesca sì. Michelin. Saranno le sonorità che mi ricordano quelle di quando ero piccolino. Senti, qui adesso Aladdin ha tolto gli strumenti, ha lasciato più che altro la ritmica, che è il tipico e mi piace, cioè piace un casino. Sarebbe bello, cioè, mixarla con una cosa proprio di quel periodo, no?
1: Boh, magari qualcuno ci può accontentare. Vediamo.
0: Vabbè, adesso quella lì è un'altra.
1: Ce n'è,
0: però questa, per esempio.
1: Questa entra bene, no?
2: Qui andiamo in Francia, quindi.
1: Andiamo in Francia. Lui parla come quelli che ti servono il vino. Siamo in Francia.
0: Vabbè, meno male che abbiamo gli amici di Aladdin che almeno ci fanno un po' da tramite. No. E se no io arrivare in Francia così senza conoscere nessuno
1: Va,
0: sentirei un po'.
1: Abbiamo i contatti che ci dà lui, meno male.

0: bellina questa, 1980.
1: Ragazzi, siccome in questo momento non riesco a vedere il significato di Watt, mi potete dire che materia è la Watt?
2: Siamo qui apposta.
0: Che sembra pugliese,
3: sì, wow, Watt.
0: Però non è.
3: Si nubag Watt.
0: Però non c'entra con la Wattur, per esempio.
3: No, non credo.
2: O Watta, il cotone.
3: Lo Watta, il cotone.
0: Cotonitrofopo. Beh, che poi, cioè, a furia di dire la battuta di Abatantuono, non mi ricordo più come si dice davvero.
2: Idrofilo.
3: Idrofilo. Cioè, che è il contrario di filo, nel senso amico dell'acqua.
0: Amico dell'acqua. Amico dell'acqua,
3: paura
0: il cotone.
3: Della... Filo idro. Idrofilo.
0: Come filantropo, amico dell'uomo,
3: sì,
0: diciamo.
3: Come... Sì.
0: Forse cioè, ci siamo addentrati.
3: Cinefilo, amico del cinema. Cinofilo, certo, amico dei cani. Certo, eccetera, eccetera.
4: Ciao Summer Camp, con questo caldo si sente proprio che, come si dice a Napoli, è arrivata la stagione. Perché l'estate si dice appunto a stagione, perché è la stagione per eccellenza.
3: È
4: bello calore.
3: È la stagione, come
0: sì,
3: bello calore.
0: Va a gusti poi. A me personalmente piace moltissimo.
3: Anche a me,
0: però,
3: anche
0: conosco
3: per me la stagione,
0: tanti,
3: però.
0: Diciamo, ho tanti amici a cui non piace.
2: 35 gradi il 25 di maggio non
0: no,
2: va bene.
0: È strano, strano.
3: Ma perché non è ancora stagione.
2: Esatto.
3: Ancora
2: non è a stagione.
5: No. Ciao Summer Camp. Sono Antonella, sono a Oxford, oggi qui è bank holiday, quindi non si lavora e vi sto ascoltando per la prima volta dal mio giardino di casa, mentre pranzo, ci sono 32 gradi, solitamente vi ascolto mentre splitto le mie cellule, perché sono una ricercatrice qui a Oxford, grazie per la compagnia che mi tenete ogni giorno, un bacio!
3: Splitti le cellule!
0: Beh,
3: certo, io me lo facevano fare alla lavagna quando andavo a scuola.
2: Sì. È tipo spaccare il capello in due, un po'
0: sì. Però davvero, certo.
2: Ascoltate.
3: Più, però più piccolo, però, però più piccolo, sì.
2: Onore.
0: Beh, ma i ricercatori, vabbè, insomma, giusto, amano giusto, Summer Camp giusto. Perché non gli impegna il cervello. Cioè,
2: ecco perché.
0: Voglio proprio sentire una cosa, ma leggera, leggera.
3: Io la prendo come un complimento, ti dirò
0: anch'io.

0: Noah Khan, che bello! No. Hey.
1: Ciao a tutti, sono Fizzo. Sono Fizzo di Yes.
0: E così si chiama questo cantante.
2: Noah Khan.
1: L'ho sentito anche ieri, perché mi piacerebbe fare Noah Khan.
0: Se state a suonare, certo.
1: Jesolo, gli ho detto dai Noah Khan.
0: Ma ormai
1: ma
0: è famoso.
1: A suonare Noah Khan.
0: Non viene più via poco.
1: E infatti quando
0: famoso in tutto il mondo.
1: Quando mi ha chiesto il suo budget, il suo cassetto, ho detto Noah Khan. Ma quanti soldi che mi hai chiesto? Dai Noah Khan. Quando proprio mi ha detto la cifra, ho pensato proprio Noah Khan.
3: Ciao, mi tenete compagnia al pomeriggio quando prendo e vado al lavoro, a consegnare, a ritirare, a fare i miei giri nella provincia tra Varese e Monza Brianza. E niente, vi ringrazio per farmi compagnia.
0: Bello.
3: Ogni santa volta.
4: Grazie. Non impegniamo neanche troppo noi, appunto.
0: No, esatto, il cervello rimane bello libero.
1: Sì,
0: a proposito di caldo, quando qualcuno dice che fa caldo a qualcuno che lavora in un posto molto caldo, è bella anche questa qui, anonima. Quando lavoravo in cucina, in un locale, spesso i clienti, quando poi uscivo, mi facevano: guarda, non puoi capire che caldo c'è fuori. A uno che lavora
1: invece
0: in cucina,
1: dentro, bene.
0: Le cucine, cioè, sono infernali, no, d'estate.
4: Sì. Anche nelle scuole fa molto caldo.
0: Ah, sì?
5: Ciao ragazzi, qui in Friuli si lavora in una scuola media, con questo caldo, il sole a picco sulle finestre rotte che non si possono aprire e l'adolescenza nell'aria. Oggi una mia collega mi ha iniziato al condizionatorino portatile e adesso finalmente so come sopravviverò agli esami, chiusi là dentro tutto giugno. E niente, l'ho visto oggi e ne ho già comprati due.
1: Mi piace molto l'immagine dell'adolescenza nell'aria. Ho capito perfettamente a cosa ti riferisci.
0: Che poi anche se porti il condizionatore, diciamo, rimane lì, magari un po' più secco, però comunque l'adolescenza rimane nell'aria.
1: L'adolescenza,
0: se le finestre sono chiuse,
1: devi comprare il deadolescenzatore.
6: Puoi portare un bel cartello.
7: C'è un cartello fuori così tu.
8: Bisogna avere freschi, collo, orecchie e cuglio nera.
1: Fuori dalla scuola.
4: Attenzione che c'è un altro cartello.
9: Ciao ragazzi, c'è un cartello con scritto su che fra 7 mesi è Natale.
1: Vero, 25
0: è
1: maggio,
0: vero.
1: Grazie per avercelo ricordato.
0: Sì, beh, sì. Dai, dai, più di mezzo anno, su.
1: Pensiamo già ai regali, a tutte quelle cose.
4: Freschi, via.
1: Sì.
0: Va bene, che dire, un'ora di Summer Camp che se ne va, tempo di ripasso per noi, perché tra poco c'è una canzone.
4: Tempo di ripasso? Vino?
0: Tempo di ripasso.
4: Va il pollicella ripasso.
1: Buono, il pollicella ripasso. Ripassato nelle botti della Marone.
0: Tra l'altro è uno dei miei preferiti. Francesco non me lo approva, ma a me piace molto.
4: Tutti i vini italiani sono buoni. Tutti.

0: DJ. One nation, one
1: station. Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non c'è.

0: Ci credi?
1: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
3: Tocca che tiriamo fare un'idea.
4: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
5: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
4: Così come?
5: Pelati.
6: Ciao, sono Zero Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix il 27 maggio e che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così, ciao.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
14: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
15: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
16: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
18: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tommaso.

0: Radio DJ e alla fine ce l'ha fatta, ragazzi, ha suonato cominciando alle 8 di mattina, incantando tutti quelli che sono andati a vederlo. Sì. Parliamo ancora del Miami Festival appena terminato, come sapete ce ne ha parlato anche proprio il direttore Carlo Pastore, c'era questa appendice, no? Le classiche tre serate con decine e decine di artisti, praticamente tutti italiani, tranne i Dovelliana che sono francesi ma cantano comunque in italiano, insomma sono vicini un po' alla nostra cultura. E poi quest'anno, novità, un concerto alle 8 di mattina, cioè che inizia alle 8 di mattina e finisce a mezzogiorno. Se ne parlava sabato sera, ma tu come fai? Torni a casa a dormire?
1: Diciamo che credo un po' tutti siano tornati a casa a dormire.
0: E no, perché poi lì vicino c'era Fatboy Slim, no?
1: Sì, se volevi. Però iniziava alle 9, diciamo, e finiva un po' prima, forse, no?
0: No, iniziava all'1 e mezza e
1: magari
0: finiva alle 4.
1: Allora
0: era
1: qualcuno.
0: Problematico questo momento tra le 4 e le 8 di mattina, sì, perché i locali erano tutti chiusi. O ti accasci da qualche parte, non lo so, insomma io ho mollato il colpo, no, però visto le immagini mi sembra che sia riuscito l'esperimento.
1: Sì, sì,
0: no?
1: è riuscito alla grande. Io ho incontrato Cosmo la sera prima, perché era
0: anch'io l'ho visto in giro, ho detto ma cosa c'è?
1: Mi ha detto che comunque studiava anche un po' il sole, perché comunque fa molto caldo e studiava un po' come batteva il sole. Comunque il sole mi sa che batteva proprio esattamente verso il palco.
0: Sì.
2: Vabbè, andiamo in Calabria nel frattempo, ragazzi.
3: Ciao Summer Camp, sono Francesca
4: e Alessandra.
3: Stiamo scendendo tutta la Calabria da Castro Villari dopo aver lasciato nostra sorella lì per Primavera dei Teatri. Ci fate compagnia per tutto il viaggio. Ciao!
0: Ciao, buon viaggio! Ciao. Beh, è un viaggio che non cortissimo, perché la Calabria, un po' come la Puglia,
1: sì,
0: sono regioni strette e lunghe.
1: È
0: no?
1: lunga, è lunga la sì, è lunga.
0: Poi sai, chi non ha confidenza arriva a vedere il cartello, benvenuti in Puglia, benvenuti in Calabria, dice, oh boh, dai, siamo arrivati. Però se devi andare alla fine, insomma, sì, ne manca ancora.
1: Arrivi a Foggia, devi arrivare a Lecce, c'è ancora un po'.
5: Allora, io sono tornata da Bilbao, oggi quindi vi vedo di nuovo dal mio divano, in diretta. E Bilbao si schiattava di caldo, ma anche qui a Bologna direi che la situazione non è migliore. E quindi, niente, resistiamo fino a ottobre? Non lo so, un bacio dalla Alice.
0: Questa è Alice, la stessa che aveva mandato quella volta il messaggio.
6: Ma quella di Zanzibar che gli mancava il
0: fegato. No, secondo me era un altro.
1: Non c'entra niente.
0: Aveva sempre a che vedere col divano, sì, faceva molto.

0: molto caldo,
1: caldo
0: e
1: sì, sì. Mi sa che lei
0: e
1: sì,
0: allora lei aveva detto vabbè senti allora visto che fa caldo
1: sola in casa,
0: ma infatti sì.
2: Specialino sport tutti matti ragazzi, sentite qua
3: sì. Ciao Summer Camp, vi sto ciao. Ascoltando sotto il sole cocente nella mia macchina, non vedo l'ora che arrivi questo weekend, vado con i miei amici al Festival dei Laghi sul lago Iseo e portiamo questa competizione che si chiama Paper Cup, che è una competizione di parchi di cartone costruite da tre persone, quindi squadra tre persone che poi si buttano nel lago e cercano di sfidarsi appunto cercando di stare a galla.
1: Cioè sopra le barche di cartone sul lago, sai che è molto divertente ma anche un po' pericolosetto forse.
2: Lago di Iseo.
1: Il lago di Iseo, sì,
0: no,
1: sì,
0: la cosa che mi stavo chiedendo è al Festival dei Laghi, no? Che si tiene sul lago di Iseo, cioè come fanno gli altri laghi a venire?
1: Allora, il lago di Iseo intanto gioca in casa.
0: Appunto.
1: Intanto.
0: No, è tutto il tifo. Però voglio dire, io metti che sono, non so, il lago di Como e sì, voglio andare al Festival dei Laghi.
2: A proposito di Como, così big up per
1: complimenti,
2: la
1: ragazzi. Il Como che arriva in Champions.
0: Davvero, chi l'avrebbe.
1: Non so se hai visto la maglietta celebrativa con scritto Como si dice Champions. Bella, che hanno fatto dopo per festeggiare.
0: Ah,
1: tutti
0: che sembra
1: insieme,
0: un po' spagnolo, no?
1: Sì, esatto.
0: No, ma Como anche Linus diceva, oh yeah, Como va.
1: Esatto, esatto.
0: Ce n'è.
1: Sì, sì, sì.
2: Ancora sport, tutti pazzi.
4: Ciao, raga. Vi ricordo che il 13 giugno ritorna la gara delle bici senza copertoni a San Vito di Altivole. Dovete dargli un occhio alla locandina che abbiamo fatto quest'anno perché è veramente
1: è
4: figa, adesso ve la mando.
1: Città di pianura, la copertina.
0: No, bellissima.
1: Presa liberamente ispirazione. Io però mi chiedo, cioè le barche di cartone, le bici senza copertoni, vabbè. Contenti voi, no?
0: Vabbè, questi sport un po' alternativi, sì, se no sì, sempre sì. Andare veloce, fare il tempo migliore, no?
1: Vero, è vero.
0: Tra l'altro è anche bello giocare, basta.
2: Sì. Il film Le città di pianura è tornato al cinema, ho visto.
0: Sì.
2: Sta nuovamente spaccando a
1: giusto.
2: Livello di...
0: Bene, dai, sì, bene. No, vedetelo che veramente a me ha catturato moltissimo.
1: Anche a me, ammazza.
0: Io l'ho visto in televisione perché bellissimo. Me l'ero perso il cinema, ho detto vabbè dai, ormai me lo son perso, me lo guardo sulla televisione. E appena sì. Me lo sono guardato in televisione, vabbè, dai.
2: Poi perfetto da guardare oggi che è il Wine Day, per dire. No?
0: Oggi è il Wine Day.
1: Ora non me lo sì dite, che ti ragazzi, riconosco. Scusa, alle 4 e 8 hai aspettato per dire che oggi è il Wine Day.
2: Vabbè, c'è scritto.
0: Che poi comunque, insomma, per chi ama davvero il vino.
1: Tutti i giorni, no? Festeggia,
2: onorarlo tutti i giorni.
0: Tutti i giorni, va bene.
5: Ma
0: a proposito
5: rosso
0: di vino,
5: fa bene i denti, Nick, è vero?
0: È macchia un po', macchia un po'.
2: Sono gli antociani, ragazzi.
1: Cos'è che c'è?
2: Sono gli antociani.
0: Gli antociani?
2: Sono quei responsabili dei pigmenti colorati che si trovano nella buccia dell'uva.
1: Io non ho niente contro gli antociani.
0: Però del vino bianco invece
2: no. Non
0: allora
1: tanti
0: dai.
1: Amici antociani.
0: Facciamo lo switch dai.
2: Esatto.
0: Dai
6: raghi, appena arrivata a casa mi trovo con la patonza di fuori,
0: vedi. Infatti mi ricordavo che mi è rimesto proprio
1: questo della ricordo.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Questa settimana alla COP il pomodoro ciliegino ha solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La COP sei tu.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

0: fa così. Ah, no, no, no, no. Something, something all day. Giusto?
1: Oh mamma, ho perso ogni fiducia nell'umanità.
2: La musica è morta per me ora.
3: Ehi, è la nostra occasione. Dai, facciamolo!

0: Eh sì, Lois non si ricordava. Brutto, eh?
1: Un pezzo
0: brutto,
1: di una puntata dei Griffin.
0: Sì, comunque sì, molto bravi i doppiatori dei Griffin, anche nelle parti di Gene Simmons e Paul Stanley. In particolar modo di Gene Simmons, quello che noi chiamavamo vampiro, cioè il demone. Perché, come dice, la musica è morta per me, lo dice in un modo
1: sì,
0: che
1: ci crede,
0: boh,
1: ci crede
0: me,
1: proprio.
0: Ci sta.
2: Non avete detto niente sulla salvezza del Lecce.
0: Oh.
2: De Lecce, simu, simu, la la la la la la. Adunca, ciamo, ciamo, la la la la la la. Lugore, vela, samu, la la la la la la. E lugure.
0: Ah, e poi c'era un finale un po' più frizzante.
3: Non è cuore, ma è un'altra parte del corpo, diciamo.
1: Lugore, vela, samu, mi piace moltissimo. Okay. Sì, Lecce che ieri si è salvato,
3: sì, grande Raffaele, sempre più Mario Biondi come voce,
1: grande bravissimo, un bel vocione, un bel vocione, chissà la nostra come se la caverà.
0: Beh ragazzi, questo era, non so se l'avete notato, un bastone tra le ruote. Beh, perché in Kiss insomma è una band che dai ha spaccato abbastanza nel corso della sua lunga carriera. Li abbiamo ascoltati non con la solita I was made for loving you, ma con la vice, diciamo, no?
1: Sì.
0: Ne hanno fatte veramente
1: sì,
0: tantissime.
1: Però sono
0: questa...
1: quelle due che volano. Vabbè, tanto vabbè,
3: forse anche Detroit Rock City.
0: Dai,
3: arriviamo a tre.
0: Va bene, noi oggi facciamo tanti auguri all'attore Mike Myers, il cui nome magari dalle nostre parti non dice moltissimo, però insomma è veramente protagonista di tanti piccoli capolavori. Perché poi c'è sempre una genialità. Lui anche quando dice le cazzate, diciamo, lo fa secondo me in maniera molto originale. Sì. Vedi i vari Austin Powers, ancora prima Wayne's World, che noi in italiano chiamavamo Fusi di testa,
3: certo,
0: molto bello sia l'uno,
3: certo,
0: sia il due. E che poi avendo diciamo riportato ai giovani Bohemian Rhapsody, no? La canzone dei Queen, con la mitica scena di Fusi di testa, con loro due super rockers che in macchina fanno dun dun dun dun.
1: Sì, da da da da da da. Su e giù con la testa.
0: E poi lui ha interpretato il discografico dei Queen in Bohemian Rhapsody.
1: Sì, che gli dice: ma come primo singolo è sbagliato, io non mi ci vedo due giovani che magari la mettono in macchina e fanno su giù con la testa mentre.
0: No, era una bella citazione.
1: Citazione easter egg, sì. Quindi ha diciamo molto a che fare con i Queen. Poi questa canzone è ovviamente quella che stiamo per fare nella colonna sonora del meraviglioso film Bohemian Rhapsody.
0: Vabbè, ce la siamo scelta facile, dai.
1: Sì, una cazzata proprio, dai.
0: Allora.

0: venire a casa da Parma con 35 gradi e voi in radio ho quasi freddo. Vale e Maurizio dal camion Sonderon, ma sempre su DJ, perché come dico sempre, come fai a non amarlo?
1: In coro, c'è il coro. Ciao Vale, ciao Valese, ciao Maurizio.
2: Grandi ragazzi. In che tonalità la stai facendo, Nicky? Che io non è che abbia la voce di Freddy, però almeno me la tiro giù.
3: E neanche noi, eh.
1: In là,
3: sicuro, sì, perché sì. Quella di Freddy Mercury è irripetibile.
1: Dammi un là.
4: Parlavamo di Mike Myers, giusto?
1: Come no?
3: Esatto, tanti auguri Mike.
5: Ragazzi, Mike Myers ha interpretato anche il presidente della CBS nel biopic di Michael
4: Jackson.
3: Che devo ancora vedere il prossimo anch'io. Sulla lista. Adesso aspetto ancora un po', va a finire comunque, ecco. La città di pianura.
1: Gli fanno fare sempre comunque, insomma, i direttori,
3: ruoli
1: i capi,
3: istituzionali.
1: Mi sa che fa anche il capo dello studio 54 nel film dedicato al famoso locale di New York. È lui è proprio il direttore artistico dello studio 54.
3: Qualcuno ha detto Sabrina.
1: Ecco, eccola.

0: Sabrina.
1: Madonna e Sabrina.
2: Sabrina, Madonna, Sabrina.
3: Sabrina chi? Perego, scusate.
1: No, questa è Carpenter. Però si usa molto negli ultimi anni, no? Cioè una leggenda della musica, vuoi il pop in questo caso, o il rock, la dance, con un nuovo esponente della scena. Si usa molto nei concerti, dove magari, che ne so, Olivia Rodrigo in questi anni è salita sui palchi più pazzeschi.
2: Anche Miley Cyrus ha fatto collaborazione con tanti artisti più grandi di lei.
1: Sì, e poi a volte anche sul disco, questo è uno di quei casi, nessuna feature in quell'altra, sono proprio tutte e due
4: uguali.
1: Uguale,
2: sì. È Madonna da esperta ad introdurre per prima Sabrina.
1: Certo.
3: Sabrina Carpenter.
5: Ciao ragazzi, comunque da noi a Bergamo il Carpenter è quello che lavora sui
3: ciao.
2: Giusto, giusto.
1: Ma sai che secondo me è anche in inglese Carpenter.
2: La band erano i Carpentieri, no? I Carpenters.
1: Alla fine sì, eh.
6: Ciao, Summer Camperini, Silvia da Brescia, nel nostro paesino Rezzato si corre la Cariolada questo sabato. Sono carriole costruite da chi vuole partecipare, a monospinta, che vuol dire uno spinge e l'altro si fa trascinare, oppure doppia spinta, cioè ci si alterna, oppure ci sono quelle allegoriche, tipo carnevale, per farci l'idea. Ciao Silvia,
2: bella, bella cariolada.
3: A Brescia e a Bergamo comunque anche nel gioco si portano sempre degli oggetti di lavoro, capito?
1: È così. Ma a proposito di carriole, da dove deriva l'espressione mio nonno in carriola?
2: O era la nonna, non era la nonna in carriola?
1: O mio nonno in carriola.
3: Adesso guardiamo.
1: Non è che magari c'è anche qualche nonno che partecipa a questa gara e lì è nato tutto?
3: Un nonno fiorentino magari.
7: Ragazzi, io vi invito alla 14ª edizione dell'Honda Mare, il triathlon coi baffi. È un triathlon sprint tra un cambio di disciplina all'altra, mezzo litro di birra opzionale, baffi obbligatori, biciclette rigorosamente senza cambio e tanto tanto bordello.
2: Sì, conosco, mi sa che
7: ho
2: mio amico infatti il mio amico di
7: Gialadin,
2: ci ha portato la maglietta, mi ricordo.
7: Zona Castello,
2: ci vogliono i baffi però, fondamentali.

0: Sto leggendo una didascalia perché
1: ci sta.
0: Oggi è la giornata mondiale anche del tip tap e ho pensato che potesse andare bene come testo per questo. Nicky canta la house,
2: ma tu sei come Mina, potresti leggere anche l'elenco telefonico, guarda,
0: puoi leggere anche l'elenco delle giornate internazionali.
2: C'è quello che vuoi.
3: In fiscoteca sono pazzi dopo questa esibizione.
4: Sì. Ragazzi, io invece vi invito a venire vicino Cerveteri.
0: Sì.
4: Vicino Cerveteri c'è una piscina naturista meravigliosa, quindi o sabato o domenica tutti a mostrare le chiappe chiare, nel vero senso della parola. Ciao, dai.
0: Beh, però anche il davanti, no?
2: Sì, sì, perché non è una piscina naturale, è una piscina naturista. Significa per chi pratica il naturismo.
3: Non
2: insomma,
3: me lo posso permettere, costume intero anche quest'estate.
2: Non te lo puoi permettere. Ma
5: modelli nuovi,
2: ma
5: di
2: non è una questione di
5: camp,
2: non è una questione di pancia lì, è
3: di sostanza,
2: di sostanza, di presenza, una questione di presenza.
0: Beh, con questa bella immagine, dai, ci salutiamo per
2: di Quarna col costume intero, intendi?
3: Ragazzi,
2: sì, è un'immagine
3: così
2: un po'
3: che
2: così
3: nudo, ve lo dico, sì.
0: Quante volte vi è stato detto non hai mai visto Stand By Me? Beh, se anche tu fai parte di questa ridotta categoria, o magari quella molto più grande di chi l'ha amato e vorrebbe rivederlo al cinema, sappiate che Stand By Me, sottotitolo in italiano Ricordo di un'estate, torna nei cinema 8, 9 e 10 giugno e oggi e per tutta la settimana avremo dei biglietti da regalarvi, quindi insomma un buon momento per prenotarsi al 347 342 5220. Non è un premio fedeltà naturista, quindi puoi tranquillamente chiamare e partecipare per fedeltà indossando quindi tutti i vestiti che hai.
2: Anzi,
0: in questo momento
2: è consigliabile andare al cinema vestito, però
0: fai tu.
6: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Amore, mi racconti una storia?
14: Va bene, dai.
15: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
18: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
19: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.

0: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
8: Allora, ci siete? Siete caldi?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Momento Giovanotti insieme ad Alfa è anche un modo per fare un'incursione nello studio di Lorenzo, che almeno io finora avevo visto sempre un po' nei video che lui posta, sì. No? Su TikTok e su Instagram, però il video è di questa collaborazione sembra essere stato proprio registrato a casa sua. Riconosco la carta da parati tropicale, molto bella, che ha Lorenzo in studio, ma un dettaglio che ho scoperto soltanto grazie al video della nuova canzone è che Lorenzo ha in un angolo dello studio una di quelle facce, di quelle maschere di carta, bidimensionali ovviamente, che però fanno molta scena quando le metti, no? È a quella di Gianni Morandi. Ed è talmente realistico che in alcune inquadrature sembra che ci sia Gianni Morandi in studio che fa un po' da padrino a questo duetto, ma in realtà poi no, è una maschera.
1: Io ho visto un video molto tenero di Alfa in taxi venerdì, quando è uscito il pezzo, e la tassista alza dalla radio il pezzo che abbiamo appena ascoltato perché se lo gode, e Alfa gli dice: sono io.
0: Con umiltà.
1: Con grande umiltà, grande emozionato, umiltà. Gli dice: bella, sì, ma sono io. E lei rimane esterefatta.
2: Certo. Sì. La canzone si intitola Buon Vento, che è appunto quell'augurio che si fanno i marinai quando escono. E proprio con il mare ci colleghiamo.
1: Si sente.
3: Ciao ragazzi, volevo solo rassicurarvi sul fatto che il mio weekend lungo sta andando benissimo.
1: Grazie.
3: Un bacio.
1: Ce lo stavamo chiedendo.
0: Grazie, ragazzi.
1: Che silenzio in spiaggia di lunedì mattina.
4: Ciao ragazzi, un saluto da Bruno e Laura. Noi abbiamo fatto una tappa in Mauritania pochi giorni fa in moto e per la prima volta in vita nostra abbiamo capito perché qualunque parte del corpo scoperta soffra tantissimo. Eravamo vestiti da moto, ma le uniche parti che non erano coperte appena dietro il collo del casco, con 47-48 gradi che ci avevano detto essere in quel momento... È stata dura, però abbiamo provato sulla nostra pelle. Un saluto Summer Camp, ciao.
1: Il cosiddetto coppino.
0: Ciao. Sì. E sì, che lì il primo amico che ti fa lo scherzo da dietro, no? Ti dà quel colpetto tu, aia!
1: Tanti anni fa si faceva quando andavi dal parrucchiere. Oh, ti ho detto i capelli, boom! Sberle dietro.

0: ancora la sua, ragazzi, Vertigo degli U2.
1: Volete sentire anche il sottofondo di mannaggette che si infrangono sulle macchine controllo numerico nei capannoni?
2: Mi spiace, già, no, c'è no, anche no. La risacca poi che sì. Le porta via e poi dopo ritornano come le onde.
3: Il famoso schiaffo del barbiere, quando ti tagliavi i capelli, periodo scuola media, scuola superiore, tutti gli amici ti davano una cosetta calata dietro al collo,
4: la
3: che
4: calata.
3: Rimbambiva per qualche secondo, perché no, era denominata la calata dello schiaffo del barbiere. In realtà il barbiere non mi ha mai dato questo tipo di schiaffi,
2: no.
3: A scuola sì.
2: Me lo ricordo.
5: È ancora molto diffusa questa usanza, sì.
6: Summer camperisti, il coppino dietro per i capelli tagliati si fa ancora, scuola calcio mio figlio lo fanno, non aspettano altro. Un beso.
2: Adesso non aspettano altro mi sembra un po' eccessivo, tra le tante cose belle che si fanno a scuola calcio.
0: Però secondo me c'è anche un po' di nonnismo, che è facile che l'esordiente lo fa il pulcino, giovanissimo lo fa l'esordiente, è difficile che si invertano i ruoli,
2: molto difficile.

0: magari non diventerà la regina dell'estate, ma secondo me è carina.
1: Mai dire mai.
0: Boy in Red, c'è Sisa e un cantante di cui faccio fatica a pronunciare il nome.
2: Isaiah Rashad.
1: Isaiah Rashad.
2: L'altra volta ho detto Isaia, ma un ascoltatore ha detto no, si dice Isaiah.
0: Beh, cioè in italiano diciamo Isaia, però insomma dai, per capirci, dai.
2: Insomma, dai.
3: Ciao Summer Camp, da me alle medie c'era Coppino Fontino, se ti muovi sei un cretino.
0: Certo. Ah, contemporaneo proprio.
4: Si faceva. Ma ragazzi, dalle mie parti si chiama Cuzzetto. E ci ho perso amicizie. Il barbiere ci spaccavamo i colli.
1: Ci spaccavamo i colli.
2: A rozza di collo, come
1: perché
2: si dice.
1: Cuzzetto va dato forte. Ti devi fare sentire.
5: Mio papà, ai tempi del Bar Flora, che erano tutti sbarbati, aveva Coppino, poi ti prendeva davanti e ti alzava.
1: Ma il tubambo?
0: Coppino, sì, Frontino, e poi ti pigiato e ti alzava.
1: Il signor di Chiano.
5: Il livello era.
2: Caserma
0: e per fare crescere i giovani,
2: giusto.
0: Un po' di stretching.
6: Questa settimana in regalo i biglietti per il ritorno al cinema del film cult Stand By Me.

0: con una delle bellissime spiagge italiane, quella addirittura con l'eco.
1: Sì.
0: Andiamo a Genova, Fabio, come
2: ciao,
0: stai?
2: Ciao,
0: come
2: ciao, si sta? Ragazzi, ciao, splendidi. Sono con i piedi in acqua in questo momento.
1: Buon per te, dove esattamente?
3: Nel bidet.
2: No, tra Quinto e Nervi a Genova.
0: Okay, quindi insomma neanche brignole, un po' più in là, insomma, dove l'acqua diventa
4: sono
0: ancora più bella.
4: Che ti pizzicano i piedi.
2: Sì, ce le ho, ci sono qua piccolissimi.
1: Ci sono, che fanno un po' di pedicure. Fanno il peeling.
0: Beh, ma perché tu praticamente hai pausa pranzo, diciamo, adesso? Una pausa pranzo
2: no,
0: piuttosto
2: stessa. No, ho lavorato fino all'1.
0: Ok.
2: Ho palestra alle 5 e la palestra è proprio dietro e davanti c'è una caletta, un piccolissima spiaggettina di rocce, pietre, scogli. Aspetto, sono venuto qua un'oretta prima,
0: certo.
2: E poi dopo la palestra bagnetto.
0: Bello
1: far palestra con davanti la caletta che vedi il mare,
0: e poi dico della California.
1: Sarei in forma anch'io, guarda.
3: Quindi il mare è aperto anche dopo le 18, diciamo.
1: Beh, lui ha detto le 17, dopo le 18.
0: Devo dire che l'accesso al mare in città è un po' strano come è regolato a Genova, no? A volte tu sei sopra, no? Che sei sulla passeggiata e ci vorrei scendere in spiaggia, ma è tutto chiuso. Uso, insomma, non è facile.
5: Lui è da vedere con il bagnetto verde.
0: No, è vero, però Fabio, tu che sei del posto, no? Che a volte è un po' difficile trovare l'accesso per scendere giù.
2: Sì, allora, a Genova assolutamente. La passeggiata, quella che voi chiamate la passeggiata, è Corso Italia, che è piena di stabilimenti. C'è una spiaggia libera che non è in gestione, c'è un baretto molto carino che si chiama Stelli sul Mare e da lì c'è l'accesso alla spiaggia libera.
0: Ok.
2: Sì. Però la passeggiata è un po' più sopraelevata rispetto alle spiagge.
0: Sì, esatto. Poi se il baretto chiude devi pensarci, chiude. Perché sennò poi rimani, diciamo.
2: Però
0: che...
2: stranamente quel baretto lì ogni tanto chiude per le 9:30.
0: Allora
1: oltre il tramonto.
0: Senti, ma che bello, Fabio porta la sua nipotina Elena, che ha 15 anni ed è come insomma tante persone, vabbè, ma neanche solo della sua generazione, perché piace anche a noi Stranger Things. Però tu da zio gli hai detto: senti, ma dovresti vedere allora i Goonies, no? E a lei è piaciuto. Devo dire che Stand By Me
2: era in DVD, abbiamo visto.
1: Stand By Me fa parte un po' di quella generazione, no?
2: Esatto, il gruppo di ragazzi giovani con i bulli.
0: Ma no, è sicuramente una reference, come dicono i ragazzi, è un riferimento, diciamo, per Stranger Things. È un po' come dire: mia nipotina ascolta i Maneskin, gli faccio sentire i Red Hot. Oppure, mia nipotina ascolta i Red Hot, gli faccio sentire Jimi Hendrix. Cioè, è sempre bello vedere quali sono le cose che sono alla radice, no?
2: A dire il vero, mia nipotina ascolta Foo Fighters, Nirvana e andata con suo papà al concerto di Foo Fighters.
0: Grande.
1: Sarà anche Stand By Me. Ricordiamo che il libro è scritto da Stephen King, ragazzi,
0: hai detto
1: quindi, insomma, tanta roba.
2: Esatto.
1: Ti regaliamo i biglietti.
0: Grande. Oh, buona giornata, bellissimo programma.
2: Grazie.
0: No, di volevi dire una cosa.
1: Però era bello fare noi complimenti per il programma.
2: Se posso fare pubblicità alla mia band.
0: Vai.
1: Certo.
2: Ci chiamiamo Six on the Beach e avremo una serata sabato sera in un locale qua a Genova.
0: Il nome anche del locale,
2: Si chiama Green People in piazza Picapietra.
0: Quindi Green People Six on the Beach, che non è Sex on the Beach come il famoso cocktail, ma Six on the Beach.
2: No, abbiamo fatto un gioco di parole, abbiamo cambiato anche beach che non è spiaggia.
0: Qui c'è del rock and roll,
1: doppio senso.
0: C'è del rock and roll. Vabbè. Buon concerto allora e buona giornata e buona visione per Stand By Me dall'8 al 10 giugno nei cinema, ok?
2: Grazie mille, vi seguo sempre e vi adoro.
0: Grazie.
1: Ciao, anche noi, ciao Fabio, grazie. Fabio, ciao.

0: perché praticamente Stand By Me si chiama il film, ma anche la canzone, no?
1: Perché l'hai detto con la voce di Celentano? No. Si è venuta bene,
0: perché,
1: però.
0: Perché no? Scusa. Perché Adriano aveva fatto la cover. Quindi mi sono immedesimato.
1: River Phoenix era forte, era forte. Cioè, sì. River Phoenix, che è il fratello di Joaquin Phoenix nel film Stand By Me.
0: Ah, sì, è vero, povero River, sì, certo, sì, sì. Certo. Molto amico di John Frusciante, giusto?
1: Esatto.
0: Vabbè, poi che ne sappiamo noi, sono cose che abbiamo letto.
2: Poi non
0: abbiamo
2: ciao Ricky, sei forte, bravo, questa qui è bella. Ciao, però mettila ancora un po',
1: Sono tanti gli imitatori di Celentano.
0: No,
1: tanti, no, dai, non tanti.
0: Vabbè, dai, bello, bello. Mi piace che regaliamo i biglietti per Stand By Me. Lo faremo tutta la settimana. La linea torna ancora al centro messaggi.
3: No, però pregherò. È meglio.
1: È un altro Celentano, è lo stesso di prima.
4: A me sembrava l'originale.
1: Devo dire che stiamo
0: andando
1: Adriano
0: veramente forte.
1: Grazie dei tuoi per i tuoi messaggi, Adriano. Grazie.
2: Ciao Ricky, sei forte, bravo.

0: Vieni in officina a far pace col caldo che c'è qua, vieni. È lui che non vuole far pace con te.
1: Ma io sono qui con i miei CD, con l'aria condizionata, sto benissimo.
2: Ah, è vero.
3: Bravo,
2: è vero.
3: Quarna! Così sono capaci tutti. Sei su all'Albellive?
2: No, almeno. Ma bellissimo! Questa è la cover!
4: Sì, sì, sì.
2: Uè,
4: sì.
2: Guarda, sei lì giù, arrivi lì all'Albellive.
1: Vieni qua, Cormano.
4: Torna attuale, quel messaggio fra poco. Torna attuale.
2: Grazie, ragazzi, è stato un bel lunedì. Torniamo domani dalle 3. Vi lasciamo a Pinocchio, ma prima l'incredibile.
4: È tornata
2: stupenda
4: la Pina,
2: No, ma prima ancora la bellissima pubblicità.
5: Ma anche le news sono bellissime.
4: Anche le news, è vero, non ricordiamo mai anche le news.
1: Abbiamo solo belle notizie, insomma.
4: Esatto. Sì.
2: Sì,
4: insomma, non poi sempre anche.
1: Spero, ho detto speriamo.
2: Speriamo, speriamo.
4: Speriamo, sì, sì. No. Bene, a domani, bene, ragazzi.
2: A domani.
4: Ciao.
6: Summer Radio DJ
7: One Nation One Station. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come stracciare.

0: fetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Eccolo, Exquisa! È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa, Frankie High Energy.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 17. DJ!
2: Buonasera dalla redazione. Si sono chiusi alle 15 i seggi per le amministrative in oltre 700 comuni italiani dove si è votato per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Al momento è in corso lo spoglio delle schede. Secondo una prima proiezione, Vincenzo De Luca, sostenuto da 7 liste di centrosinistra, sarebbe già stato eletto primo cittadino di Salerno con oltre il 58% dei voti. Centrodestra in vantaggio a Venezia con il candidato Simone Venturini dato al 50% circa, mentre Andrea Martella del centrosinistra sinistra si attesterebbe al 37. Centrodestra avanti anche a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro che ha ottenuto quasi il 69% dei voti contro il 21% circa di Domenico Battaglia, sostenuto dal centrosinistra. Mosca annuncia nuovi raid su Kiev e invita i cittadini stranieri

0: e il personale diplomatico a lasciare la capitale ucraina. Gli attacchi saranno una risposta ai bombardamenti delle forze ucraine contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi e colpiranno, ha detto il Cremlino, anche i centri decisionali e i posti di comando di Kiev. Restiamo all'estero. Sono attesi oggi davanti al giudice i due attivisti italiani della Global Sumud Flotilla che si trovano a Bengasi, in Libia. Mi auguro che vengano rimpatriati in Italia, ha affermato il ministro degli esteri italiani, mentre la Farnesina sta seguendo il caso. I due italiani, una piemontese e un pugliese, stavano partecipando alla missione di terra per Gaza. Sono stati fermati in Libia insieme ad altri 8 attivisti e potrebbero essere considerati clandestini. Mentre l'epidemia di Ebola si aggrava nella Repubblica Democratica del Congo, dove i casi confermati sono quasi 1000 con circa 200 morti, a Milano due persone, un uomo e una donna, rientrati da poco dall'Uganda con la febbre, sono al momento monitorati per un sospetto contagio. I due residenti nel Comasco si trovano all'ospedale Sacco per gli accertamenti medici. Il rischio Ebola in Italia resta molto basso, rassicura intanto il Ministero della Salute, mentre in Congo, stando all'OMS, è molto elevato, anche perché il ceppo del virus responsabile di questa epidemia in Africa non ha vaccino né trattamenti approvati. Cambiamo argomento. Sono iniziate oggi e termineranno domani le autopsie sui corpi dei 5 sub morti alle Maldive durante un'immersione. Ci vorranno circa 90 giorni per avere i risultati degli esami che si stanno svolgendo all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese e che potrebbero essere decisivi per chiarire cosa sia accaduto alle vittime. Infine parliamo di tennis. Matteo Berrettini passa al secondo turno del Roland Garros. Il tennista romano ha battuto all'esordio l'ungherese Martin Fucsovics col punteggio di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Si qualifica anche Jasmine Paolini, che si è imposta in due set sull'ucraina Diana Yastremska per 7-5, 6-3. Dopo un match estenuante di 4 ore, conclusosi dopo mezzanotte, anche Lorenzo Sonego è approdato al secondo turno grazie alla vittoria contro il francese padrone di casa Herbert.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che il 27 maggio esce sta serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
7: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vane, solo su Radio DJ.

0: Drop Dead
1: 17.08. Come si dice in Giappone quando torni a casa, tu entri e dici Tadaima e da dentro dicono Okaeri nasai. Quindi sono ben tornata a casa.
2: Okaeri nasai.
1: Più o meno.
2: Okaeri,
1: va bene lo stesso. È arrivato un messaggio che mi fa un piccolo recap, che è proprio quello di cui avevo bisogno. Sentiamo.
3: Robina, allora i ragazzi si sono comportati benissimo. Puntate ricche, molto ricche. Cioè, un buffet, roba che Emiliano sarebbe impazzito. Scelta ricca.
1: Perché faccio dei buffet.
3: Momento preferito, vabbè, il mondo animali, raga. La dottoressa Ricci, culi che subito appena parte la puntata.
1: Eravamo da
3: qualche
1: sotto.
3: Balletto, qualche video su Instagram c'è stato. Ah sì, poi c'è stato uno speciale sulla signora in giallo con Marta in microfoni. Tra l'altro le regalerete un viaggio in Maine, però così io te lo dico per il raduno della signora in giallo. Tutto benissimo, ci sono stati dei praticamente molto carini.
1: Dei praticamente?
3: Progetti d'amore, qualche flop, non mi ricordo se martedì o giovedì, insomma c'è stato dei flop. Ciocca, bravissimo. Emanuel, si è visto, sta bene. No, tutto perfetto. Adesso questa è la tua scrivania con i tuoi ninnoli bambolini.
1: Certo.
3: La tua cameretta, il tuo studio, la tua postazione.
1: Pulita
3: il tuo
1: la cameretta,
3: le tue
1: poi.
3: Cuffie. Dai, bentornata. Ciao.
1: Grazie.
0: Ma che amore.

0: Prego, buonasera. Valentina, buonasera. Gioca Marta, questo è Pinocchio, di nuovo tutti insieme.
1: Madonna, grazie.
0: Allora, grazie a tutti i messaggi, amori, grazie, grazie mille. Sono tornata, ho trovato l'ufficio in perfetto ordine e pulizia.
2: Venerdì l'abbiamo pulito.
0: Bene,
3: attimi
0: poi,
3: di terrore.
0: Sì.
3: Cioè, ragazzi, è oggi il giorno.
0: Sì. Today's the day. Io torno acciaccata, ma con una grande voglia di rimettermi nelle cose. Stamattina mi sono alzata, ho fatto yoga. Voglio rientrare nella quotidianità, nella famiglia che mi aspetta, che

0: è questa, quella di Pinocchio, delle persone che poi sono andata via in un momento difficile. La distanza mi ha messo così tanto a fuoco la relazione che c'è con i nostri ascoltatori e ascoltatrici che non avete un'idea. Cioè, tutte le volte che, quando è capitato di incontrarci, no? Tra Riccione, Jesolo, sì, le feste, le occasioni per strada, per caso, viaggiando, quella cosa che dite sempre, mi sento parte,
1: sì,
0: l'ho sempre saputa, no? Mm. E perché, se vi sentite parte, perché anche da questa parte c'è parte, no?
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: ci si appartiene.
2: Certo. Come no?
0: Ecco, in un momento di fortissima difficoltà personale ho sentito questo legame in una maniera così lucida e reale e forte che...
1: Guarda, sì, lo capisco perfettamente, perché noi siamo stati insieme a Treviso per la DJ Ten, e in genere quando uno di noi viaggia da solo, le persone che incontriamo, certo, dicono salutaci gli altri. A sto giro tutti, sì, e tutte non è che ti salutavano, chiedevano la Pina come sta.
0: Sì, sì, sì. È così, sto storta, sbriciolata, affaticata, ma ripeto, forte dell'affetto, fortissima dell'affetto. Quindi io direi abbiamo una puntata mista, notizie,
1: sì,
0: belle, sbarbellini pronti.
1: Non esagerare.
0: Allora, le notizie erano belle, se non le date bene però, ragazzi,
2: questo potrebbe succedere.
0: Non so, non
1: ha
0: so,
1: già fatto
0: so
1: il fischio, Diego. Noi siamo a posto,
2: io
1: così
2: dato
1: di questo però, ragazzi.
2: Bentornata.
0: Dai che si parte.
1: Olè.

0: 17:16 Radio DJ. Approfitto di questo pezzo di Will Smith per chiederti: ma alla fine si è fidanzato con la J-Lo o no?
1: Ma no. Allora, questo è un gossip che risale a tantissimi anni fa, che non si sa perché è tornato a circolare.
2: Ma forse come certe canzoni vecchie che su TikTok ritornano, qualcuno la comincia a far girare.
0: Ma vuoi dirmi che è lei che ogni tanto mette in giro ste voci purché si parli di lei?
1: Allora, lei effettivamente è un po' che non fa parlare di sé.
2: Però ragazze, quando fa parlare, perché fa parlare?
0: No, sì, certo, ma noi siamo qui per quello.
2: Certo.
0: No, ultimamente invece ho visto che si è parlato molto dei figli, dei gemelli suoi, visto foto, non lo so, vabbè, comunque questo mi è sembrato. Però ecco, su questa storia non ci illudiamo, non c'è storia. No, perché mi immaginavo la piccolina, la moglie.
1: Figurati.
2: Volevo solo dire che ricordo che mi si è aperto nella mente, che avevo sopito completamente di questa canzone di Will Smith. Mi chiedevo di che anno fosse, perché era il mio assolo da ballerino quando ballavo sulla crociera.
1: E che anno era?
0: Scusa, ma lo rigiriamo fuori
2: onda?
0: No, ma
2: non me lo ricordo da solo. Però avevo un assolo. Perché c'era
1: Tu hai fatto dei passetti da solo.
2: E pensavo di ricordare. Perché praticamente lo spettacolo.
0: No, praticamente Diego era ballerino. Devi partire un po' prima, Diego.
2: Era un ballerino. A un certo punto, non essendo un ballerino bravissimo, mi aggrappavo a lavorare in tanti lavori. E uno di questi lavori era un prestigiosissimo posto in una nave da crociera dove fai animazione.
0: Nel corpo di ballo.
2: Corpo di ballo. L'animazione si faceva nella sala centrale, quella dove c'è
0: il palco.
2: Il palco, si fanno gli show. Ma per l'assolo io a un certo punto, che partiva con questa, dovevo fare tutto un giro da dei cunicoli, perché partivo da su dell'anfiteatro, diciamo, la sala principale, e andavo in mezzo ai tavolini, era tutto un assolo, ammiccando alle signore.
0: Ma vestito come? Ma stai scherzando?
2: Da cowboy, da wow.
0: Ma torso nudo?
2: Sì, con gilet.
0: Torna immediatamente a casa.
2: No, torna a quell'età.
0: Che svergognato.
2: Torso nudo, cappello da cowboy, pantalone largo e gilet.
1: Bello.
2: Aperto.
1: Vi ricordo che io sono stata per molti carnevali Melissa Satta versione cowboy.
0: Sì. Girl. Ma che mi aspetto che anche l'anno prossimo potresti fare, perché
1: non
0: comunque
1: me lo posso più permettere. Un tempo sì.
2: Ma no, perché aspettare carnevale?
0: Sento. Non te la senti più?
1: Vale, no, per ora no. Mi sono cambiate le gambe. No, ragazzi, mi sono cambiate le gambe.
0: Sai cosa ti è cambiato? Ma il cervello.
1: Mi sono cambiate
0: delle fisime negli ultimi tempi.
1: Pina, guardami, mi sono cambiate le gambe.
0: Ma cioè, cosa stai dicendo?
1: Te lo giuro, dal ginocchio in su è cambiato. No, è giù, quello è giù. Dal ginocchio in su.
0: E qual è il cambiamento? Spiegami.
1: È cambiata la forma.
0: E che forma, da che forma a che forma?
2: A me mi pare sensual.
1: Allora, è diversa, è una forma diversa. È una forma che non riconosco. Adesso fatemi ci affezionare e poi...
0: Vabbè, io ti aspetto satta in qualunque momento.
1: Sì, certo. Vado coi gossip.
0: Mi sono mancati da morire.
1: Parto con una che non ti manca e non ti mancherà mai. Si tratta di Taylor Swift. Che però tra un po' si sposa, quindi ne parleremo tantissimo. La data più accreditata è il 3 luglio.
0: Ancora!
1: Quindi vuol dire che manca pochissimissimo. Ha cominciato a distribuire gli inviti e pare che abbia invitato William e Kate. William
0: amici.
1: È stato. Allora io non ricordavo, perché io mi ricordo che durante l'ultimo tour William aveva portato i figli e se c'era sta foto di loro nel backstage con Taylor. In realtà lei e William si conoscono dal 2013. Erano a un evento ed erano Taylor Swift, William d'Inghilterra e Jon Bon Jovi. Jon Bon Jovi a un certo punto sale sul palco. Taylor guarda William e gli dice: andiamo anche noi. E hanno cantato tutti e tre, come si chiama? Living on a Prayer. Cioè, Jon Bon Jovi cantava e loro due facevano il coro. Quindi da allora che si conoscono.
0: Che cosa straordinaria.
2: Come ci è piaciuta.
1: Se volete rivedere il video, l'abbiamo persino messo nelle storie di Instagram di Pinocchio.
0: Io e Diego la vediamo in ufficio poco fa, che guardava il

0: monitor con un'aria
1: sognante. Come se fossero le foto del suo matrimonio.
0: No, ma senti, una rivelazione divina dall'alto, sì, con una luce negli occhi, no?
2: Di quei... Sembravi una veggente.
0: Ecco, una veggente.
3: Andate a vedervelo.
0: Ragazzi.
3: C'è un'altra ultima ora legata a Taylor Swift. Andate a vedere cosa ha fatto il suo fidanzato seduti in prima fila all'incontro di basket New York Knicks e Cleveland Cavaliers. Andate a vedere.
0: Cosa?
3: Si è addormentato.
0: Stanco.
3: In prima fila.
2: Vabbè.
3: Ha bevuto prima la goccia una birra. Lei si vergognava così e poi si è addormentata.
0: Lei si vergognava perché lui ha bevuto la birra?
3: Sì, perché la gente ha cominciato a dire: finiscila tutta, finiscila tutta, finisci in italiano.
2: E bevi la birra.
3: E poi si è addormentato sulla spalla di lei.
2: Vabbè.
3: Vabbè, questo
0: tutto
3: per
0: su
3: dire.
0: Pinocchio DJ?
3: Sì.
0: Beh, vabbè.

0: attenzione, sono abbastanza colpita e fortunata perché oggi, giornata del mio rientro a Pinocchio, c'è la consegna del titolo di nuovo bono o bono imperiale ad honorem,
1: sì.
0: per un nome.
2: Esattamente. Bernie Martinez Ocasio, sei bono imperiale. Ripeto, Bernie Martinez Ocasio, che è il fratello minore di Bad Bunny.
0: Non ci posso,
2: cioè,
0: credere.
2: Prendi Bad Bunny e fallo più figo se puoi, e hai Bernie Martinez Ocasio. Cioè, con un fare un po' più, perché Bad Bunny è figo, però è...
0: Mamma, l'hai già dimenticato, cioè, due
2: no,
0: giorni
2: mi piace.
3: Sei tremenda.
0: Eri da Bad Bunny, vai. Vai. Adesso il fratello, allora prendi Bad Bunny.
3: Allora,
0: sì, dimenticalo, guardi, però.
3: Allora.
0: Prendi Bad Bunny, lascialo. Lascialo con un messaggio.
3: Dicendo preferisco tuo fratello.
2: Più piccolo. Fratello più piccolo, ha 29 anni, modello. Somiglia tantissimo a Bad Bunny,
0: Però
2: ha un fare più.
3: Ha un filino. Un filino in più di scucchia. Che Bad Bunny non ha. È un po'
2: che la scucchia. La scucchia a noi piace.
3: Ma piace, vero?
2: Ma certo, un filino in più, sì.
0: Chi siamo, Vale?
2: Noi. Non fate parte del gruppo. No, buonissimo modello. Ed è modello. Modello.
0: Budello, così dice in Toscana. Sì.
2: È il modello della collezione firmata da Bad Bunny per Zara.
0: Diego, si è tirato sta zappa sui piedi.
2: Tu devi prenderla e farla tua, secondo me.
3: Chi? La collezione?
2: La collezione.
3: Il fratello, la scucchia.
0: No, una bella
3: cosa?
0: Ragazza di nome Scucchia.
3: Pensavo la scucchia, capito?
2: La ragazza di nome Zara.
0: Diego, ti devi, uno, fare una scucchia.
3: Adesso.
0: Due, metterti la collezione. Fai tu l'ordine in cui preferisci. E poi fischia forte.
3: Okay.
0: Ora che lo sai fare.
2: Bravo Bernie.
3: Sì, bravo,
0: siamo partiti forti.
2: Fortissimi.
0: Sì, sì. Mi siete mancati.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.
5: Pinocchio! Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
9: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite servizi in velocità e sicurezza.
8: Un piccolo passo nel digitale, un grande passo nella gestione contabile fiscale.
9: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
10: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
11: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
14: e Furio.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
19: E di vincere, Antonella!
20: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, Buona Spesa Italia.
20: Montepremi 138.

0: 8.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
1: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Have fun with...
7: Hey dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
8: Pinocchio, su Radio DJ, One Nation,

0: Kim. Ti dico solo questo nome. Hai più con migliore memoria di voi due, vi ricorderete,
1: certo,
0: quella volta a Los Angeles.
2: Certo.
0: Allora, eravamo noi tre più Lil' Kim.
2: Sì.
1: Nuda.
0: Lei portata a braccia, sì, tra l'altro.
1: Sì. Appena uscita, sì, di galera.
0: Sì. Con delle sue amiche enormi.
1: Sì, sì.
0: Vi ricordate la dimensione delle amiche di Lil' Kim? Vestite a cerimonia?
2: Questo a me sfugge un po'.
1: Vabbè,
0: sì, andiamo avanti con, sì, i lavori.
1: Ricordo tanto quella
0: eravamo ospiti di E! Entertainment,
2: sì. Non hanno più fatto avere le loro notizie.
0: Hanno chiuso il canale.
1: Hanno chiuso il canale, ma nel frattempo tu hai voluto distribuire.
0: Dopo di noi hanno chiuso il canale.
1: Ricordiamo sempre che tu avevi un abito in lamè, ma con l'intento di distribuire rose alle ragazze coi piedi.
2: L'ho fatto.
0: L'ha fatto.
2: Non mi ricordo se qualcuno le ha prese, però sì, io le ho passate.
0: Eravamo in un bar.
1: Eri molto assertiva nel darle.
2: Qualcuno era andato da un poliziotto.
0: Da uno sceriffo,
1: allora,
0: con i baffi fini. Era convinto fosse travestito da sceriffo, tipo un po' alla, come si dice, alla Village People. E invece lo sceriffo con i baffi fini era vero, e a buscavi.
1: Ciao, no, caro saluto.
2: Oh,
1: sceriffo.
0: Di che parliamo?
1: Allora, parliamo di una notizia che mi avete tirato in faccia, ma io adesso la darò vi sorprenderò.
0: Con onore,
1: sì,
0: con onore.
1: La notizia parla di quanto la scienza, ma parlo del MIT, cioè il Massachusetts Institute of Technology.
2: È una delle università più eminenti di tutto il mondo.
1: Grazie Valentina. Si è incaponito negli anni e prove a provare che cosa? A rompere uno spaghetto soltanto in due. Perché l'esperienza di noi uomini e donne di ogni età e genere, comunque intenti a far da mangiare, l'esperienza ci dice che quando rompi gli spaghetti non si rompono in due.
2: Ma a metà o proprio in due? Cioè, rompere lo spaghetto, cioè è impossibile romperlo a metà o,
0: cioè,
2: proprio
0: in due?
2: Cioè in due
0: parti uguali?
1: No, romperlo in due.
2: Ok.
0: Perché si rompe in più parti?
1: Tu volevi dire a metà? Ci tenevi?
2: No, volevo chiederti se è impossibile romperlo a
0: c'è
2: metà.
0: C'è del Massachusetts.
2: È una università proprio delle più eminenti.
1: È bella. Si mangia bene lì in mensa?
2: Guarda, sì.
0: Spaghetti rotti in due, tra l'altro.
1: Spaghetti rotti perché non fanno altro.
0: Qual è la storia? Che tu, se rompi uno spaghetto, ti si rompe in più parti?
1: Si rompe almeno in tre parti.
0: Stiamo parlando di uno spaghetto non cotto, ovviamente.
1: Uno spaghetto non cotto. Gli esperimenti sono stati fatti con lo spaghetto Barilla numero 5 e numero 7, per dire, perché poi la scienza deve essere precisa.
0: Certo.
1: Allora,
0: non è che ognuno prende uno spaghetto diverso.
1: Voi direte, ma che cosa gliene frega? Moltissimo, perché il livello di curvatura e di spezzamento di un'entità cilindrica molto lunga e stretta è importantissima, per esempio, nell'architettura, nell'ingegneria urbanistica a grandi livelli. Cioè, si studiano delle forze che sono in gioco, per cui, per esempio, che ne so,
0: terremoti,
1: costruisci dei ponti che stiano in piedi anche in un'attività sismica o dei grattacieli, insomma, grandi edifici. Quindi in realtà è molto interessante. Naturalmente lo fanno nel micro con gli spaghetti. In realtà,
0: io quello che ti sto chiedendo è: non lo puoi rompere in due parti perché nel momento in cui poni una forza, ok? Lo spaghetto si rompe in tre o più parti?
1: Sì, a causa, l'hanno capito e l'hanno definito, dello snapback effect, l'effetto rimbalzo. Cioè praticamente il colpo di frusta. Cioè tu immagina lo spaghetto che puoi curvare e fai un arco, no?
0: Ma se, ecco,
1: fino a un certo punto.
0: Ecco.
1: A un certo punto si rompe anche magari in teoria al centro, a metà. Ma cosa succede? Quando si rompe, le due parti ricevono una colpo di frusta all'indietro. Ok.
2: Il rinculo.
0: Quindi nel momento in cui
1: e da qualche parte non regge,
0: l'esperimento
1: si
0: è fatto impugnando lo spaghetto ai due estremi.
1: Ai due estremi con due morsetti.
0: Non a metà, capito? Cioè non è che con le dita attaccate e lo rompi, perché allora lì si rompe.
1: Sì, loro devi prendere con due morsetti, loro lo fanno, ma tu puoi farlo con le tue dittine.
0: Sì.
1: A metà lo curvi.
0: Sì, no, ve lo immagino.
2: Il video è su Pinocchio DJ.
1: Sì, abbiamo messo
0: account straordinario, Valentina.
1: Più di 4 milioni di visualizzazioni, volete non guardarlo anche voi? Cioè, però qualcuno ci è riuscito. Questa è la novità. E sono anni
0: ma
1: che ci provavano.
0: Con i Barilla?
1: Ci sono riusciti con una torsione dello spaghetto in un certo senso. Prima torci e poi curvi. adesso non vi sto a spiegare perché non siete in grado di capire.
2: È vero.
1: Il livello.
2: È vero. Livello. Ma il mito è
0: che io su questa cosa di storcere qua. Gli spaghetti
1: no, nel
0: mi
1: senso,
0: sentivo pronta.
1: Non
0: starei però
1: a dare formule, mi fermerei qua. Però sono riusciti. Basta.
2: Bene.
0: E anche questa è fatta.

0: Denver, credete Denver?
1: In realtà Denver è un corizzosauro. Noi parliamo dei T-Rex, sono lontani parenti, cioè si somigliano, ma Denver era erbivoro, era vegetariano. Il T-Rex era un feroce carnivoro bipede, alto più o meno 12 metri, con le braccia piccole.
2: Sì, piccoline.
1: Molto forte. Piccoline. Allora la scienza è da anni che si domanda, ma com'è che grande, grosso e poi quegli arti a cosa servivano o a cosa non servivano? Cioè, com'è che si è evoluto così? E si è scoperto che non è il solo, ma sono tutta una serie di animali preistorici imparentati per questo tipo di conformazione fisica, per cui testa grossa,
2: bocca grande, la
1: testa.
2: Scucchia di cui abbiamo parlato poco fa,
1: sì.
2: Che qualcuno ha detto, perché forse è un termine dialettale,
1: può
2: la
1: essere.
2: Scucchia è quando hai la basletta,
1: che è quello.
0: È il mento pronunciato,
2: prognatismo in fuori,
1: la mascella in avanti,
0: è anche un mento proprio
2: pronunciato,
0: è un
2: mento importante,
0: sì.
2: Si dice scucchia, ecco, quel mento un po' in avanti è grande.
1: Comunque, tutta una serie di animali con testa dura, grande e potente avevano le braccia corte. Questo perché il T-Rex, come quegli altri animali, sfruttava la bocca sua per uccidere animali anche molto più grossi
2: quindi
1: di lui.
2: Non aveva bisogno di prendere gli sberle.
1: No, non avrebbe neanche potuto. Magari si trovava di fronte ad altri molto più grossi di lui, avrebbe dovuto avere degli artigli micidiali. Invece con la bocca che si ritrovava faceva tutto a morsi e le braccia poi... con le braccia salutava. Cioè non...
2: Qualcuno dice la sbessola.
1: La sbessola.
0: Bello la sbessola.
1: Bello.
0: E poi la cosa più scomoda è che ti si prude il naso, cioè la faccia grossa, hai un naso grosso, ti prude il naso, ma non
1: puoi grattarti.
2: Ma T-Rex... non è che il non era il naso, erano buchi, erano buchi sopra, i denti di sopra.
0: Cos'era?
2: Hai in mente che ha un testone, sì. Non aveva il naso.
1: No, aveva delle narici molto grandi.
2: Ma molto grandi?
1: No, piccoline.
0: Allora ragazzi,
2: prendiamo una foto di un T-Rex.
1: Intanto Dani ci scrive: e pensare che le galline di oggi sono i diretti discendenti del T-Rex.
0: Beh sì, gli uccelli si vede tanto che sono ancora dei dinosauri, si vede.
1: Gli uccelli?
0: Sì, tutti.
2: Allora, il naso, vediamo le narici. Foto, mettiamo in mano.

0: immagini.
1: Naso. Rinoplastica T-Rex.
0: Diamo no, prova a scrivere al... No, guarda che non aveva delle grosse narici, Vale. Madonna, allora, che bocca, ragazzi.
2: Narici grandi rivolte in avanti e verso il basso, non in alto come nei vecchi film. Così ci dicono.
0: Perché sbagliavano nei vecchi film?
2: Sì. Okay. Il suo naso era celebre per le straordinarie capacità sensoriali. Possedeva bulbi olfattivi enormi che gli garantivano un olfatto finissimo per scovare le prede a chilometri di distanza.
1: Ucci, sento odore di preducci. Sì.
2: Basta. Volete altre sui T-Rex?
0: No, io sono posto così.
2: No,
0: poi per l'amor di Dio, Vale.
2: No, ma non ne ho, per cui o le cerco adesso.
0: No, per no,
1: no, dai, no,
0: potrebbe essere una cosa di cui poi ci pentiamo. No,
2: T-Rex. Allora, poteva sgranocchiare ossa con un forza inaudita, vabbè. Aveva una vista d'aquila, aveva un'ottima visione binocolare, simile a quella dei rapaci.
1: Forse il rapace viene da lì.
2: Può essere, pesava 7 tonnellate circa, era abbastanza veloce, non velocissimo. E basta,
0: sì,
2: ragazzi.
0: Perché veloce no.
2: No.
1: È veloce le Velociraptor, se no.
0: Ah già.
1: Per
0: dire. Allora o sei uno, sei l'altro.
1: Dai, non può essere.
0: Chiudiamo qua, siamo al limite di dire delle cose che ci pentiamo. Vai.

0: 51 Radio DJ. In quest'ultimo periodo, che sono un po' ansiosetta, a un certo punto ero in Giappone e sono andata a farmi le unghie.
1: Sì.
0: La tipa che mi ha fatto le unghie, una sandrona enorme, buona, mamma mia, aveva una playlist di jazz, soft jazz cantato da donne. Mi ha infuso una

0: serenità, per cui da quel giorno adesso ascolto sempre solo jazz, okay. Che è una deriva strana. Molto strana per me, no?
1: Sì, beh, però si attraversano novità anche, ci sta. In questo momento ti fa star bene.
0: Però sul jazz c'è una notizia interessante.
1: È l'occasione buona, cara Pina, visto che ascolti il jazz, di bere del vino.
0: L'accetto con piacere.
1: Cioè, già lo bevi, però berlo con l'ascolto del jazz migliora la tua esperienza. Hanno fatto,
0: stupenda.
1: Hanno fatto un esperimento che ha coinvolto 250 partecipanti. Noi abbiamo già parlato del fatto che i nostri, ormai si è capito, i nostri sensi non registrano tecnicamente quello che vedono, ma registrano degli impulsi, che sia la vista, che sia l'udito, che sia il gusto o l'olfatto, registrano degli impulsi che vanno al cervello, che li elabora prima di farceli arrivare a noi. Quindi in realtà c'è di mezzo un lavoro che fa il cervello, fatto di emotività, memoria.
0: Sì, poi mixa i diversi sensi, no? Per esempio, c'è audio e sapore.
1: Per esempio, avevamo parlato forse.
0: Gusto, non è sapore.
1: Ne avevamo parlato
0: gusto.
1: Di recente, vabbè, che per esempio l'odore del pane caldo, della pizza, scatena una serie di memorie nel cervello per cui piace a tutti e fa casa.
2: Sì.
1: Allora, il jazz predispone benissimo. E il gusto del vino non migliora la qualità del vino, predispone al meglio la tua capacità di gustarlo. Per cui, se anche il vino non è il top, comunque ti sembra più buono.
0: Ma questo a noi spesso succede.
2: Voglia.
1: È un po' come quella questione di bere nei bicchieri non trasparenti o bere il vino non nel vetro ma nella plastica. Ti sembra meno buono un
0: ma
1: po'.
0: Ma è la verità, sì.
1: Sì.
2: Però
1: sì.
2: Un'enoteca, per esempio, può far tesoro di questa informazione.
1: Per esempio.
0: In un numero incredibile di posti in Giappone, che siano bakery, bar, caffè, c'è sempre il jazz.
1: Io sono d'accordo, tra l'altro.
0: Ci sta bene, non so.
1: Piace.
2: Che poi è jazz o jazz?
1: No, jazz e pantajazz. Sarebbe jazz.
0: Se tu ascolti jazz con i pantajazz, cosa succede? Questa è la domanda che vi facciamo stasera, Pinocchio. Non dateci neanche una risposta. Vivetevela dentro, perché è difficile.
1: Sì.
0: Prendetevi il vostro tempo.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
4: DJ One Nation, One Station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Salone, hai visto cucina?
7: Ringiovanita!
6: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
7: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
8: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
9: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
11: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva.

0: sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
11: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
10: Basta un penny.
12: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Tra poco, solo le 18. DJ!
2: Buonasera, edizione flash del notiziario di Radio DJ. È in corso lo spoglio delle schede elettorali per le amministrative che hanno coinvolto oltre 700 comuni italiani. Si avvia a diventare sindaco di Salerno l'ex presidente della Campania Vincenzo De Luca, che ha ottenuto oltre il 59% dei voti. Vittoria al primo turno a Enna anche per Mirello Crisafulli, sostenuto dal centro-sinistra, che avanza anche a Prato con Matteo Bifoni al 54,7. Centrodestra in vantaggio invece a Venezia, con il candidato Simone Venturini dato al 50% circa, e a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro ha ottenuto quasi il 69% delle preferenze. Si sarebbero impantanati sulle questioni del programma nucleare e delle sanzioni a Teheran, negoziati fra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. È quanto riferisce il Wall Street Journal, mentre Donald Trump ha ribadito: vogliamo un grande accordo o niente. Tennis: Matteo Berrettini passa al secondo turno del Roland Garros grazie alla vittoria contro l'ungherese Martin Fucsovics. Si qualifica anche Jasmine Paolini, che si è imposta sull'ucraina Diana Jastremska. Domani il debutto di Jannik Sinner contro il francese Clément Tabour.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
8: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Pinocchio, solo su Radio DJ.
10: Pinocchio!

0: vi si vuole un bene. Allora, andiamo avanti e la Vale ha ancora dei gossip.
1: Sì, partiamo con Henry Winkler, Fonzi. Che...
2: Come sta?
1: Sta molto bene, sta benissimo. Lui tiene un programma su History Channel nel quale parla di cultura americana. È in uscita un thriller che lo vede interpretare un sindaco corrotto, ma parliamo di lui oggi perché è andato nel suo vecchio college, quello che ha frequentato nel 1967 laureandosi, per fare il discorso agli studenti di fine anno, che ha riscosso tantissimo successo. Il video sta girando in tutto il mondo, l'abbiamo pubblicato anche noi sull'account Instagram Pinocchio DJ,
0: account straordinario.
1: E lui dice, vabbè, lui ha un percorso di studi molto difficile perché la dislessia non era stata riconosciuta, quindi dice io
0: è stato uno dei primi a parlarne.
1: Sì, ho fatto il liceo dove ero considerato tra nel 3% degli studenti con i risultati accademici più bassi d'America.
0: E... Buono, mandi a casa me e mia sorella, mani basse.
1: Ho fatto richiesta in 28 università americane e poi alla fine sono stato ammesso a questo Emerson College di Boston, che mi ha...
0: Ha creduto in me,
1: mi ha legittimato. E dice: io vivo tenendo bene in mente due concetti, tenacia e gratitudine. La tenacia vi porterà dove volete arrivare e la gratitudine vi farà godere il viaggio, non importa quanto accidentato.
2: Grazie.
1: Dai, carino.
2: No, carino, non è sempre così, non basta per tutti. Devi
1: no,
2: dire,
1: ma però, no, grazie, bravo. Certo.
2: No, infatti, poi. Infatti, la cosa che mi è rimasta impressa è un canale intero di cultura americana. Quante puntate
0: no,
2: fa?
0: No, non è il canale, è il programma.
2: Programma.
1: Il canale è
0: comunque
1: History Channel.
0: Programma. Cioè, una volta che hai fatto tre cose, di
2: capito?
0: Cosa parli?
2: Quanto dura? Vabbè.
1: Vabbè, comunque
0: devi parlare lento.
1: Standing ovation quando pronuncia: ognuno di voi è potente, alcuni di voi conoscono il proprio potere, altri ne hanno paura, altri ancora non l'hanno ancora toccato, non si rendono nemmeno conto che esista, e voglio dirvi che siete potenti e che dentro di voi c'è un grande dono. Il vostro compito è scoprire qual è questo dono, perché questo mondo ha bisogno di voi. E già
2: carino.
1: Giù tutti Harry!
2: Vabbè. Chiedi scusa! Perché Fonzi non chiedeva scusa.

0: Ho sbagliato, non riuscivo a dire. Allora, Mick Jagger è a Stromboli da più di 3 settimane. Da quando tu sei andata in Giappone? Mick Jagger è andato a Stromboli perché sta girando il film di, il nuovo film di
1: Vale.
0: Alice Rushwatcher. Rushwatcher. No. Rotowash. Dai, non lo so dire.
2: Tutto con le K.
0: Rockwacher.
2: Brava.
0: Che mi piace tantissimo poi lei, ma ha un cognome proprio che cozza con il mio pronunciare. E stanno facendo.
1: Vedrai domani, la puntata di domani sulle pronunce. Vedrai, ma non voglio dire niente.
2: No, infatti.
0: Si sta divertendo molto, sono un bel gruppo. C'è un sacco di gente famosa che sta recitando in questo primo film in lingua inglese per la regista 2 volte premiata a Cannes.
2: Sì, se vai in ballotta a Stromboli ti diverti perché è tutto lì.
0: L'altro giorno festeggiavano il compleanno di Josh O'Connor. Mick arriva ed erano al bistro la libreria. Mick dice: dai, zitti, mettiamo questa. E ha messo Dancing Queen degli ABBA.
1: Non ci credo.
0: Ha fatto un bordellone. E sono arrivati i carabinieri. Eccola. Più forte, più forte, diceva Mick. Sono arrivati i carabinieri.
1: Che poi sono in 4 sull'isola.
2: Sì, ma poi il Dancing Queen non è neanche una roba che dici.
0: No, infatti.
2: Vengono giù i muri.
0: Gli hanno fatti smettere. Il sindaco di Stromboli si è scusato. La libreria e il bistrò non ci voleva credere, ma così è stato, perché qualche vicino di casa si è lamentato.
1: Era?
0: No, era prima di mezzanotte.
2: Dai.
1: Dai, allora vuoi proprio rovinare la festa.
0: Un po' sì.
2: Questa festa. Mick Jagger.
0: Miley Cyrus ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.
1: E voi contenti?
0: Perché ha lasciato un segno indelebile nell'industria dell'intrattenimento. Che
1: vabbè,
0: piaccia
1: dai,
0: o
1: no, ma
0: no, così
1: sta,
0: è stato.
1: Sta,
2: ma sì,
1: sta,
2: ma sì, sta. Ma sì, ma sì.
0: Chiudo con 3 notizie cinematografiche. La prima, che stanno realizzando uno spin-off di Grey's Anatomy ambientato in Texas. La seconda è che Emily in Paris chiuderà con la stagione che stanno girando adesso, la sesta, basta, è l'ultima.
2: Basta.
0: La girano sicuramente a Paris, ma molto anche in Grecia. E l'ultima che, rimanendo in tema a Parigi, il furto del Louvre, il furto del secolo, quello avvenuto qualche mese fa, diventerà un film, adattamento di un libro inchiesta che però ancora non è uscito. Cioè, il libro inchiesta esce tra 2 giorni.
1: E hanno già comprato i diritti.
0: Già letto, Romain
1: hanno già rubato tutto.
0: Hanno già rubato tutto. Già rubato tutto, comprato, riadattato, tra poco lo girano.
1: Lo girano prima che esca il libro.
2: Sì.
1: Questa è tecnologia applicata.
2: Molto bello.
0: Lo so.
1: Svelte! Sì.

0: Faccio uguale. Oh. No, più maschio, lo faccio, sì, più maschio.
1: Sei troppo maschio.
0: Basta, basta. Fai male.
1: Basta, Pina, basta. Allora, adesso
2: con
1: vi
2: le emorroidi,
1: adesso vi, vi porto con me nello spazio, oltre l'atmosfera, a sentir che odore c'è.
2: Bello.
1: Perché? Allora, l'universo, noi siamo veramente quel miracolo.
0: L'universo trova spazio dentro me, eh?
1: Bella, mi è piaciuta.
0: Bella, una canzone.
1: Certo, certo. Sì, sì, mi è piaciuta la citazione adesso. Noi che siamo questo, questa polvere di miracolo, no? Che permette la vita fragile come la nostra, che non sopravviverebbe un secondo fuori dall'atmosfera. Certo. L'universo buio, siderale. Allora, in teoria non è un luogo che genera odori, perché non è possibile, ma... E dai, tutte le persone che hanno partecipato alle missioni spaziali, rientrando con le tute quando uscivano dalle
0: missioni esterne,
1: dalle cose orbitanti, come si chiamano? Dalle navicelle orbitanti, rientrando.
0: Si chiamano passeggiate spaziali, sì, no?
1: Andavano
0: l'altro
1: fuori a riparare, a far cose. Comunque, sì, rientrando in quella gabina a metà tra il fuori e l'interno dove si può vivere, dagli astronauti possono vivere perché è pressurizzata, eccetera. Ma che, senti che odore? Perché?
2: Ah, le tute puzzavano.
1: Le tute non puzzavano.
0: Non è che puzzano.
2: No, avevano un odore.
1: Un odore difficile da descrivere. Diciamo così, dovete immaginarvi come si fa con gli odori, una specie di ventaglio. Allora, dentro c'era un intenso metallico, ok?
2: Sì.
1: Un po' ozono forse, sapete quando c'è, sta per piovere, quell'odore lì pungente, un po' polvere da sparo, un po' odore di saldatura.
0: Allora, cambagnato?
1: No, cambagnato no, cambagnato no.
2: Ma ferrosa, un po' ferrosa.
1: Un po' ferrosa, un po' pietrosa.
0: Terra dopo la pioggia.
1: Quello che è l'ozono, oppure qualcuno diceva addirittura... A me mi ricorda la bistecca alla griglia.
2: Ah, beh, c'è sempre della componente di bruciato.
1: Allora, gli astronauti si sono messi a capire, perché naturalmente non è l'universo che odora, ma sono le particelle che si depositano sopra le tute spaziali. E quindi dipende molto dagli elementi chimici.
0: Anche perché poi le tute spaziali sono cambiate nel tempo, quindi non è che è una cosa che dipende dalla tuta spaziale, se tutti hanno riconosciuto più o meno quell'odore lì.
1: Sì.
2: Che definisce un ascoltatore.
0: Perché se porti i miei vestiti, san di mio.
2: Sì, di buono.
1: Di buono, sì.
2: No, l'odore spaziale, l'ascoltatore dice, praticamente l'odore del garage di mio nonno.
1: Per esempio. Che comunque...
0: L'odore del garage di Ale, del nonno di Ale.
1: Il garage del tuo nonno è un piccolo cosmo, in effetti. Però, insomma, hanno capito che ovviamente l'universo è pieno di reazioni chimiche, di sostanze chimiche, che quindi producono odori che noi sappiamo.
0: E che poi bruciano, eh.
1: Per esempio, il solfuro di idrogeno, che è presente nello spazio in alcuni pianeti, eccetera, odora un po' come le uova marce. L'ammoniaca, l'odore pungente, la formaldeide è un altro odore. Il cianuro di idrogeno, sostanza tossica, ma ha un odore dolciastro, quindi un po' ti inganna. Quindi hanno fatto un gioco e hanno immaginato che odori tu possa trovare. Immagina di prendere una navicella spaziale veloce e dire: atterriamo su Venere e Urano, che odore c'è? Uova marce. Molta presenza di composti solforati.

0: Marte, Marte, anidride carbonica, zolfo e acidi.
1: Anche non buono.
0: Quindi odore secco e acre, quasi desertico. Titano, la luna più grande di Saturno, contiene benzene. Per cui tipo è come andare a far come andare.
2: Bello.
1: Cioè a chi piace.
2: A me piace.
0: Per dire, no? Quindi, diciamo, è una cosa nuova. Più si va nello spazio, più si fanno esperienze umane. E quindi anche questo genere di sensazioni entreranno
2: nell'esperienza. Certo, assolutamente.

0: 18:20 Radio DJ, una notizia che riguarda una delle questioni che stanno per arrivare. Arriva con l'estate, arriva col caldo, le zanzare.
1: Le zanzare che noi sottovalutiamo, cioè la zanzara è l'animale più letale per l'essere umano,
0: no,
1: comunque, e resta
0: abbiamo parlato
1: esserlo.
2: Con l'esperto di animali, sì, di insetti in casa.
1: Esatto.
0: Poi dicevano, ma roba è impossibile.
2: Col caldo che è arrivato a casa mia, buongiorno.
1: Perché le zanzare figliano nell'acqua, nell'acquitrino, nell'acqua delle piante,
2: stagnante,
1: l'acqua stagnante delle piante. La notizia che vi sto per dare è quella per cui piantine profumate, vestiti chiari, l'aglio, gli oli essenziali, l'aceto e limone, il non bere birra, in realtà contro le zanzare funzionano niente, non funziona niente. Perché la zanzara è attratta in primo luogo dal nostro respiro. Cioè, non, tu respiri e la zanzara va lì a puntarti.
0: Ma e se tieni il ciotto a massa? Magari le piace. Dovresti cominciare a mangiare, non so, delle robe orrende.
1: Il ciotto a massa è l'alito che puzza in maniera
0: pesante.
1: No, è il respiro. La zanzara intercetta il respiro per primo. Poi il calore del tuo... il calore del tuo corpo... Poi la tua umidità, quindi se sei sudato, e infine i dettagli visivi, per cui il colore degli abiti, per cui...
0: Scusa, l'odore è il sangue però quello che poi loro prendono.
2: Quello che vuole.
1: Quello
2: il
1: che prendono loro è il sangue, ma quello da cui sono attratti è il respiro umano, per cui le nuove tecnologie sono sviluppate a... riprodurre il respiro umano per intercettare la zanzara
2: Ma dove lo metti?
1: Ma dove lo metti?
2: Sui balconi pieni.
0: Qualcuno
2: di...
0: Qualcuno dice, Top dice, attratte dall'anidride carbonica che spegniamo.
1: Esattamente.
2: Ma scusami, quindi l'unica frontiera vera è dei dopo puntura efficaci, cioè che lo metti e ti passa il prurito immediatamente, quello sarebbe efficace.
0: O qualcosa che ti cambia l'alito?
2: Ma perché sei
1: no, ma secondo me non è lo
0: ma
1: è il CO2, loro sono attratte dall'anidride carbonica che noi espelliamo.
0: Ho capito, però se siamo qua noi tre, vogliono me.
2: Perché ne espelli di più?
1: No, non lo
0: Cosa
1: so.
0: Vuol
2: tu
0: dire?
2: Espelli, tu espelli, io guarda. Non,
0: fai mi, più di te.
2: Era un po' che volevo dirtelo.
0: Era
2: volevo dirtelo. Tu espelli l'anidride carbonica.
0: Va bene, Diego chi? Diego anidride? Sì, Diego anidride.
1: Vabbè. No, quindi c'è poco da fare. Cioè,
2: vabbè, io una citronella l'accendo anche
1: ma
2: solo
1: sì,
2: per nostalgia.
1: Ma la citronella l'accendi, la lavanda.
2: Per l'atmosfera.
1: Ci sono il ledum palustre e sì, e l'olio di neem.
0: Che è il tea tree oil.
1: No?
0: Sì, l'olio di neem è il tea tree oil.
2: Ma quella è la melaleuca.
1: La palalaica?
2: No, la melaleuca, dai! Basta.
1: Pipistrelli, se no. Pipistrelli mangiano
0: molti
1: zanzara
0: in casa.
1: Sei salvo.
2: Guarda, io li terrei
0: e
2: anche
0: i capelli corti.
2: Sì.
1: Che poi anche il capello, cioè il pipistrello, non sono così convinta che sia attratto dai capelli,
0: Ma no, non è che è attratto, ci finisce dentro per sbaglio.
1: Ma come fa a sbagliare che c'ha quei
0: perché
1: radar?
0: Perché hai la cofana. Hai la cofana. Rimane imbrigliato.
2: Basta.
1: Ci dicono, ma è un déjà vu o sta notizia delle zanzare l'avevate già data?
2: Ragazzi,
1: ma figurati.
0: È possibile che noi ridiamo due volte la
1: sera.
0: Una proprio una cosa, leva la base. Se c'è una cosa che non abbiamo mai, dico mai fatto, è dare una brutta notizia due volte.
2: La candelora?
1: Tutto bene.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
9: Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
4: Mamma, mi racconti una storia?
9: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
14: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: Muro del salone. Con quel colore nuovo vai al Max.
17: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
16: Mazzetta, che roba!

0: Bah.
1: Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro. E prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
8: e Furio.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vane.

0: ancora sentita.
1: Ale, la Ale. Sentirai tanto.
0: Forte, ma non fortissima, direi. No,
2: Ale, Ale.
1: È la, l'inno dei mondiali FIFA 2026. L'abbiamo detto la settimana scorsa, ma tu non c'eri. In occasione della finale che si terrà il 19 luglio nel New Jersey,
0: sì,
1: ci sarà uno spettacolo tra il primo e il secondo tempo, un po' come il Super Bowl. E si esibirà naturalmente Shakira, che ha ingaggiato i Ghetto Boys, quel collettivo di bambini e bambine dell'Uganda che ballano. Ci sarà Madonna e i BTS.
2: È bello, il trittico interessante.
1: Sì, non male.
0: Detto questo, scusate, sulle zanzare,
1: sì,
0: il tea tree oil e l'olio di neem non sono la stessa cosa. E vabbè, neanche apriamo l'argomento.
1: Perché io l'avevo detto.
2: Sì. Vale.
1: L'avevo detto.
0: Delle zanzare non vi avevamo mai parlato prima in tutta la storia del programma. E, ci segnalano in diversi, a proposito di dopopuntura, questi apparecchietti che si scaldano e che appoggi sulla puntura. E,
2: il calore neutralizza il veleno, per cui non hai...
0: Allora, non ne facciamo pubblicità, li abbiamo comprati due. Li proviamo,
2: sì,
0: e poi vi diciamo se funzionano.
2: Esatto.
0: Se funzionano, ve lo diciamo.
2: La Barbara scrive: io le libellule sono piena di libellule, non ci sono più zanzare. Beata te.
1: Che belle, sì, le libellule.
0: Sì, sì. Sì. Sono strane. Cioè, non riesci a gestirle. Se sono tante, ti vengono,
2: sì,
0: addosso, tu vai addosso a loro. Cioè, è una situazione di... può essere complesso, eh? Hai capito?
1: Sì, sì.
0: Non è che pungono, sì,
1: no,
0: però sono grosse. E anche quelle, sì, vanno nei capelli.
1: Ah, che palle, questi capelli, ragazze.
0: E questi capelli li posso salutare, sì, io. O il tuppo, poi.
1: Ma io oggi ho girato una foto a Pina del taglio che dovrebbe farsi proprio, ma subito.
2: Com'è?
1: Subito.
2: Com'è?
1: È corto. Un caschetto.
2: Ma lei sta bene col
1: caschetto? È un caschetto
2: là.
1: Lungo.
2: L'ha fatto una volta, il caschetto le stava molto bene.
1: Guarda.
0: Un caschetto lungo e tondo.
2: Scusami, ma questo è, scusami, è il ballerino del Tucca Tucca?
1: Sì,
2: è quel caschetto lì.
1: Enzo
2: Paolo Turchi.
0: Enzo Paolo, però mi hai mandato la foto di
1: un'altra. Io ti ho mandato Pamela Anderson.
2: Però è Enza Pina Turchi.
0: Però ragazzi, poi finisce che invece che poi divento Enzo Paolo Turchi con i tatuaggi di Tommy Lee. Sembra un po' rischioso, Vale. Non lo so,
1: sì,
0: cioè non lo farei, sì, per Jesolo, ecco.
1: No.
0: Lo farei semmai dopo, una prova Selvino estiva.
1: Sì.
2: Va bene. Che cosa facciamo?
1: Avremo una notizia legata al gelato blu.
2: Abbiamo tempo?
0: No, sì.
2: Ah, bene, velocemente. È il gelato al puffo, diciamo.
0: Sì, detto, perché poi cambia,
2: No, sì, beh, sì, però insomma, quello degli anni Ottanta era il gelato al puffo.
0: Che è solo il colore, perché il sapore, che sapore è?
1: Ah, io non l'ho mai mangiato in vita mia.
2: Mai?
0: No,
2: allora, la ragione per cui ha avuto successo è perché il blu è quel colore che in natura non trovi.
0: Sì.
2: E che anche le cose blu poi dopo si ossidano in un modo tale che se le mischi con altro, tipo le proteine, il blu del berry, per esempio, con le proteine animali, tipo lo yogurt, scolora. No, quel blu lì non resiste. E in natura ciò che è verde e blu, per istinto, i nostri progenitori hanno imparato a diffidarne perché erano muffe e veleni. Okay, per questo
1: okay.
2: Siamo. Però il gelato era interessante. In realtà hanno fatto un'indagine. Sostanzialmente è un fior di latte di base.
0: È zucchero, è sapore di zucchero.
2: Con dentro qualcuno dice un po' di anice.
0: No.
2: Qualcuno di.
0: Il puffo
2: dico,
0: no.
2: Allora ti dico.
1: Beh, forse negli anni Ottanta sì,
0: L'anice,
1: cioè, ho questo ricordo vago.
0: C'era il gelato al puffo, ma non aveva l'anice.
1: L'anice,
0: dentro.
1: No. Il ghiacciolo aveva l'anice.
2: Qualcuno di, però gli sembra, però probabilmente è suggestione.
0: Ragazzi, ma l'ascolto.
2: Qualcuno dice mandorla. Qualcuno dice marshmallow. Comunque, il blu per fare il gelato si chiama blu patentato V.
1: Sei un blu patentato.
0: Qualcuno all'ascolto ci può dire di cosa sa il gelato di puffo? Dai, figuriamoci se non c'è qualcuno che lo sa.
2: Dai.
0: Mi rifiuto.
2: 347-342-5220.
0: Stiamo ancora un attimo, dai, vediamo.
1: Sì, non fate polemica, tipo, ma quale anice? Un attimo.
2: Ma è scritto nell'articolo.
0: Sa di zucchero.

0: vabbè, ce la siamo cercata, perché non puoi dire sapore del gelato, del puffo. Allora, intanto è chiara una cosa, che ogni posto lo fa in un modo diverso, perché la gente è pronta a giurare che è di vaniglia, no di zucchero filato, no di bubblegum, no di
1: Di tutto, se volete poi li sentiamo.
0: Con anice, cioè,
1: vabbè, non c'è una ricetta codificata.
0: Quindi non è che è come è in un modo. Ogni posto l'ha fatto in un modo diverso.
2: Bastava il colorante E131, detto anche blu patentato, e poi
0: E quindi questo è. Però scusa, volevo anche dire che Diego, abbiamo aperto dicendo che Diego faceva la coreografia di un pezzo, quello con
2: Wild West.
0: Sì, di Will Smith.
2: Sì.
0: E a un certo punto ha fatto anche la coreografia con, credo, questo pezzo dei Puffi.
2: Sì.
0: Può essere?
2: Sì.
0: No, ok.
1: Vi faccio sentire un po' di messaggi.
3: Ciao Pinocchi, io lavoravo in una gelateria e il gelato al puffo era fatto con l'alga spirulina.
1: Molti la fanno con la spirulina.

0: adesso però, perché,
1: perché sì, non c'era, sì, il colorante, certo.
0: Guardi, ma, no, anni, ma negli anni 80 non c'era la spirulina.
2: No, c'era la spirulina e basta.
3: No, Pina, assolutamente sì, l'anice. Sa di anice e di puffo tritato, però. Ehi. Sì, sì, anice, anice.
1: Vabbè, niente. Ehi. Dai, buona.
2: Ciao. No, ne ho mille.
4: Ah, ok, allora Daniele da Rimini. Il gelato puffo aveva successo perché quando compravi il gelato ti regalavano insieme il bastoncino con in cima la

0: Tipo,
1: ecco.
0: Tantissimi.
2: No, raga, io sono mega esperta del gelato del puffo, col puffo, con dentro il puffo, comunque quello azzurro, è fior di latte e anice.
0: Ma
2: e...
0: in ogni posto è fatto diverso.
2: Lo so,
3: l'ho scoperto oggi,
4: Ciao Pinocchi. Io l'ho assaggiato e sa un po' di cioccolato bianco. Comunque ha una base però. Un po' di cacao, ma molto soft. Questo è quello che vi posso dire secondo la mia esperienza. Ciao da Francesca.
3: Io vorrei assaggiarli tutti, vorrei avere solo dei puffi però di posti diversi.
0: Per
3: che
0: assaggiarli,
3: hanno...
0: cioè, fare il degustatore.
3: Cioè, stesso colore ma sapori diversi.
0: E poi se è quel colorante, perché se poi c'è la spirulina non è manco più lo stesso colore.
1: Ne ho un miliardo di altri. Vabbè. Mi fermo, vado avanti. Cioè. No.
0: Non lo so.
1: Vi invito la puffetta?
0: Sì.
3: Quale?
0: Bravissima.
3: Mamma mia.
0: Bravissima.

0: parli del gelato gusto puffo, viene fuori un inferno.
1: Sì,
0: un
1: sì. Inferno. Il paese è pronto ad argomentare.
0: No, intasamento della casella postale.
2: Sì, sì, infatti,
0: il fermo posta di Pinocchio.
2: Ancora qualche messaggio.
3: Mm. No, chi sono Claudia? Secondo me il puffo sa di menta.
0: Ah, vedi, menta ancora non era arrivato.
2: Ah.
0: Ok.
4: Ciao Pinocchi, il gelato al puffo è di gusto marshmallow e un po' di Big Bubble.
0: Marshmallow è stupendo.
1: Ah, sì, okay.
2: E chiudo con questo, dai.
0: Ok.
5: Ciao.

0: da piccoli lo mangiavamo perché dopo ti faceva fare la cacca verde.
1: Ha voglia di provarlo adesso.
2: Improvvisamente.
3: Ordiniamo delle vaschette.
2: Bello. Chiudo con una notizia che non ha a che fare col gelato.
3: Ti fa onore.
2: Un po' sì, perché pare ci sia questo trend tra gli adulti di festeggiare il mezzo compleanno.
4: Tanti auguri.
2: E basta, così. Al sesto mese dalla propria data di nascita fai festa con gli amici. Una festa più informale, cioè una roba un po' più easy, un po' più tranquilla, ma anche senza regali. Fai la torta,
1: è
2: però
1: tipo il mesiversario.
3: È un'occasione per bere.
2: Sì, per stare insieme, fai la torta, 30 e mezzo.
1: Tipo i mesiversari, perché poi il mesiversario c'è chi lo festeggia perché è un modo per spezzettare l'attesa dell'anniversario.
2: Trovare un'occasione fondamentalmente per stare insieme.
1: Devo farti il regalo anche lì.
3: Ti appunto una zanzara qua.
2: Allora, secondo me, io ho avuto una piccola reazione allergica alla maschera che ho fatto prima.
3: Perché
2: quando sono andata in bagno mi sono vista un po' rossa dopo.
3: Sì, guarda, c'ha dei ponfi.
2: Per fare gli stupidini.
3: Con quella maschera color puffo poi che ti sei messa.
2: Che vedrete sull'account Instagram Pinocchio di Genere.
3: È un account straordinario perché è l'immagine della Vale poco prima di avere una reazione allergica al volto.
2: Io me ne sono accorta, sono stata zitta, ho detto vabbè, se
3: però
2: non me
3: lo
2: dicono
3: ora, forse ti è peggiorata negli ultimi minuti.
2: Può essere,
1: hai
2: e sento anche
1: importanti.
2: Del provetino.
3: Allora, secondo me qui laterale ti appunto.
2: Ok. E qua tra gli occhi
3: anche.
2: No, qua tra gli occhi appena l'ho levata, ho sentito il rosso e sono andata in bagno.
3: Forse il terzo occhio, attenzione, potrebbe essere il terzo occhio.
1: Dopo il terzo capezzolo.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.

0: qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
1: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
2: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
3: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
2: Così come?
3: Pelati.
0: Ciao, sono Zero Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix il 27 maggio e che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così, ciao.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua, il peso non è solo disciplina, funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico, mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo domani in regalo con Repubblica.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con J-Ax.
10: Italia Starter Pack.
9: Dito nella piaga.
11: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.
9: Pinguini tattici nucleari.
12: E allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
9: E molti altri, biglietti su ticketone.it.
13: Sono quasi le 19.
14: DJ!
13: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Un 22enne italiano di origini marocchine è stato arrestato dalla polizia di Reggio Emilia con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il ragazzo che più volte in passato si era definito sostenitore dell'ISIS voleva compiere giovedì scorso un attacco armato di coltello nelle vie del centro. Per quella sera erano previsti una partita di basket con migliaia di spettatori e un evento musicale. Parliamo delle amministrative perché stanno arrivando i primi verdetti dopo la chiusura dei seggi in oltre 700 comuni italiani dove si è votato per eleggere sindaci e consiglieri comunali. L'ex presidente della Campania, Vincenzo De Luca, sostenuto dal centro-sinistra, è il nuovo primo cittadino di Salerno con oltre il 59% dei voti. Verso la vittoria a Enna anche Mirello Crisafulli, sempre del centro-sinistra, in vantaggio anche a Prato. Matteo Biffoni, attuale consigliere regionale del PD, ha ottenuto infatti circa il 55% delle preferenze. Centrodestra in vantaggio invece a Venezia con il candidato Simone Venturini che ha superato il 52% e a Reggio Calabria dove Francesco Cannizzaro ha ottenuto il 69% delle preferenze. In deciso calo l'affluenza alle urne, pari a poco più del 60%, circa 5 punti in meno rispetto alla precedente tornata elettorale. Voltiamo pagina. Mentre a Doha proseguono i colloqui su un possibile accordo fra i rappresentanti dell'Iran e quelli statunitensi, il presidente Trump esprime ottimismo e afferma i negoziati stanno andando bene. Negoziati che però si sarebbero impantanati sulle questioni del programma nucleare iraniano e delle sanzioni americane contro Teheran, afferma il Wall Street Journal, a causa delle posizioni rigide delle parti. E intanto le speranze di un accordo di pace spingono le borse europee. Piazza Affari ha chiuso in netto rialzo a più 1,43%, raggiungendo i suoi massimi storici. La Procura di Roma, che indaga sui fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, sta vagliando una lista di 10 persone appartenenti alla catena di comando israeliana stilata dalla Fondazione Ind Rajab, che raccoglie denunce sui crimini di guerra. I PM stanno esaminando le possibili responsabilità del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir e di altre cariche militari, anche alla luce delle testimonianze degli attivisti rientrati. Nel procedimento i magistrati potrebbero procedere non solo per sequestro, ma anche per tortura e violenza sessuale. La Farnesina sta intanto seguendo il caso dei 2 attivisti italiani impegnati nella missione di terra della flottiglia fermati domenica in Libia insieme ad altre 8 persone. Oggi i nostri connazionali dovrebbero comparire davanti a un giudice ed essere poi espulsi dal paese. Cambiamo argomento, calcio. Gennaro Gattuso, ex CT della Nazionale, potrebbe essere il nuovo allenatore della Lazio al posto di Maurizio Sarri, ormai verso l'addio dopo il 9° posto in campionato e la mancata qualificazione all'Europa League per il 2° anno consecutivo. Il tecnico in settimana vedrà i rappresentanti del club bianco.

0: proteste. Cambiamenti in corso anche in casa Milan, che ha annunciato poco fa l'esonero di Allegri e definito in una nota la stagione appena finita un fallimento inequivocabile. Il club ha interrotto il rapporto anche con i tre dirigenti, Furlani, Tare e Moncada.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: attenzione, i giornalisti di Radio DJ diffidano i conduttori del seguente programma dal chiamarli colleghi.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che è un'improvvisa ondata di stupidità nel friscolino dell'intelligenza. Friscolino di un palinsesto radiofonico che è bello, primaverile quasi.
4: Pensavo dicessi frescolino di visto che fa un caldo.
2: No, invece fa molto caldo, ne stanno parlando tutti. C'è questa ondata che porterà ancora temperature alte su tutta la penisola, ma non siamo qui per fare il meteo.
4: E lo dico grazie alle mie lauree.
2: Meteorologia. Oggi è lunedì 25 maggio 2026, andiamo alla ricerca di santi strani, San Beda e San Zanobi. Quindi, sono santi veri, solo che sono seconde linee, diciamo la primavera dei santi, per capirci.
4: Io ho un amico che ha un figlio che si chiama Zeno e lo chiama Zenobi, però non Zanobi.
2: E invece si chiama Zanobi, quindi
4: Zanobi,
2: se c'è l'ascolto un Beda o uno Zanobi, 347-342-5220 con la foto del documento e magari gli diamo un regalo. Vai con i titoli di oggi, Chiara.
4: Ma non è vero. Salerno, Vincenzo De Luca diventa sindaco per la quinta volta e indice 4 giorni di celebrazione in tutto il regno.
2: Il
4: coronato,
2: il Deluchistan. Venezia, schiacciante vittoria del centrodestra alle elezioni comunali. Non capisco la scelta dei cittadini, ha commentato Elly Schlein. Noi siamo i migliori a gestire una cosa che affonda lentamente.
4: Allora.
2: Satira.
4: Elezioni dopo 12 anni, il centrodestra vince a Reggio Calabria e annuncia caroselli di giubilo sul ponte per Messina.
2: Intanto possono cominciare. Ebola, 2 casi sospetti a Milano. Il comune non perde tempo e annuncia per domani l'inizio della prima Ebola Week.
4: Allora, che prima del Covid c'era stata la Fashion Week,
2: Eccoci.
4: Un attimo. Esteri, Trump ottimista sull'accordo Stati Uniti-Iran. Annuncia che per mercoledì dovrebbe averlo quasi finito di colorare.
2: Sta lì, piano, nei bordi. Bergamo, ci scherziamo perché non è successo niente,
4: tutto a posto.
2: Però Bergamo, passante ferito nel petto da freccia scagliata da auto in corsa. La notizia è vera. La polizia sta indagando, ma intanto invita i cittadini a non passeggiare per la città con una mela in testa.
4: Allora...
2: Per fortuna sta bene, però che mondo incredibile è che uno apre il giornale e legge passante colpito da una freccia nel petto.
4: Ma poi scagliata da un'auto in corsa, ma cosa sta succedendo?
2: Cosa sta succedendo a questa nazione?
4: Ma perché?
2: Robin Hood,
4: vabbè. Sardegna, turista francese fermata con 40 kg di sabbia, speriamo nella valigia e non nelle mutande. Che fastidio.
2: Vaticano, pubblicata l'enciclica del Santo Padre sull'intelligenza artificiale, in copertina una suora spogliata da Grok.
4: Come sarebbe in bikini?
2: Esatto.
4: Natura, scoperto sull'Himalaya un ragno che sorride, probabilmente perché a quelle latitudini non esiste il concetto di ciabatta.
2: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia... Ma che cos'è?
4: È l'inizio dei Gorizia.
2: Scusa, ero stato distratto da questa risata satanica. No, ci manca.
4: Ha riso anche lui per le tue belle battute.
2: Capirai, come no. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo come al solito al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Celencia, sei più brutto delle scoppettate, capisci?
1: No, non l'ho capito, riascoltiamolo.
0: Celencia, sei più brutto delle scoppettate, capisci?
1: Cosa sono le scoppettate? Cioè le, è un modo di dire, immagino, calabrese, a giudicare anche dall'accento
2: del nostro
1: ascoltatore, che non ha tutti i torti peraltro, però non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Feel Good Inc. dei Gorillaz ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi in redazione. Oggi non c'è Agnese, non c'è Mary J, ma c'è Giada.
2: Ciao.
1: Che di tanto in tanto ci viene a trovare, e in regia invece c'è Francesco Pagax Paganelli, che ha finito di girare il mondo.
2: Ah,
3: sì,
2: sono
3: tornato.
2: Sempre in giro.
1: Ed è tornato. Noi
2: è anche un po' abbronzato. Non è vero, non è vero.
1: Posso dire, posso dire che questo programma ormai è un albergo.
2: È un porto
1: la gente
2: di mare.
1: Va e fa quello che vuole. Allora, perché abbiamo scelto Gorillaz ad aprire questa puntata?
2: Molto laterale.
1: È laterale, però infatti non ci ha indovinato nessuno. Però, il gorilla è stato grande testimonial di un prodotto che oggi trovate su tutti i giornali, ahimè, per un motivo un po' spiacevole.
2: Sì, perché è morto Maurizio Gozzellino, l'inventore del crodino. Fa anche rima con il suo cognome. Aveva 91 anni, 90 o 91, dipende dai giornali, però insomma è stato l'inventore nel 1965 di questo aperitivo analcolico famosissimo in Italia, famoso anche per gli spot, dove ci sono stati vari testimonial, si è partiti da Brigitte Bardot e si è arrivati al Gorilla.
1: C'è stato Owen Wilson.
2: C'è stato Owen Wilson. A un certo punto, come biondo che fa impazzire il mondo, c'era lui. All'inizio era Brigitte Bardot.
1: Questo tragico evento, cioè la scomparsa del creatore del crodino, in realtà ci ha fatto un po' aprire la finestra delle informazioni su questo analcolico biondo.
2: Sì.
1: Intanto lo diciamo,
2: cioè
1: non è una puntata
2: sponsorizzata. No.
1: Semplicemente ci siamo appassionati alla storia di questa bevanda tutta italica.
2: Tutta italiana, nata all'interno della società Terme di Crodo.
1: Sì.
2: Crodo è il nome di un posto in Piemonte, famoso per le acque termali, ma anche appunto perché a un certo punto si sono incaponiti nel voler produrre
1: una
2: bevanda da aperitivo, perché ce ne giravano tante in quel periodo, in particolare gli analcolici, quelli rossi, erano quelli in voga in quel momento. È stato chiamato il signor Gozzellino, che si occupava di enologia e di altro, come, scusate, questo è il job title più bello che abbia mai sentito, responsabile reparto sciroppi delle Terme di Crodo.
1: Cioè lui stava lì e assaggiava gli si inventava, assaggiava degli sciroppi.
2: Il suo compito era inventare, mettere insieme spezie, sciroppi e quant'altro per creare un nuovo analcolico.
1: Esiste lavoro più bello di questo? Chi lo sa?
2: Non lo so, questo è particolarmente bello. La ricetta è segreta, si sanno alcuni ingredienti.
1: Ecco, questa
2: completamente a caso, però questo è il problema.
1: È una cosa pazzesca, cioè io una cosa che ho scoperto oggi, che la ricetta del crodino è segreta, tanto quanto quella della Coca-Cola o quella della Nutella, un segreto industriale, ma abbiamo degli indizi.
2: Allora, ma ne girano alcuni. In questa io leggo quelli che sono riportati in un'intervista
1: fatta
2: qualche anno fa.
1: Io ti dico, se io che sono un grande fan del crodino, lo bevo spessissimo, ripeto, stiamo dicendo solo
2: però,
1: così, però insomma, se qualcuno ce li volesse inviare, questo è un po' il programma degli aperitivi, quindi figurati.
2: Se vogliono ascoltare la richiesta, bottiglie da un litro di crodino.
1: Da un litro?
2: Sì.
1: Ma poi si scialliscono, scusami,
2: Ma lo bevo tutto,
1: così,
2: non mi interessa.
1: Solo.
2: Allora
1: dimmi. Scusami Giada, sei ghiotta di crodino?
3: Ma ogni tanto,
2: ce l'hai presente?
3: Sì, certo. Sì.
1: Vediamo l'elenco delle spezie e capiamo se effettivamente ci sono.
2: Allora, vaniglia.
1: Ah, vaniglia non l'avrei detto,
2: mai
1: per
2: detto.
1: Esempio.
2: Scorza di arancia.
1: Sì, scorza d'arancia ci si mette anche sopra, no? Per...
2: semi di garofano.
4: Sono dappertutto.
2: Sono dappertutto.
4: Però, bevande,
1: però scusami, chiodi di garofano hanno. Sono un chiodi, no?
2: Semi, chiodi, dipende da dove leggi.
1: Non hanno quel sapore fortissimo da studio dentistico.
2: Però se metti la vaniglia, devi mettere.
1: Ok. E poi?
2: Coriandolo.
1: Ma non ci credo neanche se lo vedo che c'è il coriandolo.
2: No,
1: che
2: perché
1: io...
2: a te non piace.
1: No, ma io lo riconosco ovunque il coriandolo. Ma tu mi vieni a dire che nel crodino c'è il coriandolo.
2: Zenzero.
1: Lo zenzero ci può stare, secondo me.
2: Ma io poi lo sento. In un'intervista che hanno fatto chiesto al creatore, il giornalista a un certo punto dice Assenzio.
3: Ma come?
1: Ma no, sarebbe alcolico.
2: Però l'assenzio, forse l'erba da cui proviene l'assenzio alcolico.
1: Perché l'assenzio è un'erba?
2: C'è anche l'assenzio maggiore, se non sbaglio, che è una delle erbe di cui, cioè, che compone l'assenzio.
1: Quante cose abbiamo imparato in soli 5 minuti. Comunque, questa era la notizia. Fra un attimo, al 347 342 5220 su questa notizia facciamo chiacchiericcio insieme. Come sta?

0: Buonasera a tutti, io ne porto 32.000 litri sopra la cisterna di Crodino e ti posso garantire che è una ricetta molto molto segreta. Lo carico adesso, è un brand che fa la Campari.
1: Ok,
0: l'ha
1: preso,
0: la Campari, lo fa la Campari. Per cui solo carico adesso di Crodino. Ciao.
2: Ma come fai a
3: No, dire? Ma come sei carico adesso?
2: 32.000 litri di Crodino, ti prego, passa qui sotto.
3: Io c'ho la borraccia, prendo una borraccia di
2: Allora,
3: Crodino.
2: Facciamo così, facciamo questo accordo, Antonio. Sì. Noi adesso diamo fuoco al building. Tu arrivi con la cisterna e col Crodino lo spegni.
3: Ma bella idea. Bellissima.
2: E noi siamo
3: bello appiccicoso dopo.
2: Tra l'altro, ragazzi, ci state mandando dei messaggi abbastanza pazzeschi a tema Crodino. Senti questo.
4: Ragazzi, voi non avete idea di quanto è buono il gelato al Crodino che fanno a Crodo.
3: Gelato.
4: Una bontà del cielo.
2: Che cosa?
4: E un saluto alla famiglia di questo grandissimo inventore.
2: Questo senz'altro, ci uniamo anche noi alle condoglianze per la scomparsa dell'inventore del Crodino, perché da lì siamo partiti. Gelato al Crodino, raga, mai sentito, però effettivamente ci sta, quindi dobbiamo andare a Crodo ad assaggiarlo, immagino. Tra l'altro posso chiederti una cosa molto dov'è esattamente Crodo?
3: Crodo è in Piemonte e dovrebbe essere... aspetta... Sì, Crodo è provincia di Verbano, Cusio, Ossola.
2: Ok. Non ci mettiamo neanche le tanto. Le adesso finiamo la trasmissione.
3: Ma dai.
2: E andiamo.
3: Però adesso lo producono a Novi Ligure. Non so se quindi anche a Novi Ligure adesso fanno il gelato al Crodino.
2: Continueranno a farlo a Crodo, immagino.
3: Ah, non si è
2: da non confondere con Croda, che era una città dei gemelli Ruggeri.
3: Ah, ok.
2: Inventata.
3: Niente.
2: Lasciamo stare tutto un altro capitolo.
3: Sì.
2: Perché parliamo di Crodino? Perché in realtà io e la qui presente
3: dottoressa
2: Chiara Galeazzi, che siamo anche compagni nella vita, cioè viviamo insieme, abbiamo il Crodino come tradizione, come coccola.
3: Sì.
2: Cioè, quando torniamo a casa, abbiamo avuto un po' una giornata di melma, magari faticosa, diciamo, ma senti, è vero che stiamo a dieta, però facciamoci una coccola. E abbiamo sempre il crodinetto lì, che ne beviamo una a testa, che purtroppo quelli piccoli, per cui fai tipo finiti.
3: Esatto,
2: però
3: esatto.
2: comunque
3: coccola
2: va bene
3: brevissima.
2: Così. Eravamo curiosi di sapere qual è, se Giada e Pagax hanno una coccola.
3: Quella roba che dici, senti,
2: una roba che dici,
3: faccio sta cosa qua per...
2: mi faccio, non una canna Pagax,
3: no. Una paganella illegale,
5: ma vado poco lontano.
2: Cioè?
5: Bicchierino di gin tonic, però piccolo.
3: Ma che senso piccolo?
5: Non il bicchierone, faccio un bicchiere
2: uno
5: normale,
2: sciottino,
5: però pieno di ghiaccio, quindi è veramente poco.
3: Ah.
2: E quindi tu hai sempre il gin a casa?
5: Sì.
3: Vabbè, anche noi abbiamo sempre il gin a casa,
2: sì,
3: solo che tu non lo sai.
5: E me lo regalano.
2: Gin e tonic, sempre anche l'acqua tonica, quindi, a casa.
3: Hai una marca specifica? Scusa, sei uno
5: di gin?
3: No, di acqua tonica, è lì che sta l'intenditore. Ah, ok, grazie.
6: Sì, no.
2: Ma
6: no.
2: Sì, ma diciamoli brand, diciamoli brand.
3: Tanto ormai.
2: Ormai ci inviano cose. Già.
6: Posso citare un brand?
2: Ma
3: sì,
2: qui.
3: Sì.
6: Coca-Cola.
3: Ah, okay.
2: Sì. Come 000
6: no,
2: triplo
6: no, no.
2: Zero.
6: Niente zero, la mi vera sembra. Coca-Cola.
3: 00, okay. Zero. È vero che ormai sempre
2: adesso
3: meno cose.
2: La 0, la 00, sì. Credo fra un po' quella di semola arriverà, no. Di grano duro, integrale, eccetera,
3: certo,
2: eccetera. 347 342 5220 per i vostri messaggi, così. Per capire, magari ci contagiate un po',
3: sì,
2: per capire quali sono le varie coccole.
3: Noi le
2: per esempio,
3: tutte.
2: Qualcuno potrebbe avere come coccola un disco di David Bowie.
3: Ah, può essere.
2: Non so se
3: dice,
2: proprio
3: c'è.
2: Non so se proprio China Girl, però magari
3: no?
2: È un'opzione.
3: I could escape this feeling with my China.

0: per andare a Crogo voi dovete arrivare fino a Domodossola, okay. Poi prendere direzione Valformazza, Cascate del Toce, sì. Passate da Crodo,
1: sì.
0: Vi fate un bel gelato al crodino,
2: sì.
0: Due o tre crodini alla goccia,
1: sì.
0: E poi andate sempre in fondo dritti,
1: sempre
0: verso
1: dritti.
0: Riale, Cascata del Toce, che è una gran,
1: sì,
0: bella zona.
2: Raga,
1: bene,
2: questo
1: ho segnato,
2: weekend
1: ho fatto la mappa.
2: Questo weekend tutti lì. Ci vediamo tutti lì. Io mi sento come cosa, quella che invitava tutti a Roccaraso. Come si chiamava?
1: Rita De Crescenzo.
2: Rita,
1: esatto,
2: De Crescenzo.
1: Bravi. Esatto.
2: Adesso creiamo il caso. Andiamo tutti
1: a Crodo
2: a mangiare il gelato al crodino. In loving memory, direi. Perché da lì,
1: sì,
2: siamo partiti. Dalla, ahimè, scomparsa dell'inventore. Siamo finiti a parlare delle coccole. Di quelle cose. Siccome io e Chiara abbiamo come coccola questa di fare di prenderci un crodino quando le giornate sono proprio particolarmente pesanti, abbiamo scoperto proprio una società capitalista al declino, perché molti dei nostri ascoltatori trovano rifugio nell'alcol.
1: Sì, ragazzi,
2: ma va bene anche altro, va bene anche altro.
3: DM, birretta piccola da 33. Invece quando è proprio una tempesta di M, uno spritz,
2: quindi,
3: con i baby spumantini.
2: Quindi
1: i baby spumantini, no!
2: Che cosa tenera. Ma Andrea da Macerata, la mia coccola è un bicchierino di Varnelli.
1: Ah, il Varnelli.
2: Certo.
1: È un amaro base anice, no?
2: Sì, credo più o meno di
1: nelle,
2: sì,
1: marche.
2: Maurizio, io non reggo nemmeno mezza birra. Scrive, ma la mia coccola per le giornate dure è un bicchierino di Jägermeister,
1: ma
2: che,
1: scusa,
2: ho nella dispensa da 8 anni.
1: Come da 8 anni? Ma quella roba lì non credo si possa bere più.
2: No, immagino di sì. Dormo come un bambino,
1: ci
2: diciamo,
1: credo.
2: Però vanno bene anche cose da mangiare, non solo cose da bere, anche analcoliche se volete.
1: Cioè, Pietro ci scrive, la sua coccola è la tonica Schweppes con la fettina di limone. La mia compagna Salamini Beretta, no ADV, aggiunge lui. Grazie che hai preso le distanze.
2: Stanno arrivando un sacco di messaggi, ma continuiamo ad ascoltarli dopo la pausa.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
2: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
4: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
13: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
14: Puoi provare Meclon?
13: Come?
14: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
13: Aspetta, come si chiama?
14: Meclon!
15: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
16: Have fun with...
17: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.
18: Venerdì 5,
19: sabato 6,
18: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
20: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
21: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
18: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
22: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
18: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
23: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Le Girls di Chiacchiericcio se le sono cantata tutta questa canzone, sia Chiara Galeazzi che Giada. Hanno cantato Dracula di Tame Impala insieme a Jenny alle 19.40 su Radio DJ. Perché vi piace? È uno dei pezzi che vi piace di più di questo momento?
1: Sì. È vero, bello, no?
2: Uno tra i più carini.
1: Anche senza Jenny era bello. Con Jenny,
0: queste parole grosse,
1: Con Jenny è diventato pure meglio.
0: Ok, sei d'accordo su questa analisi, Giada?
1: Vedi? Allora, è arrivato lui.
0: Fatti
1: una coccola oggi che ti rilassi.
0: Guarda, di quello stiamo parlando. Siamo partiti dalla scomparsa del creatore del Crodino e siamo finiti a parlare di quelle coccole, quelle cose che ti fai dopo aver avuto una giornata complicata. Al 347-342-5220 sono arrivati un sacco di messaggi anche gastronomici, cioè non solo da bere ma anche da mangiare.
3: Sì, l'alcol, però il conforto migliore secondo me viene da una pizza, una buona pizza che nel mio caso è quattro formaggi senza mozzarella, piena di tartufo e gorgonzola, che unisce le mie due componenti, una padana e una umbra, e lì vado veramente a nozze, vado in paradiso.
0: Aspetta, quattro
1: formaggi? Però quattro formaggi escludendo la mozzarella, quindi questi quattro formaggi quali sono?
0: Ma sai che nella quattro formaggi secondo me la mozzarella non c'è, o c'è?
4: Ah sì?
1: Non lo so.
4: È la base, base margherita.
0: No, base margherita no.
1: No, ah, no, è bianca.
0: Scusa, ti tiro una cenere.
1: Ma stai calmo. Allora, ci sarà il gorgonzola.
0: Gorgonzola, sì. Emmental.
1: Emmental?
0: Sì, groviera ci sarà, no?
2: Io leggo fior di latte o mozzarella di bufala.
0: Ah, quindi c'è.
1: Ok.
2: Formaggio erborinato.
0: Sì, vabbè,
2: come il gorgonzola.
1: Ah, ok.
0: Ah, ecco, ok.
2: Un formaggio a pasta molle come la fontina.
1: Ok.
2: Poi.
0: Giusto.
2: Aspetta, arrivo subito.
1: O
2: stracchino, o taleggio, pecorino, o robiola, o scamorza.
0: Vabbè, ma insomma,
1: vale tutto.
0: Quattro formaggi a caso. Tu prendi un cesto di formaggi, ne prendi quattro, le butti sulla pizza. Ma deve esserci anche il tartufo, dice almeno Silvia. Sentiamo Raffaele.
5: Ciao, chiacchiericci. La mia coccola per le serate no è una bellissima e fantastica arancina a ragù.
1: Buona.
5: E passa qualsiasi cosa.
1: Buona.
5: Vi abbraccio.
0: Però devi andarla a comprare, ce l'avrai sempre in casa, così come la pizza.
1: Magari ce le hai in freezer, non so.
0: Delle arancine?
1: Non lo so.
0: Credo ci sia la crocifissione.
1: Non so, te le fa qualcuno, la mamma, la suocera, così, e tu le metti nel freezer.
0: Mia ci scrive: ciao chiacchiericcio, ho 12 anni e la mia coccola, quando faccio tardi la sera per studiare, è un pezzo di cioccolato al 90%.
1: Ammazza!
0: A 12 anni.

0: raccontare due storie teneri che hanno a che fare più col crodino che con le coccole. Vai. La prima è: ciao chiacchiericci, anche per me il crodino e la coccola. Mio nonno buonanima ci ha sempre accolto in casa affettando salame e spalancando il frigo con una sfilza di crodini freschi. Ancora adesso ogni crodino è un brindisi, un ricordo e una coccola in memoria del nostro nonnino. Ma questa tenerezza è battuta da Elisa.
1: Attenzione.
0: Ciao chiacchiericci, mia nonna aveva l'Alzheimer e tutte le volte che andavamo a casa sua ci proponeva mille volte il crodino, ma davvero mille. Non appena spariva la boccetta dalla tavola ce lo riproponeva come se non l'avessimo mai bevuto. Una volta deceduta abbiamo lasciato la bottiglia di crodino sulla tomba come ricordo e ogni volta che viene tolta noi lo rimettiamo.
1: Ma perché la tolgono? Ma lasciatela lì.
0: Perché lo prendono come un rifiuto.
1: Ma no.
0: Che bella storia. Bellissima, però. Grazie Elisa.

0: Ciao, che belle canzoni che state mettendo oggi, veramente spettacolo, grazie.
1: Concordiamo, ce ne siamo accorti tutti ascoltando la musica che passiamo, che è sempre bella. Oggi è straordinaria, direi. Quindi chapeau all'ufficio program. E qualcuno ci segnala, rispetto a Mia, la bambina che prendeva il caffè, il cioccolato, fondente al 90% a 12 anni, questa osservazione.
2: Vabbè, adoro, la bambina di 12 anni aveva come coccola il cioccolato al 90% Lindt fondentissimo, e io invece la barretta Kinder.
1: Lo so. Okay. Come dice uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo, è il mondo al contrario.
3: Non facciamo volare parole grosse.
1: Il mondo al contrario. Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello con il quale voltiamo pagina, anche perché oggi non possiamo trascurare un evento piuttosto importante. È

0: enciclica del Santo Padre, sì, la tanto attesa Magnifica Humanitas, tra l'altro sponsor per una clinica di...
1: Dai, non è vero.
0: Medica qui milanese.
1: No, ADV, no, per,
0: no, ADV. Però una enciclica molto molto attesa,
1: sì,
0: perché lui si chiama Leone XIV e c'è stato un altro Leone in passato che aveva fatto un'enciclica parlando della rivoluzione industriale, sì, di quel mondo lì che cambiava, e lui ha scelto Leone, pare, proprio per affrontare queste grandi sfide, diciamo così, tecnologiche.
1: Certo.
0: È una enciclica, cioè uno di quei documenti che i papi ogni tanto tirano fuori per parlare alla loro comunità, riguardante le sfide della tecnologia internet, soprattutto, sì, l'intelligenza artificiale e i suoi rischi. Tra l'altro dentro ci sono un sacco di citazioni che non ti aspetti dal Papa, perché è citato Tolkien.
1: Attenzione!
0: Dentro è citato
1: Platone. Ha voluto strizzare l'occhio al nostro governo?
0: Non lo so, però c'è la frase
1: di
0: che dice Gandalf: non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo, il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo. E poi continua con una citazione lunga, cioè ti sorprende un po'.
1: Eh sì.
0: Per un papa che tutto sommato era rimasto un po' così nell'ombra, ha tirato fuori la propria voce.
1: Ha citato i miei libri?
0: Non ha citato i tuoi libri, Chiara.
1: Io
0: mi
1: ho
0: dispiace.
1: Citato un libro su internet.
0: Io ho letto giusto appunto oggi l'enciclica, sì, e ho estratto per voi 11 precetti contenuti nell'enciclica sulla tecnologia e l'intelligenza artificiale pubblicata oggi da Leone XIV.
1: Così sappiamo di cosa parla.
0: Sì, sono precetti, okay, diciamo, indicazioni che vengono dati ai fedeli,
1: certo,
0: che riguardano internet e la tecnologia.
1: Sì,
0: posizione
1: sentiamo.
0: Numero 11. Non fidatevi mai dei parroci sconosciuti che vi propongono di confessarvi in webcam.
1: No,
0: perché,
1: no,
0: perché poi filmano e vi ricattano in realtà,
1: attimo,
0: cose strane.
1: Sì.
0: Posizione numero 10. È molto, molto, molto improbabile che Gesù appaia in una gif animata.
1: Ma, ma scusami.
0: Può essere, bello, il Santo Padre ci mette in guardia. Posizione numero 9. Dio è potente, ma non come password.
1: No, a parte che tre lettere è troppo breve.
0: Posizione numero 8. Non rispondete mai alle mail dal titolo Enlarge your fede.
1: No,
0: dice, vero, vero,
1: fede,
0: mai rispondere.
1: Sì. No,
0: posizione numero 7. L'anticristo oggigiorno,
1: sì,
0: si nasconde nei contratti che accettate senza leggere.
1: No.
0: Quando tu dici accetto, sai i termini,
1: che
0: le
1: fai
0: condizioni.
1: Scorrere tutti. No,
0: posizione numero 6. Se il vostro computer fa cose strane, installate McAfee Esorcista.
1: Va bene.
0: Posizione numero 5. Da oggi, quando vi appare la Madonna, controllate che non abbia sei dita.
1: No.
0: Magari è ahi.
1: Magari
0: è ahi.
1: Magari
0: posizione numero 4. La sacra sindone in vendita su Vinted è un falso, scrive.
1: Sì,
0: posizione,
1: sì,
0: numero 3.
1: Certo.
0: La I non fa miracoli, a meno che non siate abbonati premium, che è una
1: allora,
0: feature in più.
1: Allora.
0: Posizione numero 2. Il nipote di Papa Francesco fa il barbiere in Vaticano per 3.000 euro al mese, i giornali non dicono niente, condividi se sei indignato.
1: Non è vero, questa cosa non è vera.
0: E alla posizione numero 1 della classifica degli 11 precetti contenuti nell'enciclica sulla tecnologia e l'AI pubblicata oggi da Leone XIV c'è, attenzione fedeli, che su Tinder sono tutte cesse.
1: Ah!

0: Comunque, a furia di parlare di Crodino mi è venuta una voglia, adesso vado al supermercato aperto 24 ore su 24 e me ne compro una confezione.
1: Ma speriamo di averti fatto venire voglia anche di Enciclica del Santo Padre.
2: Sì.
1: Vai in libreria aperta 24 ore
2: non
1: e
2: so
1: compratene una confezione di encicliche da leggere con un buon Crodino.
2: Ecco.
1: Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, grazie mille a Giada in
2: grazie
1: redazione.
2: A voi.
1: Grazie a Francesco Pagax Paganelli in regia, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: La linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli, noi ci risentiamo domani alle 19 sempre qui su Radio DJ. Ciao,
2: ciao
1: a tutti.
3: Avanti e coraggio e non perdere senso dell'umorismo.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
7: Goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Allora, ci siete? Siete caldi?
11: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
16: I polli allevati senza uso di antibiotici.
15: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
17: Una cittadina isolata.
18: Ma che cosa? Internet è scomparso!
17: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
19: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
20: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
21: Siamo in radio, non si vede nulla.
20: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
22: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
23: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
24: Crema di caponata o salsa di fichi?
23: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
24: La più buona perché è mia.
25: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
26: Non vedo niente.

0: bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
0: Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
9: Finisce sempre così quando siamo io e te.
8: Madame.
10: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
8: Night.
11: Dici che resti, allora urlalo forte.
8: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
12: Sono le 20. Buonasera dalla redazione. In primo piano le elezioni amministrative che si sono svolte in oltre 700 comuni italiani e che hanno visto un'affluenza di poco superiore al 60%, in calo di ben 5 punti rispetto alla tornata elettorale precedente. Dopo 12 anni il centrodestra torna a vincere a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro è stato eletto nuovo sindaco con il 69% delle preferenze contro il 25% dello sfidante di centro-sinistra Domenico Battaglia. A sorpresa il centrodestra è in vantaggio anche a Venezia con il candidato Simone Venturini Turini, che ha superato il 53%, mentre Andrea Martella, sostenuto dal Campo Largo, è salito al 37%. L'ex presidente della Campania, Vincenzo De Luca, sostenuto invece dal centro-sinistra, diventa primo cittadino di Salerno per la quinta volta con oltre il 58% dei voti. Successo del centro-sinistra anche a Enna, con Mirello Crisafulli, nuovo sindaco, eletto con più del 60% delle preferenze, e a Prato. Qui Matteo Bifoni si appresta a diventare sindaco per la terza volta con più del 55% delle preferenze. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump ha celebrato oggi il Memorial Day, giorno in cui vengono commemorati i soldati americani caduti in tutte le guerre. Il presidente, accompagnato dal suo vice J.D. Vance e dal capo del Pentagono Pete Hegseth, ha depositato una corona di fiori sulla tomba del milite ignoto al cimitero di Arlington. E mentre a Doha proseguono i colloqui su un possibile accordo fra Iran e Stati Uniti, il capo della Casa Bianca si è detto ottimista sui negoziati e ha chiarito: Teheran non avrà mai un'arma nucleare. Ora la cronaca. Progettava un attacco armato di coltello nel centro di Reggio Emilia. Giovedì scorso il 22enne italiano di origini marocchine è arrestato con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Il ragazzo, che più volte in passato si era definito sostenitore dello Stato Islamico, a gennaio era rientrato dalla Germania dopo un provvedimento di espulsione emesso dalle autorità tedesche nei suoi confronti, poiché considerato socialmente pericoloso. Cambiamo completamente argomento. Calcio. All'indomani della sconfitta contro il Cagliari nell'ultima giornata di Serie A e la mancata qualificazione alla prossima Champions League, il Milan ha definito in una nota la stagione appena finita un fallimento inequivocabile. Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, ha annunciato un cambiamento radicale: esonerato Allegri, via i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitare e Jeffrey Moncada. Si avvicina alla Lazio intanto Gennaro Gattuso, ex CT della Nazionale, che in settimana vedrà i rappresentanti del club biancoceleste, mentre l'attuale allenatore Maurizio Sarri potrebbe andare sulla panchina dell'Atalanta.
13: Il meteo.it, il che fa la differenza.
12: Nelle prossime ore cielo sereno su quasi tutta l'Italia, situazione che resterà praticamente invariata anche domani. In giornata sereno da nord a sud con temperature decisamente sopra la media stagionale. Qualche addensamento sulle vette alpine e nell'entroterra della Sicilia. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
14: Radio DJ, informazione gratuita.
12: Da Stefania Salardi è tutto, una buona serata su Radio DJ.
15: Radio DJ.
16: One Nation, One Station.
17: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
18: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
19: Have fun with
20: Carrera Eyewear, gli occhiali da sole di Party Like a DJ.

su Radio DJ, canzone perfetta per iniziare non solo la settimana, anche che probabilmente la vostra settimana è già iniziata da diverse ore, ma almeno la nostra settimana, sì, quella di Gazzology. Entusiasmo! Religion.

0: Eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ, che cambia evidentemente tutte le volte. Cos'era questo effetto?
1: Hai visto?
0: Sì, cos'era?
1: Non
0: era
1: autotune. Prima, eh.
0: Come si chiamano queste cose che schiacci? La gente poi pensa che,
1: non funziona la radio.
0: Che non funziona la radio e ci cambia.
1: Vuoi sapere cos'era questa?
0: Sì, sì.
1: Una ring modulation.
0: Ring modulation? Queste sono cose che sapete solo voi musicisti, fonici, registi? Cioè, che cosa ha modulato?
1: Il ring, l'anello.
0: Però non è che mi ha intonato.
1: È una modulazione ad anello.
0: Ok. Evidentemente la tecnologia va avanti e la portiamo a nostro modo anche all'interno di questa

0: trasmissione che tutte le settimane cerca di farvi compagnia dal lun al ven, dalle 20, poco dopo le 20 a poco prima delle 21 sostanzialmente.
1: Quando
0: noi siamo
1: c'è
0: qui,
1: ancora il sole, tra
0: quando
1: l'altro.
0: Quando c'è ancora il sole. Sai una cosa che non vi ho raccontato della mia scorsa settimana in quel di Parigi? La cosa che forse mi ha emozionato di più in assoluto. Voi direte, ma cosa? La Tour Eiffel? Ma che cosa? Il pain au chocolat? Le attrazioni di Disla?
1: No.
0: No, il fatto che alle 22.30 ancora c'era luce.
1: Oh. Ma 22.30?
0: Te lo giuro. E sarà ovviamente per loro in teoria ancora meglio. Poi mi ricordo un luglio dell'anno scorso, qualche anno fa, che ero sempre a Parigi,
1: wow,
0: era ancora più tardi. Grandi emozioni, lì potremmo fare veramente un gazzologi che quasi alle 2 del pomeriggio.
1: Sì, pomeridiano, orario pomeridiano.
0: Quasi un pomeridiano. Comunque ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se qualcuno se lo fosse chiesto, sì, il programma prima si chiamava Gazzologi, hanno dovuto trovare qualcuno che si chiamasse così, eravamo in corsa io. Chi c'è? Michele Gazzoli,
2: giusto,
0: ciclista,
1: sì,
0: che saluto,
1: sì.
0: Che è diventato anche papà da poco. E poi altri, cioè anche Max Gazzè, però poi lui non finiva con la O e quindi non andava bene. C'è Lisa Cyber from redazione.
1: Buonasera.
0: E Fra Paga in quel della regia. Che arriviamo da un weekend intenso, come sempre, tante cose che sono accadute sia nel mondo sportivo, non solo, ma anche nelle vostre vite. Come è andata voi il weekend? Tutto bene?
1: Direi bene.
0: Io ho esplorato perché avevo voglia di conoscere degli alpaca. E sai dove ho trovato degli alpaca?
1: Dove, ti prego?
0: A Verona.
1: Ho
0: scoperto che vicino a casa di un mio amico
1: ci sono gli alpaca.
0: Sì, per caso mi era scappata questa cosa. Il mio amico è un alpaca. Il mio amico è Robert Downey Jr. Sapete che Robert Downey Jr. in una puntata di uno dei dell'ultimo format di David Letterman,
1: sì,
0: praticamente Letterman, oltre a intervistare in studio, andava poi a fare delle esperienze con i suoi invitati, no?
1: Sì.
0: L'ha fatto con Obama, con altri, e con Robert Downey Jr. è andato a casa sua. E a casa sua Robert Downey Jr. in giardino ha una tenuta dove tiene un po' di lama e un po' di alpaca.
1: Ma veramente?
0: Sì, Iron Man fa. Secondo me
2: è
0: lui
2: giusto,
0: supera Tony Stark ormai. Cioè, nella vita Robert Downey Jr. supera Tony Stark.
1: Supera
0: e niente, ho scoperto che a Verona c'erano degli alpaca e sono andato a conoscerli. Ma di dove sono
1: come
0: originari?
1: Sono?
0: Sai che non...
2: È in Centro America.
0: Non è tipo il Perù, l'alpaca,
2: sì,
0: una cosa del genere.
1: Sì, sì, sì.
0: Perù invece, Perù sono...
1: Tra l'altro lo sai che una bambina innamorata di Fra Paganello lo chiama il Paca.
2: Il Paca.
0: Ma chi è questa...
1: Te lo racconto fuori.
2: Davvero?
1: È complicato.
0: Sì. Non ero pronto. Comunque sì, regioni andine nel Sud America, quindi non abbiamo detto una cavolata. Almeno per ora, abbiamo in previsione di dirne qualcuna dopo, ma per fortuna nella seconda parte ci viene a trovare, ci torna a trovare un amico che tendenzialmente dice delle cose verificate, ovviamente non verificate.

0: 21 Pilots probabilmente nel loro prime nel 2016 con Stress Out. La state ascoltando su Radio DJ, ancora buonasera, buona settimana, è lunedì 25 di maggio, in tanti mi hanno confermato i famosi alpaca veronesi, vedi. Eccoci. Che evidentemente è una cosa che capita da quelle parti, solo che a differenza di quelli del Perù bevono lo spritz, perché comunque in Veneto
1: si mantengono, sì, idratati a loro modo,
0: funziona,
1: dai.
0: funziona lo stesso. Weekend intenso, volevo sapere, allora intanto questa cosa che ci hai accennato,
2: sì,
0: prima vorremmo evitare a fra
2: sì,
0: la galera.
2: Grazie.
0: Cos'è questa cosa che è successa?
1: Ma no, la figlia della compagna di Daniele Palmieri, il nostro
0: Arianna,
1: che si chiama Arianna,
0: che salutiamo. Sì.
1: È diciamo storicamente ha una cotta
0: per
1: Paganello.
0: Ma dai.
1: E lei lo chiama proprio il Paca.
0: Il Paca.
2: El Paca. E mi ha fatto un bellissimo disegno
1: con un'alpaca.
0: Ah, quindi cioè non è una storpiatura del nome
2: così,
0: che resta lì per caso.
1: No,
0: c'è
1: no,
0: proprio
1: c'è
0: una storia.
1: Capito?
0: D'ora in poi
1: Elfaca.
0: Allora chiediamo ad Arianna di mandarci un audio per favore al 347 342 5220, che potremo poi riutilizzarci, in cui saluti il
1: Elpaca.
0: E tra le cose accadute in questo weekend intenso, c'è gente ancora in coda? Nel senso, al di là della coda del traffico, per chi magari si è spostato per fare qualche weekend, insomma adesso che è estate piena praticamente in qualche modo,
1: ci siamo.
0: Diciamo la temperatura si è alzata, magari questo weekend qualcuno è andato un po' in giro e qualcuno invece era in fila per comprare delle cose.
1: Sì, allora in realtà diciamo lo spunto viene dalla scorsa settimana, perché appunto sabato
0: ho visto solo dei video, ho seguito un po' l'hype, perché ormai è tutto hype, quindi si era creata attesa, fermento, chiamatelo come volete, per l'uscita di una collaborazione che spesso quando ha a che fare con il mondo degli orologi è panico.
1: Okay. Esatto. La collaborazione in questione era Swatch per Audemars Piguet.
0: Quindi un super brand di lusso degli orologi,
1: esatto,
0: possiamo dire, con un orologio un po' più pop, che è lo Swatch.
1: Si chiama proprio Royal Pop,
0: sì,
1: questo orologio,
0: sì,
1: che in realtà è un orologio da taschino, è quasi più un accessorio, venduto nei negozi per prezzi dai 350 ai 400 euro. Chiaramente se ci sono create delle code, un hype
0: però io
1: esagerato,
0: non ho capito questa cosa.
1: I prezzi, cioè i pezzi sono andati sold out e adesso li stanno rivendendo.
0: Ma è quello che è successo
1: online
0: anche con quando avevano fatto la collaborazione, diciamo, con l'orologio dell'uomo sulla luna, diciamo.
1: Swatch per Omega, uguale.
0: Swatch per Omega. È vero che questo è il tuo, scusami, ero dimenticato che questo è il campo di Elisa Cyber.
2: L'esperta.
0: Oltre alla Formula 1 c'è il mondo dell'orologeria.
1: Sì.
0: Quindi quella precedente com'era andata? Bene.
1: Beh, uguale, cioè insomma.
0: Ma non erano pezzi che comunque sono in continuo restock, cioè nel senso
1: vengono rimessi
0: sono edizione limitata?
1: Sì.
0: Perché poi invece io vedevo che alla fine erano comunque disponibili.
1: Beh, questi di Audemars Piguet e per Swatch sono finiti, sono andati
0: sono
1: al
0: finiti
1: momento sono
0: ma
1: sold
0: anche
1: out.
0: Alcuni che erano in fila sono finiti, perché ho visto che hanno iniziato a menarsi
1: La scena poi è stata questa, che davanti ai vari negozi in cui si vendevano appunto questi oggetti del desiderio si sono create delle risse.
0: Beh,
1: soprattutto
0: c'è un
1: nel
0: video che ha fatto il giro del mondo, perché l'ho visto pubblicato da altre pagine americane che seguo, non so se erano fossero
1: ingaulenti,
0: ma pesante, cioè.
1: Sono volate le sedie.
0: Non è
1: la prima volta.
0: Questo momento di pace avevamo giusto bisogno di questo. Però non è la prima volta.
1: Non è la prima volta che si creano delle code senza senso per degli oggetti o delle
0: cose. Tu per cosa? A parte che abbiamo stilato una classifica di cose per cui si è fatta tanta coda. Di solito io lo associo sempre alla coda per l'uscita dello smartphone ultimo modello.
2: Sì, però tu la fai.
0: Voi per cosa sareste disposti a fare code lunghe?
1: No, io l'ho fatta per gli One Direction.
2: Esatto, concerti.
0: Ma per il meet and greet?
1: Per comprare il biglietto. Dovevo andare, ero in coda in un determinato negozio per poter comprare i biglietti per il loro concerto in Italia. E non ci sono
0: Eli, la verità è che tu sei ancora in coda da quel concerto lì. Ma non lo sai ancora. Cioè, è da qui che nascono quei lavori dei saltaposto, eh.

0: Casa nostra, c'è anche Gaia su Radio DJ, ma c'è anche Gaia in questa corsa all'estate. All'estate, vedi che appena si è alzata un po' la temperatura,
1: subito, eh?
0: Subito pam, iniziano ad arrivare. In realtà Bossa Nostra era già uscita quando faceva un pochino più freschino, ma insomma adesso stanno arrivando un po' tutte le canzoni. Sono usciti tanti dischi nel weekend appena passato, da dei ritorni come il mixtape di Tedua, c'è stato il disco di nuovo, il singolo di Alfa insieme a Jovanotti. Ne approfitto per salutarli, perché hanno fatto veramente, sai, quelle unioni che prima o poi, cioè c'erano c'erano dei puntini, andavano solo uniti, lo hanno fatto. Insomma, tanta musica, quella di Gaia è probabilmente tra le canzoni che sentiremo di più nell'estate che sta arrivando. Sempre Radio DJ, ormai insomma non si fanno le code per ascoltare una canzone, perché quelle ormai ci sono tutte le piattaforme, quindi non c'è bisogno che fai la coda per prendere il disco, a meno che, come nel caso, no, nel caso di ieri era un biglietto di un concerto, però nel caso di edizioni limitate, di vinili, certo, di meet and greet, quindi disco con autografo eccetera, lì ancora le code
2: si fanno.
0: Ed è quello per cui, diciamo, al 347 342 5220 arrivano anche i maggiori messaggi, cioè le cose per cui siete più disposti a fare le code spesso hanno a che fare con la musica, che è anche un bel segnale, almeno.
2: O i fumetti magari,
0: sì,
2: per Fra,
0: sì, cos'è, sì, che hai fatto di coda?
3: Allora,
0: la coda più lunga che hai fatto?
3: La più lunga credo sia a...
0: Non parliamo di code in tangenziali in autostrada per il traffico.
2: No.
3: Universal Studios per l'attrazione di Harry Potter,
0: sì,
3: credo di averne fatto 2 ore.
0: Beh,
3: bella
0: due
3: lunga,
0: ore,
3: sì, però sei dentro tutto il castello, quindi ti passa.
0: È
3: un
0: già
3: pochino,
0: quella un po' l'experience.
3: Poi,
0: però poi l'attrazione quanto durava?
3: Ah, no, niente.
0: Tipo
3: 10
0: un
3: minuto.
0: Beh, 10 è tantissimo.
3: Era bella,
0: eh?
3: Però. No, è lunga.
0: Ah,
3: no, fai 6-7. In effetti, okay, sì, meno okay, di 10.
0: Okay, okay,
3: però, no, bella. Okay, Harry Potter, okay, incredibile.
0: Meno male.
3: No, fumetti. Firme, sì. Ecco, firme.
0: Per
3: di
0: la firma,
3: illustratori, sì.
0: È perché comunque anche quella è una
3: devi
0: cosa talmente unica.
2: Esatto.
0: La fai più per quello che per un orologio con una collaborazione.
3: E
0: dico, ognuno, ovviamente, ha la sua, no? Cosa hai trovato di materiali?
2: Allora, altre file clamorose.
0: Altre file.
2: Partiamo. Mosca, 31 gennaio 1990. Sì, è
3: una classifica.
0: Ah, scusami. Eccola qua.
2: Il primo McDonald's dell'Unione Sovietica. Si presentarono 30.000 persone. Alcune di loro avevano aspettato 8 ore. E il Big Mac costava 3,75 rubli.
0: Fammelo
2: che
0: dire.
2: Equivaleva a una mezza giornata di lavoro per un operaio medio.
0: Grande evento, devo dire.
2: Esatto,
0: okay,
2: esatto. E addirittura i manager dovettero addestrare il personale a sorridere ai clienti.

0: Perché nella cultura sovietica farlo e senza motivo era considerato un segno di idiozia.
1: Bello.
0: Capito? No, stiamo parlando di cose anche abbastanza
2: serie. Vai, poi
0: la coda di Apple a New York nel 2013 per l'iPhone 5S. I fan si accamparono per settimane. Solo nel punto vendita di Manhattan si presentarono oltre 1400 persone.
2: Ora non c'è più, secondo me, così tanto per l'uscita.
3: Perché
2: no?
3: Puoi fare coda su internet.
2: Ah, è vero.
3: È quella cosa lì.
2: Ok. Esatto.
0: Poi Harry Potter ritorna e il rituale di mezzanotte, perché tra il 2000 e il 2007 le librerie, soprattutto dei paesi occidentali, diventarono il punto di raccolta di decine di migliaia di fan di Harry Potter perché aspettavano l'uscita del libro e le librerie aprivano a mezzanotte in modo tale che tu ti potevi accaparrare le prime copie in vendita.
2: Pensa che chi è che... cioè comunque hanno anche un valore poi le prime, non so se siano numerate o comunque insomma ci sono delle edizioni, chi ha quella lì credo che abbia un bel valore oggi,
0: è vero.
2: No?
0: E rimaniamo in tema film e cinema, perché anche Star Wars nel 2015,
2: eccolo,
0: per Star Wars Il risveglio della forza,
2: sì,
0: più di 150 fan affrontarono a Los Angeles a condizioni meteorologiche molto avverse fino a 12 giorni per prendersi il biglietto.
2: Vorrei sapere cosa hanno pensato poi quando è finito Il risveglio della forza, raga. Mi dispiace.
0: Non lo so.
2: Mi dispiace.
3: Sa
2: davvero, amici, mi dispiace. No, è l'opinione di un fan deluso dal risveglio della forza.

0: tempo di Party Like a DJ. Quest'anno Carrera Eyewear vi aspetta nella zona Urban Sport per farvi giocare, divertire e sorprendervi con la sua nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear vi aspetta il 6 e 7 giugno a Party Like a DJ al Parco Sempione di Milano.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Nero

0: Valentini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
11: Tra un Krabby Patty e l'altro, ascoltate Cazzology, parola di SpongeBob.

0: se ci si può innamorare soltanto di una voce, io sono cotto di Gracie Abrams, perché questa voce è bellissima e l'avete appena ascoltata su Radio DJ Hit The Wall, la sua canzone. Ancora una buona sera, buon lunedì 25 maggio, sempre Gazzology, come tutte le sere cerchiamo di farvi compagnia, di farvi fare innanzitutto un po' di defaticamento, cioè di farvi fare un po' di... cioè così, e quindi all'inizio insomma un paio di commenti su delle cose che ci capitano intorno per sapere anche un po' cosa le, come insomma come la vedete voi, e poi ogni tanto chiamiamo degli amici, o meglio tornano degli amici saltuariamente, anzi con una bella cadenza, cos'è, una volta al mese che torna a trovarci questo nostro amico.
1: Una volta al mese.
0: Una volta al mese. Come quella cosa che viene alle donne, però quella fa male, diciamo. Una cosa più, molto più dolorosa. Molto più dolorosa.
1: Avrei detto un mensile, Gianluca. Esatto. Però va bene, grazie. Questa la tengo. Una volta mi hanno dato delle mestruazioni. Grazie.
0: No, era per dire che siamo proprio puntuali. Cioè, non è che scherziamo.
1: Benissimo, la prendo.
0: È per dire la puntualità con la quale arriviamo nei momenti anche importanti della vostra vita a darvi ispirazione. Perché Lorenzo Baravalle torna a trovarci una volta al mese per raccontarci una storia che in qualche modo potrà ispirare il vostro mese a dare il meglio. Come stai intanto tu? Tutto bene?
1: Vorrei dirti bene.
0: Ma benissimo. Perché prima fuori onda raccontavo, tanto senza volerlo si aggancia alla storia che ci devi raccontare oggi, di un ospite passato dal basement un po' di tempo fa, uno dei più importanti, dei più illustri, che alla domanda come va ha risposto: vorrei dire bene, ma benissimo. E tu capisci perché quell'uomo vanno magari bene le cose, ma anche se non vanno bene, però quando hai questo atteggiamento qua, comunque qualcosina di bello attorno poi
1: così,
0: ti accade,
1: sì,
0: cioè
1: è un po', la rubo questa.
0: È un po' l'atteggiamento che hai, anzi lo saluto, era Andrea Pontremoli, gli mando un abbraccio gigante perché quella è rimasta una delle puntate probabilmente più belle del basement, e si aggancia con la storia in qualche modo che ci hai raccontato, che ci vuoi raccontare oggi, Lollo, perché la vita di Andrea Pontremoli, stiamo parlando, ricordo, di uno dei manager più importanti del mondo, amministratore delegato di Dallara, insomma una grande azienda che si occupa di fare telai di Formula 1, supercar e non solo, però la sua storia, lui è stato un top manager di IBM per tantissimi anni, ma a un certo punto della sua vita ha avuto un bivio, soprattutto all'inizio, andare a lavorare per IBM, diciamo con un lavoro, comunque era l'entry level all'inizio, oppure andare a lavorare da Olivetti.
1: Beh,
0: che in quel momento Olivetti insomma era veramente al top, e sono contento che ci porti questa storia oggi, perché è veramente una storia di cui insomma che avrei sempre voluto un po' approfondire, e probabilmente non basterà questa nostra chiacchierata, perché di Olivetti se ne parla sempre come della Apple prima della Apple.
1: Esatto,
0: forse. Ed è roba nostra.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Questa è la base. Olivetti, ci piace,
2: certo,
0: giusto?
2: Certo.
1: Ma guarda. Ma sai che io sta storia l'ho portata per te, Paca.
2: Ma veramente,
1: anzi,
0: Paca ormai è già passato in Paca.
3: È il Paca.
0: Ormai ufficializziamo il Paca.
1: Ma perché è una storia un po' per tutti i nerd? Anzi, ti farò una domanda. Conosci la frase stay angry, stay foolish?
2: Beh, sì,
1: no? Che l'ha
2: sì.
1: detto.

0: ovviamente, bravissimo. Grazie. Ed è la frase di Steve Jobs. No, non è la frase di Steve Jobs. Io pensavo anch'io che fosse la frase di Steve Jobs.
1: Scusa, mi stai dicendo che la frase più famosa associata a Steve Jobs, utilizzata in qualsiasi post su Instagram un po' motivazionale?
0: Vuoi sapere di chi è?
1: No.
0: Ah, guarda, è di un biologo che era appassionato di informatica, frequentava i laboratori di informatica delle università, delle grandi aziende della California. Era un tizio un po' strano, andava in giro con un giubbotto di pelle di daino, spesso strafatto di acidi, ma questa è un'altra storia. Questo tipo un po' strano era l'autore di un libro che usciva puntate, che si chiamava World Earth Catalog, cioè il catalogo di tutta la Terra. Mm-hmm. Quello che ci trovi dentro il World Earth Catalog è esattamente quello che promette, cioè tutto, come installare un PC, come riparare una bicicletta, come farti un maglione, tecniche di masturbazione femminile,
1: cioè tutto su questo catalogo.
0: Tutto. Però,
1: mi dici il nome, scusami?
0: Wall Earth
1: Catalog.
0: Quante H ci sono in questa? Comunque questo è l'unico libro che è sul comodino di Steve Jobs, e noi sappiamo che Steve Jobs per tanto tempo della sua vita aveva in casa un materasso, un comodino e una lampada. Sì. Quindi è l'unico libro che ha in casa Steve Jobs, e dentro questo libro c'è questa frase: stay hungry, stay foolish.
1: L'ha presa
0: da lì. E l'altra cosa che diceva questo Stuart Brand, questo è il nome di questo tizio un po' strano, è: puoi provare a cambiare la testa della gente, ma stai solo perdendo tempo. Cambia gli strumenti che hai, che hanno in mano, e cambierai il mondo. E diciamo così, l'invenzione che vi ho portato oggi, la storia dell'invenzione che vi ho portato oggi, è l'invenzione che, boh, mettiamola di fianco, non lo so, alla ruota, alla macchina a vapore, alla stampa, perché è l'invenzione del PC. E io, prima di conoscere questa storia, avrei detto: l'hanno inventato in California. E invece no, il PC l'hanno inventato a Ivrea.

0: Calvin Harris su Radio DJ insieme a Sam Smith, ancora Gazzology. Questo è quel giorno del mese in cui è venuto a trovarci Lorenzo Baravalle. Ci racconta una storia che ha a che fare con persone, personaggi, invenzioni come in questo caso, e che magari possano anche lasciare un po' un'ispirazione per dare il vostro meglio in quello che fate tutti i giorni, anche a fine serata, a fine giornata. Può succedere, può succedere. Siamo rimasti lì, siamo rimasti al PC, che, attenzione, colpo di scena, non è questa grandissima invenzione americana, ma è un'invenzione italiana.
1: Tutta nostra, l'ha fatta un signore che si chiama Pier Giorgio Perotto, più italiano di così, l'ha fatta a Ivrea, e in realtà quando lui comincia a sviluppare questa cosa non sa bene dove lo porterà effettivamente. Quando assembla poi tutti i pezzi, scopre che si trova davanti una cosa che è grossa come una scatola di scarpe, e per apprezzare però l'invenzione, l'innovazione pazzesca che aveva fatto quest'uomo qui, dobbiamo un attimo intenderci su che cosa era il mercato, perché prima abbiamo parlato di Pontremoli e della IBM, ed era proprio l'IBM 650, il computer, oggi lo chiamiamo,

0: 200.000 dollari al cambio attuale al pezzo.
1: Giusto.
0: Beh,
1: giusto.
0: Dai, ci sta. Ci onesto. Voleva una stanza climatizzata per installare questa sì. roba qua. E avevi bisogno di un team di assistenza 24 ore su 24 perché non funzionava per più di troppe ore senza rompersi.
2: Ok.
0: Perfetto,
2: okay.
0: No? Sì. Che bello lavorare al computer.
2: Sì, sì, sì. Secondo me c'è anche un computer così anche qua a Radio DJ da qualche parte vai, che è rimasto ufficio, storico. Cioè, okay.
0: Certo. E beh, Perotto a un certo punto allora dice: sentite, io voglio sviluppare una macchina su tre principi. Allora, il primo è che deve costare poco, $1.200.000
2: sostenibile.
0: Okay? Deve essere piccolo, come le macchine da scrivere che vedo tutti i giorni nella Olivetti. E il terzo punto è che tutti lo devono poter usare.
2: Perché lui lavorava ad Olivetti, questo.
0: Esatto, lui era uno degli ultimi ingegneri elettronici rimasti in Olivetti, perché l'Olivetti aveva appena venduto la sua divisione elettronica e lui non sapeva che cosa fare, non aveva niente da fare. Si trova uno stanzino, comincia a mettere insieme questi pezzi su questi tre cardini e alla fine tira fuori la P101. Vi ricordate $1.200.000 l'IBM? Doveva costare poco? $3.500 questo lo presentano a una fiera a New York.
2: Così lo presento. Amici! Invece che un
0: col baffo.
2: Esatto, così, così.
0: Ma così, esatto. Vanno a New York, fiera. Negli Stati Uniti danno tutti in escandescenze al punto che, come lo presentano, la NASA gliene firma
2: subito,
0: così, gli firma subito un contratto di fornitura. La NASA firma il contratto di fornitura, fa lo stesso il Pentagono, subito dopo 44.000 esemplari prodotti, 40.000 venduti negli Stati Uniti. Il PC italiano si prende l'America. Fighissimo.
2: Bomba.
0: Fighissimo, ragazzi.
2: Che anno questo?
0: Siamo negli anni 60, ragazzi.
2: Eravamo avanti. Poi cos'è successo? Vabbè, non dirmelo, aspetta, ci ascoltiamo una canzone.

Gabbani su Radio DJ, anche questa dal titolo tu dici vabbè, ma è una canzone straniera, no? E invece è una canzone italiana, perché appunto è di Francesco Gabbani. Lo dico per ricollegarmi alla storia che ci sta raccontando Lorenzo Baravalle, Lollo Baravalle tutto attaccato su Instagram, dove lì posta anche alcune delle cose che accadono qua all'interno dei nostri studi, più anche delle cose che fai dal vivo, dove vai in giro a raccontare storie. E ci parlavi del PC, che effettivamente in molti abbiamo sempre pensato, magari qualcuno ovviamente la sapeva la storia del PC, però chiaramente la prima cosa che fai è vabbè, personal computer, lo hanno inventato gli americani, invece è un'invenzione che arriva

0: da noi ce ne sono tante così, nella storia, anche contemporanea. Mi viene in mente Federico Faggin, genio assoluto, che ha inventato il microchip. Cioè, se Bill Gates, per parlare di Federico Faggin, ha detto: se non ci fosse stato Faggin, la Silicon Valley si chiamerebbe solo Valley, cioè non esiste. Quindi questa è una cosa
1: il
0: molto,
1: mondo
0: molto
1: funziona
0: bella.
1: Con quella,
0: esatto,
1: roba lì,
0: diciamo così. esatto. Beh, eravamo arrivati al PC, che fondamentalmente andiamo in America e lo esportiamo.
1: Esattamente,
0: lo esporta, cioè, Olivetti in quel caso lì.
1: Sì, è la Olivetti che produce. Però il fatto è che tutta questa storia che ti ho raccontato, che vi ho raccontato, succede senza Adriano Olivetti, perché Adriano Olivetti era morto improvvisamente. Ed è interessante secondo me questa cosa, perché è vero che l'azienda, la Olivetti, si libera, diciamo così, vende la divisione elettronica in cui Adriano aveva creduto tantissimo, ma la cosa potente di questa storia è capire che Adriano Olivetti aveva lasciato un'eredità, aveva creato un humus tale da poter poi, anche senza di lui, sviluppare una cosa come la P101, che appunto poi ci ha cambiato la vita, ecco. E Olivetti era veramente un uomo particolare. Tu pensa, uno che negli anni 50-60 ti dice che la fabbrica non può guardare solo all'indice dei profitti, uno che nel Salone dei 2000 di Ivrea, nel venerdì pomeriggio, faceva assistere agli operai un monologo di Gassman, oppure un dibattito sulla lingua italiana tra Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini, uno che aveva assunto due architetti a tempo pieno, perché se uno voleva avere la casa fatta a regola d'arte poteva contare sugli architetti della Olivetti. E infatti tu vai nella città di Ivrea ed è una città trasformata da quest'uomo, uno che ha rivoluzionato la fabbrica di suo papà senza distruggerla. Era una fabbrica buia, grigia, come erano le fabbriche d'inizio Novecento, e lui ci ha fatto una roba tutta in vetro, tiranti d'acciaio, che entra in un parco. Perché? Perché la gente, alzando gli occhi, poteva guardare il cielo e fare un commento, così come stiamo facendo noi: oh, oggi piove, oh, fa caldo. E quindi cambiare completamente
0: socialità.
1: Esattamente, cambiare completamente il modo di produrre. E tu in quest'humus qua per forza che poi viene fuori un'idea potente come la P101.
0: Sono idee, progetti che ci portiamo dietro ancora oggi, ovviamente. Purtroppo l'Olivetti poi di base in realtà sono accadute altre cose, però resta sempre un grande orgoglio italiano di cui spesso si parla. Posso fare uno spoiler, dato che solo per gli amici, prego, di Gazzologi, siccome l'ho citato Federico Faggin, abbiamo fatto una puntata del Basement epica con Federico Faggin, che uscirà adesso, non so ancora dire bene quando, nelle prossime settimane, però è devastante, perché è la storia appunto di un uomo italiano che ha inventato, diciamo, è un film la sua storia, perché ha inventato il microchip, ma poi glielo volevano fregare, gli hanno fregato, come dire,
1: il brevetto,
0: poi dopo si era inventato, e poi adesso ha un approccio invece quasi una delle persone più spirituali che io abbia mai conosciuto, pur arrivando da un mondo, o forse proprio perché arriva da un mondo così tecnologico.
1: Pensa che bomba, quando hai iniziato la frase ho detto: cazzo, Adriano Olivetti al base.
0: No, lì non ci abbiamo provato, ma devo dire non ha funzionato. Grazie mille Lorenzo Baravalle per essere tornato a trovarci. Nel frattempo ci ascoltiamo una canzone, non andiamo in Texas, ma ci ascoltiamo i Texas, e così un po' belli ispirati da questa storia tutta

0: butta la pasta, okay.
1: E il coach ci ricorda che abbiamo finito anche per oggi, se abbiamo citato gli Stati Uniti si è evidentemente sentito chiamato in causa, anche se il coach ormai non dico che è quasi tutta roba nostra.
2: Beh, insomma, sì, dai, cittadinanza onoraria credo ce l'abbia sicuro.
1: E il nostro abbraccio tutte le sere ce l'ha. Grazie mille per averci seguito e ascoltato anche questa sera. Grazie a Elisa Cyber from redazione.
2: Grazie a voi.
1: Perché tu sei cyber. Sei cyber. E grazie a El Paca.
3: Grazie a voi.
2: E grazie al cazzo.
1: Con la G, mi raccomando, ci sentiamo domani sera. Sempre su Radio DJ, ovviamente.
4: Ecco, ora puoi andare.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
14: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
16: perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
22: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
23: Di tagliare non hai voglia.
24: Scegli un robot rasaerba.
25: Prenditi un Sunseeker.
22: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
24: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
26: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
27: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
28: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
29: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza.

0: qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo domani in regalo con Repubblica.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Party Like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Le 21.
2: Ciao Italia!
3: DJ! Radio DJ!
4: Go, go, go, go, go! Inizia One!

0: something I wanna talk about.
1: Bring your love. Ciao people, con questo pezzo appena uscito, uscito da poco, cioè senti ancora il profumo del forno, no? Del è ancora caldo, di Madonna con Sabrina Carpenter, prodotto da due italiani, da due fornai italiani, cioè i Parisi. Vi auguriamo un buon inizio settimana. Spero che il weekend sia stato bello.
0: Hey baby.
1: E cioè, se non è stato bellissimo questo weekend, vi auguro il prossimo che insomma, no, sul
2: che
1: prossimo
2: sia insomma migliore.
1: Eh sì, cioè, come disse il poeta, desidera, chiedi, credi, ricevi.
3: Ciao,
1: ciao.
3: Non ho capito un cazzo di quello che hai detto.
1: No, dico, se non ti è andato bene
2: manifesta,
1: il weekend,
2: insomma,
1: sì, manifesta,
2: dai.
1: Cioè desidera, chiedi, credi, ricevi.
4: Ciao, ciao la famiglia.
2: Sono qui.
1: Sei pronta per una nuova entusiasmante puntata in cui
2: sono.
1: Ospiteremo anche Uelo e Anna Tatangelo?
2: Sono prontissima.
1: Allora, let's go.
5: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
6: On Radio DJ.
5: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
6: Say what?
5: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
6: One gang soul.
5: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
6: Say what?
7: Ovviamente.
8: Stay tuned, we'll be right back.
6: Turn the radio on.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: E che sapori, Antonella!
14: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Riproduco
1: 6-4.
16: Radio DJ.
17: Radio DJ.
1: New week.
18: Già lo sai.
1: Già lo sai.

0: Poesia, la poesia. La poesia spesso entra attraverso la finestra dell'irrilevanza. Visto un altro poeta, ho fatto una raccolta di poeti che hanno detto cose importanti, perché questa sarà una puntata molto poetica. Vi saluto il poeta Filippo. Field Vibe. C'è anche Giaggia, c'è anche Marco e Stefano per la regia video DJ TV o il canale YouTube di Radio DJ. Perché poesia? Un po' perché noi la poesia cerchiamo di metterla in tutte le cose, cioè la poesia entra attraverso la finestra dell'irrilevanza. E noi di irrilevanze ne abbiamo tantissime da queste parti. E poi perché oggi ospiteremo anche Anna Tatangelo e Uelo, che hanno fatto un nuovo singolo che si intitola Notte Poetica. E che comunque le notti poetiche un po' le abbiamo vissute tutte e speriamo di viverne ancora tantissime. Però può essere poetica una notte in cui insomma si scopre l'amore, una notte in cui si fa anche l'amore. Però può essere poetico anche una notte in cui ti svegli per colpa del reflusso.
1: Dici che no, non è poetico. Ma
0: proprio perché la poesia
1: rompe la poesia.
0: Però entra attraverso la finestra della rottura dei coglioni, no?
1: Certo,
0: quando c'è il reflusso, che ne so, ultimamente mi capita di svegliarmi di notte per l'allergia.
1: Brutto.
0: Cioè che devi tossire e poi rimani sveglio come un boom boom.
1: Dai,
0: boom.
1: Manca poco a finire con questa allergia.
0: Ah,
1: finisce
0: sì?
1: Maggio, tra poco.
0: Oddio, quindi l'allergia a maggio.
1: Dai,
0: giugno parti like a DJ.
1: Parti like a DJ, basta allergia.
0: Basta allergia. Però anche gli ascoltatori, se vi va di esercitare un po' la vostra poesia, provate a completare questa frase. Cioè, o comunque, se io vi dicessi notte poetica, cioè ripensando all'ultima vostra notte poetica, com'è stata? Dove è stata? Con chi è stata?
2: 347
0: yes.
2: 342 5220. Say what? Thinking about you. Radio DJ.
3: Oh my God, Jackson, can I try on your glasses?

0: Don Toliver, che ovviamente con la sua paracoolness ha ripreso un pezzo di Justin Timberlake. Body body, ba body body.
1: Ciao Ad, ciao. Che fai stasera?
0: Stasera poesia, stasera notte poetica, serata poetica. Anche perché poi settimana prossima ci sarà una grande festa poetica di Radio DJ, ci siamo ormai.
1: Eh sì.
0: Però notte poetica, un po' come la canzone di Anna Tatangelo e Uelo, tra un po' saranno nostri ospiti, un po' come quella notte di Paola. Raccontaci quell'ultima volta, quell'ultima notte poetica, Paola.
2: Ciao Ad.
0: Ciao.
2: Scusa, mi viene da ridere perché io non è... Cioè, non mi voglio attaccare a quello che hai detto tu, però non voglio far troppo la paracula, però per me le notti più poetiche sono quelle che io ho passato ascoltando la radio, perché le altre non si possono raccontare, e magari disegnando piuttosto che... mettendo a posto vecchie fotografie e queste cose qua.
0: È la poesia, perché comunque la radio, perché molti chiedono, ma la radio resterà, reggerà? La radio,
2: certo,
0: c'ha la poesia, c'ha la poesia, c'ha la,
2: esatto,
0: magia, no?
2: E quindi... soprattutto di notte.
0: Ah, certo, certo. Quando si fa buio, no? Da una certa...
2: Esatto.
0: Tu fai crochet art.
2: Anche sì, anche quello, ascoltando l'uncinetto. La radio tantissimo.
0: Mia nonna, esatto, lo chiamava l'unginetto.
1: L'uncinetto, amore, che cara.
0: L'uncinetto, quando e come hai imparato?
2: Allora, io ho imparato, saranno ormai più di 20 anni fa.
0: Wow.
2: Perché ho visto una borsettina, un mercatino, mi è piaciuto, mi sono fatto insegnare dalla mia amica, e allora lì, come desprezzante, ho iniziato a farlo.
0: E comunque l'arte dell'uncinetto, vabbè, poi c'è la pina che è bravissima, però l'arte dell'uncinetto è diventata molto virale, è tornata virale ultimamente, quindi molti su TikTok fanno i tutorial per l'uncinetto. L'altra attività tornata virale è la ceramica, modellare la ceramica, ci sono tanti tutorial. Allora ti suggerisco...
2: aspetto uno che mi aiuti come uno film, insomma.
0: Quello là, come Ghost.
2: Ottima e lì altro idea. Che poesia, insomma.
0: Quindi per te, hai capito Paola? Per te notte poetica è la radio accesa e le tue passioni.
2: Esatto.
0: Bellissimo.
2: Quelle che si possono raccontare.
1: Ma Paola
0: come
1: è
0: spinge,
1: una peperina,
0: Paola. Sì, sì, c'è del pepe nella sua vita. Vabbè, spero che tu sia anche fortemente in attività su quel fronte.
2: Ovvio.
1: Che domanda,
0: Ovvio?
2: Ah, ovvio, guarda.
0: Ovvio che no,
2: però vabbè.
0: Perché non, che domanda è?
1: Ma che vuol dire sei attiva su quel fronte?
0: Beh, mica tutti sono super...
2: Ah, lascia, che hai fatto, Giada, vai, lascia.
1: Ah, va bene, lo perdoniamo, dai, ok. Lascio andare.
0: E questa musica?
1: Perché Paola è un po' peperina, la
0: è
1: sua
0: peperina.
1: Base.
0: Perché voi ve la immaginate peperina in quel senso?
1: Sì. Cioè, no, in tutto.
0: Cioè,
1: è bella...
0: iperperformativa?
1: Nella vita.
0: Cioè, secondo te, Giada, Paola, quanti rapporti ha a settimana?
1: Ah, non lo so.
0: Spara.
1: A settimana?
0: Sì.
1: Tre
0: volte a settimana, Paola, confermi?
2: Io non confermo e non smentisco.
0: Ah, lascia tutto nella nuvola.
1: Paola.
0: Grazie Paola, ti mando un bacio.
2: Ma figurati. Grazie a voi, un abbraccio e forse ci vediamo alla festa.
0: Certo, ti aspettiamo. Ciao, ciao, ciao.
2: Ok, ciao, ciao.
0: Vedi, uno comincia... È sempre così, si parte con la poesia, cominci parlando di poesia e poi finisci laggiù. Chiedo perdono, come il classicone di Tiziano.

0: Ancora 800 Lauryn Hill, peccato che lo ha fatto soltanto una volta in This Education of Lauryn Hill e non l'ha più rifatto un album, però è leggendario. Doo-Wop era il 1998.
1: Ci vado. Ciao. Cosa stai facendo?
0: Esploriamo la poesia. L'abbiamo fatto prima con l'ascoltatrice Paola, la sua notte poetica fatta di radio, di crochet art, di uncinetto e ogni tanto anche qualche
2: cosa peperina,
0: qualche incontro ravvicinato.
2: Sì, è vero.
0: Sentiamo Elisa. Qual è, Elisa, per te la tua notte poetica?
3: Ciao Ad.
0: Ciao.
3: Allora, guarda, ti racconto una notte abbastanza recente, che è stata la prima notte che ho dormito nella mia nuova casetta, quindi mia. Uh-huh. E per cui è stata una notte un po' insonne, un po' di, diciamo, di dormiveglia, in cui c'erano rumori tutti completamente nuovi, quindi
2: certo.
3: È stata una notte di ascolto ad ascoltare proprio il rumore di quella che è stata la mia nuova casa.
0: Mi sembra molto poetica. In quel momento c'è anche un po' di paura, può essere? Cioè ti senti un po' sola?
3: Sì, sicuramente cambia tutto, è tutto nuovo. Infatti poi io arrivavo da un'esperienza di convivenza con altre persone, per cui condivisione anzi con altre persone, per cui mi ritrovavo da sola in uno spazio nuovo, quindi sì, decisamente sì.
0: Io voglio passare una notte poetica con Elisa, tu?
2: Anche io, sì. Sì? Poi se Elisa vuole.
0: Elisa, so. Vuoi?
3: Ma perché no?
0: Cioè una notte in cui, vabbè, poetico può essere, visto che lei è fan del beach volley, che giochiamo di notte per esempio in un parco qui a Milano a beach volley.
2: Siamo dei pazzi.
0: Poi vengono a rapinarci e finisce lì la notte poetica.
2: Ma pensano che siamo noi i rapinatori, oh, per giocare a beach,
0: certo,
2: volley nel parco.
0: E scusa, le altre passioni, leggo giochi di società?
3: Sì, esatto,
0: giochi di società.
2: Ma tipo quale?
0: Qual è il tuo preferito?
3: Allora, il mio preferito è Bang.
0: Bang, non ho presente.
2: Ma anch'io.
3: Un gioco di ruoli ambientato nel Far West, dove c'è lo sceriffo con i suoi vice che devono difendere la città, e c'è tutta una serie di fuorilegge che devono essere scoperti e arrestati.
0: Ma è un gioco da tavola o è un gioco di ruoli?
3: È un gioco da tavola con le carte in cui ognuno ha dei ruoli, per cui è un po' un gioco di bluff.
2: Tipo l'assassino.
3: Sì, su quello stile lì.
0: Okay. Scusa, il caro vecchio tabù, no, troppo semplice.
3: Anche, sì, però lì si litiga sempre, troppo.
0: Allora, scusa, possiamo fare una veloce top 3 dei giochi da tavola che poi finisce sempre a litigare?
2: Monopoli.
0: Ah, Monopoli si litighi?
2: Anche.
0: Più che altro Monopoli ti annoi, che dura 66 anni.
2: No,
0: bello, però lungo. E poi c'è anche, come si chiama quello delle bacchettine?
3: Risico.
2: Ah, Risi. Tu dici, aspetta, quello delle Shanghai.
0: Shanghai litighi. Si è mossa, tipo, no, ma non si è mossa.
2: Sì,
0: così, litighi.
2: Forse è quello in cui litighi di più.
0: E poi, cavolo, c'è quello... adesso non mi viene in mente
2: come
0: il nome.
2: Si chiama quello che devi conquistare? Perché lì è bello del fare. Quello lì secondo
0: anche
2: me
0: risico.
2: Sì.
0: Sì. È anche tabù comunque. Cioè
2: vero.
0: Che dici, che ne so, cantante. Non potevi dire cantante. No, ma non...
2: sì.
0: E subito saluto tutte le persone che litigano durante i giochi da tavola, che comunque è un'esperienza, se vuoi, anche un po' poetica. Cara Elisa, ti voglio bene.
3: Anch'io vi voglio bene, ragazzi.
0: A presto. Ciao Eli.
3: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: good, good, good, good, good, good, good like me. Bassman Jack style. Leggo di tante notti poetiche, però ognuno ogni tanto. Giaggio alla lavagna.
1: Eccomi qua.
0: Cioè, qual è la frequenza giusta, non troppo positiva, ma nemmeno tanto brutta e dark, di notti poetiche che dovremmo puntare a vivere in un mese?
1: In un mese?
0: Sì.
1: Devo sparare un numero?
0: Cioè, tipo, sarebbe bello che in un mese almeno tre volte.
1: Sì, tre notti.
0: Tre notti poetiche, che possono essere notti di feste, notti di amore, notti di giochi. Però almeno tre volte a settimana,
1: sì, dai,
0: no,
1: almeno.
0: Tre volte al mese, a settimana è troppo. Tre volte al mese dedichiamoci
1: quattro,
0: poesia,
1: dai,
0: poesia.
1: Che è una volta a settimana. Quattro.
0: Quattro è bello.
1: Aggiudicato.
0: È vita. Sono,
1: sì,
0: punti vita. Infatti il poeta su questo diceva.
1: Non ho detto niente.
0: Non so, è un nuovo stile. È un nuovo stile annunciare la citazione, ma poi non dirla.
1: Ah, va bene, ma vuoi dirla?
0: E ce n'è una molto bella.
1: Vai.
0: Cioè, il prezzo di una cosa è la quantità di vita che occorre scambiare per ottenerla, immediatamente o nel lungo periodo.
2: Bella Wad, è un piacere sentirti anche se non ho capito una minchia.
0: Allora, la ripeto, il prezzo di una cosa è la quantità di vita che

0: occorre scambiare per ottenerla, immediatamente o nel lungo periodo. Non è semplice da capire, infatti non l'ho ben capita. Mi fermo un secondo, la capisco e torno.
1: Ok. Bella per radio.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
4: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
5: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
6: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
7: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
8: Amore, mi racconti una storia?
9: Va bene, dai.
10: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
12: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Have fun with...
6: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.
7: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
8: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti. Uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
9: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace con il meglio della musica italiana.
7: Domenica sera...

0: sempre all'arco 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
1: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
2: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: DJ Wad, giusto?
1: Yes, French Montana, con anche Rick Ross e ovviamente George Clinton. Campionato ripreso, abbiamo già smembrato più volte questa canzone, c'era un po' di Snoop Dogg, un po' di Tupac, ma soprattutto il G-Funk di quello che veniva considerato il primo ministro del funk, George Clinton, Parliament Funkadelic.
2: Hey baby,
1: hey baby, siete su Radio DJ e dove se no
2: sei qua.
1: Parliamo di poesia, notte,
2: sì,
1: poetica, un po' di poesia, un po' di fatti, un po' di storie, questo è un po' il senso. Sentite la notte poetica di Barbara. Com'è fatta, Barbara, la tua notte poetica ideale?
3: Ciao, allora la mia notte poetica è in un prato, su in montagna, a guardare le stelle. È la cosa che mi piace tantissimo fare, che facevo anche da ragazzina.
1: Quante volte all'anno lo fai, più o meno?
3: Beh, guarda, quante volte d'estate, appena possibile, e d'inverno, quando ci sono le belle serate limpide, anche volentieri.
1: Quindi
3: però,
1: gli
3: insomma,
1: elementi,

0: cioè gli ingredienti perché la tua notte ideale si trasformi in una notte poetica sono la montagna, il prato, le stelle.
1: Esatto, stare all'aria aperta.
0: Quindi da sola.
1: Beh, allora l'ho fatto con i miei figli, l'ho fatto con le amiche, l'ho fatto col mio moroso, con mio marito, a seconda.
0: I figli che dicono? Dai mamma, andiamo a giocare.
1: Anche ai figli piace, piace. Abbiamo fatto la ricarica delle pietre quando c'era la luna piena.
0: No, ti prego, spiegami a zia di Altamura la ricarica delle pietre, perché mo si immagina il caricatore dell'iPhone. A lei c'ha...
2: A lei avanti, caricatore dell'iPhone. Sì. Lei avanti, la zia.
0: E a Cupertino.
1: Pietre dure, cristalli che... uno ci deve un po' credere o comunque così, che ricaricano l'energia e si fa la ricarica dell'energia dei cristalli durante le notti di luna piena.
2: Wow.
0: Sì, esatto.
1: E poi li porti a casa e tieni lì a guardare.
0: Ma sono pietre particolari, giusto?
1: Beh, sono le pietre dure classiche, quelle per le quali magari è l'anello, è il ciondolo, il quarzo rosa,
0: esatto,
1: piuttosto che l'agata, piuttosto che... Cornio, insomma, dipende quello.
0: Ognuno
1: che
0: di voi,
1: casa,
0: compresi i figli, avete le vostre pietre e andate, vi capita, a fare la ricarica, cioè li mettete a disposizione della luna.
1: Sì, soprattutto è mia figlia che ha questa passione e l'accompagno volentieri e lo facciamo insieme, certo.
2: Bello.
0: Figlia introspettiva, vedi, le donne sempre molto sensibili.
1: Sì, molto, lei molto, più di me anche.
0: Il maschio invece,
2: lancia le pietre.
1: No, il maschio un po' meno, magari si andava a cercare le stelle cadenti. La classica notte delle stelle cadenti.
0: Vabbè, che comunque noi maschi siamo così, ragazze, che volete? Cioè, la sensibilità l'hanno data alle donne. E questo è così, Barbara. Comunque ti voglio bene, sappilo sempre, ok?
1: Grazie, grazie. Anch'io.
0: Buona serata. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Ladies and gentlemen, al Party Like a DJ ci sarà anche

0: Freeze. Rock.
1: Fammi la parte. Dimmi che la fa ancora. Dimmelo. Non la fa più. Mannaggia. Le A alla fine le hanno tolte, erano tutti all'inizio. Ah, ti prego, Giaggia alla lavagna.
2: Eccomi.
1: D'urgenza.
2: Dimmi tutto.
1: Parto io con la A, tu poi ti aggiungi.
2: Io,
1: okay.
2: Ma devo salire di livello?
1: Sì, bisogna salire. Tutte le sere bisogna salire di livello.
3: Sei what?
1: Adesso scendiamo però facendo sta cosa, però.
2: Vabbè, mi dispiace per chi sta ascoltando.
4: Sentito.
1: Avete sentito?
2: Era una richiesta d'aiuto questa? No, stiamo bene, non vi
1: don't,
2: preoccupate.
1: Don't do it. Un grande classico di Grandmaster Flash, Melly Mel. Era il 1983, canzone che parlava in un certo senso dell'emergenza della cocaina. Queste erano le white lines, le linee bianche della dipendenza anche dalle droghe. Poi tutta basata su quella baseline suonata dalla band della Sugar Hill Gang.

0: È molto interessante la storia di questo pezzo, perché dietro ha una donna che è stata fondamentale nella storia dell'hip hop e della musica in generale. Prima dicevamo George Clinton, il primo ministro del funk. Invece Sylvia Robinson viene da sempre definita la madre dell'hip hop, mother of hip hop. Chi era Sylvia Robinson? Era prima di tutto una donna nata negli anni 30 ad Harlem, a New York. Poi cominciò a girare facendo un po' di musica. La musica era la sua passione, però più che come artista, come discografica. Infatti fondò la Sugar Hill Records e lanciò il primo grande successo della storia dell'hip hop di sempre, cioè Rapper's Delight della Sugar Hill Gang. Cioè, dietro quella canzone c'era Sylvia Robinson, ma anche dietro The Message di Grandmaster Flash, anche dietro questa White Lines. Quindi è una storia molto bella, positiva, americana.
1: Ciao a...
0: Aggiungo anche che mancano un po' di storie belle e positive americane come la sua. È una storia bella di ragazza americana. American Girl.

0: parlo, stavo ascoltando la canzone. Questo è un programma che quando vanno le canzoni, salvo emergenze, urgenze, ascoltiamo la musica. Cioè noi siamo qui perché c'è la musica, come fossimo degli ascoltatori. Cioè principalmente siamo ascoltatori. Vabbè.
1: Avete sentito
0: tutta questa supercazzola? Che stavo cercando di rendere poetica, perché in questa serata, in questo lunedì, in questo 25 maggio stiamo provando a definire la notte poetica. Che cos'è? Quali sono gli elementi, gli ingredienti fondamentali per voi di una notte poetica? Abbiamo sentito diversi ascoltatori, abbiamo il 347-342-5220, sempre bello bollente. Tra un po' lo chiediamo a due artisti che hanno fatto una canzone che si chiama così, Notte Poetica. Okay.

0: Station.
1: Radio. DJ.
2: One nation, one station.
3: Sun in the sky, you know how I feel.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
3: And I'm feeling good.
4: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che il 27 maggio esce sta serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
12: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
11: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
12: Una produzione One Podcast.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
15: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
14: Basta un penny!
16: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio, Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino, con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo domani in regalo con Repubblica.
17: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
18: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
19: Sabato 6 giugno è...

0: Swim, Swim e BTS. Swim, Swim, Swim, Swim, Swim. Swim, Swim, Swim, Swim, Swim. Nuotare, nuotare, un po' come se fossi al mare in Salento.
1: Bello.
0: No, a proposito di Salento, so che insomma sono da poco passate le 10 e non riesci a pensare al mare a quest'ora. Anche perché anche quando vai al mare a quest'ora non sei nel mare, raramente. Può succedere, può diventare poetico.
1: Molto.
0: Può far freddo e ti prendi il...
1: No.
0: Però vabbè. Già alla lavagna.
1: Hai perso proprio la poesia.
0: La poesia la prendiamo e la
1: perdiamo. Distruggiamo.
0: Sì, e poi la riprendiamo.
1: Ci sta.
0: A proposito di mare, di Salento, sento già l'accento
1: di
0: Uelo che è tornato a trovarci con Anna Tatangelo. Se vi va di senti vederci, accendete la TV, canale 69 o sul canale YouTube di Radio DJ.
2: Say what?
3: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai.
4: One Gang Show
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.

0: Big City Life, pezzo del 2005, classico di Matafix. C'era una città gigante, vita in questa grande città. E gli ospiti che oggi sono qui in studio con me non arrivano da grandi città, tendenzialmente. Alla mia sinistra, direttamente da Lecce, Uelo!
1: È un piacere per me, brother.
0: E io penso Sora come la tua prima Big City, ladies and gentlemen, Anna Tatangelo.
2: Grazie.
0: Che avevamo già avuto ospite, ma credo telefonicamente,
2: vero,
0: se non ricordo male. Poi non ci siamo mai incrociati.
2: È la prima volta che ci incontriamo.
0: Prima volta che ci incrociamo, ed è grazie a Uelo.
2: Esatto, grazie,
0: no, cioè, nel senso, è una combinazione.
1: Ho fatto da postino.
0: È una combinazione di artisti abbastanza. Che non si riesce a capire, tipo, chi ha contattato chi e come.
2: Manu, vai tu.
0: Vai.
1: No, io ho proposto il pezzo ad Anna. Che ha subito captato la vibe, ovviamente, come l'ho già detto tante volte nella vita reale, nelle interviste, ovviamente, per
0: questo
1: me è stato...
0: dopo il tuo Sanremo Giovani, dopo...
1: Ma il pezzo l'abbiamo chiuso pochissimo tempo fa, l'abbiamo chiuso e praticamente uscito subito,
0: cioè,
1: quindi...
0: cotto e mangiato,
1: ma un mese fa l'abbiamo chiuso.
2: No, abbiamo fatto tutto velocemente,
1: cioè il video l'abbiamo fatto una settimana dopo essere andati in studio, per farti capire.
0: Ah, ok. Perché ormai la musica,
2: tra le cose
0: si fa...
2: così cotte e mangiate, sono quelle più belle.
0: Ma tu che hai una carriera molto importante, è una caratteristica degli ultimi anni questa, cioè...
2: Ma in realtà sì, nel senso che sarebbe stato un pochino più scontato uscire con, diciamo, un artista che ha una storia. Lui la storia, secondo me, la farà perché ha tutte le carte in regola ed è autentico. Io
0: okay.
2: Sono una sua fan, lo sa benissimo, l'ho
1: e io
2: seguito
1: sono fan di Anna, fan
2: a Sanremo
1: Anna,
2: Giovani ed è bello perché ha quella magia, uh-huh, un po' che mi hanno trasmesso inizialmente, prima che poi scoppiassero appunto Lauro, e perché noi cantavamo Ragazza di periferia,
0: certo,
2: prima del suo primo Sanremo, e poi Guapo, Juelier, uh-huh, quindi uh-huh, mi auguro che faccia un
0: complimento
2: simile, ecco.
0: Complimento bello,
1: no,
0: pesante.
1: No, sono super lusingato, lei lo sa.
0: Eh sì, poi questo accento un po' così, che comunque è sempre bello, no? Un accento un po' salentino.
2: Ragazzi, le
1: bello
2: radici, infatti la connessione è nata anche da questa cosa, eh?
0: Cioè dal Salento?
2: No, dal fatto che siamo entrambi legati alle nostre terre.
0: Cioè,
1: alle nostre origini, no? È importante.
0: Sì, sì. Beh, c'è stato un periodo in cui, per esempio, soprattutto nel rap, bisognava un po' milanesizzarsi.
2: È vero.
0: Invece adesso Kid Yugi, Massa,
1: abbiamo anche parlato,
0: Giulier,
2: è un
0: Napoli.
2: Punto di forza, cioè, certo.
0: Adesso,
1: assolutamente.
0: Sì. Per te, Uelo, chi era Anna Tatangelo?
1: Beh, sicuramente una, per me, quando me la, diciamo, visualizzo, il ricordo che ho da più piccolo, una pop star, nel senso, cioè, comunque iconica. Chi non conosce Anna Tatangelo in Italia, quindi comunque sai, pensi, li
0: Anna
1: senti
0: Tatangelo. Chi non conosce Anna Tatangelo?
2: Boh, io non la conosco.
1: Tutti la conoscono.
0: Beh, insomma, tu hai proprio quel tipo di fanatismo, proprio quello vero, se vuoi, il mainstream, quello vero, no?
2: Ma sì, quando c'era il CD all'epoca
0: o comunque
2: la cassetta che giravi con,
0: comunque,
2: con
0: insomma,
2: la penna.
0: Ti conosce tutta la famiglia, dal nipotino al nonno.
2: Sì, questa è una grande cosa, secondo me.
0: Difficilissima,
2: sì, sì.
0: Oggi.
2: Però la cosa più bella è, a parte ovviamente far parte, diciamo, come colonna sonora di tante persone, perché poi magari ti fermano per estate, ma sai, quella canzone mi ha accompagnato in quel periodo della mia vita, e sono diverse poi tra di loro, ed è proprio bella questa cosa, perché mi ha aiutato tantissimo anche attraverso poi la scrittura e tutto quello che ho cantato fino ad oggi, perché da ragazza di periferia ad essere una donna con Guapo e quant'altro, comunque c'è stata un'evoluzione.
0: Devo chiederti 3-4 cose.
2: Sempre con la base.
0: 3-4 cose da chiederti.
2: Che è ragazza di periferia.
0: E prima però mettiamo Notte Poetica, il singolo di Uelo, certo, e Anna Tatangelo. Scende la notte.

0: Notte poetica di Uelo, Anna Tatangelo, possiamo dire che siete uniti un po', cioè siete un po' entrambi ragazzi di periferia anche, no?
1: Sicuramente.
0: Due periferie diverse, perché comunque Lecce penso sia un po' diversa da Sora. Conosco Lecce, non conosco Sora.
2: Sora è più piccolina, ovviamente, però sì, diciamo che le
1: però alla
2: basi
1: fine
2: sono
1: il contesto, quando comunque nasci, diciamo, un po' in mezzo alla strada da una famiglia normale, alla fine insomma, è sempre quello da nord a sud più o meno, no?
2: Più che altro la periferia è come guardi il mondo fuori.
1: Sì, ecco. La visione che c'è,
2: sì, la visione che ha delle città.
0: Che
2: sì,
0: è anche una visione poetica per certi versi, no? Un po' frustrante quando sei lì, però
2: da sognatore.
0: Da sognatore. Sì, sì. Per te, Anna, qual è una notte poetica? Cioè, quali sono gli elementi fondamentali per una notte poetica?
2: Allora, la notte poetica secondo me è sicuramente estiva, perché in estate uno è più leggero, e sono quelle notti in cui decidi di mandare quel messaggio che non avresti dovuto mandare,
0: okay.
2: Oppure a mente lucida non avresti dovuto.
0: Ma se ti risponde diventa poetica o rimane poetica anche soltanto?
2: No, è poetica a prescindere, perché ti sei tolto quel groppone che hai sullo stomaco.
0: Ok.
2: Oppure magari, che ne so, nel mio caso mi è successo, e da lì poi ovviamente è nata la mia storia, quando ti chiamano di notte, sono sotto casa, scendi, no?
0: Ah sì?
2: Sì. Quello diventa, quella poesia.
0: A te è mai successo? Per picchiarsi.
2: A sorpresa, sì. A sorpresa
1: in altri contesti.
0: A me Glovo. Quando chiamo Glovo sono sotto casa, scendi.
1: Il kebabaro, ovviamente.
2: Oppure in giro di notte, sai, d'estate è deserta.
0: Almeno
2: il romano non c'è.
0: Comunque le
2: turistica.
0: Keyword perché una notte sia poetica sono sicuramente l'ambiente, come dicevi tu, estivo, sicuramente facilita il buio, un po' quello. Poi magari può essere poetica anche una mattinata, magari il prossimo singolo si chiama Mattinata Poetica.
2: No, la notte
1: quando inizierò
2: la
1: a svegliarmi
2: magia,
1: più
2: però.
1: Presto ne parleremo.
0: Ah, quello, certo.
2: No, la mattina è da moca, ne parlavamo prima.
0: La mattina è da moca, abbiamo
2: sei
0: scoperto
2: più rallentato.
0: Anna Tatangelo che è fan delle moche.
2: Assolutamente sì.
0: Ma come si scopre un fanatismo così? Cioè un collezionismo?
2: Sì, proprio da quella più piccola, per una persona, fino a quella da 30 per 20 persone.
0: Allora, bello, ma non è normale, Anna.
2: Come no? È normalissimo.
0: Collezionare
2: Monterroni.
0: La
2: moca. Monterroni.
1: Insomma, è perché è una vera donna del sud, ecco. Le vere donne del sud fanno la moca.
0: Ah,
2: magari
0: ma
2: io ho
0: ricordo.
2: Anche la macchinetta, ovviamente.
0: Sì.
2: Però l'hanno espresso, vabbè, sì, diciamo.
0: Vabbè, sponsor by.
2: Ma magari,
0: ADV,
2: ecco.
0: ADV.
2: Salutiamo.
1: Fanno il bonifico.
0: Adesso facciamo. C'è Dua Lipa, no? Che fa il testimone dell'espresso.
2: In Italia è perfetto, allora direi.
0: Sì.
2: Che te stavo a dire?
0: No, adesso mi è venuto in mente, perché tempo fa quando ci eravamo sentiti ti avevo celebrato un po' come la Beyoncé italiana.
2: Oggi che sono?
0: Che vuoi essere? No, cioè nel senso per te, tutti abbiamo un po' una reference internazionale. In questa fase chi ti senti?
2: Ma dipende, dipende dai momenti.
0: Cioè Dua Lipa no?
2: No, Dua Lipa no.
0: No.
2: Al momento no.
0: Lady Gaga?
2: C'è un J-Lo, una Rihanna, un mix, dipende poi dai periodi.
0: Quel periodo là,
2: sì,
0: comunque,
2: esatto.
0: Insomma, fine 90, inizi 2000.
2: Hai detto niente però, eh?
0: No, quello più leggendario. Beh, però Annalisa mi diceva di sentirsi nella sua Lady Gaga season.
2: Ok.
0: Che comunque anche Lady Gaga è un nome.
2: No, mi chiamavano Lady Tata a X Factor, però no, sono un po' distante da Lady
0: perché
2: Gaga.
0: Perché comunque Anna Tatangelo, mica è soltanto la musica, è la TV, è Sanremo quello che hai vinto, e saremo anche quello che hai co-condotto con Pippo Baudo. E
2: ma ti hai studiato? Bravo.
0: Mi sono più terrone
2: sta
0: di voi.
2: Sta leggendo tutto.
0: Sono più terrone di voi.
2: No.
0: Mi ricordi un attimo, perché l'avevamo fatto anche con Laura Pausini qui, quel momento Pippo Baudo, quel personaggio Pippo Baudo che insomma sono quei nomi giganti che non torneranno mai più. Tu che ricordi hai?
2: Allora, mi tremavano le gambe, pure perché, anche perché lui mi ha scoperto a Sanremo Giovani, quando c'era l'Accademia di Sanremo, mi ha scelto tra un botto di persone, perché ogni settimana c'erano comunque le squalificazioni, le qualificazioni.
0: Yes.
2: E quindi poi mi ha fatto tipo un cerchio sul mio nome. Io pensavo, detta calà, mi sta buttando fuori, sicuramente. Poi avevo 14 anni, avevo veramente le gambe che tremavano. E Baudo per me è stato un faro, cioè colui che ha comunque delineato la mia strada artistica, perché durante i provini portai un pezzo rock in cui urlavo come una pazza,
0: okay.
2: E lui mi disse no, tu assolutamente devi fare il pop, e da lì poi ho fatto il mio primo Sanremo e poi quello che conoscete.
0: No, è importante perché poi spesso succede in questa epoca di grande informazione, mille cose che succedono, che muore un personaggio così gigante, lo si ricorda le prime due settimane,
2: no ce l'ho sempre nel cuore,
0: e poi ci si dimentica invece.
1: Beh, lui credo che non verrà, cioè
2: no,
1: è impossibile
2: mai.
1: Perché è un'icona proprio,
0: cioè non tornerà un personaggio così, intendi?
1: No, non dico quello. arriveranno personaggi diversi.
0: Tu dovresti dire Carlo Conte, perché
1: stavo prendendo la palla al balzo.
0: Prendi la palla al balzo.
1: Perché alla fine quello che è successo a lei, magari con lui, con Pippo Baudo, a me può essere successo con Carlo, che comunque nel senso ha creduto in me quando comunque magari altri personaggi magari non l'avrebbero fatto.
0: Assolutamente,
1: quindi
0: ha preso la tua Emigrato e ne ha fatto il jingle.
1: Gli ha dato un qualcosa, no?
0: Sì, mettiamola Emigrato di Uelo. Emigrato.

0: Emigrato, la versione che poi diventata poi dopo il jingle di Sanremo, sì. Pazzesco, no?
1: Beh, è successa una cosa più che altro oltre che bellissima, perché comunque ha fatto, cioè mi ha dato visibilità a tutto quanto, più che altro mi è piaciuta l'iconicità di quello che è successo, uh-huh. Perché era, non c'era un precedente, no? Quindi sì, è stato molto bello.
0: Sono quelle magie, un po' come diceva sì. Anna su Pippo Baudo, cioè è bello quando
1: quelle cose che succedono una volta sola.
2: Ma
1: dico,
2: poi attenzione, in più Baudo quello che toccava si esplodeva, sì. Quindi quando comunque ho visto la stima che cresceva poi man mano negli anni, uh-huh. C'era anche il terrore di non essere all'altezza da parte
0: oggi
2: mia.
0: Secondo te esiste un personaggio che tocca una canzone e la fa diventare gigante? Cioè può ancora succedere?
2: Allora può succedere, però i tempi sono cambiati, mm. E lo vedi anche un po' dai singoli, no? Prima un singolo magari durava 3 mesi, un disco durava 5 anni, oggi se non esci per due anni sembra che,
0: certo,
2: già non fai più niente.
0: Sì, è stato molto bello per
2: tutto
0: me
2: relativo.
0: Avventurarmi nei commenti al post che avete pubblicato in copost voi due nell'annuncio, no?
1: Sì.
0: Ci sono commenti di Loredana Lecciso, El Matador, Eddie Brock.
1: Un mix di cose,
0: cioè un mix, un mondo, tanti fan club di Anna Tatangelo, i tifosi del Lecce, uh-huh. Mi è piaciuto molto il profilo Pasticciotto Lovers,
2: che ancora non ho mangiato, ecco, lui lo sa, allora, ce l'ho con lui per
1: li devi mangiare un giorno.
0: Ma non ne hai portato neanche,
1: no, in realtà c'erano nel resort, però a quanto pare non sono mai arrivati,
2: però c'erano. Vabbè, ci rifaremo.
0: Però ti faccio commentare questo, rubrica che si potrebbe chiamare commenta il commento, okay. No? Sotto il tuo post.
2: Oddio.
0: Trono Over si chiama. Già questo Tronover scrive, è un po' puntiglioso. Emma tagga Emma Marrone, Alessandra Moroso, Annalisa e Giorgia e ti chiede:
2: ha fatte fuori tutte?
0: Aspetta, no, chiede a loro un like, potreste anche metterglielo. Avete paura che torni a riprendersi tutto quello che gli spetta?
1: Vabbè, è un commento cioè molto strano,
0: cioè spinoso. Sui commenti sono, io penso che siano più stronzi i fan a volte.
2: Ma
0: che
2: dici?
0: E beh, insomma, questo è pure, commentami sto commento.
2: Che commento? No, vabbè, ovviamente parlerà da fan.
1: Sì.
2: Anche se
1: no,
2: ha...
1: è da tuo fan, sì, sì.
2: E no, Trono.
0: Trono
2: non,
0: Over.
2: Non è che è tipo pagina ufficiale del
0: no,
2: fan
0: non
2: club.
0: È un fan club.
1: No, è un fan generale.
0: Però è un
2: ah,
0: tuo
2: no,
0: fan.
2: Okay. No, non lo so. Non
0: cioè, vuole creare rivalità, no? In un
2: no,
0: certo
2: la rivalità,
0: senso.
2: Soprattutto con quelle che mi hai nominato, assolutamente no. Infatti, nelle altre magari foto c'è il loro like.
0: Beh, ma sì, ma poi nel senso che uno sarà pure libero di mettere like, ma poi in questa epoca in cui magari il feed non ti appassa,
2: esatto,
0: no?
1: È un
2: esatto,
1: commento
2: esatto.
1: Subumano, dai, da subumano.
2: Esatto, bravo, si può dire, anche a Lecce di subumano,
1: sì, sì,
2: anche a
1: sì,
2: Roma si
1: sì,
2: subumano.
1: Parliamo italiano
0: perché
1: anche noi.
0: Comunque, io penso che ormai il mondo si sta dividendo tra i fan dei social, che a volte come lei non sono veri fan, e i fan dei live, no? E i live c'hai forse quelli veri.
1: La gente
0: tu,
1: vera.
0: Vero?
2: Sì,
0: cioè,
2: è vero.
0: È lì che vedi la gente che proprio ama la tua musica, che magari nemmeno ti segue su Instagram, no?
1: Esatto.
0: Però sa che suoni ai magazzini generali come suonerai a novembre o insomma nelle altre, tu suoni tantissimo tra l'altro.
2: Ma meno male, ringraziamo Dio.
0: Bello.
2: È da un po' di anni, sì, vabbè, il fan quello vero è quello che non ti abbandona, quello che non si affeziona solamente al pezzo che va di moda o va per radio,
0: sì.
2: E invece quello che
1: fan
2: ama la tua storia, conosce la tua storia.
1: Non commenta nemmeno sui social il fan
2: vero.
1: Cioè, non ha bisogno di far sapere che commenta, cioè, il commento.
0: Esatto, una sensazione che forse Uelo non ha mai provato, credo, non ancora, però penso che tu

0: sì, vedere un fan a un concerto che piange.
1: Certo, no, assolutamente.
2: Ancora io no, ovviamente.
1: I tatuaggi anche, ma è una roba che dici, ma cioè veramente hai fatto una roba del genere
2: deve essere
1: per me.
2: Bello.
0: Qual è la cosa,
1: una gratificazione?
0: La cosa che ti ha sorpreso di più in assoluto, la scena, il momento poetico?
1: No, i tatuaggi. Mi sorprendono tuttora.
0: Con la tua faccia?
1: Sì,
0: frasi.
1: faccia, frasi, nome, tipo, no, è vero,
0: fanno la faccia,
2: da vedere,
1: è vero,
2: wow.
1: Anche le iniziali, lì ti senti anche un po' responsabile, pure perché lì è una roba che
0: poi, secondo
1: rimane.
0: Me molti hanno chiamato la propria figlia Anna anche per te, no? Succede anche,
1: sì.
0: Ma penso di sì, ragazzi, ormai il fanatismo è arrivato ovunque, quindi penso anche quello. E infatti mettiamo un pezzo di Anna Tatangelo. Luce blu.

0: Giorno di Anna Tatangelo, tra le tante canzoni, discografia immensa la tua. Infatti immagino che per i concerti devi anche un po'
1: sistemare la scaletta.
0: Sì, non è facile. Cioè alcune cose non le fai.
1: Alcune cose ovviamente le richiedono in assoluto. Ragazza di periferia, essere una donna, il mio amico, tutte quelle di Sanremo sicuramente. Però ci sono altri brani, tipo Quando due si lasciano, piuttosto che altre canzoni. Comunque devi farle, non possono mancare.
0: C'è una canzone
1: Cerchi
0: tua,
1: di metterle nei medley.
0: Una canzone tua che ti sei un po' scocciata di fare?
1: No.
0: No, perché ci sei affezionata chiaramente.
1: No, più che altro perché ovviamente al tuo concerto le persone cantano quella canzone lì, quindi è una condivisione.
0: È un dare, esatto. Un dare alla gente, no? Ma il tuo successo di essere una donna, cioè sto doppio...
1: Io non sono una ciliegia.
0: Esatto, cioè come
1: così,
0: come
1: boom, virale.
0: Così, anche Mamma Marrone con cui abbiamo parlato, a lei è successa una cosa simile. Cosa sta succedendo?
1: Ma non lo so, forse stanno iniziando a capire la musica.
0: Dopo...
1: No, a parte gli scherzi.
0: Però la, è vero, la frase virale è la ciliegia.
1: Io non sono una ciliegia.
2: No, poesia.
1: Ragazzi, ha scritto Mogol. Piano se per il culo.
0: No, dico, secondo
1: se
0: te,
1: di niente.
0: Io non sono una ciliegia. Perché è diventato virale quello e non la frase dopo, la frase prima?
1: Ma perché io non sono una ciliegia? Beh, in quel contesto, ovviamente, di catcalling, donna, il manifesto donna, racconta proprio.

0: del fatto che non sono una usa e getta, cioè l'uomo non deve approfittarsi di una donna in questo senso, no?
1: E questo è il senso vero della canzone, sì. Che è molto serio.
0: E la donna è tanto di più.
1: Ora,
0: infatti lo si dice durante il pezzo.
1: Prendi questo pezzo molto serio e lo fai diventare come è diventato virale, che ci vedi i balletti, ci vedi la scenetta comica. Non perde un po' il senso o tu dici, oh, la comunicazione oggi va così e quindi va bene?
0: Allora, credo che la comunicazione in parte vada così. Dall'altra parte mi auguro che chi fa una roba del genere se la va poi a sentire tutta e apprezza e poi il contenuto.
1: Eh beh, certo, è incredibile quando succede, ultimamente succede sempre di più questa
0: succederà
1: cosa.
0: Succederà con Notte Poetiche,
1: esatto.
0: Lo scopriremo solo vivendo.
2: Ma speriamo.
1: Lo scopriremo, spaccate tutto, è stato molto bello vedere.
0: Grazie.
1: Questa combo
2: esotica.
1: Uelo e Anna Tatangelo, ladies and gentlemen. A presto.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: Io credo in Say What.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: Di notte.
6: Amore, quando freno la macchina fa rumore.
7: Saranno le pasticche.
6: Dovrò cambiarle.
7: No, le devi prendere perché tu non hai una macchina.
8: Raccontaci la tua notte al 347 342 5220. Mail diretta @

0: Meno male che io non scommetto, non ce l'ho sto vizio delle scommesse, perché io ci avrei scommesso, ho detto quello Gianluca, sto weekend sì. È andato a vedere i Nu Genea al Miami Festival.
1: Però poteva essere, no, li ho visti tantissime volte, per cui questa volta qua ho fatto un po' di fatica, perché c'erano anche altre cose, ma soprattutto perché ormai con l'avanzare dell'età, Nicola, ne abbiamo parlato qualche volta, i concerti 2-3 ore all'impiedi,
0: sì.
1: Avendo una caviglia malandata, poi faccio fatica. Per cui New Genea, bellissimo
0: poi primi
1: disco,
0: caldi, poi primi caldi,
1: zanzare,
0: le prime
1: Milano,
0: caviglie,
1: le prime caviglie, primi caldi, vorrei prime dire caviglie. I primi amori, ma purtroppo non ho più l'età per dirlo.
0: No, beh, però è ancora come un primo amore, io mi auguro per te.
1: No, certo, perché i primi amori proprio di quando c'hai 15 anni, 18 anni.
0: Va bene, in Eugenea con cominciamo, inizia una nuova settimana di notte, l'appuntamento è quello di lunedì 25 maggio. Buonasera da Vitiello, buonasera.

0: enfisema questo.
1: Ho cercato di fare ho cercato di farti l'imitazione, ma non so.
2: No,
1: anche no.
2: Io allora cerco sempre, ve ne sarete accorti, abitué del programma, voi che seguite quelli del podcast, che ci sono delle firme, no? Il crescere e pensare, che faccio quasi sempre io, crescere e pensare, cioè Simone che tentava di imitarmi, sembrava l'enfisema, Gianluca con la caviglia malandata.
3: Sì, stasera ho un nome, sai che noi ogni tanto, Nicola, per, diciamo, per vari motivi ci diamo, stasera non tanto un nome, mi è tornato in mente questo adagio napoletano, ah, grazie intanto.
2: Dolore di mola.
3: Esatto, mi è tornato in mente questo adagio napoletano che ho spiegato a Roberta, che non aveva mai sentito. Lei innanzitutto l'ha voluto pronunciare in maniera perfetta, cioè l'ha pronunciato tante volte finché la pronuncia non è stata perfetta. E poi dopo un po' ci ha pensato, è tornata e mi ha detto: ma sai che è proprio bello?
2: Cioè?
3: Il detto è quello, tu lo conosci sicuramente.
2: Sì, sì, l'ho visto.
3: Possiamo
2: l'ho visto,
3: fare una piccola apertura
2: molto.
3: Di 5 minuti, no? E poi
2: sì,
3: abbiamo tante
2: te lo volevo
3: cose.
2: Servire, te lo volevo fare un po' di soffritto affinché tu
3: Bravo,
2: poi buttassi.
3: Grazie Nicola, credimi che il soffritto ce n'è bisogno stasera. Sì. Allora, il detto napoletano, che dirò in napoletano e poi ovviamente la traduzione, è questo qua. Urolore mola e a musica rinterrecchia. Traduzione: il dolore di molare di dente e la musica nelle orecchie. Quando succede? Allora, a un certo punto, che ne so, mettiamo che io cado dalle scale e allora dico: Nico, sai, sono caduto dalle scale, sì. E Nicola mi dice: perché tu corri sempre, te l'ho sempre detto di non correre, perché tu correndo ovviamente calma, perché corri, non c'è fretta. Questa cosa qua, cioè di chi invece di darti la pacca sulla spalla, ovviamente è un esempio, non è il caso di Nico, di chi invece di darti una pacca sulla spalla, sì, un po' di empatia, no, di chi di darti un abbraccio, sì, ci mette, cioè ti fa sentire pure in colpa. Quindi il dolore di molare, cioè quello che ti è accaduto, e la musica nelle orecchie, cioè
2: è
3: uno
2: curioso che
3: però
2: tu l'abbia detto. È curioso che tu l'abbia detto a Roberta. Non voglio indagare sul perché tu ti sia rivolto a lei con questa
3: allora,
2: espressione.
3: In realtà perché stavamo diciamo commentando una cosa e ho detto: Roby, mi torna in mente questo detto. No, non era tra di noi questa cosa qua. Anzi, lei è stata diciamo anche divertita. Non aveva mai sentito questo detto. Il dolore, cioè quando ti succede una cosa e un altro invece di darti una pacca ti fa sentire pure in colpa, perché tu

0: sei l'artefice di quello che ti è successo.
1: Ma no, non è un po' come un, oltre al danno anche la beffa?
0: Non no. proprio, non proprio.
2: Però credo si avvicini, no?
0: Sì, si avvicina, Nico, ma qua non è il danno e la beffa.
2: Sono
0: no.
2: due fastidi, uno che si unisce all'altro.
0: Il danno e la beffa sarebbe...
2: all'altro.
0: Sono caduto dalle scale e non posso andare alla festa di Radio DJ. Okay. Il danno è la beffa.
2: Okay.
0: Qui sono caduto dalle scale e Nicola, invece di darmi la pacca sulla spalla,
2: ti rompe i coglioni.
0: Ecco,
2: dovevamo andare sul palco.
0: Palle,
2: ti sei fatto male alla caviglia, dovevamo andare sul palco.
0: Perché tu devi sempre
2: 22
0: correre.
2: 28 sul palco centrale sabato sera. Poi abbiamo Casa Vitiello il giorno dopo, dalle 14 alle 15. È gratuito. È gratuito.
1: Speffeggia allora.
0: Quindi bene, questa cosa qua, dolore di molare e musica nelle orecchie.
2: Bello. Siamo tornati, nonostante tutto, con un ottimo umore, fine settimana rovente alle spalle, settimana che comincia oggi e che non cambierà registro. L'estate è scoppiata finalmente senza chiedere permesso a nessuno. Chi ne ha approfittato per il primo bagno dell'anno, quel momento rituale quasi sacro in cui entri nell'acqua che comunque è ancora fredda, mo ci possono essere pure 34
0: sì,
2: gradi
0: infatti, cioè,
2: l'acqua in Italia è fredda,
0: fredda
2: entri
0: fredda.
2: Con quella faccia d'eroe, esci dopo 30 secondi, dici wow, però è bellissimo,
1: sì.
2: Vabbè. E c'è chi invece ha guardato, dato il traffico in autostrada, ha visto code di 40 km e ha detto boh,
0: no,
2: ma mio socio è una piscina,
0: esatto.
2: Non importa, beh.
0: Esatto.
2: Ecco, e ha detto no, ha aperto una birra e si è messo lì. No, allora stasera vorrei parlare di due cose, una in qualche modo riguarda il calcio. Il 19 luglio alla finale della Coppa del Mondo a New York,
0: sì.
2: per la prima volta nella storia del calcio ci sarà un halftime show come al Super Bowl
0: sì.
2: americano, però con il calcio.
0: Credo il Coldplay,
2: sul palco.
0: Se
2: no, i Coldplay fanno la Chris Martin fa la direzione artistica.
0: Okay.
2: Il nome di rilievo per noi della nostra generazione è quello di Madonna. Poi c'è Shakira, che non è da meno, e poi i BTS. Supervisione di Chris Martin, dopo
0: eccomi.
2: Comunque la vediamo meglio. Ma il punto, che la cosa che non era mai successa in 126 anni di storia del gioco che voi più amate al mondo, quello del calcio, è quello dell'halftime show.
0: Sì.
2: I puristi del calcio sono già furibondi, anzi alcuni neanche lo sapevano, tipo te.
0: Sì, no, no, sapevo che c'era, ma non sapevo chi fossero
2: esatto.
0: i protagonisti.
2: E questa è già una buona notizia. La seconda che vedremo dopo, magari la vediamo subito, questa qua del calcio, di Madonna, i BTS, perché comunque i nomi sono di gran rilievo. E poi c'è questa cosa nel mondo del calcio. E poi vorrei parlare degli alieni. Nelle ultime settimane la Casa Bianca, la CNN, la
0: okay.
2: BBC e altri siti molto autorevoli, ora stando a vedere cosa ha pubblicato quelle cagate con l'intelligenza artificiale, la Casa Bianca, mi fa un po' strano parlare di sito autorevole, comunque è sempre il sito della Casa Bianca, insomma giallo, però se tu vai a vedere
0: okay.
2: mostrano dei filmati di UFO,
0: sì, certo.
2: parlano di oggetti volanti non identificati e lo fanno in maniera piuttosto seria, piuttosto attendibile. Ora quei filmati non sono mai in 4K HD, cioè super HD, super 4K, si vedono sempre un po' di merda, no? Ma quello che mi colpisce, nonostante l'autorevolezza dei siti, è la reazione dell'opinione pubblica.
0: Mm-hmm.
2: Tiepida. È zero. Come se ci dicessero che domani forse piove, però domani forse è la giornata più calda del mese di
0: Ma
2: maggio.
0: Ma perché forse dico, i fatti brutti sono troppi.
2: Sì, guarda, io la vorrei analizzare bene.
0: Un po'
2: la vorrei analizzare dopo,
0: ormai.
2: Magari in un intervento
0: sì.
2: proprio dedicato. No? Ci stanno dicendo che forse non siamo soli nell'universo e noi scrolliamo il telefonino. Vabbè, comunque, se vi va, ne parliamo stanotte. Madonna, BTS, Shakira, l'Halftime Show con la supervisione di Chris Martin. E poi, forse, non siamo soli nell'universo.

0: Parlarne con Farrell in sottofondo, però c'è questa notizia che definisce perfettamente dove sta andando l'intrattenimento globale, ed è una notizia che parla di sport, in qualche modo parla sicuramente di calcio, ma anche di cultura pop. La FIFA ha ufficializzato che per la finale dei mondiali 2026 ci sarà un vero e proprio spettacolo di metà partita, l'halftime show, come accade nel football americano, e a guidarlo sarà Madonna. Ora, questo annuncio segna una prima volta, Madonna, sì. La donna dei record, il calcio, lo sport più seguito al mondo, però storicamente è legato ad una narrazione molto tradizionale, molto geometrica, e qui adotta invece il sistema del football americano. Non è soltanto musica nell'intervento, ma è qualcosa che trasforma la partita di calcio in un mega evento globale pensato per chiunque. Cioè, c'è chi vedrà la partita, la finale di calcio, per vedere Madonna, per vedere i BTS, sì. Per vedere Shakira, e magari non ha mai guardato 90 minuti di gioco interi in vita sua.
1: È esattamente così. E credo che comunque replicare il format, no, americano del Super Bowl, per dire, in una finale di calcio, in qualche modo voglia essere innanzitutto mettere un timbro, no, proprio l'identità americana, il marchio americano su un format americano, e in un altro momento anche avvicinare un pubblico che, come dicevi tu giustamente, Nico, magari non ha mai visto una partita,
0: certo.
1: Però sapendo che ci sono i BTS, penso ai giovanissimi,
0: sì,
1: Madonna,
0: sì.
1: Tutti per la curiosità, anche i BTS,
0: certo.
1: Eccetera eccetera, per cui in qualche modo diventa un evento nell'evento. È ovvio che a noi, mi metto pure io dentro questi, a cui piace il calcio ancora con i calzettoni abbassati, ultimo qua la Schelia, veramente a me piacerebbe ancora il calcio di George Best, sto dicendo giocatori, diciamo, abbastanza trapassati, questa cosa qua lascia, cioè, insomma, non è che mi piaccia poi così tanto.
0: Però, per esempio,
1: però capisco l'evento
0: come cosa di inclusività, perché lo sport che non basta più a se stesso, no? Unisci un pubblico così vasto, perché io ho pensato non soltanto i fan dei vari cantanti, ma anche appassionati di moda, di musica, di costume, di grandi produzioni televisive, perché poi dopo io, per esempio, non ho mai guardato una puntata, cioè una partita di football americano, ma gli all time me li andavo cercare.
1: Sì, sì, sì,
0: complauso per quello di Dr. Dre, 50
1: sì,
0: Cent, Eminem,
1: di quell'anno lì.
0: Snoop.
1: Io non credo che questo farà proseliti, diciamo, per il calcio, cioè chi non ha mai guardato una partita di calcio dopo la finale, dopo aver visto anche soltanto l'Alstein, cioè, no, con,

0: preferirà non guardarla. Ovviamente questo avrà, sposterà molto l'attenzione dalla partita al momento dello show, dell'altro show, perché anche la partita è uno show, però insomma, più persone, più curiosità, più interesse, più sponsor, perché poi secondo me noi ci dimentichiamo della cosa più importante, che i BTS, Madonna, certo, eccetera, eccetera, certo, non vanno gratis, certo, certo. Ma se loro, questa gente qua porta degli introiti, per cui più soldi, più sponsor.
1: Vero,
0: il
1: vero,
0: calcio
1: vero.
0: Dove sta? Ce lo siamo scordati. Noi abbiamo fatto un intervento senza parlare di calcio. Dice, vabbè, ma non sappiamo neanche chi la fa la finale.
1: Sì, dici, tu segna un po' l'andazzo, no, di quello che sarà in previsione,
0: cioè,
1: di questo grande
0: sparito.
1: Evento.
0: Il calcio è sparito. Adesso bisogna capire chi ci va in finale. Io spererei una grande nazionale, tipo, non so, il Brasile, l'Argentina, e un outsider, perché mi piacerebbe questo tipo di finale qua.
1: Visto che l'Italia
0: purtroppo
1: ai noi
0: non c'è,
1: per la terza volta non c'è. Ok. Il nuovo di Elisa, Amore. Bello.

0: il nuovo di Elisa su Radio DJ. Allora c'è Madonna, i BTS, la supervisione di Chris Martin e anche Shakira all'halftime della finale della Coppa del Mondo. Stiamo parlando di calcio e esatto, abbiamo detto halftime. La notizia è proprio questa. Hai visto quanti bei messaggi?
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: che
1: sì,
0: dice Paola, sono abbastanza d'accordo.
1: Ah sì, ce ne sono due molto belle di Paolo. Saranno sì, tutti incazzati, dice, perché sotto i BTS ci sarà invasione di gente, prezzi alle stelle, anche se ho letto che i cantanti non prendono compensi, ma comunque
0: i biglietti
1: ne risentiranno.
0: Certo.
1: E tra l'altro, aggiunge Paolo, lo avevano fatto anche la finale di Coppa Italia, mi pare, sì, hai ragione, nel 2013.
0: Con quello di Gangnam Style.
1: Esatto, è stato fischiatissimo.
0: Sì.
1: Proprio perché a causa di questo invito i biglietti erano lievitati, no? Mm-hmm. Cioè, e poi comunque il grande appassionato di calcio, c'è sta roba qua, cioè non...
0: Anzi, dice che per, siccome durerà mezz'ora lo show, perché per smontare il palco e la grande figata che faranno, anche perché poi è vero che

0: sarà fatto per la prima volta in America, per la prima volta con questo parterre, no, di ospiti principalmente, no? Madonna, sì, per BTS, la nostra generazione, BTS, giovani, e Shakira, dicevamo, però poi non è che poi 4 anni dopo non lo fai più in un'altra località, perché si prende un po'. Può essere una firma americana oppure
1: sì, potrebbe, però certamente questo precedente dà luogo a qualcosa. Ogni volta devi fare qualcosa adesso.
0: Sì, sentiamo Simone.
2: Ciao Vitiello. Comunque gli americani sono sempre stati un po' innovativi. Infatti loro hanno inventato pure l'inquadratura del calcio di rigore prendendo il giocatore da dietro, mentre noi in Europa lo prendevamo sempre lateralmente. Okay. Questa cosa poi l'abbiamo ripresa pure noi, quindi in effetti hanno ogni tanto qualche colpo gobbo che poi l'Europa e tutto il resto del mondo copia. Un saluto da Simone dalla provincia di Pavia.
0: Grazie Simone. Ciao, mi hai fatto tremare quando si parlava di dove la prendevano l'inquadratura in un primo momento, ma perché ogni tanto parecchi dei messaggi che arrivano, ecco, diciamo, sono
1: un po' live.
0: Sì, l'ultima volta ci ha fregato il tizio da Boston settimana scorsa. Ti ricordi che finale di settimana che abbiamo fatto?
1: Sì. Però stavolta tutto ok.
0: Va bene. Ancora un grande saluto a tutti quelli del podcast. Basta nominarli e subito arrivano, anche se ci ascoltano per pochi minuti, per poi recuperare tutta la puntata al giorno dopo.

0: Raccontaci la tua notte con un SMS al 347-342-5220.
1: Di no.
0: Oppure con una mail a diretta@dj.it.
1: Di no.
0: Con i BTM.
1: Di no.
0: In diretta su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo domani in regalo con Repubblica.
6: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa.
7: Oggi non c'è sole intorno.
6: Frankie High Energy.

0: Gaga con Deci su Radio DJ. Gianluca, spiegami una cosa, ma capisci bene la parola, perché sono reticente?
1: Ho detto reticente.
0: Perché secondo te sono reticente?
2: Non lo so, ci possono essere che ne so io. Ci possono essere mille motivi.
0: Non lo so. Allora, due film volevo recuperare al cinema in questi giorni. Uno è Il Diavolo Veste Prada e l'altro è Michael. Non lo so. Sai quando
2: caldo,
0: non hai, quando non hai quella
2: spinta?
0: Non lo so se è per il caldo, però quando non senti quella spinta, quella roba che ti puzza di cagata, sia uno che l'altro. Scusate, non volevo essere
2: il
0: così
2: Diavolo Veste Prada è quello che ti aspetti. Io ne parlo perché l'ho visto.
0: Tu l'hai visto?
2: Sì, l'ho visto perché nei giorni della festa della mamma, con mia mamma, che non, cioè, a parte i miei documentari, non andava al cinema, ho detto: dai mamma, andiamo a vedere Il Diavolo Veste Prada. La cosa strana è che è venuto pure mio padre, che comunque è una cosa. Il commento di mio padre è
0: Ma il primo l'aveva visto, cioè l'aveva quell'hype.
2: No, ovviamente.
0: Cioè, tuo padre l'hype ce l'aveva.
2: No, mio padre non ce l'aveva. No,
0: puoi mandare un messaggio a tua mamma chiedendo: ma papà c'aveva l'hype? Ce l'aveva un po' di hype.
2: No, mia mamma ce l'aveva perché aveva visto il primo film.
0: Il primo, certo.
2: E tutte le sue amiche del corso di ballo l'avevano visto.
0: Oh, il saggio poi l'ha fatto?
2: A giugno.
1: Sta facendo le prove.
0: Seguiremo anche
2: quindi
0: la cosa.
2: Diavolo Veste Prada, Nico. Quello che ti aspetti, ovviamente il primo episodio è sempre, cioè, per la novità, tutta una serie di cose.
0: Okay.
2: Devo dire, rispetto a quello che qualcuno mi aveva raccontato, pure un po' meglio.
0: Meno male.
2: Ovviamente è quella roba lì. Michael, vabbè, purtroppo pure io non l'ho ancora recuperato.
0: Però non lo so, mi sono sentito reticente in questi giorni. Guarda che tu sei reticente da quando sei nato. A tra poco.
3: Radio DJ. Di notte.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.

0: Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
2: Buonasera, buonasera, una nuova settimana con Di Notte si è aperta mezz'ora fa e abbiamo già parlato di Madonna all'halftime per quanto riguarda il calcio. La finale di calcio in America, 19 luglio, se non sbaglio, a New York, l'halftime, proprio come nel football americano, con Madonna, i BTS e con Shakira.
3: Nuova tra l'altro con i mondiali, no? Lei aveva già fatto Waka Waka e
2: e anche la sua canzone di quest'anno è sempre di Shakira, tra poco cominceremo a metterla anche noi, ma di questo abbiamo già parlato nella sorta di sommario che abbiamo fatto una mezz'ora fa. Ho raccontato anche di aver fatto una riflessione semiseria che vorrei portare anche al microfono, fatta su Instagram, cercando di dare anche delle immagini alla cosa che stavo vedendo, cioè un video della BBC che ho ripostato, perché i dati che abbiamo davanti sono quasi surreali. Allora, se andate a cercare canale ufficiale della Casa Bianca, White House, o se andate su testate storiche come CNN o come BBC, quindi voglio dire, cioè, siti molto autorevoli, molto accreditati, che come tutti gli altri una cosa cercano, il nostro click. D'accordo. Però comunque hanno delle firme importanti, è CNN, è BBC, tanti altri siti di informazione.
3: Verrebbe da fidarti.
2: Esatto, e poi la Casa Bianca. Okay. Vi accorgerete che da mesi si parla apertamente di UFO, oggetti volanti non identificati. Cioè, praticamente le più grandi istituzioni di informazione del paese ci stanno facendo capire che siamo ad un passo dal famoso Disclosure Day. Hai mai sentito parlare di questa espressione?
3: Sì, si utilizza questa parola. Il giorno in cui si svela, no?
2: Esatto. È il giorno della rivelazione. Sì. Parentesi, il nuovo film di Steven Spielberg si chiama Disclosure Day. Ora, Steven Spielberg. Steven Spielberg è uno che ha già fatto Incontri ravvicinati.
3: Steven, hai il serpe nel manicone. Steven, sappiamo che tu hai il serpe nel manicone. Che cos'è il serpe nel manicone? È una verità. Qualcosa che sai, ma che tieni ben nascosto e al momento giusto lo tiri fuori. Perché il serpe
2: nel
3: manicone. Esatto, esce.
2: Gli dice a Marco di cercarmi quando esce. Credo il 19 giugno, ma non so se è un'uscita mondiale o solo americana. Però Disclosure Day. E che è il giorno della rivelazione. Ma ora abbiamo parlato dei siti di informazione, abbiamo parlato del sito della Casa Bianca. Qual è la reazione collettiva della gente di fronte a siti che fanno milioni di visualizzazioni?
3: Qual è?
2: Tiepida. Non te ne frega un cazzo a nessuno.
3: Tiepida.
2: L'indifferenza più totale. Alla gente sembra non importare nulla. Se domani mattina atterrasse un disco volante a Central Park, probabilmente uno dice, visto su TikTok, è finito nei trend di TikTok, però... E dopo 24 ore siamo dietro a scrollare per cercare un'altra...
3: Secondo me, allora, questa cosa qua degli alieni, che una volta quando se ne parlava, no? Soprattutto quando c'erano degli avvistamenti, diciamo, credibili, diventava effettivamente una notizia importante, no? Anche se rimbalzava dall'America, se arrivava da posti lontani. Adesso con la quantità di informazioni, ragazzi, la vita si è fatta difficile. Andare dietro agli alieni. Abbiamo troppe informazioni, troppi fatti di cronaca, troppe le guerre, le cose, eccetera, eccetera. E diciamo, il sunto di questo è: la vita si è fatta difficile. Alieno, se vuoi venire, vieni, fa tu perché noi qua stiamo messi male.
2: Io ho fatto un'altra riflessione dopo questa bellissima canzone, ma te la propongo, è anche un fatto generazionale. Cioè, questa è gente che non ha visto Incontri ravvicinati.

0: Orange County, Lovin' Is Easy, una canzone meravigliosa di qualche anno fa, poi ne fece anche un'altra pochi anni dopo. Un ragazzo che comunque, nonostante questa delicatezza, è stato al centro di accuse anche piuttosto pesanti, poi le accuse sono state ritirate, però qualcosa come accuse di aggressione sessuale rivolte verso questo ragazzo inglese, però molto molto delicato. Mi ricordo che amavamo molto questa canzone,
1: sì, bella,
0: quando andava,
1: bella.
0: Ti ricordi?
1: Sì, l'abbiamo suonata tantissimo.
0: Che anno era? Fammi guardare.
1: 2017,
0: beh, qualche anno fa effettivamente, ma stavamo parlando di questa storia degli sì. UFO. Ormai i siti accreditati ne parlano moltissimo, la stessa Casa Bianca per ben 2 settimane ha fatto uscire dei file sì. finora secretati.
1: Si diceva anche per spostare l'attenzione delle persone da, diciamo, le guerre, quello che sta succedendo nel mondo, in America, su un fatto, diciamo, più leggero, che comunque
0: sono d'accordo. Però è anche vero che proprio per questo la gente l'attenzione non l'ha spostata, perché non se ne sta fregando nulla di questa storia. Io mi sono chiesto il perché di questa apatia nei confronti di una notizia. Forse siamo davanti a una generazione che non ha vissuto l'immaginario di incontri ravvicinati del terzo tipo, che era un film di Steven Spielberg di tantissimi anni fa. Ecco, questi sono i suoni con i quali i terrestri si mettevano, comunicavano con queste note. Senti che roba. Grande Simo per averle trovate, bravissimo.
2: I tromboni, queste. Questo è un oboe, però. Quello che conta è la melodia.
0: Cioè, io andai a vederlo da bambino al cinema all'aperto a Paestum ed ero rapito dal fatto che sul finale l'astronave aliena prelevasse dei terrestri per portarli per diverse decine d'anni a fare un giro con loro. E ne li rilasciasse altre.
1: Sì.
0: Scusate, vi ho detto il finale di un film, però che è entrato nella storia del cinema.
1: 50 anni il film,
0: oppure gente che non è cresciuta con E.T., che non ha visto tutte le 9 stagioni di X-Files.
1: Sì. Però secondo me la reazione un po' tiepida dell'opinione pubblica non è soltanto dei giovani, Nico. Cioè, ovviamente non hanno questa formazione, sono d'accordo che magari quella roba dell'extraterrestre portami via, no? Cioè,
0: veniva citato da Finardi,
1: no? Quindi noi siamo cresciuti con questa paura, ma anche con questa grande curiosità di incontrarli. Cosa succede se sbarcano
0: sulla
1: Terra?
0: La sacra paura dell'ignoto.
1: Ogni avvistamento, no? I cerchi nel grano, tutta quella roba lì. Secondo me adesso ci sono troppe altre cose che ci distraggono, no? Oltre al fatto che le generazioni più giovani, giustamente come dici tu, non sono cresciuti con quella, diciamo, con quella cultura, con quei riferimenti anche del cinema proprio.
0: Sì, mi viene da chiedermi, no? Ma allora anche gli alieni erano una moda? Cioè, una moda che tra gli anni 70 e gli anni 80 anche questa cosa andava di moda, questo filone era più sentito rispetto ad altri? Sì, senza dubbio.
1: Però per esempio Star Wars, che in qualche modo quel mondo lo racconta, no? Non so proprio gli alieni, ovviamente, però Star Wars, un po' quella roba lì, ha ancora un seguito. Adesso non so se è bello o non è bello l'ultimo Star Wars, la saga, eccetera.
0: No, mi veniva in mente come l'ho demolito in poche parole l'altro giorno con Marco. Dice la storia del allora il Mandaloriano è andato molto bene attualmente, per quanto riguarda la saga di Star Wars è andato bene, è il primo film più visto in Italia, tuttavia è l'incasso più scarso per quanto riguarda il franchise Star Wars. Quindi tanto tanto bene purtroppo non è andato. Però la descrizione rapida per Marco, che mi chiedeva allora com'è, niente, il Mandaloriano lo mandano a comprare il pepe, nel senso che fa il giro tra un pianeta e l'altro, e quello che ti colpisce nel Mandaloriano è che i pianeti, ma così come nella saga di Star Wars, è che i pianeti sono raggiungibili come in una corsa in metropolitana. Cioè, tu da Tatooine ad andare a Pataturk non ci metti niente, perché c'hanno l'iperspazio e si sposta tranquillamente. Insomma, qua quello che vi volevo chiedere è una domanda che va dritta al punto. Come, però è una domanda un po' difficile da fare a quest'ora. Come siamo arrivati a questo livello di anestesia emotiva? Se fosse confermata, è la notizia più incredibile della storia dell'umanità e noi siamo tutti tiepidi.
1: Per mille motivi siamo concentrati su noi stessi.
0: Io non mi sono scaldato, io che da ragazzo quelle robe lì
1: Nico, lo so,
0: le seguivo.
1: cioè arriva l'alieno, l'alieno si guarda,
0: sì, però stanno i bulletti, sì,
1: fai come, cioè, se fosse a casa tua,
0: scade il contratto,
1: però scade il contratto, mi devo comprare un motorino nuovo, c'ho la rata della Mag, cioè,
0: sì
1: cioè, io penso che sia, siamo distratti da troppo, cioè una volta l'alieno era centrale, guarda l'alieno, ma l'alieno è un fatto di contorno. Intanto Disclosure Day uscirà nei cinema italiani il 10 giugno, giusto per dare anche un'informazione di questo tipo. Alieno, ci devi scusare, sei la persona giusta, sei l'alieno giusto nel momento sbagliato. Questo è.

0: Buon vento!
1: Alfa, Giova, buon vento su Radio DJ. Allora, siti molto accreditati stanno, okay, ci stanno facendo capire che probabilmente si avvicina il Disclosure Day, il giorno della rivelazione. Gli alieni sono tra noi? Sono già arrivati? Stanno arrivando? Sono stati ripresi comunque e i video sono

0: in diversi, sì, diversi siti molto, okay, molto accreditati. Prendevo tempo per farti sentire il vocale di Filippo.
1: Vai.
2: Ciao Vitiellos, io per quanto riguarda gli alieni sinceramente non mi interessa nessun disclosure day, perché sono convinto che non esistano, perché ho fatto mia una riflessione che ho letto tempo fa, ovvero che è possibile che con tutti gli avvistamenti che ci sono stati non ci sia mai una foto chiara di qualcosa di veramente visibile in maniera chiara, che adesso col satellite fotografano anche un fiore sulla Terra, invece le foto sono ancora come negli anni 40, quell'ombra nera sfumata distante un punto. Ma mi sa che non esiste proprio niente.
0: È vero, vero che i filmati, anche quelli pubblicati dalla Casa Bianca, sono lì sul sito della Casa Bianca, CNN, BBC li riprende, effettivamente pure quelli non è che sono chiari, cioè non vedi nulla,
3: sì,
0: vedi una macchia che si muove sullo schermo e boh.
3: Te devi andare per immaginazione, fondamentalmente.
0: Marco cosa dice, Gianluca?
3: Sì, a proposito di quello che dicevamo, no? I riferimenti del cinema, Marco giustamente fa anche il riferimento dei cartoni animati, no? Per
0: Mazza,
3: chi era bambino negli anni 70,
0: certo,
3: ci facevano vedere anche tanti cartoni animati come Capitan Harlock e altri, dove viaggiavano nello spazio e c'erano mondi e galassie lontani abitati da umanoidi o altri diversi da noi, perché nati appunto in pianeti diversi,
0: certo, spazio 1999, vabbè, con Maya che si trasformava in ogni animale volesse, ti ricordi?
3: Sì, sì.
0: Senti, c'è un lungo messaggio di Matteo che dice anche delle cose interessanti, però in un minuto e 45 gli facciamo fare l'intervento a lui,
3: sì,
0: alla fine.
3: Sì, sì. Guarda,
0: proviamo a vedere, Matteo, se ti stiamo chiamando con un numero strano, siamo noi, non è un call center a quest'ora.
3: Sì,
0: perché
3: sì,
0: è
3: sì,
0: interessante quello che dici, sarebbe bello fare due.
3: Guarda, l'abbiamo chiamato, Nico, ce l'abbiamo.
0: Vai, ok.
3: Ciao
0: Matteo.
3: Matteo,
0: ciao, ciao, ciao.
4: Ciao. No, non è un call center, non è nemmeno, non sono nemmeno gli alieni che mi sta chiamando.
0: Bravo, che ne pensi? Che ne pensi? Come mai siamo così tiepidi di fronte ad una notizia che sembra imminente? Sembra.
4: Ma, guarda, io più che altro penso per un ormai siamo invasi da intelligenza artificiale, quindi ricostruzioni. Io mi occupo di 3D e anche solo 10 anni fa anche un hobbista poteva fare un video fasullo. Io credo che ci sia un po' ci si è stancati un po' di tutti questi avvistamenti, che poi la maggior parte sono fake.
3: Sì.
4: Non c'è più quella appeal di anni fa, io parlo degli anni 90, insomma.
0: Ti ricordi che roba?
4: Ma insomma, io ricordo della roba, dei film incredibili, dei rapimenti.
0: Sì.
4: Il proto?
3: Sì, sentiamo bene. Sentiamo benissimo, sì. Matteo.
4: Insomma, io, come dicevo nel vocale, ho 50 anni, sono 40 anni che aspetto. Io ho sempre detto, spero di, prima di morire, di vedere...
0: lo dico anch'io, dico la stessa cosa.
4: Bona, no?
0: ma è la nostra generazione, deve essere quella.
3: Sui più giovani hanno perso fascino, Matteo. Cioè, i più giovani sta roba qua non ce l'hanno.
4: Mm. No, io vedo questi giovani... parlo di diciottenni che non alzano il naso verso il cielo ponendosi queste domande, che invece sarebbero al solito, quando ne parlo, insomma, si aprono dei discorsi meravigliosi, perché l'arrivo di questi esseri effettivamente sarebbe la più grande notizia della storia,
0: sì,
4: dell'umanità, insomma, non siamo soli.
0: Sarebbe bello essere su questo pianeta, Matteo, quando ci dicono che altri pianeti, quando ci diranno che altri pianeti sono abitati.
4: Esatto, sì, sì, ma poi pensando a quali quale sapere possono portare, soprattutto
3: certo,
4: lì ci si apre.
0: Certo.
4: Però sì, non mi è ancora scomparsa questa la voglia di vederlo.
0: Anche a me.
3: Sì,
0: comunque
3: Matteo,
0: Spielberg,
3: certo,
0: andiamo a vederlo, ma guarda, quando esce, io avrò la fortuna di vederlo in anteprima, vi faccio una testa così, quando torno ve lo comincio a raccontare con almeno una settimana d'anticipo. Disclosure Day esce tra poco, tra l'altro, il 10 giugno. Sono sicuro che ci sarai anche tu.
4: Ah, oh, sì. Ora faccio questo piccola parentesi, se mi permettete,
0: certo.
4: Due anni fa ero qui, diciamo, un po' in campagna e si vedevano i satelliti di Elon Musk.
3: Ah, ok.
0: Ah, sì.
4: Quelli che non so se li avete visti, me li sono presi dal vivo e lì da solo esclamai: ci siamo.
0: Ci siamo.
4: Però non mi portarono via.
0: E fu comunque un'emozione. Ciao Matteo, grazie
3: ciao
0: per
3: Matteo
0: aver parlato con noi. Buonanotte. Ciao.
4: Buonanotte.
0: Ciao.
5: Di notte. Su Radio DJ.

0: Lady Marmalade. Allora, la nostra redazione, comunicazione per il nostro amico Marco Lo Monaco, c'è il messaggio di Marco, che anche tu mi hai segnalato, sì, tuo omonimo, che cita Margherita Hack. Riprendiamolo dopo la pubblicità. Esatto. Intanto ci sono diversi vocali, se avete acceso la radio adesso, per non farvi sentire esclusi, di cosa stiamo parlando, Gianluca?
1: Sì, degli alieni, di questa notizia che sta rimbalzando da diverse settimane su siti accreditati, anche la Casa Bianca, di un, diciamo, di un imminente svelamento, cioè rivelazione di notizie in cui, in maniera, diciamo, inconfutabile, si racconterebbe della presenza degli alieni, non dico tra di noi, ma insomma piuttosto vicini.
0: Però noi ci siamo chiesti come mai la cosa non ci...
1: Sì, non ci sta toccando particolarmente. Abbiamo, sì, no? Abbiamo avuto, diciamo, una risposta dell'opinione pubblica, come si diceva una volta, abbastanza tiepida, e molti stanno dando il loro perché di questa cosa.
0: Il nostro amico Riccardo, sentiamo.
2: Voi vitielli, secondo me il problema non è che noi non siamo attratti da loro, è che loro non sono attratti da noi.
1: Quello forse sicuramente.
2: Quelli, in quanto esseri superiori, avranno visto un po' di cose, tra cui Malgioglio e la Sant'Anchè.
0: E poi c'è Davide, sentiamo.
3: Sì, comunque secondo me proprio il fatto che ci hanno inculcato questa cosa degli alieni coi film, soprattutto voi, ovviamente noi giovani, ci ha molto anestetizzato, perché comunque è diventata una cosa normale pensare che la vita extraterrestre ci sia. Boh, io la penso così, penso anche comunque con i social, con le fake news ci sia arrivato anche a questa anestesia, che comunque ci sono varie altre cose.
0: Però Davide, raccolgono filmati dagli anni, sì, 50, dagli anni 50, e poi c'è Citti che sul fatto dell'opinione pubblica tiepida anche lei ha da dire la sua, e poi veramente spero vivamente di sentire Marco dopo la pubblicità.
4: Ciao ragazzi, vi stavo ascoltando e sinceramente penso che questa apatia emotiva si sia raggiunta col fatto che siamo...

0: appestati da stimoli, informazioni, immagini, sia vere che false, da cose troppo, da un mondo troppo veloce e fatto di poca fantasia e tanta finzione. Quindi forse veramente la vera notizia sensazionale sarebbe tornare al mondo che era prima.
1: Anche questa è la soluzione.
2: Hai ragione.
1: Va bene. Simo, vuoi andare in pubblicità?
2: Vuoi andare.
1: Proprio quella faccia. Sì. Tra poco su Radio DJ
3: 347 342 5220, diretta

0: Diamo.
1: Radio DJ. One Nation.
2: One Station.
3: Di notte. Irrinunciabile.
4: Radio DJ.
5: One Nation. One Station.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
9: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: Radio DJ consiglia
11: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show.
12: But the voices in my head don't.
11: Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
13: Have fun with...
14: Hey dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
11: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. State ascoltando Radio DJ e se avete acceso adesso, non stiamo tanto parlando di UFO, o meglio, sì, ma è il fatto che siamo tiepidi di fronte ad una possibile rivelazione, e a rivelarlo è sito della Casa Bianca, sito della BBC, sito della CNN, insomma ci girano intorno, ma tutti noi non sembriamo poi più di tanto colpiti.
1: Ma Nico, forse perché Simone stasera non, cioè, con questo argomento non ha ancora messo cosa vi aspettavate di trovare. Cioè, l'ha messo sempre quando non c'entrava. Vai. Stasera che c'era, cioè non che tu lo debba
2: però,
1: mettere,
2: tocca, però cosa vi aspettavate di trovare?
0: Tocca spiegare. La voce che Simone utilizza in questi casi è stata proprio la voce di una giornalista
1: certo,
0: che intervista qualcuno, signore, dalle nostre parti,
1: sì,
0: che dopo un ritrovamento, cioè dopo il possibile atterraggio di una navicella aliena, è un servizio giornalistico,
1: esatto,
0: dal quale Simone ha estrapolato le voci della giornalista.
1: Il signore dice di essere, diciamo, così, un po' insoddisfatto, perché credeva di vedere gli UFO con le antenne, proprio come dire, l'immagine dell'UFO.
0: Invece, se arrivando volete, in questo campo,
1: vede solo l'erba ammaccata, che noi per tanti anni,
0: sì,
1: è talmente slang, per farvi capire, che noi stessi
0: non capivamo.
1: Capivamo un euro, cioè la monetina dell'euro ammaccata, cioè spiaccicata per terra. Dopo molti anni abbiamo capito che era l'erba ammaccata, cioè i cerchi del grano,
3: quindi
1: più o meno.
3: Ha visto un crop circle, cioè non l'ha visto poco.
1: Sì, non l'ha visto però lui, lui si aspettava l'alieno, la quello di cui stiamo parlando, era la navicella.
0: Ma attenzione, al telefono c'è Marco che ci ha mandato un lungo messaggio, quindi abbiamo detto chiamiamolo,
1: certo,
0: anche perché in apertura di messaggio cita quello che diceva la grande Margherita Hack in merito a c'è vita là fuori.
1: Buonasera Marco.
4: Ciao Vitiello.
1: Buonasera.
4: Intanto, per amore vostro, mi sono fermato qui al caldo, guardando mi arrivo a casa, quindi
0: pensate
4: quanto vi si ama.
1: Grazie, sei molto gentile, Marco.
0: Grazie.
4: Allora, Margherita Hack aveva un argomento molto pragmatico e diceva: l'universo è molto grande. Se pensate che solo la Via Lattea è grande 50.000 anni luce, vuol dire che da un capo all'altro la luce ci mette 50.000 anni. Nessuno può viaggiare alla velocità della luce, neanche gli alieni più evoluti dell'universo. Quindi statisticamente, lei diceva, e io credo che esista la vita anche altrove, ma quale vita? Per esempio, è un alieno intelligentissimo da un'altra galassia, quindi neanche dalla nostra Via Lattea, ancora più lontano, avesse mandato messaggi, diciamo, nella bottiglia verso la Terra 200 milioni di anni fa, la Terra era sì popolata dai dinosauri che sono durati molto più di noi,
1: mm-hmm,
4: ma non c'era nessuno che fosse in grado di captarlo quel messaggio, perché quelli brucavano, si mangiavano,
1: certo,
4: loro, ma non avevano tecnologia.
0: Certo.
4: Gli uomini, noi, che mandiamo messaggi elettromagnetici da non più di 200 anni, chi li capterà dovrebbe essere molto vicino per intercettarli e venirci a trovare, ma forse chi li sentirà, se mai li sentirà quando sarà troppo tardi, cioè magari fra miliardi di anni, quando noi saremo già spariti perché per mille motivi non ci saremo più. E questo è l'argomento di Margherita. La vita esiste probabilmente in tanti posti, in forma di cellule, protozoi, virus e chissà cos'altro, ma che creature intelligenti sparpagliate qua e là nell'universo si possano

0: incontrare molto improbabile.
1: Certo. Senti, ma invece di fronte a queste notizie, come dicevamo, perché la gente sembra tiepida? Forse perché lo stesso sito della Casa Bianca pubblica quelle cagate che abbiamo visto, Gaza multimilionaria, Donald Trump, cioè nel senso che anche il sito della Casa Bianca negli ultimi anni, diciamo, non è poi così autorevole per quello che ha pubblicato, soprattutto negli ultimi anni.
0: Ultimamente è molto poco autorevole, però c'è da dire che... Forse, come diceva qualcun altro prima, senza andare tanto nel tecnico, se sti alieni sono presi lo sbattimento di venire fin qua, perché farsi avvistare sempre mentre scappano di nascosto?
2: Vero. Certo. Interessante, Marco. Io speriamo di vedere, a parte lo svelamento, ma di poter partecipare se e quando questa presenza.
0: Gli incontri ravvicinati.
2: Esatto, che raccontiamo da tanti anni. Vale. Quegli incontri ravvicinati dovessero in qualche modo diventare ancora più ravvicinati.
1: Il finale di quel grande film di Spielberg che ci sta per deliziare con un'altra perla il 10 giugno, Disclosure Day in uscita. Ciao Marco, grazie per esserti.
2: Ciao. Ciao Marco, ciao.
3: Chi siete?
4: Siamo i Vitiello. Veniamo in pace, sempre.
5: 347-342-5220. Diretta @dj.it.
6: Telefono casa.

0: Cos'è Gianluca? Sei troppo rilassato.
1: Sì, sono
0: troppo...
1: mi stavo quasi addormentando.
0: Ho guardato l'orario, sì, troppo rilassato.
1: Sì, infatti, ho detto, vabbè, comunque, vabbè, rilassato, andiamo.
0: Noi siamo sempre stati nelle sue mani e nelle sue mani vogliamo
1: rimanere.
0: Restare. Stavo
1: sì,
0: per dire
1: sì,
0: morire.
1: Sì, sì, sì. Come disse qualcuno, voglio morire con le mani nel pesce.
0: Era un pescivendolo.
1: Era un pescivendola. Una pescivendola.
0: Okay.
1: 1994, Alanis Morissette e il suo producer Glenn Ballard scrivono Ironic per il suo album successo Jagged Little Pill. It's like

0: 1994, Michael Jackson sposa, no, mi piaceva il pezzo di Ironic, quando dice quando riprende pensavo lo facesse, ma si è capito il punto o so io che sono scemo?
1: No, si è capito quel punto. Poi la canzone famosa si un po' si lamenta.
0: 1994, Michael Jackson sposa Liz Marie Presley, la figlia di Elvis, con una cerimonia segreta tenutasi nella Repubblica Dominicana. La coppia divorza 20 mesi dopo per differenze inconciliabili.

il fuoco arrivano alla casa in fiamme di Eric Clapton e trovano il chitarrista che entra e esce di casa nel tentativo di salvare la sua collezione di chitarre. La casa è completamente distrutta con danni per circa... La casa è distrutta, non vale anche il sindaco che lo mandano a comprare il pepe, con danni per circa...

0: che non si è mai detto legato a quell'incendio a casa Clapton è che lui poi, quando poi tutto venne domato,
1: sì,
0: si rivolse direttamente al sindaco chiedendo proprio di venire qua immediatamente.
1: Immediatamente, sì. C'erano pure dei bambini, no, per fortuna in quel momento a scuola. 7-8 bambini, non si è mai saputo quanti.
2: 7-8 di noi.
1: Per fortuna bene, in quel momento tutti a scuola, quindi salvi.
0: Esatto. 2012, Biagio Antonacci pubblica... Ah, che bello. Simo, qua puoi fare tuo quell'attimo... Cioè di dubbio che hai avuto sul dove prendere la canzone di Biagio Antonacci, che è meravigliosa.
1: Sì.
0: Cioè, allora, okay, tu ti chiedevi se prenderla su Non vivo più senza te,
1: oppure la signora,
0: oppure la signora. A noi ci piace la signora. Vai, Biagio.
3: Non vivo più

0: cose, no?
1: Sì, un avvicendamento.
0: Ecco, la cosa venne vissuta non solo dal sottoscritto con una forte partecipazione emotiva, ma anche dalla mia zia Raffaelina, che ascoltava bello. Questa canzone mentre io la annunciavo per una delle ultime volte e piangeva così.
2: Piangeva la zia Raffaelina, non vivo più senza te. Oh, che tesoro.
0: Va bene. A proposito di cose da ricordare, domani avrebbe 100 anni Tondi Tondi, Miles Davis.

Simone, riesci a tenermelo sotto un ricordo personale che probabilmente emozionerà Gianluca, per farti capire la partecipazione familiare alle nostre vicende di radio. All'epoca, quando c'era questa canzone, io facevo il programma del mattino, che dopo 6 anni, con l'arrivo di Andrea e Michele, si chiude.

0: 1975, quindi ne compie 51 tra pochi minuti. Lauryn Hill, giusto Simo?
1: Giusto.
2: Giusto, ma noi non la ricordiamo. Lauryn Hill, quella di Killing Me Softly. Ti dico vai tu, perché sapevo che quel mondo lì, one two, one two, ti piaceva molto.
0: Quella roba mia.
2: Esatto, esatto. Lauryn Hill la ribecchiamo un'altra sera. Intanto domani compie, ed è sempre in super forma, quel figone di Lenny Kravitz. Per lui sono 62, tra pochi minuti.

0: saluto con una cosa curiosa che ho scoperto proprio adesso. Oggi, visto che questa sera abbiamo parlato della freddezza dell'opinione pubblica di fronte alle notizie sempre più insistenti di possibili alieni, sì? UFO, oggi è l'anniversario della guida galattica per gli autostoppisti, che è, io non l'ho letto, però so che ci sono milioni e milioni di fan in tutto il mondo. Un'opera di fantascienza umoristica, nata come serie radiofonica della BBC. Sono andato a cercare, io non l'ho letta. Il protagonista è un uomo qualunque che scopre che la Terra sta per essere demolita dagli alieni per fare spazio proprio ad una superstrada spaziale, e viene salvato all'ultimo momento da un suo amico che alla fine si rivela essere un alieno. La guida galattica per gli autostoppisti
1: fa parte proprio di quelle letture, no? Un po' veramente generazionale. Mi viene in mente che, e non c'entra con questo libro qua, però forse in quel filone, almeno per me, Porci con le ali, cioè si sono quelle robe che quando c'hai 20-22 anni le hai lette.
0: Infatti, io questo non l'ho letto, però è curioso che proprio oggi abbiamo parlato dei siti della Casa Bianca che rivelano la presenza di extraterrestri, e oggi era un anniversario per tutti i fan della guida galattica per autostoppisti.
1: Molto bello.
0: Ci sentiamo domani. Grazie, domani. Grazie Simone, grazie Marco, buonanotte Gianluca, buonanotte.
1: Ciao Nico, grazie ciao a tutti. Ciao ciao ciao.
2: Ciao.
3: È pernuta Zuzzanella.
4: È pernuta Zuzzanella.
5: È pernuta Zuzzanella.
6: Di notte.
7: È pernuta Zuzzanella.
8: Laggiù. È pernuta Zuzzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
14: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
13: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
14: Una produzione One Podcast.
15: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
16: Party like a DJ, domenica 7 giugno

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Manca un minuto a mezzanotte. DJ!
2: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Ciao.
1: Secondo voi, cari ascoltatori, salutiamo Paola Iezzi.
2: Che sarà la festa
1: che
2: della
1: sarà
2: radio.
1: La festa della radio.
2: Parti lei che dice sì. Il sabato.
1: Il
2: lei.
1: Sabato. Senti, sì. Come sono di lunedì anch'io, mamma mia, ragazzi. C'è già qualcuno che dice ciao, buongiorno. C'è già qualcuno che si è già infastidito, che ha già incontrato qualcuno che lo ha infastidito.
3: Io sì.
1: Sì, non guardare me.
2: A voglia, i bambini sono stati già portati a scuola.
1: A scuola, fanno ancora a scuola i bambini?
2: Certo.
1: Sì.
2: 25 anni.
1: Ok, ok. Ah, dai, è vero. Certo. Sì.
2: Poi ora è il momento del CAF. I CAF da ora in poi
1: lei lo dice il CAF, no? Lei lo dice il CAF. Però dico, al di là della famiglia, cioè al di là della moglie, il marito, i figli, quelli dentro la casa, uscendo da qui a dove state andando, avete già incontrato, ma non qualcuno con cui avete litigato, anche solo che l'hai visto. E sai che ci sono anche. Per esempio, ci sono delle persone, no? Che lo so. Che magari è famosa, non la conosci, ma ti innervosisci, ti dà fastidio, ti sta sulle palle, no? Capito? Eppure non ti ha fatto niente, parla per. Come qualcuno anche nei miei confronti, così. Però dico, ecco, io per esempio ne ho due o tre, anch'io, che quando le vedo dico, chissà perché mi dà così fastidio se la vedo la faccia.
2: E le hai già incontrati stamani?
1: No,
2: ah,
1: no,
2: okay.
1: No, oggi sono cose belle.
3: Non li hai incontrati
1: stamani.
3: Stamani, oggi.
1: No, oggi sono uscito un po' prima con i miei figli da casa e quindi sono rimasto lì alla fermata del tram con loro a chiacchierare. Ho aspettato che arrivasse il tram per loro per andare a scuola, quindi sono stato lì con loro a chiacchierare e quindi sono contento. Eravamo lì seduti a ridere, è stato bello. È un inizio bello tranquillo, però non sono ancora del tutto sveglio.
2: Perché insieme
1: ieri,
2: c'è tutto
1: ieri
2: il tempo.
1: Sono andato a vedere appunto un figlio che giocava a calcio, c'erano non so tipo 2000 gradi, non so, un caldo faceva ieri, così
2: vi lamentate quando piove.
1: Io non
2: sugli
1: vedo
2: spalti.
1: L'ora che arrivi ottobre come Maurizio.
3: Sì.
1: No, però Francesco me l'ha detto stamattina, madonna, non vedo l'ora che arrivi ottobre. Ottobre. Madonna, è il prezzo da pagare per quei tuffi, per quella fritturina.
0: Felicità!
4: Ciao, mi stai sul cazzo?

0: dormire di casale.
1: La mia collega che mi ha appena raccontato quanto è stato meraviglioso il suo weekend già mi ha innervosito. A me piace anche, sì, una mamma della scuola di mia figlia, io sono rappresentante, sto chiedendo i soldi per la pizzata.
2: Ora è tempo di pizzate,
1: è tempo di
2: classe.
1: Pizzate. Poi c'è, sarebbe questo che non so da leggere. Va. Sì, mi sta sul il meccanico che occupa tutti i posteggi pubblici mentre affitta a nero a pagamento i suoi.
2: Che cazzo!
1: Se abitasse lì Viola, per questa cosa non accadrebbe.
2: Non avrebbe luogo.
1: Scenderebbe a dire: senti, meccanico,
2: sul mio cadavere.
1: Te abbiamo un problema. Del Milan se ne parla, scrive Maurizio. Madonna,
2: chi se ne frega
1: del Milan. Siamo noi.
2: Cosa?
1: Quelli fuori dalla Champions siamo noi.
2: Ah, ecco.
1: Io ho vinto anche 100 euro però.
3: Complimenti.
1: Sì, con i miei amici ho vinto 100 euro. Io ho detto che avrebbe perso in casa col Cagliari. Okay. Sì, avrebbe perso in casa.
2: Ma
1: e quindi
2: anche il calcio scommesse
1: con gli amici, cioè che poi 100 euro non me li darà mai. Però usciamo a cena o a pranzo, però devo spendere 100 euro, vabbè, a Milano non è che ci metti due pizze
2: una
1: bevanda. No, dove lo porto? Dove mi faccio servire?
3: Al ristorante cinese,
2: giusto.
1: Oh, Maurizio, appena vinci il milione. Va bene, ragazzi, allora iniziano le ultime due settimane del Volo del Mattino e vogliamo chiedervi gentilmente se ci potete ricordare le cose che in qualche modo vi sono rimaste in mente, una cosa che magari vi ha colpito, quella puntata lì è piaciuta a voi e non ad altri, però a voi è arrivato il seme, in modo che nelle ultime due settimane facciamo un ripasso generale e mettiamo una
2: prima
1: specie
2: della
1: di,
2: maturità
1: prima della maturità, una specie di top 10, perché sono 10 puntate, esatto,
2: sì,
1: la top 10.
2: Sarebbe interessante anche sapere se qualcuno da settembre è cambiato. Cioè,
1: grazie a noi o
2: grazie o nonostante? Grazie o nonostante, però insomma, chi è partito a settembre in un modo e a giugno si ritrova in un altro.
1: Se ci pensi, no? C'è qualcuno, non so, tipo che era single a settembre, esatto, e adesso è fidanzato.
2: Sì,
1: metti.
2: Sì.
1: Qualcuno che era fidanzato, sì, e adesso è single. Qualcuno che ha perso una persona cara, qualcuno invece che gli è nato un figlio.
2: Sì, perché quanti mesi aspetta?
1: Settembre, comunque sì, comunque metti che era già incinta. Sì, i settimini, no? Quindi, chi era magari uno era povero è diventato ricco.
2: Sicuro.
3: Chi era?
1: Se c'è quello lì, ci dica come ha fatto, ok? Oh, Maurizio vuol sapere solo quello.
3: Sì. Wow!
1: Se lavori per i soldi, sei già povero in partenza.
3: Sì.

0: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
1: Ehi, cos'è che dici sempre tu a quel bambino? Vai da tuo papà.
2: A Luca, vai da tuo papà e digli: Doc, non c'è abbastanza strada per arrivare a 88. E lui deve rispondere: strade.
1: Strade. Ma è lo stesso bambino che mi hai fatto fare la voce del Kung Fu Panda.
2: Sì, Luca.
1: Ogni tanto Maurizio mi scrive: mi fai la voce del Kung Fu Panda? Mi saluti sto bambino, mi saluti sto bambino. Dico: ma che fai, il maestro d'asilo? Sta sempre i pomeriggi con i bambini, Maurizio. Allora, sì. Dunque ragazzi, volevo dirvi che io sono diventata ricca rispetto a settembre, dice l'ascoltatrice, ma solo per culo. Baci Milena.
3: Vinto qualcosa.
1: Ma ha vinto qualcosa? Qualcuno se n'è andato lasciando un'eredità? Oppure ha trovato una borsa? Vabbè, posso dire una cosa?
3: Facci sapere di più.
1: Chiaro che se ti muore un padre, una madre, una... è brutto. Ma quegli zii dei film d'America che tu non sai chi è e che è morto lo zio d'America e ti dice solo una voce... Sei nel non è mai successo. Ma qualche ascoltatore è mai successa sta cosa.
3: Però
1: che a un certo punto
3: cospicue.
1: Però
3: ho detto.
1: Comunque sei a Radio DJ, cioè, non parlare sempre come Radio Popolare. Stai buona, cospicue. Sarà un modo più.
2: Vado a cercare cosa vuol dire.
1: No, si può dire cicciotte. Noi siamo al volo del mattino.
3: Una barca di soldi.
1: Un botto, come dicono i miei figli. Sbotto. Uno sbotto di soldi, un po' cicciotto, un po' cospicue. Comunque. Sì. C'è un ascoltatore che un giorno ha ricevuto una telefonata o una lettera dicendo lo zio di seconda, oppure un vicino di casa, ieri così simpatico, ti ha lasciato
3: tutto. E che in Italia credo che legalmente
1: non si possa.
3: No, si possa, no, nel senso che tu puoi fare il tuo testamento autografo. Però comunque può essere impugnato non
1: dai
3: è,
1: figli.
3: Capito?
1: No, io penso che penso che tu non puoi. Adesso è un notaio in ascolto.
3: Ce l'avremo bene.
1: Ce l'abbiamo. Non puoi non lasciare ai figli.
3: No, certo, quello no.
1: Quello
3: no,
1: mi sembra che non puoi. Certo, quelli che si odiano e dicono piuttosto. Però se tu gliene lasci un po', poi forse puoi regalarlo. Ragazzi, informatevi allora, che magari vi lascio qualcosina anche voi, sono più vecchio qua.
2: Sì.
1: Lascio i miei figli, volete qualcosina voi due? Te ti lascio i miei dischi.
2: No, i dischi come faccio? Il tuo vaso cinese.
1: Tu hai i soldi.
3: Te sempre roba cinese.
1: Che poi
3: ma
1: io
3: perché?
2: Ha un vaso cinese bellissimo, quello vale tantissimo, sì.
1: Ma perché i vasi? Io non ce l'ho, però dico, ma perché costano così tanto i vasi cinesi?
2: Sì,
1: si dice
3: ma
1: sempre
3: è rimasto dai
1: cinesi.
3: Fatti vostri. Rimase dai fatti vostri, ti ricordi?
1: Tra l'altro l'altro giorno invece piuttosto, l'altro giorno stavo lavando il piatto con il sapone lì, con la spugnetta a mano, perché erano due piatti, ho detto ovviamente non li metto in lavastoviglie per due piatti.
3: No.
1: Lavo il piatto e lo appoggio nel lavandino. Uh-huh. Prendo l'altro piatto con la mano sporca di sapone, zio banana, mi scivola il piatto sull'altro piatto e li spacco tutti e due.
3: Grande metafora.
1: I piatti, io uso i piatti che hanno regalato al matrimonio i miei genitori. Cioè, io quando
3: perché
1: mangio
3: mai?
1: Piango quando li vedo. Io dico, mio papà e la mia mamma sono qui con me.
3: Perché usi il servizio buono?
1: Non bestemmiare, dai.
3: Che ho detto?
1: Ho detto
3: perché usi il servizio buono?
1: No, servizio buono, uso quelli perché io sono qui tutto sciolo.
3: Sì, ho capito, ma li rompi.
1: Ecco. Allora, ce li avevo lì. Non c'è quella roba giapponese che coloro si riattacca. Kintsugi si chiama. Ma lo fanno a Milano il Kintsugi?
3: Però lo devi fare te perché è metaforico.
1: Ma
3: non è che lo fai fare
1: lo so
3: altri.
1: Fare. Come si fa a fondere l'oro in casa?
3: Figlio? Vabbè, dai, ora su insomma, troverai il kit Kintsugi online.
1: Kintsugi! Comunque niente, no, perché poi la donna della polizia mi ha buttato via. Erano rotti lì, lei giustamente ha detto cosa facciamo. No,
3: giustamente niente.
1: I cocci sono. Lei mi ha detto chi rompe, rompe.
3: I cocci sono
1: i cocci
3: tuoi.
1: Ragazzi, la settimana prossima, quando andremo avanti adesso dicendo le cose più belle dell'anno, mi chiederete quello che sto leggendo adesso. Si può fare anche il meglio
3: della settimana,
1: della settimana del meglio. Quindi adesso io vi leggo perché attenzione.
3: Che poi non è la cosa più bella di quest'anno,
1: no,
3: è
1: quella che vi ha toccato.
3: Quella cosa life changing.
1: Life changing. Che vi ha toccato. Ragazzi, io voglio dirvi che ho smesso di fumare.
2: Minchia.
1: È un buon cambiamento da settembre. Minchia.
3: È tutto.
1: Quello è uno dei cambiamenti più importanti della mia vita, è quando ho smesso di fumare.
3: Tutto.
1: Mi sono licenziata ora.
3: Aspetta.
1: Aia. Chiara, aspetta un attimo.
3: Vabbè, poi ora,
1: comunque io ho iniziato ad ascoltarvi ogni mattina e da marzo, grazie a voi, ho iniziato ad andare a fare una camminata ogni mattina per ascoltarvi quell'oretta. Al momento ho perso 6 kg. Ero partito da 100. Oh,
3: Cambiamento tangibile.
1: Bene, bene, vai avanti. Vieni camminando, non so dove abiti, alla festa di Radio DJ.
3: Da dove sei, sei.
1: Ma fai il cammino di Santiago, figa. Allora, ragazzi, mi spiace per i terapeuti, gli psicologi e gli psichiatri e gli

0: psicanalisti in ascolto, perché ora qui al Volo del Mattino leggeremo una cosa che in 7 punti è come fare 10 anni di terapia.
1: Mai.
0: Dobbiamo sentire adesso il terapista che dice diamo fuoco a quel programma. Non so se farlo come quelli che fanno sui social, certo, che invece di guardare il telefono guardano fuori fare... e fanno ecco dicono una parola e poi fanno
1: grazie per la domanda.
0: Che le... sai che c'è il personaggio del mio libro nuovo e l'amico fa questa roba qua. Cioè, tipo, sì, quelli che su Instagram danno le risposte ma non c'è nessuno che gli ha fatto la domanda, nessuno che dice chi è quello che fa la domanda, perché è importante sapere chi ti sta intervistando, e quindi si rispondono a se stessi, sì, però guardando fuori come se...
1: E poi se vai a cercare il podcast intero non lo trovi, no, sono soltanto contenuti Instagram.
0: E dice 10 anni di terapia. Ma ragazzi, allora, ecco 10 anni di terapia in un minuto e in 7 passaggi. Numero 1.
2: Ma è una classifica?
0: Sì, sono 7. Vuoi mettermi un...
2: No.
0: Quello lì che strappa i miei peli.
2: Sì, quello che piace
0: Ti piace sempre, dai. Aspetta,
2: Ma che... tu leggi il primo.
0: No. Io quando dico numero 1...
2: Vediamo se è questo.
0: Sì, esatto. Ecco 10 anni di terapia riassunti in un minuto. Numero 1. Nessuno verrà a salvarti. Essere un adulto funzionante significa rendersi conto che sei responsabile di ogni cosa nella tua vita, anche se non è colpa tua. Numero 2. Confini forti creano buone relazioni. Confini deboli creano drammi. Numero 3. Molti dei tuoi problemi non sono risolvibili. Devi semplicemente imparare a vivere nonostante questi. Numero 4. La tua mente ti mente continuamente. Ti dirà che il mondo sta finendo quando non è così, che un errore è fatale quando non lo è, o che tutti ti stanno guardando e stanno ridendo di te quando in realtà non è vero. Impara a dire alla tua mente di stare zitta. Numero 5. Smettila di cercare spasmodicamente di piacere alle persone. Le persone giuste non hanno bisogno di essere convinte. Tutti gli altri invece finiranno solo per infastidirsi molto. Numero 6. A volte la cosa migliore che puoi fare è lasciare andare un sogno che ti tormenta. A nessuno piace sentirselo dire, ma è la verità. Numero 7. Solo poche persone nella tua vita conteranno davvero a lungo termine. Quando le trovi, trattale bene. Dedica loro del tempo, tienile strette e sii grato.
3: Grande professionismo questo.
4: Strano, sai perché?
0: Quanto è bello andare al mare quando gli altri lavorano.
4: Stavo pensando a te.

0: Fabri Fibra, che tra l'altro sarà la festa domenica di Radio DJ M2O, domenica sera.
1: Ma avete comprato i biglietti? Ma siete pazzi?
0: A me lo dici?
1: Dico, l'avete comprato o no?
2: Io ho già preso appuntamento.
0: Ha già preso appuntamento. Certo. Tu ci sarai sia venerdì che sabato che domenica, tu,
2: sì,
0: no?
2: Tutto 24 fa. Ore okay. su 24.
0: Lui anche venerdì perché aiuta a montare il palco.
1: Esatto.
2: Sì,
1: lui c'ha una canadese.
0: Come me con Luca Carboni. Quando ero ragazzino con Luca Carboni, tipo il mio primo concerto da solo, perché il primo concerto mi portava mia mamma con mia cugina a vedere i Pooh. Quello era il mio primo concerto allo stadio di Brescia. Poi andai da solo invece a vedere Luca Carboni e vennero i cancelli. Io ero i cancelli così. E mi disse, ragazzi,
1: perché col ghigno?
0: Perché figa, fa un caldo. Ho detto, ragazzi, volete entrare ad aiutarci? Che siamo un po' in ritardo col palco. E dopo abbiamo già il biglietto, entrate gratis. Noi gli ho detto, ma abbiamo già il biglietto. E allora in cambio ve lo facciamo conoscere. Figa, siamo entrati a vitare, fare sì, esatto, tutti bresciani di 15 anni, figure di 7. E alla fine io ho detto, scusa, ma guarda che ce lo fai presentare. Ma no, ma figura, ci è andato via.
1: Ma
0: figa,
1: ma che ti aspettavi? Che ti aspettavi?
3: Ciao ragazzi, da settembre ho vissuto un enorme cambiamento. E prima stavo bene, adesso sto in crisi. Alla grande, bella.
0: Buono.
1: Capito, argomenta un attimo.
0: No, per il programma,
1: no,
0: secondo
1: certo.
0: me. Grande, ricordati che embrace, sii felice dalla crisi.
1: Ma sì, com'era? Trust the process.
0: Trust the process.
4: Chiaro, aspetta.
5: Ciao Fabio, ciao a tutti voi. Allora, sì, io ho ricevuto un'eredità inaspettata. Praticamente mio marito se n'è andato a una zia che non aveva figli, aveva un buon conto corrente e una villona che stiamo cercando di vendere, però siamo in 14 nipoti.
1: Classico.
5: Rimarrà pochissimo. Classico. Grazie, ciao, buona giornata.
0: Porco Giuda.
1: È vero, è sempre così.
0: Sempre sti nipoti, sti cugini, troppi.
1: Perché non ti arriva mai il bene.
0: Porco
1: Giuda. Ti arriva il bene da dividere.
0: Da dividere con gente con cui non ti anzi,
1: mettiti d'accordo.
0: Con cui inizi a non parlare.
1: Esatto.
0: Di solito le cose più belle sono anche tra fratelli o robe così, quando muore a un certo punto un genitore, che uno dei due dice, sì, però io ero lì, quando stava male tu non c'eri, adesso arrivi, poi...
1: Bisogna dividere tutto
0: su,
1: prima.
0: Prima.
1: Prima.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza. Quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
4: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo domani in regalo con Repubblica.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Scusate ragazzi, ma dice un ascoltatore, mi sono connesso 7 minuti e quasi mi scendono le lacrime che non riesco a entrare dal tabacchino, per le cose che abbiamo letto.
1: Ah, i 7 punti.
0: Abbiamo anche un'ascoltatrice che dice: io sono una terapeuta, ecco, ma mi è stato utilissimo questo elenco. Pensa a te.
1: Facciamo i corsi di formazione.
0: Esatto, esatto. Ricordatevi che fra un po' i medici sono quelli che sta studiando su ChatGPT oggi. Per cui mangiate bene.

0: Dice così.
1: No, anche a Hanne. Ho il vinile. Volevo ringraziare la casa discografica che mi ha spedito il vinile. Vedi che culo.
2: Ragazzi, per me il cambiamento è stata la puntata del 27 marzo.
1: No, però.
2: E niente, mi ha spinto a prendere un periodo in cui dovevo prendere una decisione importante. Quella puntata mi ha fatto capire che dovevo muovermi. E niente, quindi ho mandato un messaggio alla mia ragazza con la data 27 marzo per ricordarmi quale fosse. Ciao ragazzi, grazie mille.
1: Scusate ragazzi, ok, noi non ci ricordiamo cosa abbiamo fatto ieri, un po' per l'età, un po' perché lo facciamo da anni, quindi diteci più che altro il tema, più che la data perfetta.
0: Era su quella decisione lì che
1: la difficoltà di prendere la decisione.
0: Sai che la devi prendere ma non hai il coraggio. Sono andata a sfrucugliare nei nostri archivi. E aspetta, dovrebbe essere un contenuto...
3: Brucia del purgatorio di Dante, ascoltate.
4: C'è sempre un momento nella vita in cui hai paura di fare quel passo, quello che può cambiare tutto. E tu sei lì a chiederti se vale la pena rischiare. So che hai dei progetti, dei sogni, delle idee che tieni dentro da troppo tempo, ma qualcosa ti blocca. La paura, il dubbio, la voce di qualcuno che ti dice non farlo. Tutti abbiamo paura, solo che alcuni la affrontano e altri ci si nascondono dietro. Ma la verità è che la paura non scompare. La superi solo quando la attraversi. E succede qualcosa di incredibile quando lo fai. Quando finalmente esci da quel cerchio che ti ha sempre tenuto fermo e provi a capire chi sei davvero. Perché là fuori c'è un mondo che non hai ancora visto. Ci sono persone che ti capiranno senza che tu debba spiegarti.

0: amicizie vere, occasioni che non immaginavi.
1: Tutta lunga
0: momenti
1: così.
0: Che ti faranno allora, dire ho fatto bene a provarci.
2: E poi azzurro, la musica ha tirato su. Bello, comunque sì. Quando la stanza è satura, basta una scintilla. Non necessariamente serve una cosa forte perché uno riesca a fare quel passo. Se la stanza è già satura di, come si dice, il famoso la goccia che fa traboccare, cioè basta una scintilla e esplode tutto. Bisogna vedere quando è satura quella stanza. E tieni.
3: Mollare
2: o non mollare?
1: No, avevo fatto partire un audio.
4: Ciao Fabio, buongiorno. Giuseppe da Parma qua. E niente, ti volevo dire, io sono talmente fortunato che ero stato nominato in un'eredità di una zia lontana che hanno detto che era deceduta, pur di non lasciarmi i soldi, eri sorda, quindi è così.
2: Lo zio Lazzaro.
4: Ciao.
2: Lo zio Lazzaro.
5: Eccomi qua, andiamo. Sono l'erede, ho ereditato tutto, sono l'erede universale, eccomi qua.
2: Lo zio Lazzaro.
5: Lei è notaro, no? Ha portato tutta la documentazione che c'è.
6: Lazzaro. Alzati e cammina.
5: Chi cammina? Chi cammina? Ma questo è diventato proprio... Ma che dice? Ma quello è proprio...
2: Il notaro!
5: Zio! Lo zio! Notaro! Scusi!
2: Notaro!
5: Notaro! Non mi sembra tanto regolare. Qui ho fatto degli anticipi di spesa. Di spesa. Io... Ah! Lo zio Lazzaro non dà la mano. Ti trovo benino, eh?
2: Che lui, quando scopre che lo zio Lazzaro è morto, brucia tutto quel poco che ha, la capanna e tutto, che ti anticipi. Allora un'ascoltatrice dice: ma scusate, ma Fabio non si ricorda se i bambini vanno ancora a scuola e poi li ha accompagnati al tram stamattina? Mi ha detto, perché io stamattina ho detto, ma perché la scuola... No, io l'ho detto perché le scuole di mio figlio finiscono molto più tardi delle altre e iniziano prima. Mm-hmm. E quindi io non so esattamente... Quando finiscono le scuole, Maurizio?
3: Il 9, 8, 9...
2: Cioè adesso, 9, i primi 10, di giugno, sì. Invece... Le altre finiscono tipo alla fine di giugno. Uh-huh. Era solo per quello, adesso vabbè invecchiare.
1: Però...
2: Allora ragazzi, la vuoi mettere? Lo vuoi mettere?
3: Sì,
2: lo mettiamo. Allora, è venuto anche a Kong. Oh, è finito, non c'è più l'attivo. È venuto anche a Kong Nembrini, che vi ho consigliato, l'ho anche citato nel mio ultimo libro, perché è quello che mi ha aiutato a comprendere meglio la Divina Commedia.
1: Il professor Franco Nembrini.
2: Professor Franco Nembrini, esatto, che è anche un dantista, oltre che un professore, ma soprattutto un insegnante.
1: Dantista.
2: Dantista. Ti fa male il canino?
3: Canino.
2: Sei dantista o dantista?
1: Ho già preso appuntamento.
2: Ha scritto dei libri, sì, importanti, anche su Pinocchio, non solo su Dante, sull'educazione, sull'essere genitori, ma racconta sempre delle storie molto semplici. Vi ricordate quando abbiamo fatto la puntata sul peccato?
1: Certo.
2: Che lui spiega cos'è il peccato. Sì. Il peccato non è ho tradito, ho rubato, ho fatto, no, ma si va tutti in gita, a un certo punto la Maria non c'è e uno prima di salire sul pullman dice andiamo, e la Maria non c'è perché sta male. E tutti,
1: peccato.
2: Che peccato! Quello è il peccato, cioè quando una cosa può andare bene in un modo e purtroppo non va in quella direzione, cioè non sei tu. Quando tu pecchi è una versione meno potente di te. Okay. Ma dice una cosa molto bella sul rapporto che aveva con suo padre, e sentite che belle parole.
7: Avevo 6 o 7 anni quando mio papà un giorno mi chiama e dice Franco vieni qua. Stava aggiustando una tapparella, doveva cambiare la cinghia che si era rotta, una delle due viti era dura. Mi dà il cacciavite in mano e mi dice Franco quella vite è tua. Credo di aver passato 2 o 3 ore a cercare di togliere questa vite. Finché ce l'ho fatta, sono andato a mio papà con la vite in mano, non gli ho detto niente. Mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha detto bravo. Io quel giorno lì sono impazzito. Avevo fatto una cosa che mio papà non sapeva fare o aveva finto di non saper fare e avevo potuto aiutarlo a fare il meccanico. La sera cosa tira fuori come regalo? Una piccola tuta da meccanico. Me la regala e io ero vestito come il mio papà quando va a lavorare, capite? Ero un uomo come mio padre. Al mattino quel genio di mio padre cosa fa? Stamattina non andare a scuola, vieni in officina. Doppio regalo, salti da scuola e vai col papà. Io credo di poter dire di aver fatto un passaggio di maturità quel giorno molto

molto più che tante altre prediche, raccomandazioni o tentativi. Mio padre mi trattava da uomo. Educare è un affare così, cioè è che te ti coinvolgi nella vita dell'altro e lo guardi con la passione che diventi grande, che goda delle cose. Non hai il problema di insegnargli regole, comportamenti, arginare gli eccessi.

0: made my day, come dicono gli inglesi. Hai fatto il mio giorno, diciamo, hai cambiato la mia giornata. Grazie, grazie. Gilmour per questa cosa, Pink Floyd, Paul Apart, 1994. Ah, ma la sono proprio goduta tutta. A un certo punto stavo entrando, perché per dei calcoli ne mettavamo, cioè entravamo a metà o entravamo alla fine, insomma, e io stavo entrando sulla solo e Maurizio mi ha detto no, c'è la solo. Incredibile,
1: sono cambiato.
0: Vedi che mi hai detto dei cambiamenti. Grande,
2: poi
0: grande.
2: Ci sono figli e figliastri,
0: vabbè.
2: Anzi, a soli e a solastri, che lui taglia proprio così,
3: Fabio, ripeti le prime 5 che stavo facendo benzina,
2: alla faccia.
0: Figa, 5 su 7 sono tante, però vai sul mio Instagram che ho fatto la story, dai, così lo vedi lì. Vai, se non c'è Instagram iscriviti.
4: Voi del volo del mattino siete la nostra palestra di saggezza. Ci insegnate gli esercizi che possiamo fare e noi pian piano sviluppiamo le nostre doti.
0: Ma magari.
4: Grazie e buona estate.
0: Allora,
4: anche
0: non puoi.
4: È stato splendido insieme a voi.
0: Boh, grazie, questa voce è un po' così, Laura Morante, bello. Allora, non puoi decidere di essere bello o di essere brutto. Puoi decidere di essere un po' più carino se ti tiri fuori.
1: Io sono bellissimo.
0: Non puoi decidere di essere ricco o povero. No. Povero sì, perché se sei ricco decidi di essere povero, volendo poi. No, però magari puoi. Ok, ma puoi decidere cosa fare del tuo tempo, nel senso, come comportarti con le persone che attorno, che atteggiamento avere. Quello sì, e se lavori su quello, arriva tutto il resto, diventi anche bello. E ricco, perché se sei ricco sei anche bello. Non vedi mai su Instagram che c'è tipo Ronaldo, il giocatore, che dicono non sei brutto, sei solo povero, che c'ha tutti i denti stronti.
2: Dopodiché ti dirò, Ronaldo
0: è Ronaldo,
2: ma guarda, ma niente di che,
0: ma no.
2: Niente di che,
0: ma no.
2: Oh no,
0: era più bello.
5: Wow, che perla. Fabio, grazie.
0: Era più bello.
3: Fabio, ma ascolta, eventualmente il fatto del sogno che ti tormenta, lo rispieghi, perché io non l'ho capito bene.
0: Molla il sogno, cos'era? Dai. Che numero era? Eccolo qua, numero 6. A volte la cosa migliore che puoi fare è lasciare andare un sogno che ti tormenta. Nessuno piace sentirselo dire, ma è la verità.
2: Ma decidiamoci, a volte dici fino alla fine, non mollare il sogno, il bambino interiore, no. Ora molla, fai, dici.
0: Un sacco di stronzate.
6: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: DJ Time. Ma direi che un inizio così, non me lo ricordavo da settimana e settimana, bellissima musica, complimenti all'ufficio programmazione musicale, il dipartimento bella musica del DJ Time, erano i Basement Jacks con Red Alert.
8: La storia continua, DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso, tutti i venerdì alle 23, su Radio DJ.
7: Sabato 6 giugno è Party.

0: La nuova dei Maroon 5 che si intitola Heroin su Radio DJ. Siamo pronti.
1: Bravo, bravo Roby.
0: Vai, annuncia
1: le novità.
0: Vai,
1: vai.
2: Ragazzi, oggi mi aspetto a Nastro Tiziano Crudeli. A Nastro, ok?
1: Vediamo dopo.

0: Ah, ciao talent, c'è Danny il messinese.
1: Io sei sazio, non tu dugno, ma tu sai cusugno. Non mi asciuga e non mi bagno, ma tu sai cusugno.
2: Cusugno,
1: sì, non mi abbandari, ma tu sai cusugno. Caso tutti i miei compari, ma tu sai cusugno.
2: Non lo so, anche questa è una novità, è come una ruffai.
3: Questa è Tamara.

0: tu usai consugno io.
1: Musicale che rischia di riscrivere la storia della musica. È con questa bomba che apriamo il nostro primo appuntamento settimanale con Ciao Belli. E non è finita qui. Tra poco ci sposteremo a Rapallo, dove la criminologa Giulia Musso ci aspetta per la prima imperdibile puntata di Delitti Culinari.
2: Siamo a Rapallo, patria di pesto, trofie e focaccia al formaggio. Tutti alimenti che in casa Musso non sono mai entrati. Sono Giulia Musso e oggi vi parlo dei delitti culinari dei miei genitori. Oggi parliamo della minestroia, la minestra colorata, con la salsa di soia. Non è vero, mamma? Tu ci facevi la minestra, ma non quella con l'acqua che bolle e le verdure dentro. E neanche quella per far veloce, con l'acqua che bolle e il dado. Ah. Quale ci facevi?
3: Con l'acqua che bolle, perché il dado sporca, è indigesto.
2: Il padre, alla fine, ha avuto un'idea criminale geniale.
4: E quindi io, per dargli un po' di colore, ci mettevo la salsa di soia.
5: No,
4: la salsa di soia.
2: Nasce così la minestroia.
1: E per chi in questo lunedì fa ancora fatica a staccarsi dal weekend, abbiamo l'ospite giusto per caricarvi. Saremo con Siaga Jules, un giovane che ha avuto un'idea vincente e ce la racconta. Forse è proprio quello che ci vuole per ripartire con la giusta energia.
6: Secondo me dobbiamo normalizzare il dormito come attività, tipo chiami i tuoi amici e fai: ehi bro, domani per le 4 vi va se dormiamo? Facciamo sì, vi ritrovate e dormite insieme. Oppure ti chiamano e ti fanno: bro, cosa fai domani per le 3? No, in realtà bro, dormo. Se vi va potete anche aggiungervi, così dormiamo insieme.
7: Un riposino pomeridiano.
6: Sì, ci sta. Secondo me sarei molto molto in orario.
1: Se anche tu hai un'idea vincente come quella di Jules, non esitare ad inviare un vocale al nostro numero gratuito
8: 3 4 4 0 3 7 0 0 5 0.
1: Come ogni lunedì torna il nostro spazio dedicato alla vita coniugale e oggi lo facciamo con la mitica Sabina Blasi.
9: Buongiorno,
1: una
9: Sabina,
1: moglie
9: buongiorno.
1: Determinata a far tornare la scintilla in una storia che ultimamente si è un po' spenta.
9: E come fa?
1: Benvenuta Sabina.
10: Prepari il pranzo a mio marito.
9: Sì.
10: Oggi pasta fredda. Come la nostra relazione.
9: Col caldo che c'è adesso va

0: bene, zucchine sì. Per non dimenticare certo. Fagioli sì. Perché è importante mangiare legumi sì, io ci tengo alla sua salute
1: bene. Un po' di allegria però è il marito.
0: Mozzarelle sì. Per dare un po' di freschezza alla ricetta
1: brava.
0: Scadenza giugno 2020
2: no,
0: queste
2: no,
0: le ho prese no, durante la pandemia
1: non va bene.

0: 1988 il Puzzle di Nas con Tribute su Radio DJ.
1: Qualche amico 14 e 16.
2: Uè, Ferro, Angelone, figa il Milan.
1: Va bene, va bene.

0: sera guardando solo la Formula 1 di Giangelo.
1: Ieri sera è finito il campionato di calcio e allora arriva l'ultima puntata di Sportline, ne parliamo adesso, ma attenzione per chi non ama il calcio, oggi arriva anche lo scrittore Peppe Cottano con la sua recensione per il mese di maggio 2026.
2: Benvenuti all'ultima puntata di Sport Time. Io sono Esther Civati e con me ci sono Beppe Bergomi e Gianni Papogna.
3: Buongiorno.
2: Ieri sera si è concluso il campionato di calcio con due colpi di scena clamorosi, come il Milan e la Juve, che non andranno in Champions. Ed io darei la parola subito a Beppe Bergomi. Beppe, te l'aspettavi?
4: Certo Fabio, ci mi aspettavo, non ma la cosa più bella è stata vedere Ibrahimovic uscire dallo stadio, Fabio. Sì. Mi hanno detto che per non farsi riconoscere è andato via dentro al costume del Gabibbo, Fabio.
3: Fabio.
4: Fabio.
2: Ecco Beppe, se magari almeno all'ultima puntata tu mi chiamassi Esther, sarei molto più felice. Comunque vedi tu.
4: Sì, scusami Fabio, Esther, è che io sono molto legato a Fabio, con lui non condivido solo le trasmissioni Sky, ma abito a casa sua, dormo nel lettore in mezzo a lui e alla benedetta, Fabio, e la mattina sono l'ultimo a alzarmi dal letto e trovo sempre la colazione a letto, se me la porta Fabio.
2: Bene Beppe, e allora parliamo subito di Milan, visto che è arrivato anche Gianni Papogna.
5: Ciao a tutti da Gianni Papogna, come sapete il Milan ieri sera si è autoeliminato dalla Champions League, stavo anche al pubblico amico, che poi amico non è tanto, visto che hanno iniziato a fischiare dal primo minuto, e vi dico che secondo me se il Milan avesse giocato a Cagliari avrebbe vinto 4-0, e invece con il pubblico di si ritrova, è riuscito ad andare in confusione.
2: E allora direi di andare subito a sentire la delusione del collega Tiziano Crudelli, che è insieme al suo amico Mirko.
6: Tizi indegni.
7: No, vergognatevi.
6: Vergognatevi.
8: Vergogna.
6: Vergogna.
8: Non siete degni di noi. Vergognatevi. Mamma mia, tutta una stagione così. E noi siamo morti in Champions. Vergognatevi.
2: Senti Gianni, cosa non ha funzionato nel Milan ieri sera?
5: Tante cose, Esther, ma la cosa che ha funzionato di meno è stato l'appello del sabato che alcuni tifosi del Milan hanno lanciato verso Cagliari. Seguiamo Marco Giro.
9: Volevo fare un appello ai cagliaritani. Non venite a fare la partita della vita, per favore. Per voi è finito il campionato, siete salvi. Iniziate a pensare ad andare al mare con le vostre compagne, le vostre famiglie, al pedalò, alla spiaggia. Per noi domani invece è importante. Quindi Belotti, Piano, Caprile in porta, Piano, Palestra. Esposito, ne avete perse 17 quest'anno, 17 partite avete perse, fate i bravi, venite a Milano con calma, tranquilli, la prestazione per voi domani non conta un cazzo.
2: E prima di aprire un file anche sulla Juventus, direi di sentire ancora qualche altra voce importante per quanto riguarda le colonne dell'opinionismo rossonero. E allora andiamo da Frankie SP.
10: Guacchete, siamo tutti fuori, li voglio. Tutti fuori, tutti. Dalla presidenza, all'allenatore, tutta la cosa. Tutta nuova te farà scuola.
11: È di Milano.
10: Non ne fai un cazzo, hanno tappato col caio. Hanno tappato col caio. Fuori in merda, col com. Un com, la Roma va. Me lo secondo, come cazzo ha fatto a rovere questo? Ma cazzo ha fatto.
2: Grazie Franky. E io vorrei commentare anche la retrocessione in Serie C del Bari. Tu hai seguito Beppe?
4: Certo Fabio, il Bari è retrocesso in C, quello che dicono i tifosi è che sia colpa della gestione di Laurentiis e adesso ogni volta che andrò giù al ristorante Buciaccia davanti a una bella treccia di burrata mi verrà in mente la delusione di questo tifoso Fabio. This is sport time!

0: sono portato in Serie C, ci sono riusciti, ci sono riusciti, sono portato in Serie C, vergogna, vergogna, vergogna, sono portato in Serie C, sono portato in Serie C, Fabrizio, sono riusciti nell'impresa, sono riusciti. Il sindaco del Sette, glielo deve dire a nome di tutti i varesi, sei il sindaco della città che rappresenta la città e i cittadini, glielo deve dire che se ne devono andare, se ne devono andare. Ci hanno portato in Serie C, sono riusciti in un'impresa che non era facile, sono riusciti, sono riusciti, sono riusciti, vergogna, vergogna.
1: Bene, e direi di chiudere questa puntata di Sport Time con il premio gufata di giornata, che questa settimana va ad Antonio Ricatti, tifoso del Milan, che ieri all'ora di pranzo ha lanciato la madre di tutte le gufate.
2: Lo so che questa sera non uscirete nemmeno per vedere il Milan.
3: Parla gli interi.
2: Ma vi consiglio con questa giornata di andare al mare, farvi un bagno e rinfrescarvi. Così vi rinfrescate il cervello, gufi. Questa sera i ragazzi la vinceranno in ciabatte, con un sigaro in bocca e un gin tonic in mano, 3-0 facile. Ma facilissimo, easy, gufacci, il telefonino, questa sera ve lo metterete super in giro.

0: Questa estate The Colors, Rolling Stones su Radio DJ.
1: 14:25, qualche imitatore da casa.
2: Ciao belli. È Zlatan che parla.
1: Uguale.
2: Volevo dire a Cagliari che non ha ascoltato tifoso Milan.
1: È vero. Quindi... Vabbè, non si dico di prima. Non ha ascoltato. A posto.
3: Attenzione.

0: di Max Allegri.
1: Imitazione. Questo era meglio, vai, ciao.
2: Allora, il giovedì ci guardiamo il Milan e la Juve.
3: Sì.
1: Va bene, ma... ciao. Va bene.
4: Angelo, ciao, Focomeo.
1: Buongiorno.
4: Ci sta visitando il tuo compleanno.
1: Il compleanno, sì.
3: C'è un po' di vento, eh.
4: Organizzerai una grande festa allo stadio San Siro, come hai fatto il 14 giugno del 2000.
3: Domenica.
4: Puoi darcene conferma?
1: No, niente festa. Per è arrivata la

0: con DJ Shorty, Live Your Life su Radio DJ. Un applauso al nostro amico Shorty.
1: 14:34.
2: Ciao belli, è Zlatan che parla.
3: Okay. Ciao belli, ma non ho capito una cosa, ma a Bari poi ci sono riusciti.
4: Buongiorno Angelo e buongiorno Roberto.
0: Buongiorno.
4: È l'Inter Club Bombardieri.
1: Oggi allegria, oggi tanto calcio.
0: Assolutamente.
1: Ma noi andiamo a conoscere un gruppo di ladri di pecore che operano a bordo di una Fiat Panda. E poi parliamo dei miracoli del succo di cetriolini. Poi dallo spazio arriva un pleadiano che da anni vive tra noi esseri umani.
0: Incarnato in un umano, scommetto.
1: Sì, vai. Vai.
5: Concordo con lei.
1: Buongiorno signorina, buon lunedì anche a lei.
6: Pegando, pegando.

0: furto di pecore. Da Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio e il Postal Market.
1: Anche noi, Paolo,
0: Giorno
1: anche
0: da pecora,
1: noi.
0: Yannick Sinner e il succo di cetriolini. Da Mediocracy, l'esperienza con la ayahuasca.
1: È un'erba, è un'erba.
0: Mediano e il messaggio all'umanità.
1: Vai, miracolosa, vai. Poi arriva il Cottraro.
2: Il furto di pecore.
3: Furto di bestiame nella notte nell'Interland casertano. Tre ragazzi di Avella sono stati fermati dagli uomini della questura di Caserta e sorpresi con quattro pecore rubate all'interno della loro autovettura. I tre si sarebbero introdotti all'interno di un allevamento privato, sottratto gli animali, caricati in macchina per poi darsi alla fuga. Sì. Provvidenziale è stato l'intervento di una volante della questura di Caserta che si trovava sul territorio per effettuare controlli notturni. I quattro animali sono stati trovati all'interno di una Fiat Panda che veniva utilizzata per il trasporto. Intanto, la buona notizia, le pecore sono state restituite al legittimo proprietario.
1: Meno male, meno male.
2: Paolo Del Debbio e il Postal Market.
4: Io vengo da una generazione dove noi ci eccitavamo guardando il catalogo di Postal Market. Perché c'erano alcuni... C'erano alcuni reggiseni, alcune mutande. Ah, tu lo fai anche adesso.
5: E chi è quello?
4: No, ma voglio dire, non voglio buttarla in cacciare. Voglio dire, e so che in Italia ci sono circa ormai 500 malati di dipendenza digitale. Quindi voglio dire, in questo ambiente, che uno vada... E per molti è normale, è la normalità. Noi ci avevamo posto al market. Questi ci hanno... che vedono anche cioè l'anatomia, cioè sono professori della materia.
2: Yannick Sinner e il succo di cetriolini.
6: Durante soprattutto la semifinale con Medvedev si è visto Sinner in crisi, problemi fisici, qualcuno ha detto ha vomitato e poi si è parlato di un miracoloso succo di cetriolini, una cosa del genere.
7: Funziona per i crampi.
8: Avete presente quando uno compra un barattolo di cetrioli sotto aceto?
6: Sì. No.
8: Certo. È quel liquido nel quale sono annegati i cetrioli.
6: Sì, che è terribile, che nessuno se lo beve.
8: Hai usato la parola giusta, è terribile. Cioè, come funziona il meccanismo proprio di attivazione?
5: Attiva
8: questo prodotto
5: cervello.
8: Qui, proprio perché ha un sapore molto forte, crea un blackout neuronale. Questo blackout neuronale, di fatto, dalla bocca arriva al cervello. Il cervello dice, attenzione, sta accadendo qualche cosa, perché c'è questo sapore che è quasi sgradevole.
9: Molto forte.
8: Fa sì che blocca l'altro meccanismo neuronale che è quello dei crampi.
2: L'esperienza con l'ayahuasca.
10: A me mi dice ho provato tutte le droghe.
9: Però
10: come
9: per
10: l'ho provate come un coglione. Infatti, quando provai l'ayahuasca sono stato veramente malissimo.
9: Ma ce lo racconti?
11: Eri in Perù?
10: No, ero in Sud America.
11: In Sud America.
10: Ho avuto una botta interstellare che non finiva mai. C'ho un'angoscia bestiale di una roba, un attacco di panico, ma 25 volte più forte e che non smetteva. E la cosa che dicevo, ma io sono salito per giorni in mezzo a una foresta. Certo. Camminato in cima alla montagna per giorni e ho bevuto una roba di un tizio mutante senza denti. Devo morire.
2: Il pleiadiano e il messaggio all'umanità.
12: Allora, terrestri, come va?
5: Buongiorno,
12: sempre inginocchiati davanti ai demoni?
5: Sì.
12: Che fanno come cazzo gli pare da migliaia di anni mentre voi state là sotto botta a piagne.
5: Oddio,
12: oddio, ci dobbiamo ribellare tutti insieme perché se si ribella prima uno da solo lo puniscono. Ah, regà, mamma mia, che palle, oh. Io mi sono già attivato da anni, anni che faccio queste cose qua, mi è mai successo un cazzo. Se mi verranno a arrestare, cioè, tanto uno poi si rincarna. Vedete il culo, non mi si può più sentire. Terrestri siete una lettura di coglioni.
5: Si rincarna in un altro.
12: Io come pleiadiano mi dico, ma che cazzo mi sono rincarnato a fare qua in mezzo a
5: questa
12: mandria dei piagnoni? Sempre lamentabile. A me mi sembra una mandria dei coglioni, scusate se ve lo dico. This is...

0: degli anni 90 era il 1996, Sandy D con Make the World Go Round su Radio DJ.
1: Bravissimo. Oi Ferra, ma è una discoteca questa?
0: Sì.
1: Oi Ferra, sì, ma è una discoteca questa?
0: Va bene, va bene.
2: Ciao bello. Da lei. La lei lo metterai tutto il giorno, bravo.
3: Ale. Ma Pleiadiano, nel senso che arriva da via Pleiadi a Tor Bella Monaca?
2: Può essere. Tanti per
4: e mo Pierino, me lo dire, è morto e si è rincarnato, è diventato Pleiadiano.
2: Grande Pierino, uno, leggenda della vita.
5: Sto sbollando, Luca, sto sbollando.
6: Ciao. Angelo, quanto tramone sono proposto al market.
7: Forza, sti viaggio belli, 344-0370-0050. Forza, sti viaggio belli.
0: Di
2: Siamo arrivati al momento di accogliere un grande scrittore che lavora ad Escort Advisor e che manca dal nostro programma da parecchio tempo.
8: Salve a tutti da Peppe Cotraro di Escort Advisor. Oggi sono qui solo per voi.
2: Bene, grande.
8: Ecco la recensione di Tea Campobasso, Escort 36enne, con una particolarità.
2: Cioè?
8: Riceve clienti a bordo della sua station wagon nera.
2: Macchina!
8: Perché come primo lavoro fa l'autista di NCC.
0: È un NCC che ogni tanto si ferma e fa qualcos'altro.
8: Basta prenotare una corsa e mandare un messaggio con un cuore rosso e la cosa è fatta.
0: E lei capisce che non è un viaggio normale.
2: Certo.
8: Tea Campobasso si presenta all'orario concordato, salgo in macchina e mi accoglie con un sorriso mozzafiato e tutta vestita in ecopelle, coi tacchi 12 e guanti di moschino.
0: Lei guida la macchina così.
8: Dopo essersi tolte i guanti, mi fa segno di sganciare la fresca in contante.
0: Quanto?
8: 120 K sull'unghia.
2: 120.000 euro.
8: Che sarebbe la
0: dica? 120.000 euro in contante.
8: Nel sacchettino. Che sarebbe l'anticipo, e poi l'anticipo, offerta libera a partire da 40 K in giù.
2: Ah, 40.000.

0: 160 in tutto.
1: E certo, procedo a pagamento, sì. E se parte, appena te a Campobasso si mette sulla carreggiata,
0: sì?
1: Mi guarda diretto negli occhi facendo sbandare la macchina.
2: Non è bello.
1: Nel frattempo, no, un pullman diretto a Cremona,
0: sì,
1: si evita per un soffio.
0: Non è che bello,
1: andando a ribaltarsi, sì, in un'area cani, no, che per fortuna era deserta. Manco
2: è palpiccio.
1: Manco il tempo di, sì, realizzare cosa è successo.
0: Certo.
1: Che te a Campobasso preme a tavoletta sull'acceleratore e riparte come una matta,
0: no, vabbè,
1: rischiando, ragazzi, di schiantarsi contro una Dacia Logan.
2: Ho capito, bella, bella.
1: Io sto per infartare, e penso tu, che siamo scherzi a parte.
2: Perché tu, con tutto quello che ha pagato.
1: E che te hai una stuntman del circo Fei. A questo punto, te a Campobasso, sì, capisci che sono impaziente, e si fionda su mio fratello ordinandomi di tenere il volante della macchina.
0: Ah, okay. Come fa mentre guida?
1: Sì. Mentre all'acceleratore ci penserai.
0: Sì. No, è meglio il contrario.
1: Poi mi chiede di dare un colpetto sulla testa per accelerare e due colpetti per frenare.
2: Ah, ok.
0: Ma questo era il linguaggio in codice.
1: È una pessima idea, lo so, che può portare solo a cose brutte.
0: Infatti.
1: Ma ormai non ragiono più e accetto. Ma sul più bello, vedo un lampeggiante dallo specchietto e mi accorgo che si tratta della pattuglia di polizia statale.
0: Dopo tutto quello che ha combinato, minimo.
1: Quando la gente mi chiede di aprire il finestrino,
0: sì,
1: Tea non lo vede perché è impegnato con mio fratello. A questo punto la gente spara due colpi di pistola in aria,
0: sì,
1: e Tea Campobasso, sì, si accorge della loro presenza.
2: Meno male,
0: era ora.
1: Sono 1200 euro di multa.
0: Vabbè.
1: Che pago subito,
0: che
1: pago subito in contante, per non fare avere problemi alla signora Tea.
0: Ah, okay.
1: Inoltre, inoltre gli agenti.
0: Un centello le è andato,
1: Inoltre gli agenti mi tolgono 20 punti della patente.
0: Ah, pure.
1: Poiché stavo guidando la macchina dal sedile del passeggero. Dopo aver pagato la multa, ripartiamo la signorina Tea Campobasso,
0: sì,
1: decide di uscire dall'autostrada.
0: Magari.
1: E dirigersi verso la periferia.
2: Meno male, ragazzi.
0: Perché non l'ha fatto prima, dico io.
1: Ci fermiamo vicino a una chiesetta abbandonata.
0: Sì.
1: C'è tanto verde,
0: ah,
1: e mi ritrovo attesa su di me a cavalcioni, in mezza nuda. E fa dei numeri incredibili.
2: Ah, ok.
1: Meritandosi un 9 in pagella. Ma all'apice del nostro rapporto,
0: sì,
1: veramente focoso, con la coda dell'occhio scorgo nello specchietto un'immagine che non mi toglierò mai più dalla testa.
0: Cioè?
1: A pochi metri da noi avanza un corteo funebre.
0: No! C'è una chiesetta lì vicino.
1: Con tanto,
0: no,
1: di prete e di bara portata a spalla.
0: No, okay. Ma no,
1: e
0: no,
1: puntano dritti al nostro portellone posteriore.
0: Vedi tu.
1: Il sangue mi si gira nelle vene.
0: Vedi
1: e
0: tu.
1: Capisco che l'auto nera di Miriam è stata scambiata per il per il carro funebre.
0: Ma no, non ci credo.
1: Proviamo a rivestirci in auto,
0: sì,
1: come dei contorsionisti, ma di colpo sentiamo il portellone aprirsi.
0: No, no, no.
1: Panico, questo mi costringe a saltare giù dall'auto con i pantaloni a mezza gamba.
0: Sì.
1: Che mi fanno inciampare e purtroppo cado addosso ai portantini, innescando un effetto d'ombra.

0: Abbiamo un amico.
1: Vabbè, ma sono Diego Battantuono. Ma non parlate mai, non avete parlato del Milan, cazzo. Ma parlate un po' del Milan.
2: Tutto a posto. Ciao Diego.

0: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Amy Schilla.
1: Finisce sempre così quando siamo io e te.
0: Madame,
2: con gli occhi gonfi del mio disincanto.
0: Night,
3: dici che resti, allora urlalo forte.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
4: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
5: Radio DJ.